0: una bella chiacchierata con un po' di
1: era tutto un
0: amici.
1: Gioco di intesa con Paolo Mieli che diceva Giuliano, che dice Giuliano, ecco, è questo, è stato la puntata di 8:30, è stata una messa cantata con te e Mieli che eravate due sacerdoti un po' di culto che spiegavano.
0: D'altronde, dopo la scomparsa di Sua Eminenza Ruini, dovremmo pur sostituire quel cardinale con qualcun altro. E allora Paolo Mieli mi pare che si candidi eccellentemente per ricoprire quel ruolo e rivestire la porpora. Anzi, stasera, come sai, saremo alle 16:30 a salutare Don Camillo in Piazza San Pietro.
1: Addirittura. Don Camillo, c'è non si può dire che ricorda subito Fernandel, Ruini, su cui
0: aveva dei tratti anche il suo essere così.
1: Raccontiamo questo retroscena e dovevi fare il pezzo epocale il giorno in cui è morto e avevi un orgio, un festino e tu che fai tanto il ruiniano non hai voluto esibirti e ci hai messo un giorno per scriverlo. Oggi però il centro
0: che
1: ospita questo capolavoro.
0: Se vuoi che il direttore del centro, che dovrebbe essere a difesa del lavoro e dei lavoratori, in realtà ti chiama alle 23:30 di notte chiedendoti un pezzo, quasi imponendotelo e oltraggiandoti, umiliandoti, se tu alle 23:30 sei occupato a fare delle altre attività umane. Peraltro,
1: ma muore Ruini e uno sta facendo
0: incontri
1: un festino
0: sociali.
1: Ma dico, ma che ci
0: ma
1: frega
0: festino, sta facendo festino. Delle attività sociali di networking, creazioni di reti che servono poi anche al giornale, al centro e al giornale radio, e tu come sempre invece prepotente come sei vuoi sfruttare oltre ogni misura e oltre gli orari consentiti il lavoro dei poveri disgraziati e diciamolo che sei uno schiavista.
1: A pagina 20 di Lucentro oggi, ma lo trovate pure su internet, c'è il capolavoro partorito dal festaiolo, dal cattolico festaiolo Guidabardi, perché poi questa è la sintesi: voi cattolici sempre peccatori, vi piace peccare per poter poi dire ma pento, penitenziati,
0: questa è la grandezza della religione cattolica, il pentimento,
1: il festino,
0: perdono
1: il
0: di
1: festino
0: Dio. le debolezze della carne caro Luca, che vengono poi perdonate nella superiore grandezza dello spirito e nella infinita misericordia di Dio, che ti consiglio di imitare un po' e di essere un po' meno calvinista come sei invece in questa tua religione stranamente, che so, comunista.
1: Va bene, sapete che facciamo? Potremmo stare qui a parlare, a mettere le brache al mondo perché ne abbiamo gli strumenti, ma invece ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:04.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
11: Buongiorno.
4: Io su Renzi penso che se deve entrare nella coalizione bisogna fargli firmare un contratto scritto con penali, perché lui non è affidabile e quindi è uno che poi è manovratore e quindi è pericoloso. Se lo si fa bisogna prendere le cautele che lui dovrà sempre comunque essere solidale con la coalizione, ma non è da Renzi, quindi io ho seri dubbi. È meglio che si fa un centro, forse lì con Onorato e qualcun altro se la sbrigherà meglio.
11: Buongiorno Telese, buongiorno a tutti i radioascoltatori, Paolo del Friuli. Come non essere d'accordo con Guido Abardi? Sono assolutamente d'accordo. È la foto del campo stretto, è la foto del partito che non è riuscito ancora a chiarire che linea prenderà, quale sarà il suo programma, cosa vorrà fare. E poi stiamo tanto lì, stanno tutti lì a criticare la Meloni e la destra che riescono autorevolmente a governare con idee comunque chiare. Quindi alla fine di che parliamo? Questa sinistra così non va da nessuna parte, non fa paura a nessuno e nessuno la voterà, fortunatamente.
12: Vorrei dire a MDR che deve essere più ottimista col governo futuro del campo progressista. Perché questo pessimismo cosmico? MDR, su con la vita. In fin dei conti, guarda che hanno già governato insieme quei partiti, e nel secondo governo Conte, che è stato forse il governo più a sinistra della storia repubblicana, insomma, e vedrai che si potranno trovare bene anche nel prossimo governo. Certo, bisogna stare attenti a mettersi in casa un serial killer, un demolition man come Matteo Renzi. Quello, vabbè, lo vogliono i poteri forti, una specie di sicura, che i poteri lo vogliono dentro, perché poi al momento giusto deve tirare il freno e far cadere il governo. Ma altrimenti io vedo delle buone prospettive. Forza MDR, un po' di ottimismo. Donato da Roma.
13: Buongiorno, io volevo dirvi che ieri, nonostante abbia sempre resistito, mi sono comprato uno di quegli schermini da attaccare al telefono per proteggere la propria privacy, che praticamente se non te lo metti dritto di fronte agli occhi non vedi più una mazza. E appunto, non vedere una mazza è proprio lo scopo, perché altrimenti qui siamo invasi da guardoni, e siccome anche nel mio schermo ogni tanto circolano delle immagini così un po' non per tutti, ho detto basta, ormai siamo tutti vittime, siamo tutti suscettibili di sguardi indiscreti, proteggiamoci, io vi do questo consiglio. E viva il vignettista dell'ATM che ha appunto protetto i colleghi facendo un po' di satira, dicendo ormai prenderanno semplicemente degli eunuchi e gente priva di libido. Ciao Roberto d'Amsterdam.
0: E rieccoci, torniamo in onda alle 8:16, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, e andiamo a parlare di quello che succede nella politica nazionale, perché il dibattito si fa caldo, caro Luca, e mi sembra curioso che solo in questa trasmissione, solo tu ed io, abbiamo riconosciuto la centralità della legge elettorale per tutti gli sviluppi futuri, Vannacci sì, Vannacci no, campo largo, campo stretto. Sarà la legge elettorale a determinare le alleanze e i movimenti.
1: Sì, è già la legge elettorale, è già il tema apparentamento oppure no che comanda. E ieri la sfrizionata della Meloni su Vannacci, secondo me, è il primo segno, perché voglio dirvi questa cosa, e guardate, da domenica che ne parliamo, cioè quando arriva un partito avatar, che proprio è una specie di bonsai della destra sociale, anche se non c'è nessuno che ne ha mai fatto parte, e prima o poi quel partito ti va a mangiare nelle carni. Quindi Vannacci è destinato come un siluro a colpire Fratelli d'Italia e erodere proprio il suo consenso, la sua base, le Anna di cui parlavo prima, e la data di un secondo, una seconda epifania già è fissata, quella data è il 24 di questo mese, il giorno della liberazione di Gianni Alemanno, che uscirà come un eroe, come un Cristo dal sepolcro, e diventerà improvvisamente, come dire, trendy, alla moda, potente nella narrazione del generale.
0: Aggiungiamo un piccolo dato, che è una notizia molto periferica che altrimenti non avrebbe mai trovato nessuno spazio sui giornali nazionali, ma che invece dice qualcosa, e cioè quello che è successo ieri l'altro al Consiglio Comunale di Brindisi, in cui i tre consiglieri che sono passati a Futuro Nazionale non sono stati ammessi nella maggioranza di centrodestra che governa il capoluogo pugliese. La presenza nel Consiglio Comunale di Brindisi del gruppo di Futuro Nazionale induce a rendere pubblico, dice un documento, ciò che era intuibile da diverse settimane. Il programma elettorale di questa amministrazione, che ha riscosso consensi, non trova rispondenza alcuna nelle linee enunciate da Futuro Nazionale nel corso della sua assemblea costituente a Roma. La strada tracciata non è questa e non vi possono essere deragliamenti per questo Consiglio Comunale e questa maggioranza. E così cominciano le danze.
1: Ah beh, certo.
0: E allora parliamone con uno dei più grandi interpreti di cosa succede dalle parti del centrodestra, Pietro Senaldi, che è tornato a trovarci. Buongiorno Pietro.
14: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Brindisi segna la strada?
14: Ma guarda, io penso che questo è il momento della distinzione netta e della separazione, e conviene sia a Vannacci che a Fratelli d'Italia. Perché Vannacci è un nuovo soggetto, deve, e lo sta già facendo, marcare fortemente la propria identità, e quindi deve camminare da solo. Viceversa per Fratelli d'Italia si presenta anche, oltre naturalmente un pericolo che è quello che avete detto voi, anche un'opportunità di imboccare e ribadire definitivamente e in maniera non più contestabile neanche dall'esterno la sua evoluzione in un partito conservatore. Quindi io credo che questi sentieri procederanno ben distinti nei prossimi mesi.
0: E poi?
14: Poi sotto campagna, sotto voto, ovviamente dipenderà, come avete sottolineato, dalla legge elettorale che ci sarà, e dipenderà da tante cose, da quello che succederà nel centrodestra, da quello che succederà nel centrosinistra, perché sai, anche il centrosinistra ha i suoi Vannacci, anzi ha due Vannacci. Uno ormai l'ha incorporato e sono Fratoianni e Bonelli, che è il partito estremista di sinistra. E poi c'ha
1: estremista.
14: Ma stanno mica tranquilli. E poi c'hanno la Salis, hanno candidato la Salis, e sono estremisti. E dopodiché c'è tutto quell'universo di potere al popolo, di Battista, forse l'albanese, che sono ancora più estremisti e che sono i Vannacci del centro di sinistra non ancora irrigimentati nel campo largo. E quindi tutto questo dipenderà, quello che accadrà sotto voto io non posso prevederlo. Dovendo scommettere, secondo me non ci sarà l'alleanza, ma non posso veramente prevederlo. Posso prevedere quello che accade in prossimi mesi, saranno due sentieri veramente molto distinti.
0: E qui, per quanto tu sei, quanto ti apprezziamo all'attimo fuggente, la previsione la fai molto facile, nel senso che hanno cominciato a darsene di santa ragione ed è chiaro che continueranno così. Soprattutto è poco spiegabile la virulenza contro i Berlusconi.
14: Lì guarda, Vannacci è un generale, può essere criticabile, ma immagino che
0: Vannacci è un europarlamentare.
14: Sì, oltre ad essere una parlamentare, diciamo, ha fatto 30 anni nell'esercito, è arrivato ai massimi gradi, penso che la guerra e la battaglia la sappia fare. Noi sappiamo che è molto importante identificare un nemico, e all'interno dello schieramento identificare nel nemico la sinistra è evidente e scontato. Identificare all'interno del centrodestra è la parte più lontana a lui, mi sembra che rientri proprio nella sua tattica di un leader che deve affermare e incrementare i consensi della propria forza.
0: Ma non ti sembra, Pietro, che invece l'unico scopo del generale sia quello di creare destabilizzazione?
14: Ah, beh, questo risponde, diciamo così, alla teoria per cui, che è una teoria che si legge, che si dice, di cui io non ho le prove, per cui i burattinai del generale non stanno a Roma, non stanno a Milano, non stanno a Viareggio, ma stanno all'estero, in Russia o vatta la pesca. Allora, questo, chi pensa questo ritiene che Vannacci sia solo esclusivamente un destabilizzatore. Ma io la faccio un po' più semplice, io non credo che Vannacci e i 12 parlamentari che l'hanno seguito siano dei soldati di Putin, io penso molto più banalmente che sia gente che non avrebbe avuto speranza di ottenere un seggio e che vede nel generale l'unico soggetto politico che possa garantirlo.
0: Insomma, non hai fatto un grande complimento, Luca.
1: Ma io continuo a dirti, Vannacci è un vento che avete seminato voi, cioè Vannacci è un copycat, è un serial killer che non fa altro che raccogliere ciò che avete seminato voi, la destra, la Meloni, e lui arriva e lo fa corrotto, è più forte. E potete fare 100 titoli sul Libero, Vannacci, amico dei comunisti, potete fare le caricaturine di Benny con Vannacci, no Giuliano, l'hai vista quella?
0: Sì,
1: sta con Conte e la Schlein che lo applaudono, ma Vannacci sarà un siluro, eppure tu invecchi, pure tu Pietro invecchi, se dopo essere stato il giornalista più scapigliato,
0: qui c'è un attacco personale,
1: più politicamente scorretto, ti metti a dire no, ma io voglio il ruttino di governo, ma vaffanculo, ti dicono quelli a cui hai dato da magnà per 4 anni i titoli di Libero, voglio il generale, ti dicono voglio il generale, voglio l'immigrazione, voglio ruttare pure io, hai capito?
14: Sì, però mi devi far rispondere, allora ti dico 2 cose, allora, la prima cosa è il generale non è un fenomeno italiano, no? In Germania, in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna ci sono dei generalissimi a confronto della forza di Vannacci, quindi non è che l'abbiamo inventata noi l'ondata di destra estrema che invade tutto l'Occidente. Evidentemente l'hanno inventata, è una risposta a dei disagi che il modello occidentale non riesce più ad affrontare. Uno. Due, non credo che sia non credo che sia vero quello che tu dici, nel senso che il governo, il centrodestra da tempo ha da tempo è sempre nato come una forza conservatrice ed è sempre nato in opposizione alla sinistra, quindi non è che abbiamo creato noi l'esigenza, cioè i vannacciani non sono delle persone anti-centrodestra, e questo è il problema del centrodestra, non si percepiscono come tali, sono gente profondamente anti-sinistra che non ritiene l'attuale centrodestra abbastanza determinato e duro nei confronti della sinistra.
0: Mi pare che la piattaforma valoriale, più che essere antisinistra o non in linea con la destra, sia una piattaforma un po' da cavernicoli. Cioè.
14: Ma guarda, anche qui...
0: Scusami, il femminicidio non esiste, i gay possono guidare, Pietro.
14: Ma no, ma queste sono. Tu quando tu mi dici la remigrazione, allora anche la von der Leyen e l'Europa sono vannacciani, no? Perché noi dobbiamo anche metterci in testa che ci sono certe idee che erano messe al bando 10 anni fa, e non mi riferisco assolutamente ai diritti civili, che sono secondo me la caduta di stile di Vannacci, e sono un modo in cui lui cerca di prendere voti facili, ma sono una caduta di stile. Invece però la tematica come la remigrazione, insomma, direi che sono temi che
0: ma erano Pietro
14: 5-6 anni
0: scusami fa, se insisto, non si tratta solo del tema della rimigrazione, che già è un bruttissimo modo per indicare una politica, ma si tratta anche delle parole che vengono utilizzate. Questi vanno in giro dicendo delle cose orrende, con una violenza comunicativa e una contrapposizione che è intollerabile in un dibattito democratico, in una società moderna e civile.
14: Infatti non trovano sponda, no? Infatti sono un movimento antisistema che non trova sponda, però sai, voglio dirti, qual è l'alleato principale del Partito Democratico? È il partito del Vaffa.
0: Il partito del Vaffa vent'anni fa.
14: Per un partito, non è uno slogan.
0: Mi pare un partito ampiamente di governo e ampiamente normalizzato.
14: Perché poi alla fine il Vaffa è dato a se stesso.
1: Ma ancora sta da raccontare. Dai,
14: perché non può venire. Se si è normalizzato Grillo.
1: Ma non c'è Grillo, è stato eliminato.
14: Pidioti, no?
0: Cioè, li ricordiamo, sì, non c'è tutti. Più, infatti.
14: Adesso sono un accettabile impeachment a Mattarella. Non è che sono cose successe nel secolo scorso, sono successe, basta guardarsi indietro poco. Ecco, se questi sono diventati il centro della sinistra, perché questo si apprestano ad essere, quella sinistra ormai è talmente sinistra che il centro della sinistra sono quelli dell'impeachment, dei pidioti, del vaffa a tutti gli italiani e degli psiconani, allora potrebbe anche normalizzarsi Vannacci, che per 30 anni è stato un militare al servizio delle istituzioni del paese.
0: Può succedere, ma non so, uno ovviamente rimane senza parole nella assistere a un disegno di una realtà futura che sembra contraddire tutto quello che c'è nella realtà attuale. Tutto può succedere, tutto sta succedendo.
1: Ma da che fra poco faremo un collegamento, ti faremo risentire questo Senal di Albrodino. Ti faremo il collegamento dopo.
14: Ti rendi conto?
1: Dopo l'Alemanno Day ti faremo vedere come schizzano i sondaggi. Dopo l'Alemanno Day, con la gente che grida fuori le Bibbia come se fosse arrivato,
14: io la colgo, e non è che
1: nostro
14: dico
1: Signore Vannacci, Gesù Cristo. Vannacci se magna pure Forza Italia.
14: Cioè,
1: e tu dirai scusa, non avevo capito, scusa.
14: Alemanno è stato un anno e passa in carcere, non si giudica, però
1: tornerà come Mandela.
14: Non credo, è vero che può darsi che la sua vicenda giudiziaria contribuisca a creare un santino di Alemanno, e questo può darsi. Però Alemanno fa politica da 40 anni, ha avuto un momento quando è diventato sindaco di Roma grazie al centrodestra, non grazie a lui, ma per il resto, quando ha preso delle iniziative personali, con la massima simpatia le ha sbagliate tutte. Quindi non credo che adesso arriva Alemanno, pur martirizzato dal nostro sistema, della nostra giustizia, non credo che tutta l'Italia si inginocchi davanti ad Alemanno.
0: Lo vedremo solo fra qualche giorno. Grazie Pietro Senaldi.
14: Prego, prego.
1: Ciao.
0: L'hai fatto adirare e ti sei comportato in maniera veramente un pochettino insolente. E questo non va bene.
1: Ma scusami.
0: Sei un po' insolente.
1: Dai.
0: Sei un solentuccio. Luchino caro, sei un po' insolente. Adesso emendati con un po' di pubblicità e poi torniamo fra qualche minuto.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
15: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
16: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
15: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 2:25. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
17: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
18: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
19: Buongiorno, intanto voglio ringraziare il Giornale Radio che, pur omettendo la notizia della raccolta firme sui finanziamento pubblico ai giornali, dà la possibilità a me appunto di parlare, di dirlo, di informare. E sì, niente, siamo a 250.000 persone hanno firmato, 250.000 zombie non nominati da nessuno, e ne mancano altrettante di firme. Chi fosse interessato può andare nei banchetti, che nei comuni, e insomma, darsi una mossa. Manca un mese. Niente, ancora grazie a Telese e Guido Baldi per l'informazione a 360 gradi. Buona giornata.
20: Bruno, per me invece stiamo assistendo a una commedia parlamentare all'interno della destra, perché voi giornalisti siete i primi a dire che la destra è forte perché alla fine si sa compattare, quindi vedrete che la Meloni, pur di rimanere aggrappata con le unghie e con i denti a questa poltrona, scenderà a compromessi con Vannacci, scenderà a compromessi con Vannacci. Staremo a vedere, perché io non ho la sfera di cristallo come gli elettori di destra che sanno già come andranno le elezioni, però io penso che alla fine si siederanno tutti intorno a un tavolo e, pur di rimanere lì dove sono adesso, faranno l'alleanza con Vannacci.
21: Ciao, sono Marco da Roma. Apprezzo lo sforzo retorico del dottor Telese, però francamente io penso che Vannacci sia stato creato fondamentalmente dai giornalisti di sinistra. Poi c'era il tentativo di Salvini di sfruttarne la notorietà, e che non gli è andata benissimo, e basta. Però non che creatura, la creatura del politico che era creazione della politica, secondo me è stato Beppe Grillo. Giustamente, per l'antipolitica nasce il comportamento della politica degli ultimi 30 anni. Vabbè, saluto a tutti, buona giornata.
0: Oh. E rieccoci. Luca Telese, Giuliano Guidabardi qui all'attimo fuggente. Allora, Luca, sarai stasera ai funerali del cardinale Ruini alle 16:30 in San Pietro, li celebrerà addirittura il Santo Padre.
1: Ma non mi passa manco poi la capa.
0: E va bene, andrò io a rappresentare questa trasmissione e questa radio, visto che tu sei così come sempre, ateo quando ti conviene, però credente quando vuoi intrometterti negli affari della Chiesa.
1: Ci puoi stare nella foto del campo largo ormai? Sì, certo.
0: Beh, nel campo stretto, visto che non ci sta nessuno, poi nel campo largo che verrà, non lo so, vediamo.
1: No, pensa, vediamo, è bello, chi tu, Bonelli, Fradoiani, La Schlein e Conte. Sarebbe un'immagine potente,
0: sarebbe un'immagine, no?
1: Cioè anche dare questo
0: potente
1: messaggio per loro, che hai costituzionalizzano trovato, grazie a te, la destra estrema,
0: il ruinismo, certo,
1: ex forzista, ruiniana. Cioè, tu rappresenti di, una
0: allora,
1: serie di
0: forzista,
1: cose.
0: Forzista di sicuro no, ruiniano invece possiamo parlarne, però parliamone con chi Ruini lo conosce e può descriverci qual è la figura di questo principe della Chiesa che ha lasciato questo mondo. Ne parliamo con Marco Politi, uno dei più esperti vaticanisti e scrittori italiani. Buongiorno e bentornato, Marco.
1: Buongiorno. Buongiorno. Allora,
0: che figura
1: raccontaci
0: è stata? Raccontaci
1: Ruini in purezza.
22: Beh,
14: è stato giusto dire che prima un principe della Chiesa. Ruini è un uomo di potere, è stato un peso massimo della Chiesa italiana, un grande combattente che però è stato vittorioso al momento, perché 10 anni dopo tutte le sue battaglie in realtà, 10 anni dopo voglio dire quando lui ha finito di essere presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 2007, in realtà tutte le sue battaglie le ha perse. Ruini nasce come personaggio, no, gli dico
1: l'abrogazione,
14: sì, sono tre le grandi battaglie: una, far fallire il referendum sulla procreazione assistita, e ne riesce mobilitando il mondo cattolico, e riesce a fare fallire il referendum, sebbene noi sappiamo che i voti espressi erano tutti largamente a favore di modifiche, sì, di queste, degli aspetti, per togliere gli aspetti più restrittivi della legge 40 del 2004. Altra battaglia combattuta sempre all'inizio degli anni 2000 da Ruini come presidente della CEI, di fare fallire la legge, la prima legge in Italia sulle coppie di fatto, i famosi DICO del governo Prodi,
1: anche riuscito grazie alla Binetti.
14: Il Family Day, grazie alla Binetti, ma anche grazie per esempio personaggi come, certo, Renzi, che a quel tempo si sono uniti a questa mobilitazione. Questa legge finisce perché cade il governo Prodi nel 2007, ma diciamo 10 anni dopo noi vediamo che in realtà poi in Italia verrà fatta una legge sulle coppie di fatto. E l'altra battaglia, diciamo la più sgradevole, è stata quella di negare i funerali a Welby, appunto per negare il diritto alla morte come libera scelta, e lui negò i funerali religiosi a Welby nel 2006, mentre ormai nell'opinione pubblica italiana si è fatta strada la consapevolezza che ciascuna persona ha il diritto di morire dignitosamente. Ruini si capisce nel momento in cui...
0: È il caso Englaro.
14: È il caso Englaro, ma il caso Englaro ormai è quando lui non è più presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il fenomeno Ruini nasce negli anni 80, quando da un lato il mondo cattolico, preso atto delle sconfitte sul divorzio, e preso atto delle sconfitte al referendum dell'aborto, capisce, una parte consistente del mondo cattolico, quelli che noi chiamavamo allora i cattolici democratici, capiscono che non si può più imporre alla società italiana leggi eterodirette che vengono cioè dalla Chiesa oppure da un'alleanza tra Chiesa e Democrazia Cristiana, ma bisogna lasciare i credenti liberi di scegliere, puntando invece sull'educazione religiosa, sulla formazione religiosa dei cattolici. È quello che si chiamava a quei tempi la scelta religiosa della Chiesa italiana. Wojtyla però, eletto nel 78, ha invece un'idea di riconquista del mondo cattolico sotto lo slogan della rievangelizzazione, e Ruini, che diventa segretario della Conferenza Episcopale nel 1986, incarna questo desiderio di riconquista. È una gestione della Chiesa italiana estremamente autoritaria. Naturalmente Ruini è una persona intelligente, è una persona colta, è una persona diciamo di vasta formazione anche filosofica, ma è assolutamente contro ogni idea di un pluralismo nel mondo cattolico. E abbiamo per esempio anche un piccolo esempio nel fatto di come represse nei convegni della CEI il fatto che i gruppi di lavoro potessero liberamente votare il loro documento finale. Questo fu una decisione nel convegno di Palermo nel 95, quando il gruppo giovanile di questo convegno della Chiesa italiana nel mondo contemporaneo aveva fatto un documento che non piaceva a Ruini, e da quel momento ai convegni nazionali della CEI non si votano più i documenti finali dei gruppi di lavoro. Però appunto questa politica ha successo in quegli anni precisi, quindi diciamo gli anni 90, la prima metà abbondante del 2000, attraverso un'alleanza spregiudicata che Ruini fa con Berlusconi. Cioè Ruini che predica la rievangelizzazione della società moderna, in realtà si allea spregiudicatamente con un uomo che come capo di governo è responsabile di enormi conflitti di interesse, è responsabile già come imprenditore di enormi evasioni fiscali, è responsabile del tentativo di piegare, distorcere il sistema giuridico italiano per difendersi nei processi, è responsabile già come imprenditore di enormi evasioni fiscali, è responsabile del tentativo di piegare, distorcere il sistema giuridico italiano per difendersi nei processi, però diventa l'alleato principe di

0: apprezzare Meloni. Questa in realtà è la parabola politica del principe della Chiesa Ruini.
1: Nel rapporto invece mi interessa un po' approfondire il rapporto che ebbe con Giovanni Paolo II, l'abbiamo detto, e fu un rapporto di stima sia dal punto di vista teologico che da quello di governo. Fu invece un po' più complesso il rapporto con Benedetto XVI, molto apprezzato per le questioni dottrinali, ma un po' meno per la sua capacità di governo della Chiesa.
0: Beh, in questo Ruini aveva perfettamente ragione dal punto di vista del governo della Chiesa, essendo Ruini proprio un personaggio dotato di grande acume politico. Lo storico della Chiesa Pietro Scoppola, appunto un cattolico democratico, diceva che Ruini soprattutto era un segretario di partito, e Ruini aveva capito che Benedetto XVI non aveva il talento del governo. Ratzinger è stato un grande teologo di grande livello, impegnato nel dopoconcilio, ma anche poi quando ha cambiato posizione ha scritto dei libri molto interessanti su Gesù di Nazareth, però non aveva nessun talento per il governo, e soprattutto si era scelto un segretario di Stato come il cardinale Bertone, che a sua volta non aveva nessuna esperienza di governo, e quindi da questo punto di vista Ruini non era contento, ma soprattutto anche per la sua visione proprio di Santa Romana Chiesa non ha minimamente approvato la decisione di Ratzinger di dimettersi. Ecco, Ruini avrebbe voluto che un papa continuasse
2: davvero
0: fino alla fine.
2: Ma c'è traccia di questo in qualche sentenza che non sia un retroscena?
0: Non l'ha detto ufficialmente, però diciamo in conversazioni private non accettava l'idea che Ratzinger si fosse dimesso.
2: Si dimettesse.
0: Mentre più tardi è arrivato anche a una soglia di conflitto con il Papa Francesco, quando i vescovi dell'Amazzonia in un loro sinodo nel 2019 avevano chiesto al Papa di autorizzare che i diaconi sposati potessero anche essere ordinati sacerdoti, perché nell'Amazzonia certe volte bisogna aspettare un anno, due anni perché venga un sacerdote nei posti più remoti a celebrare messa. Allora Ruini si è schierato dalla parte di quelli che erano assolutamente opposti a questa ipotesi, fra cui anche l'ex Papa Ratzinger. Naturalmente lo ha fatto sempre nel suo modo, diciamo, raffinato, diplomatico, però con dichiarazioni molto chiare. Lui fece una dichiarazione dicendo: io prego che questo non si avveri, e naturalmente questo ha pesato poi nella decisione di Francesco di fermarsi e di non decidere di autorizzare il clero sposato.
2: Ma ci sarebbe potuto, ecco, arrivare davvero?
0: Francesco sì. È stato il primo papa che ha autorizzato in un sinodo che si parlasse della possibilità di un clero sposato, e ha anche voluto che il relatore generale fosse il cardinale Hummes, un cardinale brasiliano a lui molto vicino, che già da tempo, già dai tempi di Ratzinger, diceva che comunque il divieto di sposarsi per il clero era soltanto una legge della Chiesa latina, ma non derivava dal Vangelo, tant'è vero che nel mondo ortodosso, che ha le stesse origini apostoliche, ci sono appunto i preti sposati. Quindi Francesco era disposto a lasciare che il sinodo dell'Amazzonia votasse su questo punto. Il sinodo dell'Amazzonia, secondo le regole della Chiesa, a 2/3 di maggioranza ha votato per chiedere al Papa l'autorizzazione che fossero ordinati preti, anche già i diaconi già sposati, ma poi si è fermato di fronte al fatto, anche senza precedenti, che un ex Papa come Ratzinger, insieme a un cardinale africano, il cardinale Sara, pubblicasse un libro in cui si diceva assolutamente che non è ammissibile nella Chiesa latina rompere questo vincolo tra castità e sacerdozio. E quindi di fronte alla ribellione capeggiata dall'ex pontefice Francesco

0: Francesco, per non spaccare ulteriormente la Chiesa, si è fermato.
1: Grazie, veramente una splendida lezione, davvero grazie. E speriamo di riaverti
2: presto. Grazie a Marco Politi.
1: Buongiorno, buona giornata a Marco Politi.
0: Arrivederci.
2: E buon lavoro a te. Ciao ciao ciao Marco, e noi voliamo velocissimi verso il Labaro, vogliamo.
1: Lo sai che il Labaro, nel Labaro mi pare sia stato consentito il matrimonio fra sacerdoti comunisti.
2: E nel Labaro sono tutti sacerdoti
1: comunisti. Sacerdoti comunisti o sacerdoti e basta?
2: Sacerdoti del comunismo.
3: Lasciamo perdere i sacerdoti comunisti, però ci sono delle debite eccezioni in Italia, a quanto detto, perché comunque anche all'interno della Chiesa Cattolica alcuni preti sono dispensati dal divieto di matrimonio. Ad esempio, il paese di mia mamma, che è calabrese, nella comunità Arbrescia, quindi quelli d'origine albanese giù in Calabria, che sono quindi di rito,
1: quelli sono bizantini, non sono latini.
3: Ma riconoscono il Papa di Roma, ma conservano il rito ortodosso, e loro sono autorizzati a sposarsi. Quindi colgo l'occasione,
1: Giuliano,
3: per salutare tutti,
1: risulta,
3: gli Arbrescia d'Italia.
2: Ma sì, sì, risulta, sì, ci sono, sono diversi, ci sono diverse comunità
1: dispense.
2: Ma
1: stanno nella Chiesa Cattolica, no?
2: Stanno nella Chiesa Cattolica, ci sono ad esempio tutti gli ortodossi rumeni che sono normalmente preti della Chiesa Cattolica e quali è consentito sposarsi. Sono sì, sposati. D'altronde,
1: ma è una follia, un manicomio.
2: Allora, no, non è un manicomio. Cattolico vuol dire proprio questo, vuol dire mondiale, vuol dire ecumenico.
1: Sì,
2: vuol dire che,
1: ma non è che puoi avere tutte le diversità. La castità, sì, e il divieto del matrimonio, altri che ce l'hanno.
2: Allora, facciamo un po' di chiarezza su questo. Divieto di matrimonio dei preti è una vicenda del Settecento, non del 1700, del Settecento, del VII secolo dopo Cristo, perché con tutti gli averi che la Chiesa stava accumulando ed ereditando, si rischiava che questo patrimonio venisse disperso perché i sacerdoti lasciavano i beni ai propri figli. Per questo motivo, e solo per questo motivo, fu impedito ai sacerdoti di rito latino di sposarsi. Non fa parte dei dogmi, e non la castità non è un voto che viene fatto dai preti. I preti fanno promessa di castità, è una differenza molto importante e va ricordata.
3: E ce la ricorderemo questa differenza, la utilizzeremo a nostro vantaggio anche in altri frangenti.
2: Non so quali siano i tuoi rapporti con i preti che richiedono che non mantengano la promessa di castità, ma non so se Luca sia disposto a sentire la tua confessione in diretta.
1: No, confesso.
3: La differenza tra promessa e voto, no, ero già orientato alla dinamica elettorale.
2: Allora,
1: va bene, vogliamo sapere
2: con
1: che succede.
3: Volete sapere che succede? Lo vorrei sapere pure io, perché non riesco a capacitarmi del fatto che possa essere stato firmato un accordo come quello che sta circolando in questo momento.
1: Vero.
3: Pare che la posta
1: Mamma mia.
3: È ufficiale, pubblicata da tutti, però io non capisco perché Trump sia stato disposto a firmare una cosa del genere. Secondo me ci faceva una figura molto meno peggiore se si comportavano gli statunitensi come in Afghanistan o da altre parti, in cui te ne vai a un certo punto alla chetichella, sì, lasci un po' di cocci dietro di te, però almeno più o meno la faccia è salva, perché così come sono articolati questi 14 punti non è un accordo di pace, è una capitolazione statunitense. Praticamente gli Stati Uniti cedono su tutto, l'unica cosa che portano a casa è la promessa. Qui appunto torno anche alla differenza sottolineata da Giuliano tra promessa e voto, della promessa iraniana di non farsi l'arma nucleare, ma per il resto sono 13 punti a vantaggio dell'Iran, quindi non capisco proprio il senso di andare a firmare una cosa del genere.
2: Te lo spiego subito se posso, è meglio una fine tragica ad una tragedia senza fine.
3: E questo può essere vero, perché magari stanco e incapace di gestire la quotidianità, è evidente che ha cercato un riposizionamento, perché poi questo G7, che si è svolto sostanzialmente in parallelo con le trattative e con cambi di programmi continui, di fatto non ha portato nulla a casa. L'unica cosa un po' significativa dal punto di vista politico è un accordo di massima contro la Cina sul tema delle terre rare. Per il resto questo G7 2017 verrà ricordato soltanto come quello del riavvicinamento tra Trump e il resto della comunità internazionale, quella a cui era più storicamente legato gli Stati Uniti, quindi Unione Europea, Regno Unito e poi vabbè eventualmente Giappone. Ma la questione è che appunto rimasto solo, rimasto anche probabilmente orfano dell'alleanza con Israele, perché questo accordo, che ovviamente vincola soltanto Stati Uniti e Iran, comunque va anche a grosso danno di Israele, perché prevede la fine dell'ostilità su tutti i fronti, quindi anche sul Libano. Questo vuol dire che se Israele si trova...
1: Ma lui se ne frega Israele.
3: Israele se ne frega, continua a combattere. Stamattina c'è avuto un morto e 7 feriti, o 5 feriti, scusate. Però il problema
1: ma
3: è
1: mica
3: che,
1: l'ha detto l'EDF.
3: Sì, l'ha detto l'EDF.
1: Un morto e 7 feriti?
3: Sì, sì, un morto e 7 feriti nel sud del Libano per un ordigno situato a margine di una strada. Però la questione è che se Israele si trovasse in difficoltà in quel momento, in qualche momento, nei rapporti con Hezbollah o con altre forze della resistenza nella regione, a quel punto gli Stati Uniti, se dovessero rispettare l'accordo, non potrebbero intervenire, perché si parla di fine dell'ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano, e quindi gli Stati Uniti avrebbero le mani legate in Libano. E auguri a Israele a trovarsi in mezzo a una situazione del genere. Quindi secondo me il senso del G7 era un riposizionamento generale degli Stati Uniti. Viene meno l'alleanza strategica, il pilone principale della politica estera di Trump fino a questo momento, cioè del rapporto stretto vincolante con Israele, e si riposiziona all'interno di quella comunità internazionale che era un po' più solita, a cui eravamo un po' più abituati tutti quanti, quindi quella del G7. Quindi torna a dare peso a un G7 che era sostanzialmente un cadavere che camminava fino a questo momento, torna a dargli un po' di respiro. Però ci tiene a ribadire, è stata molto significativa la sua entrata di scena alla riunione principale di questo G7, in cui si è fermato davanti a tutti gli altri che erano già seduti e ha detto "I am the boss", quindi io sono il capo, ha voluto ribadire questa cosa.
2: Completa il racconto, perché si è fermato, ha detto "I am the boss", ma tutti gli altri si sono fatti una bella e grassa risata dopo.
3: Risata. Sì, sì, però comunque lui gliel'ha voluto
2: insomma
3: dire.
2: Mi pare, quindi, se posso dirti e se posso interpretare da quello che sono state le immagini diffuse, oltre che i comunicati ufficiali che contano come sempre quel che contano, mi pare che l'abbiano trattato un po' tutti come lo zio Gugo. Ti ricordi lo zio Gugo di "Speriamo che sia femmina"? Ecco, mi pare che sia stato questo. Come un vecchio rincoglionito.
3: Io non avrei usato termini così coloriti, però sostanzialmente questa è l'opinione che si sono fatti in giro.
1: Quando si capisce se è andata veramente così e se è chiusa così, Alberto, secondo te?
3: Allora, in realtà l'obiettivo temporale è 60 giorni, ci dovrebbe essere un ulteriore passaggio formale di una firma in presenza che lo dovrebbero fare le delegazioni domani pomeriggio, però secondo me si capirà quando si inizieranno a vedere i passaggi nello stretto di Hormuz, se davvero ci sarà la fine di questo blocco navale, se davvero le navi potranno passare tutte in sicurezza o se ne passeranno solo alcune, perché questi sono i punti noti dell'accordo. Poi magari ci sono degli altri punti noti che portano dei vantaggi specifici soltanto ad alcuni dei firmatari, però è da vedersi, insomma. Comunque secondo me da qui a 2 mesi si decide tutto, e si decide soprattutto la presenza di Israele nella regione e la postura che avrà Israele soprattutto nel sud del Libano.
1: Giuliano
2: presente.
1: Qual è la buona della puntata, vecchio cittadino?
2: Beh, oggi la dedichiamo a Trump, perché a differenza di Alberto io credo che quel piano sarà firmato ed è oggettivamente una sconfitta. E allora gli dedichiamo una bella frase di Ernest Hemingway, che diceva che l'uomo non è fatto per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto, ma mai sconfitto.
1: Senti, ma si può dire da oggi che tu sei un mielista di tendenza gruberiana?
2: Lo accetto.
1: Bene, chiunque voglia rileggersi il pezzo su Anna Cece, la super fascia che commuove l'Italia, lo trova sul centro.it. Ciao, a domani torneremo
2: con ciao.
1: Banda.
4: L'attimo fuggente.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E allora puntata 193 di Italia No Limits. Ci chiederemo tra poco con i nostri esperti se Trump ha vinto o ha perso. Avrà vinto o avrà perso. E poi vedremo quel che abbiamo perso noi nella seconda parte, ma non vi dico niente. Adesso un brano e si torna.

E allora, in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1, a disposizione del nostro pubblico un sito www.giornaleradio.fm dove potete ascoltare la radio, votare il nostro sondaggio del giorno e capire di più della nostra programmazione che non si ferma mai, neanche alle feste, neanche ai mesi estivi. E questa sera, nella prima parte della trasmissione, ci poniamo e vi poniamo la domanda delle domande: Donald Trump ha vinto o ha perso la guerra con l'Iran? Perché dopo 4 mesi di conflitto, dopo i bombardamenti americani, la chiusura dello stretto di Hormuz, la crisi energetica globale, il rischio di uno scontro regionale e settimane di annunci, smentite e minacce, oggi è arrivata la svolta. L'accordo è stato firmato, Donald Trump ha firmato personalmente il memorandum d'intesa con l'Iran e Versailles a margine del G7 davanti a Emmanuel Macron. Anche il presidente iraniano ha confermato la firma. Da domani partiranno in Svizzera i primi colloqui tecnici per trasformare questo memorandum in un accordo definitivo. Ma attenzione, quello firmato non è ancora un trattato di pace definitivo, è una cornice politica, un accordo preliminare che apre 60 giorni di negoziati. E qui nasce il vero dibattito, perché Trump racconta questa intesa come una vittoria americana, dice che l'Iran non avrà mai la bomba atomica, che il petrolio torna a scorrere, che Hormuz è riaperto, che gli Stati Uniti sono più forti e rispettati che mai. Ma leggendo il testo emerge un quadro molto più complesso. L'accordo prevede la cessazione immediata delle ostilità tra Stati Uniti e Iran e il cessate il fuoco anche sul fronte libanese. Prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, il passaggio delle navi commerciali e l'avvio delle operazioni di sminamento. Prevede inoltre un negoziato di 60 giorni per arrivare a un accordo definitivo. In cambio però gli Stati Uniti si impegnano ad allentare progressivamente le sanzioni, a consentire nuovamente l'esportazione del petrolio iraniano, a sbloccare fondi congelati e perfino a lavorare a un piano di ricostruzione e sviluppo economico dell'Iran che potrebbe arrivare a centinaia di miliardi di dollari. E poi il punto più delicato di tutti, il nucleare, perché l'Iran ribadisce di non voler sviluppare armi nucleari, ma il suo programma nucleare non verrà smantellato, anzi fino all'accordo definitivo resta sostanzialmente congelato nello stato attuale. Le questioni sull'uranio arricchito, sull'arricchimento futuro e sui controlli internazionali vengono rinviate ai prossimi negoziati. Tradotto, Trump sostiene di aver costruito un muro contro la bomba atomica. I critici sostengono che il problema sia stato semplicemente rinviato. E poi c'è Israele, perché mentre Washington e Teheran parlano di pace, l'IDF conferma che manterrà la propria presenza militare nel sud del Libano. Il governo Netanyahu, alleato e non suddito degli Stati Uniti, continua a considerare la minaccia iraniana tutt'altro che archiviata. Insomma, il memorandum dice che la guerra deve finire anche sul fronte libanese. Sul terreno però le armi non sembrano essersi fermate del tutto. E allora vogliamo chiedervi: Trump può davvero dire di aver vinto, oppure ha dovuto concedere molto di più di quello che è disposto ad ammettere? Perché è così, no? L'Iran esce sconfitto perché accetta limiti sul nucleare o esce vincitore perché ottiene la riapertura delle esportazioni petrolifere, lo sblocco dei fondi congelati, i soldini, e la fine della pressione militare americana? E ancora, vi fidate di questo accordo? Pensate che tra 60 giorni si arriverà davvero a una soluzione definitiva, oppure stiamo soltanto davanti a una tregua temporanea? E soprattutto, il vero banco di prova sarà Israele. Netanyahu accetterà questo nuovo equilibrio oppure continuerà a muoversi autonomamente in Libano e nella regione? Trump ha vinto o ha perso la guerra? Scriveteci e mandate i vostri vocali. Il numero ormai lo conoscete per bene: 334 11 11
622, tra poco Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, ma anche molti altri.

0: Siamo in diretta e allora ci chiedevamo se Trump ha vinto o perso la guerra. Saluto il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Ciao direttore,
1: eccoci,
0: bentornato.
1: Qui. Buona serata a tutti.
0: Cerchi di rispondere a questa domanda, perché alla fine si proclama vincitore, quello che sistema il mondo, Trump.
1: Ma c'è una questione che riguarda le finanze degli americani dietro a questa accelerazione. Senza capire quello che è accaduto dietro le quinte, difficile rispondere alla tua domanda, che poi è una domanda assolutamente legittima. Ma diciamo così, il mese scorso Trump aveva insistito sul fatto di non aver mai pensato alle finanze degli americani, cioè alle questioni energetiche, all'aumento dell'inflazione e molto altro ancora durante i negoziati con l'Iran. Poi ha evidentemente in queste ultime ore cambiato idea. Non volevo assistere ad una catastrofe economica. Se si fosse continuato così sarebbe potuto accadere, ha detto in queste ore Trump, nel tentativo di spiegare quello che i critici considerano un accordo profondamente imperfetto per porre fine alla guerra. Ma in realtà, lo abbiamo detto tutti, non è un documento tecnico, non c'è dentro nucleare, tanto per capirci, ci sono tanti buoni propositi, è un documento politico, e quindi il commento di Trump annunciato in Francia è stato anche un momento rivelatore, dimostra come sotto pressione politica da più parti, ricordo che ormai Trump è in campagna elettorale nel midterm e spesso si concentra sui vantaggi a breve termine piuttosto che sulla pianificazione strategica a lungo termine, e sottolinea la sua riverenza per la saggezza dei mercati, che a suo dire sono più brillanti di qualsiasi suo consigliere, a parte me, ha detto ovviamente. Ma la decisione di Trump ad un piano di pace rischia di indebolire, questo lo dobbiamo dire, la posizione degli americani in vista dei cruciali colloqui di 60 giorni che potrebbero definire poi il destino nucleare dell'Iran, perché l'accordo che è concepito per spianare la strada a tutti questi incontri sembra cedere quasi tutta la leva negoziale degli Stati Uniti per garantire all'Iran miliardi di dollari di entrate immediate attraverso la rinuncia alle sanzioni. Qui c'è in ballo 300 miliardi di dollari e potrebbe quindi intaccare l'aura, chiamiamola così, di misticismo che Trump si è costruito come il più grande negoziatore del mondo, un'immagine che lo ha portato dritto dalla televisione alla Casa Bianca, lo abbiamo visto anche in queste ultime ore quando ha firmato nello stupore generale durante la cena di Versailles l'accordo che abbiamo pubblicato integralmente sul nostro sito, 14 punti. E c'è l'aspetto al numero uno, il primo punto che tu evidenziavi giustamente, che è la questione del Libano, ma lì ovviamente dimostrerà la capacità o l'incapacità di Donald Trump di fermare Netanyahu, perché guardate, Israele non è nulla senza gli Stati Uniti, non è nulla sul piano economico, politico, militare. E adesso Trump ha fatto una leggera marcia indietro dicendo che quando si candiderà Netanyahu alle prossime elezioni di settembre-ottobre lui lo sosterrà, però il tema vero è se cosa succederà da qui a settembre-ottobre e poi a novembre, dove c'è l'appuntamento per lui importantissimo, perché se perde sostanzialmente inizia piano piano il suo declino politico come presidente degli Stati Uniti.
0: E allora una bella partita domani, intanto la firma vera e propria, e poi da allora attenzione, perché ogni azione, ogni minuto, ogni giorno saranno preziosi per capire la tenuta di questo accordo, no?
1: Sì, beh, qui c'è stata la scelta che credo sia stata condizionata soprattutto dall'Iran, che aveva espresso il desiderio, insomma, di chiudere la vicenda in tempi molto rapidi, anche perché sia il presidente iraniano che anche Galibaf, che vedremo domani a Lucerna con ogni probabilità, erano in difficoltà perché c'erano, questo lo abbiamo detto, diverse fazioni all'interno del gruppo dei Pasdaran, che invece erano contrari, duramente contrari a questo accordo. Queste voci si sono un po' eclissate, ma potrebbero essere solo silenziate in questo momento. Probabilmente domani la firma in presenza metterà da parte un po' le polemiche per molto tempo. Ora vedremo poi se la manovra e la mossa di Teheran serve per allungare il tempo di 60 giorni per trovare un accordo definitivo, che non c'è al momento. Cioè, sono, come dicevo, sono 14 punti positivi, ma sono buone intenzioni e sono una legata all'altra. Per esempio, se Netanyahu andasse avanti con la sua guerra, cosa che sta facendo, ma in modo ancora più serrato, magari con bombardamenti a Beirut, gli Hezbollah cosa faranno? E Teheran cosa farà? Lancerà missili? Si fermerà? Starà zitta? Come si muoveranno le diplomazie? Lo stesso Pakistan, che è stato il luogo di azione più importante, perché al netto degli americani, delle denunce degli americani e degli iraniani, e se c'è un paese vittorioso è certamente il Pakistan, perché è riuscito a piazzare un accordo che ormai era assolutamente impossibile, almeno sulla carta.
0: Grazie al direttore Daniele Biacchessi, naturalmente ti seguiamo domattina al tuo timone.
1: È
0: l'ora migliore, quella buon'ora è l'ora migliore. Grazie direttore.
1: Certo. Grazie a voi.
0: Grazie sempre. 334-11-11, alla buon'ora non è male. 334-11-11-622 per i vostri messaggi, linea alla regia e si torna immediatamente.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 3:31.
3: Giornale Radio.
2: Meteo.
5: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Trump ha vinto o ha perso la guerra secondo voi? Ditemelo, registrate i vostri messaggi vocali 334-11-11-622 e tra poco gli altri nostri analisti.

E allora vi stiamo raccontando di questo accordo che verrà firmato domani tra Stati Uniti ed Iran e stiamo cercando di capire il punto di vista dei nostri analisti. Siamo partiti questa sera dal direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchesi, tra poco altri ospiti si alterneranno a questi microfoni e vi ricordo che attendo anche voi 334 11 11 622. Saluto il corrispondente del quotidiano nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York che abbiamo tra pochi istanti avremo in linea, Giampaolo Pioli, e a lui chiederemo appunto come è percepito questo accordo negli Stati Uniti, se in qualche modo Trump è riuscito a venderlo come una vittoria diplomatica, se la politica interna americana sta pesando intenderlo come una vittoria diplomatica, se la politica interna americana sta pesando in tutte queste decisioni e in questi

0: Buonasera, benvenuto a Giancarlo Gioielli, giornalista di Tempi, già responsabile per la RAI dall'area del Medio Oriente. Buonasera Giancarlo.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, dopo mesi di guerra e tensioni, chi esce davvero più forte, Giancarlo, da questo accordo? Secondo te gli Stati Uniti, l'Iran o Israele?
1: Sicuramente da questo accordo, secondo me, l'Iran, non c'è dubbio. Questo è un accordo che attualmente fissa due punti economici importanti che sono sicuramente interessavano a Trump, ma interessavano moltissimo all'Iran, cioè l'apertura dello stretto di Hormuz, lo scongelamento degli asset finanziari dell'Iran e la possibilità per l'Iran di vendere il suo petrolio a tutto il mondo senza il blocco navale degli Stati Uniti. Mentre invece restano sospesi dei punti che sono fondamentali, cioè la questione di Israele e del Libano, la posizione dei paesi arabi sunniti che vedono lo sciita Iran non arabo ma persiano come il fumo negli occhi, e poi tutte le minoranze non persiane, cioè Hawazi, Curdi e Beluci, che in realtà sono la maggioranza

0: degli abitanti dell'Iran, i quali speravano in un regime change, soprattutto i curdi, e questo non è avvenuto. In realtà sono state azzerate, diciamo così, nella guerra le prime linee del regime iraniano, ma in questo momento in Iran stanno governando i Pasdaran, cioè l'ala più dura, fondamentale e militare.
1: Giancarlo Gioielli, l'Iran accetta di dichiarare di non voler costruire l'arma nucleare, ma il suo programma non viene smantellato. Secondo te è una garanzia sufficiente o si è rinviato semplicemente il problema?
0: Intanto non vedo che quali garanzie reali possa dare l'Iran se non la sua, tra virgolette, la sua parola. Questo è un accordo, come dire, in coppa parola sua, direbbero a Napoli. Ma io in questo momento non sono previsti assolutamente nessun sistema, nessun metodo di controllo. Trump a questa domanda ha risposto in maniera molto disarmata e disarmante, per usare la parola del Papa. Could come back to bomb again, possiamo tornare e ricominciare, certo, a bombardarli. Non vedo i termini reali di un accordo. E in più, tra l'altro, Trump ha mandato due segnali. Uno qualche giorno fa, quando disse: noi abbiamo dato i fucili ai curdi, ma questi non hanno dati all'opposizione iraniana, per cui in realtà queste minoranze devono stare un po' tranquille. In realtà questo è un problema ancora grosso, perché curdi, awasi, che sono arabi, che peraltro sono tutti e vivono tutti nell'area del Golfo che controlla dell'Iran, e controlla proprio il Golfo. Questi in questo momento sono tenuti sotto scacco dai guardiani della rivoluzione, dai Pasdaran, ma in realtà quindi sono pronti a insorgere di nuovo. Poi ci sono i curdi, poi ci sono i Beluci a confine con il Pakistan, che sono quasi 20 milioni di abitanti, quali sono armati e vorrebbero scendere di nuovo in campo sperando in un regime change. In più Trump ha parlato della Siria, ha detto: se Israele non sta buono, non si ferma con l'attacco sul Libano, potremmo usare la Siria come elemento, diciamo così, di pacificazione. Ora, vedere Al-Jolani, Assara, un tempo chiamato Al-Jolani, che è il capo dell'ISIS in Siria, che ha preso il potere, tra l'altro, in 8 giorni, in maniera piuttosto strana, 2 anni fa, essere indicato da Trump come il garante della pace in Libano, mi lascia un po' stupito, ecco, come minimo, rispetto a quello che ho visto finora.
1: Ecco, Gioielli, a proposito di cose che hai visto, hai seguito il Medio Oriente per un lunghissimo periodo. Sì. Questo accordo ti ricorda qualche precedente storico o siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo? Visto anche...
0: Guarda, l'unico precedente che c'è è quello che Trump non vorrebbe citare come precedente, cioè l'accordo con Obama, che in realtà poi ha permesso all'Iran di continuare con l'arricchimento del nucleare. Trump chiama questo accordo l'accordo Trump, che dice il contrario dell'accordo Obama. Io non vedo realmente la differenza, cioè non c'è la possibilità di controllare l'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran. L'Iran continua ad avere l'uranio arricchito al 60%, quindi ben oltre i limiti, la soglia, diciamo così, dell'uso civile dell'uranio. È un pericolo, considerato un pericolo fortissimo, esistenziale, da Israele, e su questo punto Israele la minaccia alla sua esistenza è una linea rossa che non è più disposta ad accettare, soprattutto dopo il 7 ottobre. È considerato un pericolo dai paesi arabi sunniti del Golfo, che vedono nell'Iran sciita la possibilità ancora di coalizzare intorno a sé i suoi proxy, cioè gli Houthi, che fermerebbero, potrebbero fermare anche l'accesso al canale di Suez, e questo è un altro problema enorme per le economie mondiali, e gli Hezbollah, che minacciano direttamente Israele. C'è il rapporto che ha diffuso proprio oggi Alma, che è la fonte di informazione più vicina all'intelligence israeliano, soprattutto nel nord del Libano, che su questo punto è molto chiaro, te lo posso citare perché mi è arrivato adesso. Sì, adesso sì. Dice: quali sono le implicazioni in Libano? Ricordiamoci che per il Libano, per Israele, non è soltanto un avversario, è il punto da cui parte una minaccia che Israele ritiene, chiaro, assolutamente esistenziale. E lui dice: le impronte, questo è quello che dice Alma, ripeto, quello che dice l'intelligence israeliana, quindi fa citate come fonte, ma le implicazioni potrebbero essere un cessato il fuoco che non sarà rispettato da Hezbollah e che aprirà una via diretta per la ricostruzione, quindi la ricostruzione intende militare di Hezbollah, il ritiro della difesa israeliana dal Libano, che non potrà avvenire, ci ha detto l'IDF che non si ritirerà, perché questo vorrebbe dire il ritorno di Hezbollah al confine con Israele, un danno, questo è il punto fondamentale, alla percezione della sicurezza israeliana costruita dopo il 7 ottobre, e quindi il rafforzamento della percezione di unità dei fronti dell'asse sciita, che legittima poi l'intervento di Hezbollah in Libano contro Israele. Sostanzialmente c'è una trattativa tra il Libano e Israele, tra il governo legittimo libanese e Israele, in cui Israele sta dicendo ai libanesi: prendete voi il controllo del sud del Libano, se no ce lo teniamo noi. Ma il governo libanese non è in grado di farlo in questo momento, perché l'esercito libanese è meno forte di Hezbollah, perché i soldati dell'esercito libanese, per essere chiari, sono pagati 300 al massimo $500 al mese, mentre i miliziani di Hezbollah, i militari di Hezbollah, che sono armati come un vero e proprio esercito e controllano una zona totalmente, ricevono dai 1.500 ai $2.000 al mese, e questa è una risposta molto pragmatica. Peraltro l'afflusso, dice sempre Alma, di denaro che arriverà in Iran, a chi andrà a beneficiare? La popolazione o l'elite, i guardiani della rivoluzione? Questa è una domanda un po' retorica, ma si può capire qual è il pensiero non solo israeliano su questo punto. Gli impegni degli Stati Uniti a fronte di tutto questo al momento sono abbastanza vaghi. Io vorrei ricordare quello che è successo in Afghanistan. Certo. Proprio ieri ho avuto un incontro con una persona che ha famiglia, non posso fare il nome ovviamente, in Afghanistan, certo. E disse che si è ritornati al peggio del peggio del regime dei talebani, con fucilazioni, con donne che non possono più andare. Sua sorella non è un giudice, non può più lavorare, omosessuali perseguitati, impiccati, messi in prigione, fucilati in quanto tali. Tutto questo, ahimè, lo devo dire, io in piazza non vedo nessuno protestare. Ecco, ricordo che tre anni fa tutti a tagliarsi i capelli, no? Per ricordare la ragazza curda che in Iran era stata uccisa con l'accusa di aver oltraggiato il Corano perché non portava il velo in maniera adeguata, adesso non vedo in piazza nessuno, né per i 40.000 che sono stati uccisi in Iran all'inizio dell'anno, questa repressione brutale aveva dato un po' agli Stati Uniti e soprattutto ad Israele l'idea che potesse esserci un regime change, un cambio di regime in Iran, cosa che non c'è stata, perché con quel regime, dopo aver azzerato i vertici, ma le seconde file sono andate al potere, con quel regime, con queste seconde file, gli Stati Uniti hanno fatto un accordo. Questo è il punto.
1: Grazie davvero a Giancarlo Gioielli. Buon
0: grazie
1: lavoro.
0: A voi, grazie Roberto, buona serata.
1: Buona serata a te e naturalmente ai nostri ascoltatori, che tra poco sentiamo alla 334 11 11 622. Sento che incombe un brano. Cosa sarà mai? Fatemi ascoltare. Che brano potrà essere? Jack Johnson, Upside Down.

0: allora ve l'avevo annunciato, ci colleghiamo con Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale dagli Stati Uniti e direttore della Voce di New York. Buonasera Pioli.
1: Buonasera a voi.
0: Come viene raccontato questo accordo negli Stati Uniti? È percepito come una vittoria diplomatica di Trump oppure è come un compromesso necessario dopo mesi di tensione? Dimmi.
1: Beh, viene percepito male, nel senso che Trump ha fatto del suo meglio per venderlo come un risultato di successo dell'amministrazione americana e questa svolta diplomatica, ma qui viene visto anche all'interno della destra repubblicana come un surrender, cioè un arrendersi di fronte alle richieste, anche perché Trump ha fatto davvero salti mortali per dimostrare che questo suo accordo, questa sua traccia di accordo è di fatto molto meglio dell'accordo che aveva siglato Obama molti anni fa, e invece nei fatti no, nel senso che Trump, pur di chiudere in questa situazione, concede all'Iran molto di più di quanto non avesse concesso Obama, e questo la gente lo percepisce, sia in fronte democratico, che dicono ma insomma questa guerra cos'è servita eccetera, sì, ma soprattutto quello che a lui disturba di più nel fronte repubblicano, torna per convincere gli scettici, ma gli scettici sono molto più di quelli che sono convinti che questo sia stato una bella mossa firmata a Versailles, che tra l'altro era la sede del trattato di pace della seconda guerra mondiale eccetera. Quindi non ho capito bene se la simbologia di Versailles gioca a favore di Trump o lo danneggia a questo punto, perché là c'era un chiaro passaggio, qui invece c'è un chiaro segnale di un indebolimento americano davanti al sorriso degli altri membri della NATO. Poi lui si vendicherà con l'Europa, dirà che dovranno mettere più soldati, ma di fatto quello che porta a casa Trump sono 300 miliardi di dollari di promessa di investimento fatti per la ricostruzione dell'Iran, e l'Iran porta a casa il fatto che non ha nemmeno iniziato la discussione su come smantellare l'uranio che già hanno, e che dice non lo daremo a nessun altro, vedremo noi come concordare. La promessa di non raggiungere la bomba atomica è una promessa che l'Iran ha sempre fatto, nessuno gli ha creduto, e per quello ci sono stati gli ispettori, per quello ci sono state le sanzioni. Trump cosa ha fatto? Ha aggiunto le bombe per distruggere i siti, ha detto che erano stati completamente obliterati. Beh, tanto obliterati non sono, se adesso ha bisogno di 60 giorni per mettere in dettaglio questi passaggi, soprattutto per chiedere di nuovo gli ispettori dell'ONU, che già c'erano peraltro, che erano stati cacciati dopo che Trump ha strappato il trattato firmato da Obama dopo 3 anni di negoziato, insomma. Quindi non è un successo. L'unica cosa positiva è che non si sparano più come prima, ma Israele non è d'accordo sul Libano, il Libano rimane un elemento di minaccia fortissima e non c'è la pace nel Libano, ma soprattutto non c'è la consapevolezza di cosa portano a casa gli americani, perché non sono investimenti, sono soldi che danno camuffati da investimenti agli iraniani, dicendo erano soldi vostri, adesso vi permettiamo di reinvestire nella ricostruzione del paese. Quindi insomma uno scongelamento dei fondi iraniani, di fatto, che tutti dicevano per l'amor di Dio Obama ha riempito di soldi l'Iran, ecco perché quello è un contratto debole, questo è un contratto assolutamente molto più debole. A questo punto di vista, il punto di vista generale è che però l'Iran, se c'è un avvio di pacificazione, è molto meglio che una continuazione della guerra, anche se diventava una guerra di bassa intensità.
0: Pioli, se dovessi fare una previsione oggi, tra 60 giorni saremo davanti a un accordo storico destinato a durare o una semplice tregua che rinvia il conflitto?
1: No, credo che progressi potrebbero esserci in 60 giorni. Il dubbio, il punto interrogativo, il grande punto interrogativo è se fra 60 giorni saremo esattamente con uno stretto di Ormuz aperto, con un Iran meno bellicoso, con un Iran che non ha più espansioni regionali perché ha raggiunto l'accordo non solo con l'Oman per il maneggio dello stretto, delle tariffe che chiamano, non dico pedaggi, ma insomma biglietti di ingresso e di uscita, ma soprattutto il fatto stesso che in questa situazione, prima della guerra, prima dei 100 giorni di guerra, prima dei centinaia di miliardi già spesi, l'Iran aveva l'Hormuz aperto, non aveva minacciato nessuno e quindi di fatto stanno in appunto. Certo, adesso dovrà pagare più soldi per ricostruirsi le strutture militari se devono ricostruire, ma il fatto stesso che Trump dica agli iraniani che se altri hanno il diritto di tenere i missili li possono tenere anche loro è un passaggio che in passato non si era mai arrivati a questo tipo di apertura nei confronti del regime. E se prima un regime doveva essere decapitato e adesso lui si ritrova a dire, il presidente forse stanco a Versailles, che questa ultima livello di sopravvissuti del regime, Pasdarano, guardiani della rivoluzione, sono molto meglio del resto, più pragmatici e meno cattivi, la gente fa fatica a credere, dopo, perché sono gli stessi che hanno massacrato la gente per le strade, insomma. Quindi di fatto nell'intera regione è percepito come un respiro di sollievo, perché non c'è la minaccia di un rigurgito di nuovo di guerra, però di sicuro sul risultato è che l'America non ha dato nessuna prova di forza e ha fatto bene forse a non darla, però di fatto Trump sconta l'immagine di questo insuccesso, insomma, anche se pacifico.
0: Grazie a Giampaolo Pioli, corrispondente del Quotidiano Nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York. Grazie davvero, alla prossima.
1: Buona serata a voi, arrivederci.
0: Noi continuiamo, ma prima la linea alla regia, 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 3:59.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora, ascoltando i nostri analisti, sembra che Trump abbia clamorosamente perso nei confronti dell'Iran. Ma sono curioso di sentire altre voci, ma anche la vostra, al 334 11 11 622, tra poco.

0: guerra vincitori non ha, disse il grande maestro Jedi Yoda.
1: Buonasera dottor Poletti, lo so, non c'entra niente con il discorso che state portando avanti. Una curiosità, dottor Poletti, ma come mai non mandate mai un brano musicale italiano? Forse toccherebbe chiedere a Cappadone, al regista? Tutte le volte che vi sento non avete mai passato un brano italiano, di qualsiasi genere parlo, eh? Ma è una curiosità mia, grazie dottor Poletti.
2: Grazie. Buonasera, Sergio da Milano. Secondo me Trump è partito in quarta e poi dalla quarta ha messo la retro.
3: Mi auguro che non abbiate preso questo come un'offesa alla vostra trasmissione adorabile e prestigiosa, ma sa, ognuno magari, io ecco qui ero capocabina principale e in Alitalia all'epoca facevamo satira a bordo con i passeggeri, ci chiedevano quando torna questo equipaggio. Bene, l'Italia l'abbiamo fatta grande anche con le battute, con le barzellette, le notti intere per far passare il tempo ai passeggeri. No, scusate, non volevo offendervi, per carità, con questa battuta. Vi voglio bene, vi adoro.
4: Non so neanche di quale battuta si tratti, ma se ne posso fare una io battuta, da come vanno in onda, da come vanno in onda i messaggi, è chiaro che vanno in onda senza nessun tipo di filtro e censura, quindi figuratevi, tutto, proprio tutto. E, Roberto da Roma, buonasera.
5: Buonasera Roberto, prima ho sentito quel signore che parlava e praticamente santificava Israele. Possibile mai che gli israeliani sono entrati 10 chilometri dentro il Libano e nessuno dice niente, tutto si sposta sull'Iran. L'Iran, l'agenzia nucleare aveva stabilito che per fare la bomba atomica non so quanto tempo ci voleva, ma non c'erano manco interesse. Adesso questa cosa è partita perché dovevano coprire Israele, che doveva prendere tutti, del resto l'ha detto Trump, quello della CIA, anzi, che ha detto, disse che sono stati fregati, tra virgolette, perché gli avevano detto che dentro il sistema iraniano era comunque a favore della rivoluzione. Adesso io non riesco a capire, tutto il mondo si è stufato delle balle e dei media che continuano ad avere a coprire tutti i misfatti di stessi ebrei, non dicono nulla su Gaza, su Zelensky che sta facendo la fabbrica dei droni con i nostri soldi che lo stiamo finanziando, non ha detto una parola, si parla solo, anzi, solo dell'Iran. Ma l'Iran, cioè gli Hezbollah che devono fare? Cioè, i confini se ne sono presi 10 chilometri, ma chi difende il Libano? Chi difende? Possibile che nessuno mette al muro questa gente e gli dice voi dovete ridare i territori? Ma è mai possibile? Che è una cosa vergognosa, gente che muore. Oggi ne hanno uccisi altri 4 e si parla come dice, vabbè, tanto c'è sta, stanno facendo il concordato, stanno facendo. E intanto 4 persone morte, 10 persone, perché adesso c'hanno le elezioni politiche, allora sì, intanto 10 persone morte, ma la morte è una cosa bruttissima per quel popolo che, io non lo so, è stato martoriato, non è che l'Iran stinchi di santo, sono comunque assassini, ma tutto il mondo quanti ce ne stanno da assassini?
4: Grazie Roberto, andiamo da Roberto da Roma a Valerio da Milano. Buonasera.
6: Buonasera Poletti, allora io voglio intervenire sentendo un po' anche gli altri e quella di lettura che è stata fatta da uno dei suoi ospiti sul fattore economico degli investimenti superiori ai 300 miliardi di dollari che pare siano stati scritti ed espressi nell'accordo Iran-America. Quindi, come disse un famoso imperatore, che se la regione chi fa la guerra, credo che dietro a tutto questo ci siano anche dei grandissimi interessi dell'America di ampliare i suoi confini commerciali, pensando poi che Trump, come magari per noi fu Silvio Berlusconi, ma con un cuore, con una mente e con una coscienza forse diversa di quella da Trump, hanno bisogno di investire in paesi dove l'economia potrebbe svilupparsi, magari fra 20 anni, però potrebbe svilupparsi, considerato che in Europa mi pare non ci siano più tanti amici di quelli che sono gli americani attuali, con grande dispiacere, perché noi abbiamo molti militari e molte famiglie americane che lavorano sul nostro territorio nel dopoguerra. Ecco, questo era un po' un pensiero legato, certo, alle grandi economie mondiali, che sono quelle che, come lei capisce, Poletti, in francese si dice proprio, come ho detto, che se la Gianchi fa la guerra, tutto il resto sono un po' delle balle all'italiano o all'europea. Speriamo che però l'Europa si svegli e si doti di non un proprio esercito vero e proprio, come penso stia facendo adesso il governo in Italia per ampliare le caserme. Io, lei lo sa che sono coinvolto in maniera positiva su questa questione della sicurezza, e che porti un po' di economia anche per noi. Tutto sommato le cose non vanno male per noi, però dobbiamo forzare la mano in Europa, perché dobbiamo diventare indipendenti dal punto di vista della sicurezza e delle energie, grazie al governo che ha fatto il decreto, che forse faremo queste famose, o proseguiremo con queste famose centrali nucleari. So che molti sono contrari, ma non vi è altra strada, non vi è altra strada, e le tecnologie moderne ce lo consentono. Buonasera e buon lavoro.
4: Grazie al nostro ascoltatore da Milano, Valerio, e c'è della musica.

0: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Condivido e sottoscrivo ogni parola e ogni virgola che ha detto l'ascoltatore da Roma che si è collegato. È veramente, io non me ne faccio una ragione di come questi iraniani stiano facendo le peggio porcate, le peggio vigliaccate, e non ci sia nessuno che abbia il coraggio di dirgli basta, di dirgli non potete, di dirgli che devono rispettare le regole internazionali, che devono rispettare i confini, che devono rispettare niente, impuniti, le peggio schifezze, i peggio assassini, i peggio genocidi, e sono impuniti, non se ne può più. Poi non ci scandalizziamo quando qualcuno in qualche attività commerciale si rifiuta di servire qualche ebreo, qualche israeliano, e subito i giornali partono con i titoloni: è tornato l'antisemitismo, è tornato qua, è tornato là. Dai, bisogna essere obiettivi, obiettivi. Grazie e buona serata a tutti.
1: Grazie a lei, vi ricordo sempre il 334 11 11 622 e saluto Alberto Negri, giornalista del Manifesto. Buonasera Negri.
2: Buonasera a voi.
1: Negri, Trump
2: uno deve
1: parla
2: sentire
1: di vittorie...
2: tutte queste stupidaggini per forza. Uno deve sentire tutte queste stupidaggini, quelle di questo vostro ascoltatore. Il vostro ascoltatore è uno sciocco. Prima di tutto, l'attacco è stato fatto dagli Stati Uniti e da Israele il 28 febbraio. I primi a non rispettare il diritto internazionale sono stati gli Stati Uniti e Israele. Primo luogo.
1: Ma infatti lui stava... Negri... ti sei confuso, perché lui ha detto iraniani ma stava dicendo israeliani.
2: Lui si è confuso perché non sanno che cosa dicono. Parliamo di gente che si confonde e che non sa cosa dice. Somigliano un po' al vicepresidente americano, che oggi l'abbiamo sentito in conferenza stampa. Vabbè, da una parte abbiamo Trump che sembra mangiafuoco e dall'altra parte arrivano i suoi vice che sembrano degli scaramacai, dei pagliacci che non sanno neanche se domani andranno o no a Lucerna a firmare questa cosa. Cioè parliamo con gente che non sa neppure che cosa dice. C'è da chiedersi se sono del mestiere.
1: Negri, bisogna vedere che mestiere fanno, più che altro, più che chiedergli se sono del mestiere, bisogna vedere che mestiere fanno. Più che altro questi. Trump parla di vittoria storica. Guardando i fatti, chi ha ottenuto di più da questo memorandum, Washington o Teheran?
2: Ma che vittoria storica, signori. Trump aveva dichiarato: non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata. Siamo arrivati al punto che gli Stati Uniti e Israele hanno dovuto lasciare Hormuz, il controllo di Hormuz, agli americani. Vi faccio notare che l'Iran non ha neppure una marina militare. Cioè, gli Stati Uniti sono stati battuti da un paese che non ha neppure una marina militare. Ecco, vi rendete conto di quale colossale sconfitta sia stata. E ieri Evian, i leader occidentali, si sono ricompattati con Trump perché questa sconfitta è anche la loro. E guardate che questa non è una sconfitta limitata al Golfo. L'Iran non è solo una potenza medio orientale, ma è anche una potenza asiatica, alleata strettamente della Cina. Per questo la sconfitta americana brucia e pesa sugli equilibri mondiali. Qui, al solito, non se ne sono manco accorti.
1: Ecco, tra l'altro l'Iran mantiene intatta gran parte della sua infrastruttura nucleare, e Trump dice che la minaccia nucleare è stata neutralizzata.
2: Guarda, siamo di fronte a una situazione veramente, veramente evidente. Allora, c'è stata una sconfitta militare colossale, che da un certo punto di vista ricorda quando il Giappone batté la Russia nel 1905. Fu la prima volta che un paese asiatico sconfiggeva in guerra un paese occidentale. Ora, senza voler esagerare, è chiaro che questa sconfitta è pesantissima. Adesso gli Stati Uniti dovranno cercare perlomeno di contenere l'aspetto diplomatico. Qui ci sono 60-70 giorni, non si capisce ancora bene quanti, comunque 60-70 giorni in cui gli americani dovranno fare di tutto per in qualche modo rimediare alla sconfitta militare che hanno subito e che sta facendo ridere tutto il mondo. Guardate, vedete, perché noi qua guardiamo le cose da questo cortile di casa che è l'Europa, che, diciamoci la verità, è un piccolo posto rispetto a tutto il resto, al resto del mondo, no? E non ci rendiamo assolutamente conto che paesi come la Cina, l'Indonesia, la Thailandia, la Russia e tutto il resto stanno ridendo di questa sconfitta. Guardate che è veramente colossale. Io non avrei mai creduto, lo dico sinceramente, io che frequento l'Iran da 46 anni, quindi ho visto tutte le guerre in Iran e nel Medio Oriente, che gli iraniani fossero capaci di infliggere agli Stati Uniti un'umiliazione così grave.
1: Quindi l'Iran sta festeggiando, doppiamente festeggiando. Ha capito di avere un potenziale che neanche forse immaginava, no?
2: Ma l'Iran è stato abilissimo, e forse non c'era bisogno di spiegare la storia a chi la sa, no? Che ha usato la leva di Hormuz come molto di più che fosse la bomba atomica. L'Hormuz è stata l'atomica degli iraniani, l'hanno usata perfettamente. Pensate che hanno bloccato dal 28 febbraio a ieri tutti i traffici mondiali, inchiodando americani e israeliani su una linea del fronte. Ma non so se vi rendete conto della portata di questo fatto. Guardate che questa è stata una battaglia enorme, è stata una battaglia durissima. Gli iraniani sono stati bravissimi in che cosa? A utilizzare i droni, a fare aprire ai droni le rotte dei missili, a colpire non soltanto i bersagli americani o israeliani, ma anche quelli degli altri paesi del Golfo, a usare i loro alleati nella regione. Non so se ve ne siete accorti, ma Camp Victory, che è la maggiore base militare americana in Iraq, e gli americani l'hanno dovuta abbandonare. La stavano occupando dal 2003, da quando erano entrati per abbattere il regime di Saddam Hussein. Quindi c'è stata una sconfitta su tanti fronti differenti, non su uno solo. C'è da chiedersi chi sono gli strateghi a Washington. Quanto a quelli di Netanyahu, li conosciamo. Netanyahu non gli importava nulla. Importava soltanto trascinare gli americani in un'avventura, facendo credere a Trump che sarebbe stata una vittoria facile e trionfale. Avete visto? Cioè, adesso è chiaro che bisognerà discutere quale sarà la cornice diplomatica di questa intesa. Vance ha detto che non daranno un soldo agli iraniani. Vediamo, sì, perché ho ancora qualche dubbio, vedete? Poi viene tirato in ballo come sempre l'accordo di Obama, come se l'accordo di Obama fosse mai entrato in vigore. Guardate che l'accordo di Obama non è mai entrato in vigore. Gli Stati Uniti hanno continuato a mantenere le sanzioni per mesi e per anni, quindi quell'accordo non è mai stato veramente varato. Sono stati liberati 1,7 miliardi di dollari che erano negli account iraniani negli Stati Uniti. Basta, punto. Oggi invece cosa sta succedendo? Ce l'ha detto Vance nella conferenza stampa. Sono fluiti dal Golfo 12 milioni di barili di petrolio iraniani. E dove stanno andando? Negli Stati Uniti? Non mi pare, staranno andando in Cina, credo, no?
1: E insomma, io davvero ringrazio Alberto Negri del Manifesto. Grazie davvero, Alberto.
2: Prego, a voi, buona serata a tutti e buona fortuna.
1: Buona fortuna, ne abbiamo bisogno, grazie. Alberto Negri che giustamente ci dice che abbiamo bisogno di fortuna, e come no. 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali. Io chiuderei qui la parte che riguarda la questione del conflitto, perché insomma è palese da tutti i nostri analisti che Trump ha perso la guerra. Intanto l'amministrazione Trump fa sapere che consentirà, si sta camuffando insomma questa sconfitta da vantaggio per gli americani, l'amministrazione Trump consentirà all'Iran di accedere a 6 miliardi di fondi congelati in Qatar per acquistare beni umanitari e non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito dell'accordo siglato, lo riporta il Financial Times, sottolineando che i fondi potranno essere usati solo per comprare beni made in USA. E insomma la condiscono via, eccetera. Io vi ricordo il numero per intervenire, dire la vostra. Abbiamo ancora qualche istante per i vostri messaggi, per poi passare a un altro tema in cui ho bisogno di voi. Fate prima a segnare il numero, che è 334 11 11 622. Ne approfitto per ringraziare chi lavora con tanta dedizione al programma, il nostro regista Lorenzo Cappadone e Matteo Rispinti in redazione. Redazione che fa rima con dedizione. Linea alla regia.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Il punto G di Giuliano Guida Bardi.
5: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guida Bardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E a proposito di chi non si ferma, le fate voi le vacanze? Che meta sceglierete? Quanto spenderete? Vi è rimasto qualche soldo in tasca da spendere nelle vacanze? Mi raccontate la vostra esperienza. Apriamo questo capitolo sulle vacanze. Ve le potete permettere? Che scelta farete? Ne parliamo tra poco.

0: più corte in Italia, ma gli italiani sono pronti a fare le valigie. È un'indagine Ipsos Doxa per il settimanale Gente, ne partiranno 7 su 10. Siete tra questi? Siete tra quelli che partiranno per le vacanze? Scrivetemelo, ditemelo, chiamatemi al 334 11 11 622. Nonostante la complessa situazione geopolitica e l'aumento dei prezzi, questa estate 7 italiani su 10 andranno in vacanza, anche se per meno giorni e spendendo meno. Lo rileva una ricerca di Ipsos Doxa pubblicata sul numero di Gente in edicola da oggi, che è stata presentata a Milano. Nonostante la complessa situazione geopolitica e l'aumento dei prezzi, quest'estate 7 italiani su 10 andranno in vacanza, anche se per meno giorni. E allora Ipsos dichiara: la voglia di vacanze degli italiani non è venuta meno. I dati dicono che i periodi tendono ad accorciarsi, tengono bene i weekend, mentre diminuiscono i periodi di ferie. Luglio viene preferito ad agosto per i costi minori e per evitare l'overtourism, e si spenderà meno soprattutto per lo shopping e le spese extra nelle località scelte. Quanto alle destinazioni, il 62% degli italiani, secondo la ricerca, resterà in Italia. Intanto prosegue il calo dei prezzi dei carburanti. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,862 euro al litro per la benzina, 1,963 per il gasolio, 0,775 per il GPL e 1,561 per il metano, che resta invariato. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,956, 2,052 per il gasolio, 0,883 per il GPL. Insomma, sono i 20.000 punti vendita che comunicano i prezzi all'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Prosegue insomma il calo minimo, minimo dei prezzi dei carburanti. Io vi chiedo, le fate le vacanze? Ci andrete in vacanza? Che farete per quanto riguarda la vacanza? Tra poco vi darò altri numeri, ma voglio partire dopo la canzone dicendovi che tempo farà, perché tra poco ci collegheremo col colonnello Giuliacci. Ve lo ricordate, il colonnello Mario Giuliacci? Ecco, ci spiegherà il caldo ormai non più anomalo di questi giorni e quel che accadrà nel corso dell'estate. Intanto sentiamo i primi vocali che avete mandato al 334 11 11 622.
1: Poletti, buonasera. Allora, già fatto una settimana di vacanze a Milos, ovviamente come dice a Milan tutto a fiadoca, perché sono andato giù gratis a trovare un signore che conosciamo che ha la villa là. Il viaggio è stato pagato con le mance di Natale in portineria. Poi le altre vacanze al mare le farò ancora praticamente gratis, perché mia moglie, essendo nativa di Ventotene, ha le case a Ventotene e facciamo, diciamo, le vacanze al mare. E d'inverno un paio di giorni da Leone in Trentino, io e mia moglie, sempre con le mance, perciò onestamente non saprei dire quanto posso investire per le vacanze, diciamo solo nei biglietti del treno. Però ripeto, Milos tutto pagato. Buonasera.
2: Buonasera Poletti, adesso, visto il quesito della puntata odierna, ci aspettiamo la sfilza di persone tipicamente di destra che diranno: visto, ci si lamenta tutti, ma poi lo stesso tutti in vacanza, non cogliendo la differenza tra il vivere e il sopravvivere. Buonasera Davide da Monza.
3: Buongiorno, anzi buonasera dottor Poletti. Senta, ma qui le vacanze, ma come si fa a chiamarle vacanze? Le vacanze erano quelle di una volta si faceva un mese di vacanza, si partiva tutta la famiglia e si faceva un mese. Adesso si fanno 5 giorni, che poi fa una settimana, quindi 7 giorni col sabato e la domenica, no? Ma ne

0: io e la mia famiglia riusciremo ad andare ancora in vacanza anche quest'anno, perché abbiamo trovato da alcuni anni una soluzione vantaggiosa dove spendiamo il giusto, riusciamo a trovare una casa da dei privati e quindi riesco a far stare la mia famiglia anche dalle 3 alle 4 settimane, però rinunciando ad andare sui lidi attrezzati e quindi spiagge libere, perché nel Salento ce ne sono fortunatamente ancora, e oltre a questo limitando le uscite ai ristoranti, anzi no, ristoranti no, qualche pizza, qualche pizzeria, cucinando tanto in casa e godendo insomma così di un periodo più lungo a scapito insomma di delle comodità che si possono trovare. Il posto è bello, tanto sole, tanto vento, come dice insomma il proverbio del Salento, e io torno a lavorare dopo la prima settimana e così facendo posso permettere a loro di rimanere più a lungo. Grazie Claudio Prato.
1: Grazie Claudio, continuate a raccontare i vostri piani, se ne avete, per le vacanze al 334 11 11 622 e tra l'altro una settimana in due, secondo Altroconsumo, in Italia costa in media 1050 euro. Quanto costa davvero partire ad agosto? Quest'anno la risposta è un po' meno pesante rispetto al 2025, ma resta comunque impegnativa per molte famiglie. Per trascorrere una settimana di vacanze in Italia, nella prima settimana di agosto, due persone devono mettere in conto in media 1050 euro tra viaggio di andata e ritorno e sette notti di alloggio. Un'indagine di Altroconsumo sui costi delle vacanze estive 2026 ha preso in esame 20 località turistiche italiane, tra città d'arte, mare, montagna e isole maggiori. Il quadro che emerge è chiaro: i prezzi scendono del 5% rispetto allo scorso anno, ma la differenza tra le mete resta molto ampia. Le città d'arte sono le destinazioni più accessibili, mentre le isole e alcune località di montagna richiedono un budget decisamente più alto. In media, una settimana di vacanza per due persone, dicevo, costa, secondo Altroconsumo, 1050 euro. La cifra include sia l'alloggio in hotel 3 stelle o bed and breakfast con bagno privato, sia il viaggio di andata e ritorno calcolato in auto per le mete raggiungibili via terra e in aereo per Sardegna e Sicilia. La meta meno cara dell'indagine è Firenze, dove una settimana per due costa 641 euro. Seguono Roma, Napoli e Milano, tutte sotto i 700 euro. Sì, a Cinisello Balsamo sotto i 700 euro una settimana a Milano. Vabbè. All'estremo opposto c'è Ortisei, che arriva a 1672 euro, soprattutto per il peso dell'alloggio. Anche Villa Simius e Stintino in Sardegna restano tra le mete più costose, spinte in alto dal prezzo dei voli. E allora poi ne parleremo, mi dite anche se vi ritrovate in queste indagini che fanno le associazioni varie. Noi torniamo tra poco con il colonnello Giuliacci.

0: E saluto con piacere il colonnello Mario Giuliacci. Buonasera colonnello, come sta?
1: Buonasera Poletti, benissimo. Ricordiamo i vecchi tempi in cui eravamo a Tele Lombardia.
0: Tanti anni fa, però ce li portiamo tutti e due bene gli anni.
1: Beh sì, io resisto, beh io sono molto diversamente giovane.
0: Va bene. Senta colonnello, ma l'entusiasmo di un sedicenne, le vedo fare i video sui social, insomma non è che si ferma
1: sì,
0: lei.
1: Insomma.
0: Mi dica come ci si difende dal caldo di questi giorni e poi passiamo invece all'estate che ci attende.
1: Diciamo subito che questa ondata di caldo sarà particolarmente intensa, soprattutto diciamo fino al 24, poi ci sarà una ripresa il 26-27. Fatto sta che fino alla fine del mese dovremo soffrire, ma anche se la parte più delicata è quella fino al 24. Che poi, ecco, tanto per dare un filo di speranza, sembra che ai primissimi di luglio possa finire, quindi una notizia. Come affrontare il caldo? Soprattutto le persone anziane devono stare attente, perché il caldo, voglio dire, molte persone vanno all'altro mondo perché non rispettano certe raccomandazioni. La prima cosa per le persone anziane è bere molto, perché gli anziani perdono lo stimolo della sete. Uno pensa di non aver sete, in realtà il corpo ne avrebbe bisogno, quindi bere anche se non si ha sete. La seconda raccomandazione è piuttosto nota, quella di non uscire nelle ore centrali della giornata, no? Uno non esce alle 2 per fare una passeggiata, aspetta le ore 18-19 per fare una passeggiata. La terza è quella di non fare lavori pesanti, magari uno così per diletto, oppure uno vuole andare in bicicletta faticando, mai diciamo, perché lo sforzo fisico ovviamente aumenta la temperatura corporea, quindi se già fuori ci sono 35 gradi rischiamo di arrivare a 40. Quindi queste sono le tre raccomandazioni direi fondamentali che soprattutto le persone anziane, ma anche i bambini piccoli, più delicati, dovrebbero seguire.
0: Colonnello Giuliacci, mi deve tranquillizzare per quanto riguarda la grandine, ormai vivo con una forma d'ansia.
1: Ognuna delle nostre macchine è a rischio, ma i temporali con grandine purtroppo sono aumentati, perché siccome i temporali si alimentano di calore, più calore c'è e più è probabile che nascano temporali, e quindi tra tante temporali è più probabile che ce ne sia uno con grandine, no? Perché più è elevato il calore del suolo, più le correnti calde ascensionali sono forti, più il chicco di grandine resta a lungo dentro la nuvola, perché non cade, perché queste correnti lo reggono su, e se lo reggono più che nel passato, il chicco nel passato era di un centimetro, adesso diventa di 3 centimetri. Quindi bisogna non solo stare attenti per difendere la nostra auto, ma per difendere anche la nostra salute, perché se un chicco di 3 centimetri cade sulla nostra testa potrebbe provocare danni seri.
0: Oppure qualcuno lo fa rinsavire, però insomma parliamo in generale. Ecco. Senta, colonnello Giuliacci, sarà un'estate calda, sarà un'estate alternata, sarà un'estate che durerà quanto?
1: Ho capito, ma guarda, allora diciamo questo, negli ultimi 6 anni è caduta l'estate, la seconda estate più calda di sempre, la terza, la quarta e la quinta, quindi in 6 anni abbiamo avuto le 5 estati più calde di sempre dopo il 2003, il 2003 ancora resta al top, ma ora se negli ultimi 6 anni abbiamo avuto 5 annate record, possiamo sperare che il 2006 sia da meno? No, di certo, no? Bene che vada, sarà simile al 2025 che comunque ci ha fatto soffrire, no? È chiaro il mio parere.
0: Sì, ecco. Sì, è chiaro, andiamo verso quella direzione lì, ma certo. Quanto durerà l'estate?
1: No, Dunque, l'estate purtroppo si prolunga, una volta finiva con la famosa burrasca di Ferragosto, no? Si chiamava burrasca di Ferragosto perché dopo Ferragosto arrivava una perturbazione atlantica decisa, fresca, spazzava via l'anticiclone africano, eccetera, eccetera, e tutto finiva, no? A settembre già eravamo tutti al fresco. Invece adesso ormai a settembre è diventato un mese estivo, voglio dire, certo, meno caldo di agosto, e qualche temperatura ancora sopra 30 gradi si vedono anche nella prima metà di ottobre, no? Specie, diciamo, per le regioni che si affacciano sul mare, specie le regioni meridionali, perché guarda caso il mare raggiunge le massime temperature sulle regioni meridionali proprio in settembre, quindi questo è anche
0: e poi
1: il motivo
0: si passa, io ho notato, no, una volta si diceva non ci sono più le mezze stagioni, ma adesso per sì. Davvero non ci sono più le mezze stagioni, si passa dall'inverno,
1: in effetti, ma è più l'estate che fa da padrone, nel senso che parte prima, no, spesso quest'anno alla fine di maggio, ma negli altri anni partiva anche prima, dice non aprile ma comunque magari a metà maggio, quindi parte prima e finisce un mese e mezzo circa dopo, quindi è come se avesse guadagnato due mesi in più, so se rendo l'idea. Quindi
0: come facciamo a informarci per quanto riguarda il meteo, perché ovviamente tutti i siti per acchiappare click ti scrivono, io sono purtroppo uno che ci finisce in questa rete pur facendo un lavoro serio, e mi dicono arriverà una grandinata incredibile, io mi preparo psicologicamente, visito i siti e poi non arriva,
1: diciamo,
0: niente.
1: Diciamo che i temporali ci saranno tutti i pomeriggi, ma soprattutto sulle regioni alpine, sulle regioni appenniniche, nelle zone interne del centro-sud. Si chiamano temporali da calore perché non sono dovute all'arrivo di una perturbazione più fresca atlantica, la quale aria fresca a contatto col suolo caldo genera temporali, no? Sono temporali di calore perché il suolo si surriscalda così intensamente che l'aria calda, la bolla d'aria calda si solleva dal suolo fino a 3.000-4.000 metri, dando luogo alla nube temporalesca. E queste nubi temporalesche, appunto, tra tante nubi temporalesche, molte rischiano di portare anche grandine, purtroppo. Ma va bene perché per la fascia costiera, dove i temporali, diciamo, sono rari in queste condizioni.
0: Grazie al colonnello Mario Giuliacci, la disturberò altre volte. Se
1: grazie Poletti, un caro saluto a te e agli ascoltatori.
0: Grazie. Io vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, vi ritrovate in questa indagine di Altro Consumo che dice che una settimana in due in Italia costa in media 1.050 euro. E voi le vacanze le farete sereni o dovrete rinunciare? Le mete più convenienti, vi dicevo, le città d'arte e alcune località di mare, perché le città d'arte sono la scelta più favorevole per chi vuole contenere la spesa. In media una settimana d'agosto costa 725 euro, ben al di sotto della media complessiva dell'indagine che parla di 1.050 euro. Firenze è la più conveniente con 641 euro, seguita da Roma a 650 euro, Napoli a 659 euro e Milano a 687 euro. Anche Venezia, pur essendo più cara delle altre città considerate, resta sotto i 900 euro. Rispetto al 2025, il calo più marcato si registra proprio in alcune città d'arte. Firenze scende del 16%, Roma del 14% e Venezia del 13%. Anche alcune destinazioni di mare diventano un po' più accessibili. Gallipoli cala dell'8%, mentre Cervia resta sostanzialmente stabile con una diminuzione dell'1%. Per chi vuole andare al mare senza spendere troppo, la soluzione migliore è puntare su mete raggiungibili in auto. Rimini è la località balneare più economica dell'indagine. Una settimana per due persone, viaggio compreso, costa 682 euro. Cervia si ferma a 708 euro. Più impegnative invece Jesolo, Sorrento e Gallipoli, tutte oltre i 1000 euro. Poi andremo avanti ad analizzare questa indagine, ma mi interessa capire il mio pubblico, il pubblico di giornale radio, il pubblico di questa trasmissione, dove esse va in vacanza, anche perché leggevo una nuova ricerca di Ipsos Doxa, povertà energetica e benessere economico, il punto di vista delle famiglie italiane, realizzata per Fondazione Banco dell'Energia con rilevazioni di maggio 2026, che dice che l'86% degli italiani sono preoccupati per l'impatto del caro energia, in netto aumento rispetto al 77% della precedente rilevazione. Teme anche sull'onda della pace, insomma, così abbastanza instabile, teme l'86% l'impatto dei conflitti sulle bollette, e di conseguenza il 54% degli italiani si dichiara insoddisfatto della propria condizione economica, descrivendo una netta perdita del potere d'acquisto. Ben 8 intervistati su 10 ammettono di non poter affrontare alcune spese, e se ci pensate bene è molto preoccupante per un paese, insomma, che la gente non spenda perché è preoccupata. Si ferma davvero tutto. Non ci fermiamo noi, se non in rispetto all'informazione, e quindi per una decina di minuti restate qui. Intanto raccontatemi le vostre vacanze, restate qui in ascolto del giornale radio. A tra poco, sempre 334 11 11 622, che è il numero per mandare i vostri messaggi e per entrare in diretta.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ditemi se potete permettere queste vacanze estive oppure no. 334 11 11 622. Tra poco comincio ad ascoltare i vostri messaggi.

0: queste statistiche, ciao Poletti, ciao Radio, ciao Capodonna, ciao Matteo, queste statistiche di 1000 euro, 800, 600 euro, una settimana, due persone, sono magari, Poletti, secondo me 600, 800, 1000 euro a persona, perché io veramente c'è una settimana col viaggio, l'albergo e tutto, dove lo trovo? Dimmelo dov'è a 1000 euro, ci vado subito. Poi volevo dirti che ho visto, sai, quelle tamarrate che vendono quelle cineserie, ho visto che c'è per la tua macchina un materassino che sembra una specie di copri di macchina che come arriva la grandine si gonfia. Quindi potresti usare quello se hai paura della grandine. Io ormai non ho più paura della grandine perché me la sono già fatta la macchina con delle bollicine, però è un furgone, non me ne frega niente. Ciao Poletti, ciao Radio.
1: Buonasera dottor Poletti, Francesco da Brescia. Guarda, io mi sono sintonizzato mentre ne stava già parlando, quindi magari mi sono perso un pezzo, ma mi piacerebbe sapere il luogo esatto, ma proprio la struttura alberghiera in cui sono stati presi questi dati medi, perché io sinceramente una vacanza di Riviera Romagnola per due persone una settimana a 650-700 euro dal 2013 che non vedo una cosa del genere, cioè, mi piacerebbe tanto saperlo. Io per quanto mi riguarda per quest'anno non andrò in ferie per motivi personali, però comunque anche se non avessi avuto, diciamo, incombenze non ci sarei andato comunque, perché io sinceramente andare a fare i debiti per poter andare in ferie una settimana, ma anche no, preferisco andare al lago o al fiume. Però sono solo mie conclusioni. Vi auguro una buona serata e buon programma.
2: Buonasera Roberto, Lorenzo, Matteo, tutti quanti, anche gli tutti quanti, insomma, sono Emilio da Massa. Io passerò le mie ferie ad agosto andando al mare qui ai Ronchi di Marina di Massa, in quanto pago lo stagionale praticamente per tutta l'estate, cabine, ombrellone, stessa spiaggia, stesso mare dal 1967, e però fino ad agosto ci vado solo il sabato e la domenica, per cui quei 15 giorni lì lo sfrutto proprio dalla mattina alla sera. Queste le mie vacanze. Buona serata.
3: Ciao, sono Fabio da Milano. Vorremmo sapere una cosa, ma le persone che hanno fatto questa indagine vanno in vacanza in un'altra dimensione? Perché io quando vado in montagna in Val d'Aosta, andata e ritorno solo di autostrada spendo 80 euro. Ciao, grazie.
4: No ragazzi, tutti a casa di Bignami, che ieri sera diceva che siamo diventati tutti ricchi, taglio delle tasse, il potere d'acquisto, insomma, tutti a casa di Bignami d'agosto. Quanti posti c'ha, dottor Poletti? Tra lei e Bignami non riusciamo a smazzarne un 100-200 di persone? Ileana.
5: A casa mia c'è posto solo per il cane, scusate. Allora, visto che fate tanto simpatici, adesso toccatevi, perché c'è anche il rischio che la casa sia bersaglio, toccate ferro, dei ladri durante le vacanze. Ecco gli errori da evitare, perché le vacanze estive sono un momento per rilassarsi, ma l'82% degli europei che prevedono di viaggiare nei prossimi mesi considerano che lasciare la casa incustodita comporti dei rischi. I ladri spesso prendono di mira la proprietà le proprietà in apparenza facili da raggiungere, e certe abitudini quotidiane possono involontariamente segnalare che una casa è vuota. Capire cosa rende una casa vulnerabile e adottare semplici precauzioni per proteggerla può fare la differenza. Errore numero uno: nessun segno di attività in casa, pacchi e lettere che si accumulano sulla soglia di casa rivelano un'assenza prolungata, così come i bidoni della spazzatura lasciati in strada. Le tende che restano chiuse tutto il giorno, la macchina sempre parcheggiata sotto casa, chiedere a un amico o a un vicino fidato di prendere la posta per noi, di spostare i bidoni o di aprire casa per non dare l'idea che sia vuota può ridurre notevolmente i rischi. E mancanza, errore numero due, mancanza di segni visibili di sicurezza domestica come deterrenti. Le abitazioni prive di misure di sicurezza visibili risultano più vulnerabili agli occhi dei ladri. L'assenza di cartelli che segnalano la presenza di un sistema d'allarme può far pensare che la casa non sia protetta, mentre la mancanza di telecamere o campanelli visibili riduce l'effetto deterrente e limita la possibilità di raccogliere prove in caso di attività sospette. Errore numero 3, illuminazione prevedibile o scarsa, utilizzate le luci temporizzate. Errore numero 4, postare informazioni sui nostri spostamenti, e quindi mettete sui social dove siete e poi il ladro sa dove siete. Errore numero 5, accesso facile e oggetti di valore in vista. Lasciare oggetti di valore in vista dall'esterno può rendere la casa più appetibile per i ladri. Cancelli chiusi male, attrezzature lasciate fuori, e insomma organizzatevi, perché poi c'è anche il dramma che preoccupa l'82% degli europei, che vi possano venire a rubare in casa. Fate attenzione per chi ci va in vacanza. E poi torniamo su quei famosi 1050 euro per una settimana in due, a tra poco.

0: E allora ascoltiamo i vostri messaggi vocali. Vi sto chiedendo sostanzialmente dove andate in vacanza, se rinunciate alla vacanza, se ve la potete permettere una vacanza, e state rispondendo al 334 11 11 622, che è il numero per entrare in diretta.
1: Buonasera dottor Poletti. A pensar male si fa peccato, ma alle volte ci si azzecca. Non vorrei che, diciamo, i tecnici che hanno rilevato queste indagini sui prezzi volessero in qualche modo, diciamo, consigliare, ecco, subliminalmente alle persone di fare le vacanze in Italia. Un po' come fanno su certi siti: compra questa, affida questa camera perché l'ultima ce ne rimangono due, ti mettono un po' la FOMO, no? L'ansia da prestazione, di rimanere senza una cosa. Magari loro dicono, costa poco, così la gente va a vedere, e comunque su 100 che cercano, magari 2 o 3 dicono, vabbè, ora che siamo qua andiamo in Italia. Ripeto, a pensar male si fa peccato, ma secondo me qualcosa di vero c'è.
2: Ciao Roberto, sono Roberto da Milano. Allora, io cerco di istruire i miei clienti dell'edicola, ma non serve mai, perché gli dico sempre: non postate le foto di dove siete finché non siete tornati, non postate ogni tappa che fate finché non siete tornati, eccetera. Niente, tu poi vai sugli stati dei clienti, perché io ho un telefono dedicato all'edicola dove ovviamente vedo gli stati, e bellissimi, meravigliosi, o su Facebook dove sono arrivato qui, adesso 15 giorni di tranquillità, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è, secondo me, l'errore in assoluto più grave che la gente fa. Per quanto riguarda casa mia, io ho impostato dei timer per le luci, che accendono random, così, alla sera un paio di volte, eccetera, le varie stanze, e ho un robottino che parte agli orari che voglio e li cambio dall'app da dove sono se parto, perché non sempre riesco a partire per i vari debiti dell'agenzia delle entrate di cui ti avevo parlato, e lo faccio partire quando cacchio voglio io, quindi non neanche a orari fissi, li cambio anche in maniera che si senta il rumore che gira e via discorrendo. E me ne sono altamente sbattuto di cosa pensavano gli inquilini, infatti poi mi hanno copiato tutti. Ho pensato bene di piazzare una telecamera sopra la mia porta d'ingresso, che mi invia quando c'è qualcuno davanti alla porta o sul pianerottolo, inquadra solo dalla testa in giù se non sei davanti alla mia porta. Quindi se ti piazzi davanti alla mia porta vedo anche il viso, ma se passi dalla scala o esci dalla porta di fronte inquadra solo dal collo in giù, e non mi interessa niente, perché tutti mi hanno criticato, poi l'hanno fatto praticamente tutta la scala. Quindi però certe volte ci vuole così poco, facciamo i debiti per partire per le vacanze, caro Roberto, e poi però se spendiamo 50 euro per fare delle automazioni alle luci o prendere qualcosa che faccia capire che tu sei in casa, no, ma poi tanto mi serve una volta all'anno. Bravo.
0: E allora, in tanti mi avete detto, improbabile, anch'io stesso lo penso, perché come si alimenta uno, improbabile che una settimana in due in Italia costi in media 1050 euro, come dice altro consumo, che tra l'altro tiene conto dei rincari, perché dice che per le località raggiungibili via terra il costo del viaggio è stato calcolato considerando carburante e pedaggi autostradali da 10 capoluoghi di regione. Anche qui le differenze non sono trascurabili. L'aumento del prezzo dei carburanti, soprattutto del gasolio, può incidere sui conti finali. Per andare da Torino a Venezia, ad esempio, oggi si spendono 213 euro contro i 175 euro dell'anno scorso. Da Bari a Roma si passa da 158 a 175 euro, con un aumento dell'11%. Il consiglio è confrontare il costo dell'auto con eventuali alternative, soprattutto quando si viaggia in due e la destinazione è ben collegata con treni o mezzi pubblici. Per le famiglie invece l'auto può restare più conveniente, ma solo se si considerano in anticipo anche pedaggi, parcheggi e spostamenti locali. Continuate a dirmi dove andate in vacanza, se ve la potete permettere una vacanza, al numero che conoscete, 334 11 11 622, che è quello delle nostre dirette.
3: Delitto e castigo, o Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Carissimi, Matteo da Como, da un altro numero. Io le vacanze posso permettermele, ma sono qua a spiegare perché sono un uomo di mezza età che lavora da una vita, con una moglie di mezza età che lavora da una vita, due lavori dipendenti ma remunerativi, e non abbiamo figli. Abbiamo una casa di proprietà che ci arriva dalla famiglia. Queste sono enormi fortune, e guardando ai miei ricavi, immaginando di dover mantenere dei figli, adesso forse non riuscirei a fare le vacanze. E questo va detto, va detto.
0: Questo va detto ed è triste sentirlo, però è pura verità. Continuiamo tra poco.

0: deve mandare tutti in vacanza perché sostiene che c'è il diritto alla vacanza anche quando uno non lavora e non ha quindi le sostanze per affrontare le vacanze. Saluto Anna Rita Briganti, collega giornalista.
1: Buonasera. Ciao Roberto, andiamo subito in medias res, no? Nel cuore della questione. Effettivamente ci prepariamo un'altra estate divisa in due. Da un lato chi potrà fare probabilmente tanto, tutto, e dall'altro lato si parla del 30% di italiani, ma secondo me anche il 50%, perché sai che c'è molto pudore ovviamente nell'affrontare il discorso delle proprie finanze, che
0: o
1: non andranno in vacanza.
0: O che tu vuoi gettare fango su questo governo dicendo che non manda in vacanza metà degli italiani perché
1: in questi quattro anni l'economia sia nello stato che conosciamo è evidente, non è che governavo io e non governavi neanche tu, no, governavano altre persone. Che gli stipendi bastino a stento neanche per sopravvivere è un dato, e quindi fa male vedere che ci sono persone che davvero non possono neanche fare una settimana. Io non ti sto parlando di cose esagerate. Dall'altro lato c'è stata una continua esplosione dei prezzi, gli stipendi sono crollati. E io aggiungo un qualcosa in più che so che ti farà arrabbiare. Sono anche favorevole nel fare un piccolo prestito per andare in vacanza. Ci sono tante famiglie che magari si indebitano.
0: Ma cos'è sta roba?
1: Non riesci a portarli al mare, cosa fai? Vedi? Cioè,
0: mando loro e rinuncio io. Debiti per andare in vacanza? No.
1: Ma un micro debito, invece sono d'accordo, cioè io capisco queste esigenze delle persone normali, che poi siamo tutti noi, perché effettivamente di fronte a stipendi da fame, dai, su questo almeno siamo d'accordo, sono stipendi veramente difficili per il costo della vita.
0: Ma perché c'è il diritto alla vacanza? Me lo spieghi? Perché mi devo indebitare per andare in vacanza?
1: Perché è giusto che ci sia anche un momento in cui le persone possano viaggiare, possano vedere il mondo, possano stare meglio, possano distrarsi, possano riposare il corpo, ma soprattutto la mente, possano evadere dai problemi, evadere dalle brutte notizie, dalle tensioni della società di oggi, imparare cose, condividere del tempo libero, dei momenti. Io trovo molto ingiusto, ti faccio un esempio concreto che a noi piacciono, vorrei andare a vedere la Biennale a Venezia, sai che è un mio grande amore, stavo cercando due notti a Venezia, è impossibile, qualsiasi combinazione tu fai, cioè restano le notti sotto il ponte, sotto Rialto, posso andare a dormire sotto il ponte di Rialto, sono già in centro,
0: ma dormi a Mestre e
1: poi ti
0: prendi un
1: trenino, vai a vedere la Biennale a Venezia, dormi a Padova, dai. È vergognoso che un albergo possa dire due notti solo con la prima colazione, spero 7.000 euro, ma è da denuncia. E loro a chi puntano? Puntano a un turismo prevalentemente straniero, che quindi non so se ricordi il caso dei due gelati in centro a Roma, 44 euro, perché aggiungi la panna, aggiungi il biscottino, li ha fregati, e poi è saltato fuori quel locale che aveva recensioni, e appunto, e per me un albergo che due notti vorrebbe, ma chi ce li ha e chi glieli dà, 7.000 euro sarebbe da denuncia.
0: Ma tu vuoi
1: eppure
0: stare
1: tutto
0: in piazza
1: così.
0: San Marco con i piccioni che
1: ma
0: ti entrano
1: in
0: camera?
1: San...
0: 7.000.
1: Ma no, ma Venezia è meravigliosa, dai, ora non tocchiamo Venezia, tutto, anche il piccione fa parte di Venezia, però non
0: sì,
1: è che
0: appunto,
1: tu puoi dire a una persona
0: piccioni,
1: che
0: cioè,
1: vuole
0: dai.
1: Andare a lei, io voglio stare lì con i piccioni, preferisco Rialto a San Marco, però non è che una persona che vuole andare a vedere la Biennale e magari dormire
0: scusate,
1: in una zona centrale,
0: qua, scusami se ti do sulla voce, che tra l'altro è molto squillante, proprio di quelle che mi fanno venire i mal di testa che si sommano a sti 40 no. gradi che ci sono fuori. Vabbè. Allora, no, volevo dire, se siete d'accordo con la Briganti che va bene indebitarsi per andare in vacanza, sì. O se non siete d'accordo, potete lasciare un messaggio al 334 11 11 622, perché non vorrei che passasse il messaggio, insomma, che bisogna indebitarsi per andare in vacanza. Non c'è il diritto alla vacanza.
1: No, c'è il diritto alla vacanza e c'è anche il diritto ad avere quel qualcosa in più, non solo quel qualcosa in meno. Non so, sarà capitato a molti che ci stanno ascoltando che nel corso degli anni, anche chi lavora, tu parlavi di chi non lavora, ma esiste il lavoro povero, purtroppo c'è il lavoro non pagato adeguatamente, esiste la precarietà, per cui uno dice ho 100 euro, no? Non so cosa mi riserva il futuro, per cui anche quella cifra che tu magari potresti dedicare a un momento con persone a te care non la spendi, hai paura, si vive nel terrore e questo non è giusto. Ci vorrebbero degli stipendi,
0: ma c'è gente che per anni faceva gli aperitivi, c'era gente che per anni faceva gli aperitivi sempre in discoteca mattina, sera e pomeriggio, non ha messo via niente. E poi magari io che ho saltato tutte queste fasi della vita e degli aperitivi, mi sono comprato una casa, arrivi te che non c'era gente che per anni faceva gli aperitivi sempre in discoteca mattina, sera e pomeriggio, non ha messo via niente. E poi magari io che ho saltato tutte queste fasi della vita e degli aperitivi, mi sono comprato una casa, arrivi te che non ce l'hai, me la vuoi portare via, questo stai facendo.
1: Beh.

0: Volo di 1.000 euro, sei in affitto, fai già i salti mortali per affitto, farcela con lo stipendio, integrare con altri lavori, è un continuo veramente lottare per la sopravvivenza, ma ti do un'altra cifra che ti piacerà
1: 30
0: o ti farà
1: euro di
0: arrabbiare.
1: aperitivo a sera, fanno 900 al mese, ti paghi un mutuo e ti compri
0: Ma chi
1: casa.
0: è che fa un aperitivo a sera? Lì poi c'è dei problemi, secondo me, al fegato, voglio dire, ma non, nessuno vuole fare un aperitivo a sera, cioè, non è quello il punto è proprio il costo delle cose belle che io trovo ingiusto. Ti faccio un altro esempio: una tenda, cioè il volgarmente
1: Che
0: detto
1: tenda?
0: ombrellone in
1: Ah,
0: Versilia,
1: l'ombrellone, no? Ah,
0: che è
1: pensavo
0: un
1: la tenda di
0: sì, il
1: casa.
0: volgarmente detto ombrellone, però sai che lì si chiama tenda. Ho letto una tariffa di circa 12.000 euro a stagione quest'estate, ma solo il pezzetto d'ombra. Non so se è chiaro. Accedere a un bene comune come una spiaggia, come il mare, come una pozza d'acqua e
1: Ma perché
0: l'ombra.
1: vuoi andare in
0: E
1: quelle
0: questo secondo
1: spiagge che
0: me
1: ci
0: è
1: stanno
0: uno
1: là quelli che
0: specchio
1: parlano di
0: della
1: lavoro e
0: società
1: fanno i
0: italiana.
1: beat?
0: Ma dove vai? Non è che puoi andare a quello che si chiama Lido Mappatella, no? A Napoli, la spiaggia libera, che magari è un carnaio, è super affollata, non sai neanche la qualità dell'acqua di mare, che tipo di
1: Ah,
0: acqua
1: perché
0: è, e
1: invece a
0: rischi
1: Forte dei
0: magari
1: Marmi c'è
0: se
1: una
0: sei una
1: qualità
0: nuotata.
1: splendida d'acqua.
0: Beh, ma perché una persona che lavora non può andarsi a fare un bagno in una località anche rinomata? Non è il principio che a me dà fastidio. Poi uno è libertà, figurati, io sono felice anche a stare a casa a leggermi un libro, che poi è la cosa che io faccio nel mio tempo libero, no? Che ti costa, che ce lo possiamo ancora permettere. Cioè, non è quello il punto è lasciare la scelta. Invece c'è un mondo, da un lato i super ricchi che vengono a sposarsi in Italia, fanno una luna di miele di 3 settimane,
1: Portano
0: comprano
1: soldi, e portano
0: pezzi,
1: soldi.
0: rendono l'Italia Disneyland, e dall'altro tutti noi che mandiamo avanti il paese ogni giorno, ognuno col nostro ruolo, e che stiamo a fare continuamente i conti, perché ci sono poi dei beni primari, dei bisogni primari, cibo, casa, che non puoi rimandare. Non è che puoi dire non mangio perché vado in vacanza. Allora, se gli stipendi non li aumentano, se non ci sono dei bonus, per esempio vacanze, ben venga un microprestito, uno si rilassa una settimana e poi affronta la nuova stagione un attimo che
1: Col
0: si è
1: prestito sul
0: ripreso.
1: groppone, col
0: E
1: prestito
0: va
1: sul
0: bene,
1: groppone.
0: una rata alla volta, un pochino alla volta. Guarda, a me capita, non so se è capitato anche a te, e capisco benissimo, di veder pagare a volte con un noto sistema a rate, no, che ha preso molto piede, anche un caffè al
1: Sì.
0: bar. Ma io capisco, perché se le entrate sono precarie, volubili, basse, minime, da inseguire, io capisco che uno abbia anche paura magari a dire faccio colazione al bar. E questo è lo stato d'animo delle persone normali. Finché non ci sono stipendi decenti, i consumi, che poi possono essere in base alle tue esigenze, no? Vuoi farti il viaggio più costoso, lo fai, vuoi fare una cosa più normale, la fai, ma non che non vai in vacanza. Cioè, per me questo dato, che infatti stamattina ho condiviso, del 30% di italiani, che secondo me è il 50%, è un dato gravissimo
1: Ecco.
0: e testimonia proprio una società spaccata. Allora, se la vuoi buttare in politica, cosa ci lascia
1: No,
0: questo
1: sei tu
0: governo
1: che la
0: dopo
1: vuoi
0: 4
1: buttare in
0: anni?
1: politica. Ci
0: No,
1: vuoi
0: tu
1: portare via le
0: prima.
1: case?
0: Beh, le case, una bella redistribuzione, una casa a testa, siamo tutti più felici e
1: Ma
0: stiamo
1: cosa
0: bene. Io
1: dici?
0: sono
1: Ma cioè, ma
0: seria.
1: perché
0: Io sono
1: perché vuoi portare via
0: seria.
1: le
0: Ma
1: case?
0: non portar
1: Beh,
0: via,
1: dacci anche il reddito.
0: redistribuzione.
1: Ah, redistribuzione, nel senso che continuo a pagare io le tasse su quella casa e ci sta un altro. Questa è la
0: Ma sì, ma
1: redistribuzione.
0: creare un sistema in
1: Ecco,
0: cui, ma
1: ah,
0: tu non sei
1: bene.
0: più felice quando un pezzo di pane lo hanno tutti. A me, sai, soprattutto sui
1: Sì, ma ho
0: social
1: capito,
0: c'è
1: ma
0: questa
1: se è
0: vita
1: il pane che mi
0: esibita,
1: sono
0: ma
1: sudato e
0: che.
1: guadagnato io e ci ho pagato le tasse, perché me lo devi fregare?
0: Beh, se però, che ne so, tu hai un albergo, dico per dire, solo perché in un posto carino, no, di una città nota, riesci a vendere 2 notti di un periodo dell'anno, sì, è
1: Ah, le tasse
0: normalissimo,
1: non
0: poi
1: le
0: può essere luglio,
1: conosci?
0: a
1: Le tasse?
0: 7.000 euro è speculazione, le tasse le hai più che pagate, perché tu cerchi i polli che non sanno magari le vere tariffe di quel posto, di
1: Ma
0: quell'albergo,
1: alla
0: e
1: fine
0: che
1: di tutta
0: magari
1: sta
0: fanno
1: storia,
0: click e
1: dove
0: se lo
1: vai a
0: prendono.
1: dormire per andare alla
0: E
1: Biennale di
0: no, alla
1: Venezia?
0: fine di tutta questa storia non so ancora quando andrò a vedere la Biennale, e non è che mi faccia piacere. Io sono seria, perché quando parlo di questi temi non è che io poi faccio una vita, come dire, super dorata. Per carità, non mi lamento di nulla, però sono una lavoratrice come le altre persone e mi devo fare i miei calcoli. Alla fine della storia non ho ancora organizzato la Biennale, e ti

0: sembra giusto.
1: Ma vai a dormire a Mestre,
0: cosa...
1: vai a dormire a Mestre.
0: Ma no,
1: prendi il
0: ma
1: pulmino.
0: Scusa, ma se io voglio vedere delle mostre a Venezia, io ho diritto
1: vai a
0: di
1: Mestre
0: dormire
1: a
0: Venezia. No, io ho diritto di dormire dove decido io, perché la felicità è questa. Se io devo andare a Fatum per poi andare in Biennale, faccio prima ad andarci da Milano ogni giorno.
1: Bene, allora io ho il diritto di parcheggiare, che non trovo mai posto, diritto di parcheggiare dove voglio, parcheggio in Piazza Duomo. Che concetto
0: è?
1: Beh,
0: no, perché le vacanze sono solo alla fine due volte all'anno, dai, per chi può, perché alla fine in realtà sai cosa accade a molte persone? Iniziano a dire, vedo cosa faccio, cerco l'offerta, studio, valuto oggi grazie alla rete e poi ti ritrovi che è fine agosto non
1: posso
0: hai fatto
1: mandare
0: niente,
1: un brano
0: ovviamente...
1: che mi deve passare il mal di
0: mandiamo
1: testa
0: mandiamo il brano
1: posso
0: dai
1: mandare...
0: ok
1: no mando proprio sì mandiamo mica.

0: sento qualcosa sotto sotto, non so, che mi fa pensare, invidia. Invidia per quelli che possono. Ognuno fa quello che può, quello che può. Se mettiamo in testa la gente che devono fare le cose che fanno i ricchi, ma ovvio che non basteranno mai i soldi di nessuno. E poi i ricchi fanno vedere le cose, e cioè i ricchi, quelli che fanno tutti questi post mirabolanti, sapete la realtà qual è, vero? I post sono post, la realtà è un'altra. Ma dai, cresciamo un po' e smettiamo di fare questo populismo per dire che l'economia è qui. Cioè, ma no, veramente, cioè non, è il caldo, penso che sia il caldo.
1: E guardi, è così tutto l'anno, la mia collega Larisa, esatto. Briganti.
2: Tra l'altro io ho cenato con Mica, a proposito di invidia, magari l'ascoltatore poi sarà un po' geosetto lui, perché una sera ho cenato con Mica, l'artista che abbiamo sentito da poco, con questo brano, che diceva appunto take it easy, no, relax, no, non è invidia, è proprio una difficoltà materiale che viviamo tutti i giorni e che alla lunga secondo me può esasperare. Quindi io capisco chi dice quella settimana al mare, anche se non me la posso permettere, la faccio, io lo capisco, fanno bene, fate bene.
1: E io una volta
2: ovviamente
1: ero in Sicilia,
2: andando nei posti normali, no?
1: Ero in Sicilia in un lido molto bello, molto, molto carino e tutto, arriva una con il fidanzato, con un borsone, questa si infila nel lido senza pagare, si fa fotografare sui lettini con un vestito, con quello, con quell'altro, con le pose varie, e poi sono andato a beccarla, aveva messo che aveva fatto 15 giorni di vacanze in questo posto splendido, in realtà era andata là col povero fidanzato fotografo portaborse che le faceva le foto, cioè i social.
2: Vabbè, ma alla fine cosa ha fatto di male, dai, cioè io ricordo,
1: ha rappresentato
2: quel lido,
1: una realtà che non è,
2: vabbè, ma alla fine che era un desiderio di avere una vita un po' migliore, che è un sogno di molti. Io ricorderai quella spiaggia proprio in Sicilia dove misero addirittura i tornelli, cioè non potevi neanche affacciarti a guardare il mare. E dovremmo per esempio parlare anche della categoria balneari, ma non apriamo ora questa parentesi.
1: E che tu odi anche quelli, cioè,
2: No, odiare l'odio, anzi sai che alla fine insomma appunto l'odio non è un sentimento che non provo, non mi appartiene, però trovo profondamente ingiusto che risorse naturali abbiano un tornello. Se cioè io voglio fare una passeggiata sulla spiaggia, liberare
1: le
2: i lidi,
1: sì,
2: requisiamo, se tu vuoi
1: il
2: lettino lo paghi,
1: requisiamo,
2: no,
1: le seconde,
2: sì,
1: case,
2: liberiamolo, è una rivoluzione,
1: le auto.
2: Sì, no, le auto
1: tutto.
2: Inquinano anche, però per dire, se tu vuoi fare una passeggiata sulla spiaggia, a prescindere, ma se tu vuoi fare una passeggiata sulla spiaggia, che fastidio dai? Diverso è se tu vuoi mangiare il lettino, l'ombrellone, tutti i servizi, allora tu poi giustamente paghi quello che consumi. Ma fece scandalo quel tornello, tanto che poi fu tolto, perché è un senso di appropriazione di risorse comuni che non riflette una giustizia, almeno una passeggiata, almeno una foto per un
1: posto. Chi l'ha tolto si candida a fare il presidente alla regione Sicilia, la Vardera.
2: Sì, lo era già quando forse l'aveva tolto Schifani, infatti. Sì, sì, vabbè,
1: ecco,
2: fatto
1: e allora tutto,
2: hanno
1: tutto
2: fatto
1: è
2: bene.
1: Politica. Va bene,
2: tutto è
1: allora,
2: politica. Però sfido qualcuno a dirmi che l'economia funziona, ma questo è un tema secondo me da approfondire. Possiamo approfondire con i dati e col vissuto quotidiano.
1: Va bene, mi hai fatto venire un fortissimo mal di testa, okay. Ma è sempre un piacere ragionare con te. Salutami,
2: buona
1: Mica.
2: Serata. Ti saluto,
1: e Mica,
2: Mica
1: te ne andrai senza salutare. Ciao, ciao Narita.
2: Ciao, buona serata.
1: E allora grazie a Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia, a tutti voi. Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare, torna domani alle 17, ma restate qui. C'è Francesco Massardo con il timone delle 20, regia di Giorgio Berselli, quindi cambia il conduttore, cambia il regista, ma non cambia l'informazione libera di Giornale Radio.
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
4: e delle nuove tecnologie.
3: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Le 6:01 qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Quello che state ascoltando è Il Timone, la prima edizione, con Daniele Biacchessi qui con me, con Peter Bescapè in regia. Le notizie principali riguardano due temi: la questione di come proseguiranno i negoziati a partire dalle ultime ore, negoziati tra Stati Uniti e Iran, e poi la questione che si è riaperta nuovamente, la guerra tra Russia e Ucraina, e le capitali europee sono in subbuglio. Queste sono le due notizie principali. Poi c'è molta politica, col futuro nazionale che supera la Lega secondo i sondaggi. Ma veniamo al fatto che la guida suprema iraniana Khamenei ha dichiarato di aver autorizzato la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pur avendo un punto di vista molto diverso. Secondo diverse fonti, Stati Uniti e Iran stanno lavorando ora su proposte segrete per l'attuazione dell'accordo. Le squadre hanno ora 60 giorni di tempo per finalizzare un accordo che ponga fine veramente alla guerra. E sappiamo oggi che il vicepresidente J.D. Vance non si recherà più a Lucerna in Svizzera per i negoziati, secondo quanto ha dichiarato la Casa Bianca nella notte. La Casa Bianca ha affermato che i piani per i colloqui non sono ancora stati definiti. Vance ha duramente criticato l'offensiva israeliana in Libano, affermando che ha ostacolato i negoziati. In risposta alle notizie sul malcontento israeliano per l'accordo, ha dichiarato: se fossi nel governo israeliano, forse non attaccherei l'unico potente alleato che mi è rimasto in tutto il mondo. Insomma, parole molto dure che non si sentivano fino a questo momento. Allora, quelli che possiamo definire i ripensamenti di Trump sono venuti fuori in questi minuti, in queste ore, perché il mese scorso Donald Trump aveva insistito sul fatto di non aver mai pensato alle finanze degli americani, cioè all'inflazione, al costo del petrolio, durante i negoziati con l'Iran. Ha chiaramente cambiato idea in questi giorni. Non volevo assistere ad una catastrofe economica, ha detto ai suoi. Se si fosse continuato così sarebbe potuto accadere, ha detto Trump, nel tentativo di spiegare quello che i critici considerano un accordo profondamente imperfetto per porre fine alla guerra. Il commento di Trump, pronunciato in Francia, è stato anche un momento rivelatore. Dimostra come sotto una pressione politica molto forte, il midterm, la campagna elettorale, le pressioni interne anche al suo stesso partito, spesso si concentri sui vantaggi a breve termine piuttosto che sulla pianificazione strategica a lungo termine, e sottolinea la sua riverenza per la saggezza dei mercati che a suo dire sono più brillanti di qualsiasi suo consigliere, a parte me, dice ovviamente. Ma l'adesione di Trump ad un piano di pace rischia di indebolire la posizione degli Stati Uniti in vista dei cruciali colloqui di 60 giorni che potrebbero definire il destino nucleare dell'Iran. L'accordo concepito per spianare la strada a questi incontri sembra cedere quasi tutta la linea negoziale degli Stati Uniti e garantire sostanzialmente all'Iran miliardi di dollari di entrate immediate attraverso la rinuncia alle sanzioni potrebbe quindi intaccare l'aura di misticismo che Trump si è costruito in questi anni come il più grande negoziatore del mondo, un'immagine che lo ha portato alla fine dalla televisione fine dritto alla Casa Bianca. L'altra notizia riguarda certamente ciò che sta accadendo a Kiev e nei rapporti tra Ucraina e Russia, perché mentre sul campo si alza il livello dello scontro, il Consiglio europeo condanna duramente gli attacchi di Mosca ai siti UNESCO di Kiev. La volontà è quella di aprire un canale diplomatico con Putin e per farlo Antonio Costa, che è presidente del Consiglio europeo, è ritenuto dalla maggior parte dei 27 il rappresentante naturale. Per Zelensky la cattiva notizia invece che l'iter di adesione del suo paese all'Unione Europea non avrà accelerazioni fuori dai canoni. Queste le notizie principali. Poi vedo sui giornali di oggi la maturità con il tema di italiano da Pavese a Saragat. Molti ragazzi hanno scelto il brano di Mario Calabresi, che trovate anche in un pezzo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il valore della fatica, scrive Mario Calabresi: da molti anni pensavo di scrivere un libro sulla fatica, su un'idea del mondo che è decisamente fuori moda, non perché lo faccio non si faccia più, ma perché non ci si piace parlarne, perché ogni genitore oggi pensa che amare i figli significa proteggerli dalla fatica, dal dolore, dalle frustrazioni. Così Mario Calabresi in prima pagina del Corriere della Sera. Vedete invece su Repubblica trovate un bell'articolo di Luigi Manconi che ci porta a oltre il limite, cioè la polvere sollevata su Carrasco. Vi leggo solo l'incipit perché poi l'articolo lo trovate a pagina 11. Scrive Manconi, prima pagina di Repubblica: la cosa più probabile è che tutto resti come prima e che il sottile sussulto autocritico, lieve aggrottarsi sulla fronte perché questa volta è proprio esagerato, rientrino rapidamente, sopraffatti dalle parole di un criminologo dall'incerta competenza. E anche da questo mio articolo, che aggiungendosi a migliaia di altri, consente che l'ingranaggio continui in qualche modo a funzionare potentemente. Quindi Manconi interviene sul meccanismo che porta a parlare tutti i giorni, noi qui al Timone molto meno, però gran parte dei giornali sì, italiani, anche quelli che si occupano un poco di cronaca del caso di Carrasco. Sono le 6-8 minuti, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. In particolare il nostro numero di WhatsApp 34 11 11 622, la musica di Lucent.

0: Le 6:11 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, in particolare il Timone, il programma della prima edizione che apre le trasmissioni in diretta qui su Giornale Radio. 334-1111-622 il nostro numero di WhatsApp. Dunque, J.D. Vance non sarà quest'oggi in Svizzera per i negoziati, secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca, che ha affermato che i piani per i colloqui non sono stati ancora definiti, però il memorandum sostanzialmente è stato siglato, lo stretto di Hormuz nei fatti è stato già aperto, quindi con ogni probabilità i negoziatori non hanno ritenuto sia il momento questo per trovarsi di persona. Al momento hanno siglato un memorandum che è un documento essenzialmente politico e ora le squadre hanno 60 giorni di tempo per finalizzare questo accordo. Il servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon venerdì. Ho firmato a Versailles il Memorandum of Understanding, così Donald Trump nella notte. Una dichiarazione che ha creato attimi di confusione sulla ratifica dell'intesa preliminare fra gli Stati Uniti e l'Iran, che un funzionario americano aveva dichiarato nei giorni scorsi essere già stata firmata digitalmente dal presidente americano, dal suo vice J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Cosa poi rettificata dall'amministrazione, che ha parlato solo di una presenza del tycoon all'atto di firma elettronica. Al netto delle forme, resta un accordo controverso, come dimostrano tutti gli sforzi del tycoon di presentarlo come una vittoria personale, anche e soprattutto rispetto al JCPOA, il piano congiunto di azione comprensiva concordato dall'amministrazione Obama. Sono diverse le clausole che pendono a favore della Repubblica Islamica, prima fra tutte la revoca delle sanzioni e più in generale del regime di assedio finanziario a cui la teocrazia degli Ayatollah è soggetta da anni. Oltre alla promessa americana di mettere sul piatto fino a 300 miliardi di dollari in coordinamento con i partner regionali e tutte le licenze, esenzioni e autorizzazioni necessarie a sostenere la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran. Un impegno che viene incontro a una richiesta di lunga data di Teheran che gli Stati Uniti hanno deciso di soddisfare, forse nell'auspicio di ottenere qualche carta da giocare sulla partita per loro più importante, quella sul nucleare. Per quanto riguarda l'arma atomica, tuttavia, le promesse iraniane rimangono di portata generale e per lo più ricalcano quelle del JCPOA. Le parti, si legge nell'accordo, discuteranno inoltre le attività di arricchimento dell'Iran dentro un quadro soddisfacente, cito, da definire nell'accordo finale. Da stabilire anche le modalità e i tempi della diluizione dell'uranio arricchito di Teheran sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La palla torna dunque ai negoziatori. A lei la linea, direttore.
0: Si è conclusa intanto, dopo quasi 7 ore e mezza, la prima giornata dei lavori del Consiglio europeo. In questa prima sessione, iniziata alle 18:30 di ieri e terminata, vedo, alle 2 di notte, i leader europei hanno ascoltato la relazione della Presidente del Parlamento europeo Metsola e quella del Presidente dell'Ucraina Zelensky. Relativamente a Kiev, l'Europa è tornata ad adottare le conclusioni all'unanimità, la prima volta dal 2025, e questo è il primo risultato politico di questo vertice, che dopo la sconfitta dell'ex premier ungherese Orban è pronta a cambiare passo. Zelensky, che lunedì scorso ha visto l'apertura del primo cluster negoziale per l'adesione all'Unione Europea, ieri sera è tornato a chiedere un'accelerazione per l'apertura dei nuovi capitoli negoziali, ma nelle conclusioni non ve ne è traccia. I leader hanno però messo nero su bianco la condanna agli attacchi russi ai siti UNESCO in Ucraina e hanno rinnovato le sanzioni per i prossimi 12 mesi. Nel testo delle conclusioni si legge che fin tanto che non vi sarà una pace giusta e duratura in Ucraina, non doveva esserci alcuna normalizzazione della partecipazione della Russia agli eventi sportivi e culturali internazionali. Intanto Zelensky chiede ancora armi, 300 missili, armi, carburanti per l'inverno. Ecco, il ministro degli esteri italiani è intervenuto sulle questioni legate alle sanzioni anche a Ben-Gvir e dice sostanzialmente è in gioco la dignità dell'intera Unione Europea. Sentiamo Tajani.
2: Il governo ha sempre mantenuto con Israele un dialogo franco e fermo sui principi, in particolare sul rispetto della dignità della persona e dei diritti umani. L'abbiamo fatto a Gaza, una tragedia che ha colpito profondamente le coscienze di tutti noi. L'abbiamo fatto in Cisgiordania, dove continuiamo a condannare ogni ipotesi di annessione e ogni atto di violenza dei coloni estremisti, anche contro le comunità cristiane e anche contro le comunità islamiche, compresi gli incendi appiccati ieri a due moschee. L'abbiamo fatto dopo le immagini vergognose e inaccettabili del trattamento degli attivisti pacifici della Global Sumud Flottiglia da parte del ministro Ben-Gvir. Quelle immagini hanno superato una linea rossa, hanno scosso le nostre coscienze e la nostra opinione pubblica. Lo abbiamo detto subito, si è trattato di un comportamento contrario a ogni elementare tutela della dignità umana. Per questo, d'intesa con il Presidente del Consiglio, ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l'ambasciatore di Israele in Italia. Ho poi chiesto formalmente all'alta rappresentante Callas di portare in Consiglio Affari Esteri la proposta di sanzioni contro Ben-Gvir.
0: Così Tajani. Vediamo l'opposizione. Bonelli di AVS interviene sulla missione italiana a Hormuz e parla di un mandato ONU.
3: Per quanto riguarda Alleanza Verdi e Sinistra, l'abbiamo detto ieri e lo diciamo oggi, serve un mandato delle Nazioni Unite perché vogliamo ricostruire il diritto internazionale che è stato demolito dalle bombe di Trump e Netanyahu, e quindi se delle navi devono andare, devono arrivare sotto l'egida dell'ONU. Poi l'accordo che si è raggiunto è una sconfitta colossale di Trump, arriveranno oltre 300 miliardi di dollari agli iraniani, viene riconosciuto quel regime, lo volevano cambiare, lo stretto di Hormuz diventa il luogo con cui tra 60 giorni l'Iran potrà determinare un pedaggio, veramente incredibile quello che hanno fatto a suon di bombe, e su questo anche il governo italiano ha una responsabilità che non riesce a dire una cosa netta nei confronti di questa politica criminale di Trump e Netanyahu che bombardano popolazioni inermi.
0: Così Bonelli di AVS. Veniamo alla maturità. Ieri il tema di Italiano da Pavesa a Saragat. Molti hanno scelto il brano di Mario Calabresi e ieri Giorgia Meloni si è rivolta così agli studenti.
4: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che diciamo riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema. Bocca al lupo.
0: Così Giorgia Meloni che si è rivolta ai maturandi. Sono le 6:20 in punto, qui è Giornale Radio, la prima edizione del Timone con Daniele Biacchessi, la musica di Olivia Rodrigo.

0: 6:23, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora saluto il primo ospite, la pagina dagli esteri la facciamo con Emanuele Giordana. Benvenuto, atlante delle guerre e esperto di geopolitica. Allora, Giordana si trova in Cina e non è un caso che partiamo da un punto di vista che normalmente non abbiamo, e quindi sfruttiamo, caro Emanuele, il fatto che tu ti trovi in Cina per capire come si vede dalla Cina questo accordo tra Stati Uniti e l'Iran. Perché sono molte le notizie di questa mattina, alla fine non si recherà più in Svizzera J.D. Vance, oggi doveva siglare insieme a Galip Buff con una cerimonia a Lucerna, non ce n'è più bisogno, hanno detto dalla Casa Bianca e hanno confermato gli iraniani. Ma chi ha vinto e chi ha perso, questo sì, forse da Pechino riusciamo a capire. Su un soggetto lo mettiamo tra molte virgolette terzo.
1: Sì, spero che mi sentiate bene.
0: Sì, sentiamo bene.
1: Guardando l'emisfero dell'Asia occidentale, dall'Asia orientale, direi che c'è stata moltissima attenzione, molta copertura mediatica, diverse dichiarazioni ufficiali sull'accordo di pace che ci dà piacere, come un po' in tutto il mondo. Quindi direi non una particolare differenza, salvo il fatto di sottolineare che era ora. Vale la pena di notare il primo, proprio in cerimonia, i cinesi hanno fatto uscire un libro bianco su come
0: non riusciamo a capire fino in fondo le parole di Emanuele Giordana, ed è un peccato, ma ci riproviamo, perché il punto di vista dalla Cina è importante, perché ricordo che la Cina è stato uno dei mediatori, Pakistan sicuramente, l'Egitto, ma anche la Cina ha mediato, e Trump poche ore fa ha detto che si è congratulato sia con Putin che con Xi Jinping per la neutralità. Sentiamo se Giordana ci sente e noi lo sentiamo.
1: Purtroppo vi sento
0: a scatti. Niente, abbiamo dei problemi purtroppo sulla linea, si trova in Cina, a Pechino, e non abbiamo altre possibilità. Comunque, insomma, le notizie principali sugli accordi sono questi, che la guida suprema iraniana Khamenei ha dichiarato di aver autorizzato la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pur avendo punti di vista diametralmente opposti, diversi. Secondo diverse fonti, Stati Uniti e Iran stavano anche lavorando delle proposte segrete per l'attuazione dell'accordo. Le squadre a questo punto avranno 60 giorni di tempo per finalizzare un accordo che ponga fine veramente alla guerra. Come dicevo, il vicepresidente americano J.D. Vance non si recherà più a Lucerna, oggi in Svizzera, per i negoziati, lo ha dichiarato lui stesso, lo ha dichiarato anche la Casa Bianca, e ha affermato che i piani per i colloqui non sono ancora stati definiti. Vance, questo è il punto politico, ha duramente criticato l'offensiva israeliana in Libano, affermando che ha ostacolato i negoziati in risposta alle notizie sul malcontento israeliano per l'accordo. Ha dichiarato: se fossi nel governo israeliano forse non attaccherei l'unico potente alleato che mi è rimasto in tutto il mondo. Intanto sappiamo da fonti internazionali che l'Iran avrebbe un piano di rappresaglia se gli Stati Uniti violassero l'accordo, afferma il suo Consiglio di Sicurezza Nazionale. Secondo una nuova dichiarazione che è stata riportata dai media statali iraniani pochi minuti fa il Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano ha affermato di avere un piano per una risposta reciproca nel caso in cui gli Stati Uniti violassero l'accordo di pace. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale dice che questa dichiarazione non si fermerà finché non saranno ripristinati tutti i diritti della nazione iraniana. Si legge in questa dichiarazione che è stata riportata poco fa dall'agenzia di stampa IRIB. Il comunicato avvertiva inoltre che qualora si verificasse qualsiasi deviazione o violazione da parte degli Stati Uniti verrà attuata una risposta reciproca in conformità con un piano prestabilito. Trump suggerisce che l'accordo con l'Iran sia una sorta di resa incondizionata. Questo è l'altro punto, perché nella notte Trump ha parlato, ha suggerito che questo memorandum d'intesa raggiunto con l'Iran equivale ad una resa incondizionata e che il conflitto dimostra l'ampiezza dei suoi poteri presidenziali. Testuali parole: abbiamo l'esercito più potente del mondo di gran lunga, ha detto Trump a Mark Caputo di Axios in un estratto della lunga intervista che è stata diffusa ieri sera, anzi diciamo stanotte. Caputo disse quindi al presidente che all'inizio del conflitto lei aveva affermato di volere solo una resa incondizionata, ma il memorandum d'intesa non sembra una resa incondizionata. La risposta di Trump: beh, probabilmente si tratta davvero di una resa incondizionata, ha replicato Trump. Davvero? Ha insistito Axios. Prima che Trump rispondesse, credo di sì. Queste dichiarazioni giungono dopo la firma da parte degli Stati Uniti e Iran di questo memorandum d'intesa che dà inizio sostanzialmente ad un periodo di negoziati di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo volto a porre fine alla guerra. Restate con noi, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: In tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 6:32. Giornale Radio.
7: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
9: Molto bene, alle 6:33, 34, 11, 16, 6, 22, il nostro numero di WhatsApp all'ascolto del timone, tutti i giorni, tre edizioni, la prima è quella che state ascoltando. Allora, vogliamo verso il nostro sito giornaleradio.fm, speriamo che la stessa cosa la facciate anche voi. Tornano in queste ore gli esami di maturità, un rito collettivo che si ripete da sempre all'inizio di ogni estate, riproponendo ormai magari anche in maniera un poco più sfumata le ansie provate da tutte le generazioni precedenti. Secondo voi è un esame che comunque conserva tuttora una sua ragione di essere? I sì prevalgono 66% e 67%, i no sono il 33% e 33%. Veniamo alla politica con Marco Trombetta.
10: Buongiorno. In primo piano il Consiglio europeo. Dopo il G7 in Francia, con l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, Giorgia Meloni arriva a Bruxelles con i 27 capi di Stato e governo europei. Si parla di Ucraina, con la presenza di Zelensky al vertice, di sanzioni alla Russia e di bilancio pluriennale. In cima all'agenda di spesa, i fondi per la competitività, la difesa e l'agricoltura. E non mancano critiche al Green Deal. I partiti a Roma, nella maggioranza continua la soddisfazione per le nuove norme sugli rimpatri e i centri di prima accoglienza. La Schlein contesta questa linea. Troppa rigidità e nessuna solidarietà per l'accoglienza, la segretaria Dem. E Giuseppe Conte invece punta il dito contro l'aumento della povertà. Forza Italia presenta un piano casa rafforzato che domani riceverà la fiducia alla Camera. E Fratelli d'Italia pubblica un report con tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. La Lega di Salvini dice no alle preferenze nella nuova legge elettorale e futuro nazionale. Di Vannacci supera nelle intenzioni di voto il Carroccio. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
9: Grazie Marco Trombetta alla politica, e torniamo invece alla pagina degli esteri, perché dopo oltre 3 mesi di guerra Trump firma il memorandum con l'Iran che dovrebbe sancire la fine del conflitto, la riapertura dello stretto di Hormuz che di fatto è stato aperto. La Casa Bianca parla di una vittoria americana, ma l'accordo prevede anche importanti concessioni a Teheran. Cerchiamo di capire in questa intervista di Matteo Respinti chi esce davvero vincitore da questa crisi o quali conseguenze può avere per gli equilibri del Medio Oriente.
11: Buongiorno direttore, io saluto Federico Petroni, analista geopolitico di Limes. Buongiorno.
12: Buongiorno a voi.
11: Dottor Petroni, Donald Trump presenta il memorandum firmato ieri come una grande vittoria americana, ma leggendo i contenuti emerge che Washington ha rinunciato a molte delle richieste iniziali fatte all'Iran, a partire dall'azzeramento dell'arricchimento dell'uranio. Alla fine, chi ha vinto davvero questa guerra? Gli Stati Uniti, l'Iran o nessuno dei due?
12: Beh, per ora più l'Iran degli Stati Uniti, senza dubbio. Non è una vittoria, è un umiliante documento di resa, però provvisorio. Nel senso che il documento che hanno siglato Stati Uniti e Iran non sigla niente di definitivo. Si aprono 60 giorni in cui bisognerà verificare tutta una serie di aspetti, a partire dallo sblocco delle sanzioni e dai negoziati sul programma nucleare iraniano, che determineranno l'esito conclusivo. Però il processo che si è avviato parte da una sconfitta militare degli Stati Uniti, che non riuscendo a centrare nessuno degli obiettivi iniziali di questa guerra, hanno ottenuto soltanto una cosa che prima della guerra non c'era, cioè la riapertura dello stretto di Hormuz, esponendo dunque la macchina militare americana, di più la credibilità stessa della potenza statunitense, a una profonda umiliazione che avrà sicuramente delle ripercussioni molto forti nei prossimi mesi e anni.
11: Ecco, proprio a partire da queste concessioni che non sono reciproche ma sono vantaggiose per l'Iran, le chiedo: questo memorandum può rappresentare l'inizio di una pace stabile? Mi spiego meglio: Israele, che è alleato e non suddito degli Stati Uniti, seguirà la linea di Washington?
12: È molto difficile. Ovviamente Israele non può fare quello che vuole, le sue capacità di fare la guerra dipendono dal sostegno degli Stati Uniti, però è anche vero che l'Israele difficilmente accetterà.
11: Seguirà la linea di Washington?
12: È molto difficile. Ovviamente Israele non può fare quello che vuole, le sue capacità di fare la guerra dipendono dal sostegno degli Stati Uniti, però è anche vero che l'Israele difficilmente accetterà tutto questo. Potrebbe

0: che rappresenta un nuovo grande nemico regionale per una grossa parte dell'opinione pubblica e politica israeliana. Poi non dobbiamo dimenticare che comunque l'Iran è imbaldanzito da questa vittoria, sicuramente ha perso molto, però potrebbe vedere rafforzato il suo tentativo di accerchiare Israele, di proseguire l'accerchiamento di Israele. Insomma, non credo proprio che questa sia l'alba di un Medio Oriente più stabile, anzi si approfondiscono le tendenze preesistenti di conflittualità.
1: Io ringrazio e saluto Federico Petroni, analista di Limes. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: A lei la linea, direttore.
2: Grazie a Matteo Respinti. Allora, domani mattina il movimento contro le scorie nucleari della Tuscia, provincia di Viterbo, porterà il suo dissenso nel cuore della capitale, nel cuore di Roma, manifestando sul Tevere. Stiamo parlando della possibile realizzazione nella Tuscia del deposito nazionale di 95.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, 20.000 dei quali sono scorie nucleari. Il racconto di Nicola Compagnone.
3: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Sandra Gasbarri, presidente Arci Viterbo, perché ci deve parlare di un'iniziativa molto importante, domani una manifestazione.
4: La manifestazione è organizzata dai comitati no scorie della provincia di Viterbo, della Tuscia, e dal distretto della Via Merina e delle Forre, ed è una manifestazione contro la possibilità reale che possa essere realizzato il deposito di scorie nucleari unico nella Tuscia, perché fondamentalmente è stata pubblicata la carta nazionale dei siti idonei per fare il deposito nazionale e ben 21 siti su 56 sono nella Tuscia, nel probabile luogo dove verrà realizzato questo deposito. Ben 21 di questi possibili luoghi sono nella Tuscia.
3: Chiaro, quindi insomma dal cuore di Roma parte il vostro messaggio.
4: E quindi facciamo questa, che è un'ennesima manifestazione, della Tuscia contro questa possibilità veramente reale che venga realizzato nella Tuscia. Abbiamo già fatto diverse mobilitazioni e sabato faremo questa manifestazione sul Tevere a Roma, che fondamentalmente sarà proprio una navigazione del Tevere con due battelli, che attraverserà quindi una parte del Tevere. La partenza è prevista sui battelli alle 9:30 da Scalo de Pinedo, poi arriviamo a Piazza Belli, Ponte Garibaldi verso le 11, dalle 11:30, e poi ci sarà il ritrovo della manifestazione, ci sarà un momento finale con gli interventi alle 11:30 a Piazza Belli.
3: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
2: Grazie a Nicola Compagnone, la musica di Amy Winehouse.

0: Delle nostre pagine e apriamo quella politica con Walter Verini, senatore del Partito Democratico, bentornato qui sul giornale radio.
1: Grazie, buongiorno.
0: Senta, i sondaggi realizzati con molti mesi di anticipo da un appuntamento elettorale politico nazionale fissato al momento nel 2027 possono avere margini di incertezza e approssimazione notevole, però segnalano spesso alcune tendenze. C'è la rilevazione di U-Trend per Sky TG24 che definisce il peso politico di tutti i partiti, soprattutto di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che balza al 5.9 mentre la Lega di Salvini si ferma al 5.8. C'è un sorpasso e fa impressione, perché è vero che il risultato è condizionato certamente dall'esposizione mediatica che è dovuta dall'assemblea costituente con cui Vannacci ha lanciato il suo partito, però è molto vicina alla realtà in quanto tra parlamentari, senatori, consiglieri di amministrazioni locali e cittadini Futuro Nazionale sta erodendo consensi potenziali al centrodestra. Secondo lei è un fenomeno momentaneo oppure avanzerà, come qualcuno dice, fino al 10%?
1: Ma guardi, io i fenomeni sono un po' tutti momentanei, il tema è quanto durano questi momenti. Vede, un po' in tutta Europa, ma direi anche in tutto il mondo, diciamo, ci sono da tempo e anche in questa fase delle crescite di movimenti, partiti sovranisti, di destra estrema, addirittura per certi aspetti con venature neonaziste, suprematiste, quindi anche in Italia, dove pure queste pulsioni ci sono state, ci sono e si sono manifestate anche in alcuni atteggiamenti di partiti, anche dentro la Lega queste pulsioni si sono manifestate. Ma con Vannacci hanno avuto una rappresentanza più organica, più forte, e quindi sì, Vannacci sta rappresentando quanto c'è in spessi settori della società italiana, e quindi non è un fenomeno di giornata o di qualche tempo, di qualche mese. E vedo un rischio però, perché anche alcuni atteggiamenti della Lega di Salvini, quando Salvini dava l'impressione che facciamo giustizia da soli, andava a suonare i citofoni per colpire presunti spacciatori, erano tutte cose davvero pericolose. Ma Vannacci, le sue posizioni, le cose che dice e che fa danno voce, danno rappresentanza alle caverne della convivenza civile e davvero portano allo scoperto delle pulsioni, secondo me, che possono spezzare quello che nel nostro paese comunque ancora regge, cioè una convivenza civile messa in discussione dalla crisi, messa in discussione da tante cose, ma ancora solida. Quindi durerà, e io lo considero un pericolo per non solo per la democrazia, ma proprio per la vita quotidiana in una società che ha i suoi problemi e dove le persone più fragili, e sono tante, sempre di più, possono persino, se non hanno rappresentanza politica, se non vedono altre speranze, possono persino guardare a Vannacci come un falso ma risolutore di problemi.
0: E questo sta avvenendo. Senta, parliamo del cosiddetto campo largo, chiamiamolo, io lo chiamo centrosinistra, e credo che sia forse la definizione migliore, però abbiamo visto la fotografia plastica che è stata pubblicata due giorni fa, quindi con i quattro leader, quindi Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Gli appuntamenti sono dell'8 e del 15 di luglio, però vedo del fermento in quello che viene chiamato centro, la parte centrista del centro-sinistra. Vedo anche un'intervista oggi a Franceschini: no, avete rancore, bisogna unire il centro. Ecco, come unire questa parte dei partiti che, come ha detto, ha spiegato ieri sera anche a Piazza Pulita il leader del 5 Stelle, riunisce partiti che già stanno votando insieme in Parlamento, che anche su alcuni punti magari ancora non pienamente condivisi, però su gran parte di un programma di fatto, diceva Conte, c'è già. Però Franceschini dice: vedo che ci sono già molti veti, molti rancori, e allora bisogna mettere da parte tutto questo per creare un centro-sinistra che abbia anche una parte centrista, chiamiamola così, moderata.
1: Sì, credo che naturalmente questo auspicio, questo appello sia giustissimo. Basta veti e basta rancori. Dico anche, faccio una previsione, quella foto, che è una foto significativa ma evidentemente parziale per uno schieramento che deve ancora allargarsi, presto sarà una foto destinata ad allargarsi. Il tema, secondo me, è urgente, è questo: i veti, i rancori, i personalismi che esistono nella politica, e su questo il centro-sinistra è maestro, è docente universitario, ecco, di rancori e veti, è un luminare. Ecco, io penso che potranno più facilmente essere superati nel momento in cui si discute concretamente di quelle 10-15 grosse cose programmatiche, grossi obiettivi che potranno unire. Ha detto bene Conte, io lo vedo oggi in Parlamento su moltissime cose, quasi insomma, il 90% delle cose le opposizioni votano allo stesso modo. Ecco, naturalmente è più facile votare contro, dire dei no all'opposizione, stando all'opposizione, piuttosto che dire dei sì, cioè dobbiamo fare queste cose così, così e così, magari indicando anche le risorse. È un lavoro un po' più complicato, però è già ben avviato. Quindi, come dire, io sono fiducioso. Rancori e veti che ci sono in politica, ci sono stati e comunque temo ci saranno, però potranno essere superati nel momento in cui si definirà, e più lo sarà fatto nelle prossime settimane, un programma unitario e credibile. Io ci sono le condizioni. Un'ultima cosa: fino a qualche tempo fa, senza la variabile Vannacci, perché non era esploso in questi termini, però se della destra tutte insieme, quelle che governano, arrivavano a percentuali nei sondaggi molto, molto elevate, molto alte. In certe fasi in questi anni sono arrivate a sfiorare perfino il 50%. Oggi la loro percentuale con la variabile Vannacci è significativamente diminuita. Le forze di centrosinistra, bene o male, quella percentuali le hanno sempre avute in questi anni. Il problema è che erano divise. Ecco, noi abbiamo questa forza che è stata divisa, e la sfida è quella di unirla. Insomma, le condizioni ci sono, se non si colgono sarebbe molto irresponsabile, ma io sono fiducioso.
0: Ecco, un'ultima domanda, che ritornando al peso politico dei partiti, perché in questo sondaggio che rileva il soldato, lo ricordo, Utrecht per Sky TG24, che rileva il sorpasso di Futuro Nazionale, dice anche che Futuro Nazionale, senza Bannacci nell'area di governo, sostanzialmente il centro-sinistra sarebbe in questo momento maggioranza, perché vedo il primo partito ancora Fratelli d'Italia 27,8, il PD al 22,2 in salita di mezzo punto percentuale, in calo i 5 Stelle con 12,1, e poi c'è Forza Italia, ABS, e tra le formazioni centriste c'è Azione, di cui si parla poco, che comunque è al 3,1%, Italia Viva al 2,1. Quindi senza Vannacci il centrodestra non sarebbe maggioranza in questo momento.
1: Sì, appunto, è esattamente quello che dicevo. Se una volta, fino a qualche tempo fa, Vannacci era dentro le percentuali della destra, e quindi quella maggioranza della destra era stabile nei sondaggi e in Parlamento, naturalmente. Adesso questo è un tema. Io credo che loro faranno di tutto alla fine per includere in qualche modo anche Vannacci, e questo naturalmente aprirà delle contraddizioni, innanzitutto con le componenti, diciamo, tra virgolette, più moderate della destra, penso a Forza Italia soprattutto, che ha i suoi serissimi problemi in ogni caso, ma addirittura con un'interlocuzione con Vannacci potrebbe accentuare queste tensioni, queste problematiche, però penso che alla fine, proprio perché
0: si metteranno d'accordo, insomma, alla fine si potrebbero mettere d'accordo.
1: Proveranno a mettersi d'accordo, del resto comunque Vannacci rappresenta quello che è stato fino a ieri, non l'altro ieri, fino a ieri dentro, sia in Parlamento che nel Paese, un po' dentro la Lega e dentro, e un po' pesca anche nell'astensionismo e probabilmente anche in pezzi di elettorato che magari avevano votato alcune forze di centro-sinistra. Ma questo dipenderà anche, non parlo di Vannacci, parlo in generale, vede, per vincere le elezioni ha ragione chi dice togliamo rancori e veti, benissimo, lo abbiamo fatto anche nel 2006 con l'Unione, abbiamo messo insieme 15 partiti, tutti con i trattini e un programma di 291 pagine, però abbiamo vinto di niente nel 2006 e ci siamo, il governo cadde dopo poco perché stava su per un voto ed era non unito. Ecco, il nostro lavoro deve essere superare veti e rancori, ma fare un patto solido,
0: di unità,
1: forte sul
0: unità.
1: Programma, perché dobbiamo convincere gli italiani, vincere e poi governare.
0: Grazie a Walter Verini. Allora veniamo ai vostri messaggi, che sono molti, vediamo quanto tempo ho per leggerli. Direttore, centro-sinistra, a me pare sinistra senza centro, centro serve solo a sembrare più buoni. Buon weekend, lunedì con le solite malefatte di Trump e degli Stati Uniti, dice Giuseppe. Caro Giuseppe, buon ascolto. Buongiorno direttore, sono Leonardo dalla provincia di Cosenza. Penso che se Putin avesse reagito come l'Iran nel momento in cui tutta l'Europa si era schierata con Kiev, bombardando a sua volta i paesi che aiutavano l'Ucraina, la guerra sarebbe finita 4 anni fa, risparmiando migliaia di vite umane. Continuando così, prima o poi Putin reagirà e l'Ucraina sarà costretta ad accettare quello che Putin chiedeva prima del conflitto. Grazie mille, grazie a lei Leonardo dalla provincia di Cosenza. Sono le 6:59, avete sentito il timone, la prima edizione, tra poco c'è il notiziario un po' l'attimo fuggente, noi ci sentiamo lunedì alle 6 alle.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 7.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Dal Consiglio europeo arriva un sì unanime alle sanzioni contro la Russia. Zelensky rilancia dopo i massicci attacchi. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca. Medio Oriente, Vance non andrà in Svizzera per avviare i colloqui con l'Iran. Trump esulta. Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Khamenei, ho dato il mio ok, ma avevo una visione diversa. Esami di maturità. Oggi la seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti. Diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico latino, matematica allo scientifico. Mondiali, Canada, Qatar, goleada e lacrime per l'infortunio di Coné. La Svizzera rifila 4 reti alla Bosnia, il Messico supera la Corea del Sud.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Alessandro Cisilin, per lo sport Lorenzo Villanetti. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca. Le parole di Zelensky. Sentiamo.
6: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 Stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca. Le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. In caso di guerra prolungata anche in inverno avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino, che intanto ha stretto un accordo con la Bulgaria su energia e droni. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
5: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo. dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo.
7: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta, perché destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei, che i numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabresi e Husman per l'attualità. Sulla traccia argomentativa le parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari, non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
5: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la quinta elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. Ieri pomeriggio nella Basilica Vaticana l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A celebrare le esequie Papa Leone, che nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. La Chiesa, ha sottolineato, gli deve moltissimo. Sentiamo le sue parole.
8: A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
5: In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Il servizio.
9: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Coné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Coné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Coné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
11: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
12: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
13: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
15: Stop al genocidio.
16: Parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Qui c'è uno che chiama le armi!
18: Lo senti l'odore?
19: Cosa? Che cos'è? Diesel!
20: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: Una domanda.
14: Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
15: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
19: Fagli vedere chi sei.
20: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego, sei democratico?
20: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh, dico, sei democratico?
20: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
21: E allora me la fa parlare, Bill.
20: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
22: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
23: Abbiamo gente furiosa.
24: Allora, qui abbiamo fatto notizie. Per il fatto che abbiamo smesso di fumare, per il fatto che indossavamo una cravatta, per il fatto che a un certo punto ho messo un fianco così e sono diventata, insomma, sì, ho anche smesso di fumare diverso tempo fa, non ve ne siete accorti in tempo e quindi avete bucato la notizia, come si dice alle mie parti.
25: Buongiorno! Venerdì 19 giugno 2026, San Romualdo, e ricordate, impariamo tutti dall'aforisma di Socrate che diceva: so di non sapere. Ciao.
26: E svegliatevi dormienti, sveglia, sveglia, sveglia. Svegliatevi, che ieri è stata bombardata Mosca. È stata bombardata Mosca esattamente come aveva chiesto Zelensky agli europei, e il grande raid sulla capitale della Russia viene accompagnata da proclami guerreschi. Se l'Ucraina brucia, brucerà la Russia, il più duro attacco dall'inizio della guerra. E il primo ministro ucraino dice: continueremo e colpiremo più duro. La von der Leyen, Kiev in vantaggio, Rutte, abbiamo prodotto una svolta sul campo. Allora voglio dirvi una cosa, perché i tempi sono tutto. In quanto 4 anni si è fatto il lavaggio del cervello alle opinioni pubbliche europee e si è arrivati a produrre questo risultato, che l'attacco a Mosca viene salutato come una grande trovata, e adesso il rischio di un'escalation è enorme. Ma qualcuno dice: vabbè, però quelli bombardano Kiev, perché non deve essere bombardata Mosca? E il punto è che è bombardata con l'intelligence e l'aiuto degli stati europei, cioè noi. E l'altro punto è che loro lo sanno. L'altra grande domanda è: va bene, però se tu vai a molestare un elefante, poi che succede quando l'elefante viene punto e si arrabbia? Ecco la domanda a cui bisogna rispondere. Allora vi leggo, perché è importantissimo, il racconto che il Corriere della Sera fa di questa giornata. Occhio per occhio, dente per dente, il massiccio attacco ucraino l'altra notte sulla regione di Mosca persegue volutamente la legge del taglione. Secondo gli stessi ufficiali del Ministero della Difesa russo, oltre 500 droni hanno invaso a fitte ondate i cieli della capitale, colpendo sia quartieri abitati da civili che zone industriali, centri commerciali, una raffineria, depositi di carburante. Ieri sera bruciava ancora la raffineria Gazprom Next, 15 km dalla capitale, nel distretto di Kapotsnia. I social evidenziano gli effetti inquinanti delle nuvole di fumo e depositano una patina oleosa sulle cose. Sembra che le contrarie abbiano abbattuto circa 180 dei veicoli kamikaze, ma gli altri si sono infranti sulla città causando gravi danni. Si registrano almeno 17 feriti civili, fra loro alcuni bambini, ma il dato è ancora provvisorio. I principali aeroporti regionali, Nuoko, Cerenio, Yukoski e Domodedovo, sono rimasti chiusi per ore. La TASS sostiene che si tratterebbe del più grave attacco su Mosca negli ultimi 2 anni. Secondo diversi osservatori, sarebbe in verità il più vasto all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Visto da Kiev, questa operazione, scrive ancora il Corriere della Sera, può essere letta come una vendetta per i continui bombardamenti russi. Nelle ultime settimane i missili balistici, i droni russi hanno preso in mira la grande cattedrale che ora ospita il patriarcato ortodosso ucraino, ma anche palazzi, uffici governativi, strutture civili in tutto il paese. Gli attacchi russi contro città e villaggi sono una costante della strategia di Mosca. Centrali elettriche, infrastrutture idriche, ponti, ferrovie sono stati gli obiettivi più presi di mira. Siamo a pochi mesi da quando le forze di Kiev non disponevano delle armi e delle tattiche che potessero garantire risposte al blitz russo su larga scala, e la politica del presidente Biden all'inizio della guerra era stata di fornire missili, munizioni, ma a condizioni che venissero usati solo sui campi di battaglia in Ucraina o eventualmente nelle regioni frontaliere russe. Donald Trump ha poi bloccato gli aiuti militari tagliando il problema alla radice. La novità sta adesso è Kiev si è costruita, grazie all'aiuto dei finanziatori europei, i propri droni a lunga gittata e persino nuovi missili. E dunque ieri Zelensky ha potuto dichiarare ai cronisti che lo intervistavano a Bruxelles: se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca. Parole che riflettono almeno 3 principi fondamentali della nuova strategia. Primo, i cittadini russi devono provare sulla loro pelle ciò che da anni soffrono gli ucraini. Se la vita quotidiana è sconvolta a Kiev, lo sarà anche a Mosca. Secondo, Putin non può più fingere con la propria popolazione, sostenendo che quella è un'operazione militare speciale, limitata, cioè. E terzo, si dovrà sapere, aggiunge ancora il Corriere, che la guerra è in atto e se ne pagheranno le conseguenze. Il terzo principio è un corollario dei primi due. Zelensky spera che a un certo punto siano gli stessi dirigenti russi a cavalcare il crescente malcontento per defenestrare Putin o costringerlo ad accettare la fine della guerra. Allora, ma qual è la differenza fra Kiev e Mosca? È che Mosca dispone di un arsenale nucleare e che, secondo me, molestare l'elefante quando ha dei missili nucleari non è la cosa più intelligente del mondo. Bene, oggi iniziamo qui. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè. All'alba si è svegliato come sempre Nicola Compagnone ed ecco le voci 334 11 11 per le vostre, ed ecco quelle di Nicola. Ad esempio la Meloni 38 di nuovo contro Vannacci, novità, Vannacci funzionale alla sinistra 48.
0: Guardi, un tema che non mi sono posta, mi pare che il movimento dell'onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, il che mi sembra abbastanza in continuità con il lavoro che si sta facendo finora, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al governo, al primo governo della storia, diciamo guidato da una persona di destra, non si vuole, diciamo, dare una mano. Dopodiché però, come ho già detto, sono già detto quello che penso. Vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo, come dimostra la sua attenzione, e lo considero normale. Ma sto scherzando. Lo considero abbastanza normale, considero molto meno normale che si voglia essere funzionali a questo quando ci si dichiara di destra. Quello riguarda il femminicidio, guardi. Io quello che penso l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema del reato del femminicidio non è
24: gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi.
26: Ancora.
24: Il tema del femminicidio, esattamente come accade per esempio per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove. In quel caso la motivazione è non accettare la libertà di una donna. Ebbene, non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo. E voglio anche dire che tante battaglie che noi abbiamo fatto anche su altri fronti, cose che potrebbero sembrare, sulle quali appunto dovremmo essere in teoria anche con l'onorevole Vannacci d'accordo, tipo alcune degenerazioni legate al fondamentalismo islamico nelle nostre società, al non voler accettare la libertà delle donne, l'abbiamo fatta esattamente per la stessa motivazione. E quindi perché il tema della libertà di una donna in alcuni casi funziona e in altri casi no? Questo è il motivo per cui l'abbiamo fatto, è quello che io penso, lo rivendico e ognuno è libero chiaramente di pensarla come vuole, ma sono contenta che ci sia oggi questo reato nel nostro ordinamento.
26: Tajani su Hormuz, mi pare che il tempo volga al meglio.
1: Stiamo seguendo con grande attenzione anche le navi italiane che sono ferme, ce n'è una soprattutto di Grimaldi che è ferma con a bordo un equipaggio italiano e stiamo cercando di fare in modo di poter accelerare i tempi dell'uscita da Hormuz. Pare che il tempo volga al bello sia per quanto riguarda il gas sia per quanto riguarda il petrolio, anche se la riapertura di Hormuz sarà una riapertura graduale.
26: Crosetto, il sistema SAFE, strumento aggiuntivo per la nostra difesa.
2: Ho ribadito che lo strumento SAFE non è uno strumento sostitutivo, perché altrimenti perderebbe totalmente la sua utilità. Se serve, se è un modo solo diverso per sostituire spese in bilancio, ma è concepito sia a livello di impegno sia a livello europeo come aggiuntivo per raggiungere prima gli obiettivi di difesa, quindi non è accettabile per la difesa se fosse sostitutivo delle forme di bilancio. Per adesso però è in sospeso, non sappiamo ancora se l'Italia ci aderirà o meno. Qualora ci aderisse, la difesa ha pronti gli investimenti, ci consentirebbe di anticipare investimenti che invece altrimenti dovrebbero essere posticipati.
26: Maggi più Europa sulla riforma elettorale, il Melonellum è come la legge Acerbo, serve una rivolta popolare.
3: Per questo più Europa avvia da oggi una mobilitazione in Parlamento, nel Paese, online, per impedire che la legge che equivale a una nuova legge fascista Acerbo, la legge Melonellum, venga approvata. È gravissimo e il timore che abbiamo è che venga sottovalutato da tutti, che passi un po' come qualcosa di normale. In realtà ha lo stesso valore di una riforma costituzionale di stampo autoritario, di stampo plebiscitario, di stampo fascista. Se dovesse passare questa legge elettorale, i cittadini non avrebbero più potere di voto. Ci si ridurrebbe ad eleggere il capo o la capo in questo caso e i suoi. Non ci sono preferenze, non ci sono collegi, non c'è ballottaggio, c'è la sola possibilità per i cittadini di ratificare eletti che sono già precompilati. Di fronte a questo deve esserci una rivolta popolare, deve esserci un'indignazione che blocchi questo scempio.
26: E poi c'è la frase che ha acceso le polemiche, l'intervista di Chiocci a una televisione ligure che ha fatto lo scoop, il direttore del TG1 già contestato per alcune scelte editoriali su Giorgio Meloni in passato, dice: sono grato a lei per essere arrivato qui sul TG, non mette becco perché si fida di me, sono di parte, sentitelo. 68.
4: Laido, secondo i titoli di Telemeloni, cioè quando sei stato nominato e cose, qual è il tuo rapporto con Giorgia Meloni, rapporto personale?
6: Rapporto personale la conosco.
4: Cioè, per esempio Fiorello, quando le ha scritto una cosa, lei è stata babysitter della figlia della sua compagna, e ha scritto: oh, sto in riunione, dimmi se c'è qualcosa di grave.
5: È così.
4: Anche tu fai
5: così,
4: WhatsApp.
5: È così. Io la conosco da tanto tempo, la stimo molto, sono grato a lei per essere arrivato qua, anche a lei per essere arrivato qua, e quindi, però ecco, va talmente a 2000 che spesso le mando, cioè risponde sempre. Poi lei ha una particolarità che risponde a chiunque le scrive, chiunque, lei risponde a tutti, cosa che i politici non fanno mai, e quindi anche io a volte le scrivo, ma raramente. Poi racconto sempre, ma nessuno ci crede, ma io lo racconto sempre perché è la verità, che lei sul TG non mette becco, perché comunque si fida, e tranne qualche politico in generale nessuno mette becco più, all'inizio ci mettevano becco, e però lei è così come la vedete. Io ti ripeto, sono di parte perché la conosco, sono amico suo, quindi per me è quella che si vede, molto verace, molto, sta molto sul pezzo, una secchiona pazzesca. Ogni parola in più può essere
4: può essere usata contro di sé.
26: Era l'intervista di Massimiliano Lussana. Ma andiamo anche dall'altra parte. La foto del Campolargo senza Renzi incuriosisce Formigli, che infatti incalza Conte. Ma non vuole farsi fotografare con lui? 69.
6: E lo avete detto tutti, manca un polo moderato.
7: Cioè manca Renzi? Lei ha chiesto che non ci fosse? Non vuole farsi fotografare con lui?
6: No, guardi, io non ho chiesto, qualche giornale l'ha scritto. Non è questo di farsi fotografare con Renzi.
7: Ma lei no? Si vuole far fotografare con Renzi o no?
6: Ma guardi, lo chiami qui, vi faccio fotografare, non cambia nulla, guardi. Okay. Lasciamo stare queste cose. Il tema è un altro, manca un rappresentante o dei rappresentanti di un polo moderato. Io personalmente l'ho già dichiarato. Non sono settario, non siamo settari. Se viene fuori adesso in prospettiva la possibilità di aggregare anche rappresentanti di moderati, di un polo moderato, di centro cosiddetto, cioè questo fantomatico centro, siamo favorevoli. In questo momento ci sono varie iniziative, c'è Ruffini che si è già mosso per conto suo, c'è Renzi con Italia Viva che ha detto che vorrebbe cambiare Italia Viva, e vedremo che cosa succederà, parla di Casa Riformista o di altro eccetera, e c'è Onorato che ha raccolto da poco 600 amministratori, sindaci, assessori locali.
7: Ma serve sta quarta gamba o no?
6: Ah, secondo me se c'è la possibilità di dare un contributo anche con, adesso quarta gamba è anche un po' antipatico, diciamo, da quell'area dovesse venire un'iniziativa politica consistente, seria, anche più di una, ma perché non la dobbiamo considerare?
7: Posso farle?
6: Poi ovviamente verrà dopo il momento di vedere che cosa hanno seminato, chi si presenta,
7: poi magari
6: quali idee.
26: Michele Serra a Piazza Pulita su Vannacci: mi spaventerebbe se prendesse voti fuori dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Attenzione.
8: No, Corrado, non mi sorprende. Io anche per mestiere devo leggere, almeno dare un'occhiata a parecchi quotidiani di questo paese, insomma, devo tenermi informato. Basta leggere gli ultimi, ma non due o tre anni, gli ultimi decenni dei tre maggiori quotidiani di destra di questo paese, per sapere che quelle idee sono ben presenti. Cioè il fatto che i gay non debbano fare fracasso perché danno fastidio era meglio quando stavano zitti, e quindi che il Pride sia una manifestazione invadente, provocatoria, e il fatto che i migranti siano molto di più un problema e molto poco una risorsa. Beh, ma insomma sono anni che lo leggiamo. E sono anni che i lettori di quei giornali si trovano fedelmente rispecchiati in questa visione della società italiana. Quindi no, francamente non sono sorpreso. Mi sorprenderebbe molto se Vannacci avesse un successo molto molto limitato alle prossime elezioni, e ovviamente più che sorprendermi mi spaventerebbe se riuscisse a prendere voti anche al di fuori di quel bacino nel quale adesso deve fare concorrenza.
7: Beh, diciamo.
26: Ancora.
8: Ma diciamo che farà molta fatica a fare breccia tra gli elettori giovani, ecco, perché sta parlando a persone che la pensione non è che non la vedranno a 50 anni, probabilmente non la vedranno neanche a 60 o a 70, infatti stanno già provvedendo a organizzarsi più o meno privatamente per fare fronte al possibile collasso del sistema pensionistico. Quindi questo lo vedo come il suo problema principale. Poi che il militare sia il poliziotto, insomma, che lavorare, che fare il servitore dello Stato, perché di questo si tratta alla fine, no? Non è un corpo separato dal resto della Repubblica. Ha fatto benissimo Paglia a dire che gli dà molto fastidio quando si attribuisce alle persone in divisa un pensiero estremista. No, le persone in divisa sono
7: servono
8: lì
7: un
8: per
7: paese,
8: difendere,
7: certo,
8: la Repubblica, le leggi della Costituzione per servire il loro paese. Quindi sono a tutti gli effetti dei civil servants, insomma, dei servitori della collettività. E, è molto fastidioso, ha ragione Paglia, che si cerchi di giustapporre la divisa, quindi il fatto di essere una persona d'ordine, a un'ideologia di estrema destra.
7: Ecco,
8: io penso che nelle stesse forze dell'ordine un sacco di persone non sono assolutamente d'accordo con lui.
26: E ecco l'ultimo lampo riguarda ovviamente il Medio Oriente. La Casa Bianca scarica di nuovo Netanyahu. Smetta di criticarci sull'intesa, dice Trump, siamo l'ultimo alleato rimasto ad Israele. Vance durissimo, gli israeliani si svegliano e annusino l'aria, nel mondo non c'è nessun altro che nutra simpatia per loro. Il presidente minaccia: alle prossime elezioni potrei sostenere qualche altro candidato. Bene, abbiamo fatto un giro di orizzonte a 360 gradi, ci fermiamo, abbiamo volato e poi, subito dopo una breve pausa, ricominciamo a correre.
9: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
10: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
11: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
12: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
27: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sette giorni di notizie. Due ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente. La nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
28: Sono le 7. E 34 minuti.
29: Guidare informati. Guidare informati.
14: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Circolazione ancora piuttosto fluida questa mattina da nord a sud, benché in aumento. In Lombardia qualche incolonnamento sulla Milano Meda verso Milano, da Cesano Maderno a Palazzolo, code anche sulla tangenziale nord di Milano tra Rho e Settimo verso la 1. In A22 ci sono circa 5 km di code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest ed Empoli verso Firenze. Traffico in ripresa anche a Roma con le prime code sulla Flaminio Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24. Da Portonaccio alla tangenziale est, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A nord di Napoli per lavori code sulla provinciale 335 traversa Sud e Frignano Casaluce verso Caserta. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
15: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
19: Ma fanculo.
18: Noto dell'insoddisfazione.
20: Sono Teresa Adler da Milano. Va a finire che questo Zelensky, con la complicità dell'Unione Europea, ci farà beccare qualche missile in testa. Devono smetterla di provocare la Russia, perché fino adesso la Russia ha cercato di fare attacchi mirati, però se vede che quelli dell'Ucraina non sono più mirati e soprattutto usano armi provenienti da paesi NATO o comunque non dall'Ucraina, vuol dire che di fatto noi siamo in guerra con la Russia.
21: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ieri sera sono arrivato a Roma Termini a prendere l'ultimo treno per Firenze, 21:48. Sembrava una zona di guerra, gente strana, gente che entrava, che usciva, gente senza né arte né parte, accattoni, mendicanti, tutti sicuramente immigrati irregolari. Ma che paese stiamo diventando? Ma perché ci avete voluto così male, compagnucci? Perché avete voluto male al vostro paese? Vi va peggio anche a voi? Perché? Perché abbiamo fatto venire tutte queste persone? Io voglio sapere il motivo. Chi c'è dietro a questa cosa? Cosa c'è dietro? Veramente, ieri sera a Telese c'era da aver paura a Termini, dopo le 21, ma vi rendete conto, nella capitale d'Italia aver paura alla stazione, non mi è mai capitato, giro il mondo ogni giorno, ogni settimana salgo e scendo da un aereo, questo siamo arrivati in Italia, e voi parlate, sì, parlate della patrimoniale, di come mettere i soldi in tasca agli italiani, ma di come risolvere il problema della sicurezza, non ne parlate a sinistra, non ne parlate, è tabù, è un tabù per voi. Comunque statemi bene, una buona giornata, se volete venire stasera alle 19, io non so se ce la può andare, c'è una passeggiata a Firenze insieme ai generale Vannacci, per una passeggiata identitaria, per andare a vedere quei luoghi che sono stati sottratti ai cittadini dall'immigrazione irregolare e dalla criminalità. Buona giornata, Jonathan da Prato.
22: Zelensky infiamma la Russia, adoro. Vannacci va su con i sondaggi, la stessa cosa avevano fatto anche i 5 Stelle e guardate la fine che hanno fatto, adoro. La Meloni sempre più sostosa, adoro. È esplosa l'estate, adoro. E Trump ha perso, adoro. Buon weekend a tutti da Nicole Borromeo.
23: Ok, l'Ucraina sta molestando l'elefante che è la bomba atomica. Questo è il tuo ragionamento molto alto. Quindi, se tanto mi dà tanto, quando Hamas, Hezbollah, gli Houthi molestano Israele, Israele, che ha la bomba atomica, potrebbe reagire di conseguenza. Giusto, Luca? Perché i tuoi ragionamenti strabici, veramente, se uno guarda a 360 gradi la realtà geopolitica, altro che strabici, proprio soccechi totalmente, sono proprio ciecati. Io non mi domando se prima di dire certe cose tu faccia una riflessione profonda. Evidentemente no. Ciao Fabrizio Milano.
26: La cosa che Fabrizio non capisce evidentemente è di essere stato manipolato in questi anni, forse lui no, ma quelli intorno a lui sì, perché se vi ricordate... La cosa che Fabrizio non capisce evidentemente è di essere stato manipolato in questi anni, forse lui no, ma quelli intorno a lui sì, perché se vi ricordate non è che è un ragionamento che faceva lui.

missili di lunga gittata, non gli vengono dati e non gli vennero dati missili di lunga gittata per colpire Mosca. Questo era accaduto e questo era il dibattito, punto. Non è che lo diceva Luca, lo dicevano loro, lo diceva la NATO, lo diceva l'America, lo dicevano loro fino a 2 anni fa. Quindi non bisogna chiedere a Luca se ha cambiato idea, non bisogna chiedere a me, agli ascoltatori di buonsenso che stanno parlando in queste ore, bisogna chiederlo a loro che cosa è cambiato. E tu dici, ma perché tu intervieni su questo? Per questo motivo, perché noi non determiniamo ciò che fa Mosca, purtroppo. Mi piacerebbe, come sapete sono contro tutte le guerre, contro tutti gli aggressori e dalla parte di tutte le vittime, ma non in mio nome. Non amo l'escalation quando viene fatta in mio nome. Quindi se improvvisamente qualcuno cambia strategia e col mio nome, con i miei soldi, dice andiamo a bombardare la capitale di una superpotenza nucleare, pensa un po', io dico a scemi. Però è ancora più interessante il pezzo di scenario su questa non vittoria di entrambi i paesi, molto equilibrato, molto attento, quindi meno citrullone, meno propagandistico di queste imbecillate tipo annamo, menamo, che figo, occhio per occhio, che scrive oggi Gianluca Di Feo sulla Repubblica. La forza della Russia, mentre suonano splendidamente ancora una volta gli straordinari suoni del Gotham Project, è questa. La forza della Russia è sempre stata la grandezza smisurata del suo territorio. Da Napoleone a Hitler, i nemici non sono mai riusciti a imporsi in un campo di battaglia esteso dal Baltico al Pacifico, dall'Artico al Mar Nero. Ora questa è diventata la sua debolezza, perché il Cremlino non riesce a proteggere le infrastrutture vitali del suo paese. Non ci sono abbastanza batterie contraeree per tenere lontani i droni ucraini da centinaia di impianti sparsi ovunque. Gli scudi allestiti finora non si dimostrano utili contro le bombe volanti di Kiev. La rete di difesa mostra un'inefficacia degna dell'epoca sovietica. Le colonne di fumo e raffinerie di Mosca, San Pietroburgo, rendono l'intera società russa consapevole della svolta nella guerra in Ucraina. Il conflitto non è più una questione remota, brucia la risorsa economica fondamentale, rischia di allargarsi la mobilitazione ai giovani, mentre finora erano morti solo i volontari delle regioni povere e lontane. Ma ecco, Di Feo, non bisogna mai sottovalutare la Russia, perché nonostante la pioggia di droni e le controffensive ucraine, porta avanti con ostinazione la lotta per concretizzare le pretese del suo leader. Continua ad avanzare nel Donetsk, obiettivo strategico del conflitto. Ora Mosca è prossima a espugnare Kostantinska, una delle 4 città-fortezza che proteggono l'ultima parte del Donbass ancora nelle mani di Kiev. Non si tratta di una battaglia ma di un inferno. In 9 mesi, scrive Repubblica, gli edifici dove vivevano 70.000 persone sono stati rasi al suolo dalle cannonate dell'aviazione. I droni russi, non inferiori a quelli ucraini né per qualità né per quantità, si sono impadroniti del cielo in un raggio di 20 chilometri. Solo soldati appiedati e robot ruotati possono sperare di raggiungere la città percorrendo l'unica strada coperta di reti da pesca. Non ci sono assalti frontali, l'offensiva è stata una lenta infiltrazione, piccole squadre di fanti, spesso 2 alla volta, insinuati tra le macerie. Ogni nucleo di resistenza è stato demolito, ampliando il controllo della zona urbana, prima i fianchi, poi il centro. Ora gli invasori penetrano nei quartieri a nord, stanno per sbarrare il collegamento con le retrovie. Non sono tanti, forse 300 russi asserragliati a Kostantinska città, mentre il generale ucraino Bakulin reputa non sia meno della metà. Bastano però per impedire ai difensori di ricevere aiuti. Il problema è sempre lo stesso, scrive Di Feo: la superiorità numerica

russa. Ondate umane. Nelle prossime ore Kiev dovrà decidere se mandare altri rinforzi a Encarnaio o ordinare la ritirata, concedendo a Putin una vittoria da sbandierare in un momento nero. Il quadro che emerge a fronte è chiaro: è in grado di ottenere una vittoria risolutiva. Ucraina e Russia hanno davanti prospettive tanto sanguinose quanto incerte, che dall'attuale escalation potrebbe finalmente aprire la strada al negoziato. Non è un percorso semplice, ma quella che si è materializzata nei colloqui del G7 è una finestra di opportunità. Putin sa che la riapertura di Hormuz ridurrà i proventi del petrolio, mentre la colossale macchina bellica svuota le casse statali. Per risollevare la situazione deve fare scelte impopolari: aumentare le tasse, mandare al fronte i croschitti e, in maniera ancora più drastica, ricorrere alle testate nucleari tattiche. Zelensky conosce le condizioni del suo paese, non riesce ad arruolare i soldati, non sta ottenendo Patriot, i droni ucraini sono una minaccia al potere di Putin, le truppe russe nel Donbass sono un coltello sul cuore del Donetsk. Per fermare la strage ci vuole un cambio di passo diplomatico dell'Europa e soprattutto di Trump. La Casa Bianca è l'incognita che rappresenta e condiziona qualunque sviluppo. Avete capito? Sì, questo doppio scambio, questa reciproca minaccia, questa escalation ci mette tutti a rischio. Ecco il punto. Voci, voci! 334 11 11 622 nel primo programma in cui gli editorialisti siete voi. Madonna, cosa ha tirato fuori questo?

0: Boom, certo, non posso negare di non essermi gustato le immagini, il tetto di un silos petrolifero che vola in cielo come se fosse il coperchio di un fusto di vernice. Però la retorica vostra è sempre la stessa, ma non svegliamo il can che dorma, è una potenza militare, oh mamma mia che paura che facciamo, oi oi. E invece mi porta alla conclusione che l'Ucraina andava armata sin da subito fino ai denti, la guerra si sarebbe avviata di molto senza tutte queste sciocche esitazioni. E poi mi stupisce anche che la vostra logica non si applichi ad Israele. Lì la potenza militare e nucleare non esiste, lì gli avversari hanno sempre la legittimità di agire indisturbati. Ma fatemi piacere. Ciao Roberto da Amsterdam.
1: Stiamo arrivati a Jonathan, aspettaci là. Fa come dici, giro il mondo, sembri chissà che, vai a sfruttare la manodopera sul tuo costo nei paesi dell'est e diciamo così nel Maghreb, giusto? Buona giornata a tutti, buon fine settimana, un bacio, Cristina da Roma.
2: Buongiorno a tutti. Intanto che parla Jonathan, gli rispondo immediatamente e gli dico: caro Jonathan, in questi 4 anni che c'è stato il governo Meloni, di questi immigrati irregolari, come li chiami tu, ne sono arrivati a centinaia e centinaia di migliaia. Quindi vedi di darti una regolata col tuo cervello, va bene? Grazie, buona giornata a tutti, Renato.
3: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Ieri sera ho visto la trasmissione di Piazza Pulita, l'intervista al presidente Conte. Ce l'abbiamo, il candidato a presidente ce l'abbiamo, è lui. E devono mettere solo d'accordo nel senso di fare un programma serio per il popolo, per i lavoratori, e basta, solo questo. Il candidato a presidente c'è, secondo me.
4: Sì, ma chi erano questi? Culture Club? Chi erano? Siamo veramente nelle brume della metà degli anni Ottanta. Quel pop britannico che sbarcò in Europa con cappelli di velluto, palandrane, volti truccati, era un altro secolo.

0: hanno inaugurato il Presidential Center a Chicago, la biblioteca di Obama. C'erano leader di tutto il mondo, uno solo non invitato. Indovinate chi? Donald Trump. C'era persino Renzi, pensate, ma non hanno invitato Trump. Come mi dispiace. La Svizzera dice sì alla costruzione di 3 nuove centrali nucleari. E in Spagna indagate, pensate, persino le figlie di José Luis Zapatero, Alba 31 anni, Laura 33, e persino la segretaria storica Gertrudis Alcazar. Beh, che roba. Cuba approva le riforme per l'economia e il mercato, espansione del settore privato, maggiore possibilità di investimento per i residenti all'estero. Ma come titolano i giornali del centrodestra? Libero! Andremo a votare l'11 aprile, corso alle urne. Si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale. Per la Meloni si ha ragioni tecniche e politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale. Poi attenzione, c'è una foto di Lilli Gruber in prima pagina, questa è veramente, e c'è questo titolo: i compagni anarchici volevano uccidere Lilli Gruber e colpire la 7. Fermati i 7 estremisti per i sabotaggi all'alta velocità. Gli obiettivi erano le ferrovie e poi una novità: gli studi televisivi della 7 a Roma. Scusate, ma non è che mi preoccupo solo perché lì ci lavoro io, ma resto stupito del perché questi citrulli, sono contento che chiunque senta questo programma sa che ho sempre considerato gli anarco-insurrezionalisti italiani dei pericolosi e scelerati citrulli e imbecilli. Adesso scopro che avevano come obiettivo Lilli Gruber. È un delirio, è un manicomio. Perché gli anarco-insurrezionalisti non volevano colpire, che so, Del Debbio? Mistero. Però questo è il tempo che viviamo, il caos, gli imbecilli, i decerebrati, le leggi del taglione. Siamo nel tempo del delirio globale. 334 11 11 622 per le vostre voci.
1: Buongiorno Terese, il vannacciano romano, puntando il dito sulla stazione Termini, supererà il 6% immediatamente. I romani lo sanno.
2: Buongiorno Leonardo della provincia di Cosenza. Niente, se la Russia avrebbe fatto quella che ha fatto l'Iran, a quest'ora la guerra sarebbe finita da molti anni. Nel senso che l'Iran ha iniziato a bombardare i paesi alleati dell'America e degli israeliani e ha vinto la guerra perché hanno capito la loro potenza. Se Putin, quando l'Europa ha iniziato ad aiutare Kiev, avrebbe bombardato le basi americane in Europa, potete stare tranquilli che attualmente la guerra sarebbe finita. Grazie, buona giornata.
3: Parlate per favore della legge elettorale e di quello che sta cercando di fare Maggi come mobilitazione popolare. Questo è gravissimo, parlatene, perché è veramente un problema emergente. Tra poco si va al voto, la democrazia, insomma, bisogna parlarne.
0: Stupendo! Diego a Puerto voi, Panamayari. Era il 1999, Ray Cooder arrivò a La Habana con la sua chitarra elettrica, le sue idee, la sua grande contaminazione, trovò una band di ottuagenari geniali, nacque il Buena Vista Social Club.

0: Eccolo, è arrivato fra di noi Giuliano Guidarmi.
1: Buongiorno compagno.
0: Eccoci.
1: Qui siamo ad ascoltare i Buena Vista Social Club.
0: Ma perché gli anarco-insurrezionalisti vorrebbero attentare a Lilli Gruber? Perché mi sfugge qualche collegamento?
1: La domanda vera è perché non vogliono attentare a te? Anche
0: ma non fare battute,
1: l'aprile,
0: la logica perché che cosa
1: perché
0: ha fatto?
1: Mi pare evidente
0: che cosa frigge nella testa di questi cervelli obnubilati.
1: Non sono cervelli obnubilati, sono dei criminali, però che ci sia una logica, che siano dei criminali non c'è dubbio, così come non c'è dubbio che esista una logica. Lilli Gruber rappresenta insieme a te e insieme alla Sette uno dei capisaldi del regime. Siete quelli che mantengono e sostengono questo sistema e questo regime, quello di oppressione nei confronti di quelli che gli anarco-insurrezionalisti ritengono invece di dover difendere, e dunque dovete essere abbattuti.
0: Ma
1: con un mezzo secondo.
0: Ma chi? Quali sarebbero? No, ma quali sarebbero? Ma lascia perdere con questo giochino. Mi devi dire, l'anarco-insurrezionalista pensa che Lilli Gruber minacci chi? I baroni,
1: no, non pensa che minacci,
0: i proletari.
1: Pensa che rappresenti e sostenga il sistema che lui combatte. Davvero non riesco a comprendere il tuo stupore. A meno che non sia.
0: E perché non del debito, scusa, Mario Giordano? Perché non Giletti? Perché non capisco perché.
1: Allora, Giletti per la sua irrilevanza, e Mario Giordano è del debito perché gli anarco-insurrezionalisti saranno criminali, ma non sono scemi, sono capaci di vedere chi è che influenza un sistema e sorregge un sistema e chi invece fa degli show. È chiaro che non si possono confondere i sostenitori intellettuali e culturali di un sistema politico con degli uomini di spettacolo più propensi evidentemente a sostenere il circo.
0: Senti, Piantedosi, questa operazione è un colpo durissimo alla rete anarco-insurrezionalista. L'elevatissima capacità di prevenzione delle forze di polizia e la massima attenzione su questo fronte della magistratura vengono confermate. E io ora grido all'unisono, visto che là ci lavoro: viva la forza dell'ordine che mi tutela! Viva Piantedosi!
1: Secondo me dovresti essere messo sotto scorta, e se non sotto scorta, almeno sotto sale.
0: Cioè, tu sei veramente una merda d'uomo, ma siccome ieri eri ospite lì, vale anche per te il delirio di Roberto d'Amsterdam. Un giorno arriva un petardino anarco-insurrezionalista e puff, è scomparso Guidarmi.
1: Io sono vicino a te per il dolore intenso che tu hai provato nel vedere volare come un frisbee il coperchio della raffineria di Mosca. Sono vicino a te, ti stringo, ti abbraccio, ti do tutta la mia solidarietà umana e ti spingo a invocare per questi momenti di dolore il conforto del giornale radio.
0: Ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione. informazione.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwig siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwig, la forza della comunicazione global.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 8 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
10: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca, verso cui preme anche l'Italia e la Meloni. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa. In caso di guerra prolungata, anche in inverno, avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino.
9: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta, perché è destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei che ai numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabria e Hussmann per l'attualità. Sulla traccia argomentativa le parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche.
9: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore. ma purtroppo per il ragazzino che aveva appena finito la quinta elementare non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
12: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Koné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: I sondaggi realizzati con molti mesi di anticipo da un appuntamento elettorale politico nazionale fissato peraltro nel 2027 possono avere margini di incertezza e approssimazione notevole, ma segnalano spesso una tendenza. La rilevazione U-Trend per Sky TG24 definisce il peso politico di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che balza al 5,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini si ferma al 5,8. Il risultato è condizionato certamente dall'esposizione mediatica dovuta dall'Assemblea Costituente con cui Vannacci ha lanciato il suo partito, ma è molto vicina alla realtà in quanto tra parlamentari, senatori, consiglieri di amministrazioni locali, cittadini, Futuro Nazionale sta erodendo consensi potenziali al centrodestra. Il rafforzamento di Futuro Nazionale appare quindi legato più all'intercettazione dell'area del non voto e al consolidamento su elettori provenienti da Fratelli d'Italia che invece a trasferimenti diretti dalla Lega. Nelle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d'Italia si conferma sempre il primo partito del paese. La forza politica di Giorgia Meloni si attesta al 27,8, seguita dal PD al 22,2, in salita di mezzo punto percentuale. In calo i 5 Stelle 12,1%, ma meno 1,4 rispetto al 29 maggio. Poi Forza Italia 8,2, AVS 6,8, tra le formazioni centriste Azione al 3,1 e Italia Viva al 2,1. Altre forze politiche si attestano intorno all'1,8, mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha ancora le idee chiare su chi votare o deciderà di non andare alle urne.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli! Quanta forza ci date!
16: Buongiorno, Piero da Roma. Sì, Jonathan, hai ragione. Tutta colpa della sinistra, ma dopo 4 anni di destra che è cambiato? Niente. Quindi, voglio dire, ancora per quanto tempo da prendere ancora la sinistra perché a stazione Termini c'è tutto quel casino. Dimmi un po', dopo 4 anni di destra che è stato cambiato? Niente, no? E quindi vuol dire che il problema non si risolve. E vabbè, ciao Jonathan, Piero da Roma.
17: Io vorrei sapere invece come mai ieri sera a Termini c'era da aver paura, nonostante da 4 anni abbiamo un governo che ha dichiarato guerra all'immigrazione. Saluti Marco da Napoli.
18: Ciao, sono Marco da Roma. È vero, non bisognerebbe parlarne, però permettetemelo. Jonathan da Prato, che si lamenta di immigrati che vengono dall'Africa quando lui è emigrato in Africa. Quindi vabbè, cioè emigrato è emigrato. Vabbè, saluti a tutti, buona giornata.
19: Sto ascoltando il simpatico Jonathan da Prato. Beh, anch'io rispetto ai migranti che invadono le stazioni sono d'accordo. A tal proposito ho una modesta proposta, a modest proposal, come diceva Swift. Mettiamoli nel minestrone, facciamoci un brodo, una trippa, li togliamo dalle strade, così abbiamo due effetti, le strade sono più pulite e in più noi possiamo, insomma, voglio dire, l'industria dei surgelati e dei piatti pronti ne trae un giovamento, ecco, bruciamoli tutti, Franco, poi via.
0: Ma giusto, straordinario come rispondono i nostri ascoltatori a Jonathan, a parte il fatto che io lì abito, ho la mia casa, quindi
1: il che su rende quei la zona particolarmente 10
0: chilometri
1: insicura.
0: Quadri posso raccontarti tutto, così scendi dal pero, scendi come dice Roma dalla montagna del sapone. È proprio il fallimento della destra che si verifica in quei territori di microperiferie, di degrado. La proposta di legge e ordine era una panzana galattica, non sanno dove mettere le mani, non hanno soldi, non hanno finanziato le forze dell'ordine, ci trulli a casa. Ecco perché Vannacci vola, perché non avete fatto una cippa. E questo è il tema.
1: Ma secondo te, perché poi il tema, al di là delle fazioni, delle parti, del fatto che ciascuno, come dire, continui a sventolare la bandiera della propria squadra in una maniera che non è utile alla fine dei giochi, secondo te qual è la soluzione che bisogna adottare quando si incontra per strada un clandestino?
0: Beh, ma intanto il tema non è un clandestino che incontri per strada. Il tema, come sai, avendo questa esperienza, sono le ferite del degrado. Le ferite del degrado si curano solo con i soldi, con gli investimenti, con le luci, con le forze dell'ordine. La piazza dove vivo è stata fino a 6 mesi fa una centrale di spaccio, poi, come ho raccontato qui, quegli stessi che picchiavano chiunque, studentesse universitarie, eccetera, hanno messo le mani addosso, mandandolo purtroppo in coma a un dirigente del MINIT, del Ministero. È scattato solo allora l'allarme, perché prima non fregava nulla a nessuno. Hanno messo delle postazioni fisse di controllo giorno e notte che costano tantissimo, ma impediscono agli spacciatori, alle gang criminali di acquartierarsi negli interstizi urbani. Da allora non c'è più niente, quindi devi mettere soldi, risorse. E non serve il manganello, il taser, non serve come dire, il provvedimento civetta, serve stanziare pattuglie che giorno e notte controllano e con la semplice deterrenza bloccano l'insediamento delle bande criminali. Solo che il centrodestra non lo può fare perché non ha i soldi. E arriva Vannacci e dice, e questo guardate che è importantissimo, perché lo accadrà, dice, non l'hai fatto tu, lo farò io, non l'hai fatto tu, lo farò io. è quello.
1: Bene, che cosa dica Vannacci è chiaro. Io continuo, anche se vi ascolto con estrema attenzione, a non comprendere quale possa essere invece una soluzione, parlando di numeri, perché ci sono in Italia registrati 339.000 soggetti che non hanno i documenti per poter stare, poi si chiamano clandestini, che è un nome che a me non piace assolutamente, però chiamiamoli soggetti che non hanno le carte in regola, poi non so come tu lo voglia dire. Di questi, molti sono soggetti che hanno una lunga lista di reati che vengono compiuti per i più svariati motivi. Probabilmente si potrà dire, e sarebbe anche giusto dirlo, che anche noi nelle medesime condizioni di sfruttamento, emarginazione e disagio saremmo molto più propensi a compiere reati per la nostra sopravvivenza, ma non è il discorso.
0: No,
1: il discorso
0: ma
1: è
0: non
1: cosa si debba fare, permettimi, cosa si debba fare con queste 339.000 persone, ma che vengono aumentate ogni anno di una quota.
0: Quello
1: rilevante.
0: Dice il 5% degli abitanti sul territorio italiano. Diciamo che tu vuoi remigrare 1 milione di persone, diciamo che sei un citrullone vannacciano che non te ne frega nulla, eccetera, li vuoi remigrare tutti, non chi delinque, tutti i clandestini. Allora li abbiamo creati clandestini, li abbiamo fatto diventare 1 milione, siamo vannacciani e vogliamo remigrarli tutti, e andiamo a dire Meloni cacasotto, Salvini invertebrato, adesso arriviamo noi e lo facciamo. Ma Giuliano, hai idea che vuol dire remigrare 1 milione di persone? E dove sì. Poi?
1: No, ma io non sono favorevole a tutt'altro, non vorrei che tu...
0: No,
1: non
0: ma ti chiedo... No, ma la balla di questa cosa è che un qualunque cretino che ha organizzato una gita scolastica, un viaggio di una polisportiva, una manifestazione a Roma che parte da Sgurgola, sa che spostare le persone, la logistica dei corpi, è la cosa più complicata. E la logistica coatta è impossibile. Bisogna subito dire, generale, è impossibile spostare 1 milione di persone,
1: non si può
0: impacchettarli,
1: fare.
0: Metterli su un aereo e spedirli, che ne so, a Tunisi. Non si può fare.
1: Quindi
0: se
1: la soluzione...
0: ci riesci, bravo, prego, accomodati.
1: Quindi la soluzione qual è? È quella che non si può fare niente.
0: No,
1: la soluzione.
0: No, il contrario. Ho fatto
1: Dio santo,
0: proprio l'esempio.
1: Prendi due gocce.
0: Ma fai finta di non sentire.
1: Due.
0: E investire soldi, forze dell'ordine, presidi,
1: e dove li metti?
0: E questo costano.
1: Dopo che li scacci dalla piazza di casa tua perché hanno fatto male o hanno rotto gli occhiali al funzionario del Mimite, andranno, siccome c'è il principio della impossibilità della scomparsa della materia, andranno in qualche altra piazza questi poveri disgraziati, e quindi andranno a scocciare e a disturbare gli equilibri di un'altra piazza.
0: Ma è mica tanto vero, ma non è vero.
1: E dove vanno?
0: Non è
1: dove
0: vero.
1: Finiscono
0: no,
1: queste 400.000
0: non è vero.
1: Persone? Dove
0: questa
1: finiscono?
0: È l'argomentazione dei centri sociali. No, se li togli da là, da qualche altra parte andranno. Mica è vero. Se tu blocchi una centrale,
1: scompaiono.
0: Se tu blocchi una centrale di spaccio, spuff, e quando arrivano gli spacciatori li cacci, non è che poi costruiscono un'altra centrale di spaccio da un'altra parte, si rompe la centrale di spaccio. È come sconfiggere un esercito quando
1: che non
0: prendi
1: hanno
0: il nido delle vespe. Sì.
1: Le vespe, prego, o le ammazzi o rimangono, e quindi queste persone che non hanno documenti e sono messe in condizioni di marginalità e di disagio, secondo te a un certo punto vanno a fare cosa? Non possono
0: no,
1: lavorare,
0: guarda,
1: perché non hanno documenti,
0: dico,
1: scusami,
0: te lo dico,
1: cosa dove vuoi che
0: no,
1: vadano,
0: ma te,
1: non
0: ma
1: possono
0: te lo dico
1: affittare una casa, non possono guadagnare,
0: sei...
1: prego.
0: Quando tu hai una centrale di spaccio, una logistica, delle esigenze, è come gestire un aeroporto, quando tu blocchi le piste, gli aerei non volano più, quando non c'è più la centrale di spaccio, magari avrai dei singoli che vagano in qualche luogo, ma non c'è più la centrale di spaccio, è una bella differenza. Scusami.
1: Secondo te è una bella differenza? Secondo me, se il problema è avere 340.000, 350.000, il numero che tu ritieni di dare con i 60.000 che arrivano ogni anno sulle nostre coste in maniera fortunosa, è veramente disumana. Queste persone, non offri loro una prospettiva, qualsiasi essa sia, tu hai, continui ad avere queste persone che sono impossibilitate a vivere, a lavorare e a creare una qualsiasi esistenza.
0: No, quindi lo spacciatore in necessità non esiste. Non è vera questa cosa.
1: Ma cosa vuoi che faccia una persona che non può essere assunta?
0: Sì, ma te lo dico perché non è vero questa cosa. Poverini, fanno gli spacciatori perché non possono mangiare alla mensa della Caritas. Non è vero, intanto perché alla mensa della Caritas possono mangiare. Fanno gli spacciatori, se gliene si danno le condizioni, perché vogliono fare gli spacciatori. Non è lo spacciatore di necessità.
1: Continui a eludere il problema.
0: No, perché se non gli fai fare lo spacciatore, non fa quel danno. È come un esercito. Se gli rompi il fronte, non può più fare la guerra.
1: Adesso io continuo a non, facciamo così, cambio discorso per evitare di ammorbare gli ascoltatori, però continuo a rilevare che il problema o non lo hai centrato o non lo hai capito o vuoi eluderlo, e siccome so che sei una persona intelligente immagino che tu lo voglia eludere. E allora andiamo a parlare felicemente di altro, caro Luca, perché c'è una notizia degli esteri che secondo me sarà importante per gli equilibri europei, perché ha vinto a man bassa le elezioni sublettive per poter entrare alla Camera dei Comuni il sindaco di Manchester, che si candida ed è entrato alla Camera per poter sfidare, secondo le tradizioni della perfida Albione, il leader del suo partito Starmer, e dunque si prepara una nuova fase difficile all'interno della Gran Bretagna. Un altro miserabile secondo la tua capacità profondissima di leggere la politica europea e i suoi meccanismi. Ma adesso c'è Andy Burnham che ha vinto le supplettive ed è una figura alla quale dovremmo prestare, secondo me, una qualche attenzione, anche approfondendola prossimamente.
0: Vai Andy, mena Andy, togli questo miserabile fronte bassa dalla scena.
1: Adesso io sto guardando le foto davanti a me di Andy Burnham e di Keith Starmer e devo dire che tutto posso trovare fuorché la fronte bassa in Starmer, che ce l'ha altissima, è addirittura più alta di quella di Andy Burnham. Quindi anche se volessimo andare e tornare all'ombrosianesimo, che è uno dei tuoi riferimenti culturali, c'è la più bassa di Starmer, se fosse quello della fronte.
0: Sai che un po' si assomigliano purtroppo, però in Starmer vedi proprio la luce del mentecatto negli occhi, no? Ecco. E invece Burnham c'ha questa faccia, intanto, ed è a 56 anni, un'età perfetta la mia, e poi certo. È proprio, c'ha questi occhiali, è proprio perfetto, proprio un intellettuale. Quell'altro,
1: quindi l'ombrosianamente sì, passa sì. La selezione.
0: Io penso che l'imbecillità traspaia sulle fronti, sui volti, sugli occhi. Noi decodifichiamo continuamente i segni del corpo. Se non sei ipocrita, tu quando vedi un cretino lo identifichi, o no?
1: No, guarda, sono teorie che secondo me sarebbero accolte con grande interesse da parte del generale Vannacci, perché si uniscono al corredo delle sue amenità. Beh, insomma, dei gay che non sono normali, alle donne che è meglio che stiano in casa
0: mestolo a normale. Non ho parlato di donne, ho detto che alcuni statisti, soprattutto i volenterosi, hanno delle facce che dicono tutto. È così.
1: Allora, fa parte dello stesso corredo culturale quello che si possano definire e comprendere le persone dai tratti somatici, dalle loro preferenze sessuali,
0: ma non ho
1: dal
0: parlato
1: loro sesso
0: di
1: e dalla loro condizione sociale. Ma no, io non sto parlando di te, devi stare tranquillo, stare sereno, bravo. Perché non stiamo parlando solo di te, sto parlando di riferimenti culturali, di periodi che questo mondo ha ben conosciuto, in cui i riferimenti erano esattamente quelli che ti sto dicendo: la riconoscibilità dei tratti somatici, le caratteristiche delinquenziali espresse dalla forma del viso, dalla altezza della fronte, dal prognatismo, eccetera, e poi la non normalità di alcune categorie sociali e di alcune categorie di individui che è bene dividere per sesso, razza, lingua, religione e attitudine. E comunque è bello sentire te che fai body shaming, devo dire la verità, dà delle speranze, così, delle grandi autostrade di speranza per la vita.
0: Ma tu l'hai mai visto che Starmer con quell'espressione da pesce lesso? E questo non è un tratto somatico, è la luce che vedi in uno sguardo, quell'espressione da broccolone, uno dei volenterosi che sta perseguendo la strategia della guerra globale, quando aggrotta gli occhi, sembra un Clark Kent invecchiato, sembra un Big Jim stolto, era un avvocaticchio, ha una faccia da fesso e si comporta da fesso.
1: È uno dei rari casi nei quali non è nemmeno necessario commentare quello che dice, è sufficiente lasciarti parlare ed è perfetto il commento che ciascuno può trarre da se stesso. Intanto è stato
0: annullato. Ti dico una cosa, uno che non ama un po' questa cosa, no? Ha una faccia tutta montata male, i capelli che sembrano sempre pettinati col Kalashnikov. Però c'è l'intelligenza, no? In Boris Johnson, che uno può dire combatte eccetera, vedi l'intelligenza, no? In certa gente, come sicuramente Starmer, vedi la cirullaggine e c'è niente da fare.
1: E va bene, l'Ombroso 2.0 a cura di Luca Telese. E continuiamo, se vuoi, a parlare di cose un po' meno compromettenti per il tuo futuro professionale. Tipo, ad esempio, che cosa succede dalle parti della sinistra, perché ti leggo un simpatico fondo di Dago Spia. I sinistrati se la sentono talmente calda che già immaginano come dovrà essere un improbabile governo Schlein. Manca più di un anno alle elezioni politiche, il campo largo non ha un leader, non ha un programma, la coalizione è ancora in alto mare, ma i sinistrelli già fanno la lista dei ministri di un esecutivo a guida Elli. Quattro caselle sono già ben pensate: l'ex capo dell'Agenzia delle Entrate Ruffini al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ex commissario dell'Unione Europea Gentiloni agli esteri, l'ex capo della Polizia e del DIS Gabrielli agli interni e il ritorno di Guerini alla difesa. E per Conte,
0: voglio per votare Conte,
1: c'è la presidenza del Senato.
0: C'è se la presidenza questa è la del squadra, Senato. Se questo è il Dream Team, chi devo votare, mamma mia. Oddio mio, se uno deve votare per portare Gentiloni agli esteri è fatta proprio.
1: Comunque una bella rubrica con l'analisi, la tua analisi delle caratteristiche somatiche dei candidati. Vero. E dei leader sarebbe di sicuro interesse, potrebbe stare vicino a quella dei normali.
0: No, per ora invece, per proseguire con un articolo molto interessante sulla Stampa, c'è la spiegazione, viene fornita in un retroscena interessante, la spiegazione del perché, l'hai sicuramente letto, non c'era Renzi in quella foto. E allora io la riassumo, l'articolo è di Niccolò Carratelli, perché dice... secondo i protagonisti della foto, dalla Schlein a Fratoianni a Conte, i loro elettori non gradirebbero di avere Renzi in quel ritratto. Sono convinti, alcuni hanno fatto fare alcuni addirittura dei sondaggi, che non solo non porti i voti, ma li faccia perdere. Il 2-3% sostiene Conte, che tempo fa aveva commissionato un'apposita indagine. Però la Schlein è convinta che sia meglio avere Renzi alla propria parte in una sfida contro Giorgia Meloni, anche se non lo si coinvolge nelle photo opportunity. Pare che gli abbia consigliato anche Romano Prodi nell'incontro di domenica scorsa a Bologna. Di certo non vuole correre il rischio di averlo contro in campagna elettorale, segue uno schema simile a quello seguito con Vincenzo De Luca in campagna. L'importante è vincere. Renzi sa che io sono unitaria e io continuerò a esserlo, non ho messo veti, ma niente foto di gruppo, niente foto opportunity. Hai capito? Adesso abbiamo la spiegazione.
1: E intanto Renzi la foto se l'è fatta fare mentre entrava trionfale a Chicago ad assistere all'inaugurazione della biblioteca presidenziale. alla faccia delle foto nei ristorantini. Forse ha preferito questa come photo opportunity rispetto a quella della fronte inutilmente spaziosa, come diresti tu, di Angelo Bonelli. Mi sa che ci fermiamo, caro Luca, c'è un po' di pubblicità e torniamo fra pochissimo.
0: Ti è piaciuto l'ombroseggiare?
1: No, dici, tu sei un l'ombroso 2.0.
0: Ma l'ombroso era un compagno socialista.
1: Ma certo, siete tutti tra di voi. A fra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
20: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
21: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
22: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
23: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
24: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento da nord a sud a Milano code a tratti in tangenziale ovest tra Rho e Corsico verso la 1 e nord da Monza verso Sesto. Code per il traffico anche a Bergamo in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Torino code in tangenziale nord da Venaria statale 24 in sud da Sito a Corso Francia. In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova in A10 da aeroporto a Genova Ovest. Per un incidente inoltre circa 2 km di code con tendenza all'aumento tra Genova Est e Nervi verso Rosignano con code anche in ingresso a Nervi. In A22 code per un incidente tra Nogaro-Orlè e Rocca e Mantova Nord verso Modena e per un altro incidente tra Modena Sud e Pegoniaga in ambo i sensi. Code per il traffico inoltre tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. Più avanti in A1 code per un incidente tra Modena Sud e il Bivio per Bologna verso Napoli. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Firenze Nord verso Firenze a Roma. Code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli per il traffico ci sono i primi incolonnamenti in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, verso la tangenziale, poi code a tratti sulla statale 162 dir da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino alla tangenziale. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
6: Da Pisa, ma io rimango scioccato da cosa dice il vostro amico e saluto comunque Telese riguardo agli spacciatori a Roma, a casa sua, la piazza, se rompo la centrale di spaccio non spacciano più. Ma Telese, prima di tutto farei un passo indietro. Il centrodestra ha gestito un problema, sta gestendo un problema. Il problema è causato dalla sinistra, da decenni, dai vostri sistemi di accoglienza infausta, di gente lanciata in centri di raccolta, ex case cantoniere raffazzonate, gestite da cooperative spesso e volentieri, ovviamente, di sinistra. Gente giovanissimi, spauriti, messi in questi posti nel niente, che dopo 10 giorni scavalcavano il cancello e scappavano. Questo non è una risoluzione, questo è un problema che avete creato voi, ha creato la sinistra. Gestire non è facile, l'immigrazione è una strozzata anche a mio avviso, però non si può dire che quando questi rompi la fontana di spaccio smettono di spacciare. Questi spacciano in un altro modo e vanno a cercare un altro sistema.
7: Buongiorno. È certo che adesso è facile dire, in 4 anni la Meloni non ha fatto niente, ormai non si può più prendersela con la sinistra che in 15 anni ha fatto arrivare chiunque. Però non vi ricordate, o fate finta di ricordare, che i giudici si sono messi di traverso contro il governo Meloni. Quando hanno fatto i centri in Albania, sistematicamente li mandavano indietro, liberavano addirittura pregiudicati, delinquenti, assassini, se vi ricordate. E non vi ricordate i medici che facevano le ricette false per tenere qua gli extracomunitari che non ci dovevano stare? E c'è un'inchiesta, adesso poi ne vedremo delle belle. Questo non ve lo ricordate, no?
8: Dunque, Renzi è riuscito, secondo la metafora morettiana, ci si nota di più se ci sono o non ci sono, a farsi notare di più non essendo presente nella famosa foto. opportunity. Benissimo. Quindi tutta la stampa mainstream è riuscita nell'intento di far notare di più l'assenza di Renzi piuttosto che la presenza degli altri. Perfetto. Ma comunque Renzi, si sa, come dicevo ieri, Renzi è come nelle armi da fuoco la sicura. La sicura ci vuole, perché i poteri forti vogliono che sia in questa coalizione, perché loro sanno che quando queste coalizioni di sinistra sono un pochettino birichine, loro tirano il freno, e se c'è Renzi dentro sono sicuri di poterlo tirare alla bisogna. Tutto qui, molto semplice. Donato da Roma.
9: Il maestro della letteratura bellicista, oggi autore di un grande pezzo che abbiamo letto, Gianluca Di Feo. Buongiorno, benvenuto fra noi.
10: Buongiorno, buongiorno Gianluca.
11: Buongiorno.
9: Gianluca, una sola cosa, diciamo un po' provocatoria. Leggo la tua perfetta disamina dello stallo, dei fronti incrociati, dei russi che procedono sanguinosamente nel Donbass, dei droni ucraini che volano nei cieli di Mosca, e tu vai verso una conclusione che dice: ma in fondo questo reciproco ricatto può portare alla pace. Ma io lo ribalto: questo ricatto senza soluzione, questo stallo può portare anche a un'escalation.
11: Ma infatti nell'articolo subito prima c'erano le ipotesi di escalation a disposizione di Putin, che sono la possibilità di mobilitare una parte dei giovani e mandarli a fronte, facendo pesare definitivamente la superiorità del fattore umano russo, fattore demografico rispetto a quello ucraino, oppure può usare le armi nucleari tattiche. Entrambi sono delle mosse drammatiche, la prima perché gli darebbe una ferita al suo consenso interno. Finora nella carneficina dell'Ucraina sono andati a morire soltanto volontari che si sono arruolati dalle regioni russe più povere e più remote in cambio di ingaggi molto significativi. Questo ha fatto sì che la borghesia russa non abbia sofferto un peso per la guerra, non ci sono stati i loro figli, i loro nipoti che sono andati a morire note in cambio di ingaggi molto significativi. Questo ha fatto sì che la borghesia russa non abbia sofferto

0: 2022 il mondo è andato molto vicino a uno scenario del genere, perché quando le truppe russe sono state intrappolate nella regione di Kherson dalla controffensiva ucraina e quindi avevano alle spalle il fiume Dnipro e un solo ponte per ritirarsi, e ci sono state intercettazioni di fronte alle ADA su vertici militari russi, militari non politici, che discutevano dell'uso dell'arma tattica per permettere la ritirata. A quel punto si sono mossi americani, inglesi e francesi con una minaccia di rispondere all'uso di armi nucleari tattiche in Ucraina con una serie di attacchi sulle basi dell'aviazione della marina russa utilizzando armi convenzionali. Oppure, se i russi avessero desistito a quella possibilità, di mediare presso Kiev per far ottenere una ritirata dell'armata russa dalla Kherson, e così è stata la seconda ipotesi. Abbiamo evitato lo scontro nucleare, gli ucraini restano un pochettino irritati da allora, perché sostengono che se in quel momento avessero potuto catturare o distruggere circa 30.000 soldati russi, l'esito del conflitto sarebbe stato diverso. Non lo so.
1: Io ti chiedo l'ultima cosa, poi lascio la palla a Giuliano. E il tema è questo: penso che questa guerra sia in Occidente una straordinaria opera di manipolazione propagandistica, e ho fatto questo esempio 2 anni fa ancora. Gli americani, Biden, ma anche gli eurocitrulli dicevano: non diamo armi a lungo raggio per non metterci nel rischio di un'escalation. Adesso è l'intelligence europea, sono i tedeschi, i francesi, i britannici che danno queste armi a Mosca e contro Mosca, che condividono l'obiettivo bruciare Mosca e ci mettono nel rischio di un'escalation. Cosa è cambiato dal punto di vista militare?
0: Allora, permettimi, non condivido la tua analisi sulle armi a lungo raggio. Non c'è nessuna intelligence occidentale che gliele dà, sono gli ucraini che le fanno. Tu forse ti dimentichi la grande storia sovietica. Tutti i missili sovietici, incluso quello che ha portato Gagarin nello spazio, sono stati fatti a Dnipro, Ucraina. Le fabbriche e i centri di progettazione erano lì, e lì è rimasta una tradizione missilistica e aeronautica molto antica. Non ti dimenticherai che la prima battaglia di questa guerra è stata combattuta dai paracadutisti russi per occupare lo stabilimento dell'Antonov e distruggere, certo, il più grande aereo del mondo che stava lì. Quindi loro hanno bisogno di soldi, hanno bisogno,
1: sì,
0: di,
1: ma è quello che ti dicevo, tipo, Zelensky è andato 10 giorni fa a Londra a dire: datemi i soldi per attaccare Mosca. Cioè non è che è una cosa, non è un retroscena,
0: allora,
1: è stato
0: quello
1: un
0: che
1: titolo.
0: Io senti, quello che ho sentito io è: datemi i soldi per i missili contraerei. Mosca li stanno già attaccando ogni giorno e attaccano le raffinerie, che è voler colpire degli impianti industriali. Dopodiché il principio, adesso io ti contesto nell'accezione tecnica.
1: Guarda,
0: vero,
1: era il titolo di Repubblica. Era il titolo di Repubblica. Zelensky, datemi i soldi per colpire Mosca. Ma lo stanno
0: sono
1: facendo.
0: Sempre una sintesi. Sì, ma lo stanno facendo Mosca. Ma
1: lo dichiarano e lo fanno.
0: Guerra. Sì, torniamo alla questione europea, che è quella che mi interessa. Io non lo metto in dubbio che ci sia una pressione europea a sostenere una offensiva ucraina su tutti i fronti e quindi a creare una maggiore pressione su Mosca. La mia speranza, poi forse può essere un'illusione, è che questa pressione serva a obbligare ad aprire un percorso diplomatico. Poi spesso nella storia questo è stato sbagliato, cioè in questo momento tutti e due i leader, Putin e Zelensky, hanno soltanto da perdere ad andare avanti nel conflitto. Dopodiché entrambi fanno i conti con meccanismi che loro stessi hanno innescato, gruppi di interesse e di potere che nascono esclusivamente della guerra, che potrebbero temere la pace, che non è facile fermare. Però tutti e due non sono così scemi da non rendersi conto che questa guerra, nessuno dei due può chiuderla quest'anno. Arrivava il prossimo anno, cosa significa? Per l'Ucraina un altro inverno senza luce e senza corrente, altri giovani da mandare al fronte che l'Ucraina non ha, e la necessità di trovare soldi che fatica a trovare, perché noi europei abbiamo dato un prestito che li copre fino alla fine dell'anno e non so se ce ne sarà un altro.

0: e quei soldi per comprare i missili che tu prima citavi, su 15 miliardi che hanno chiesto, mi sembra che siano arrivati a 6,5 di raccolte di questo. Quindi non hanno una prospettiva rosea. Putin, l'economia di guerra va alla grande, adesso l'apertura di Hormuz fa calare i prezzi del petrolio e quindi la principale risorsa russa si svaluta. Se vuole vincere, cosa deve fare? Chiamare i soldati alla leva? Perché più di così i russi stanno producendo una quantità e una qualità di armi che è mostruosa, ma non basta. C'è poco da fare, non basta.
1: Giuliano, se non basta Gianluca, vuol dire che debbono necessariamente arrivare in tempi molto più stretti di quelli che dicevamo prima ad una tregua, se non ad una pace direttamente, oppure che cosa possono altro fare? Ti leggo le dichiarazioni dell'ex vice segretario di Stato Daniel Fried, ex vice segretario di Stato americano, ovviamente, che dice: la Russia sta iniziando adesso a perdere terreno e l'Ucraina è il coltello dalla parte del manico. È un'analisi che non condividiamo, mi pare di comprendere.
0: No, in questo momento in termine militare si dice che l'Ucraina ha l'iniziativa, cioè sta dettando, diciamo, un vantaggio, ma non è un vantaggio sufficiente a vincere la guerra e non è un vantaggio che gli permette di difendere quello che è l'obiettivo strategico del conflitto, il Donetsk, cioè oggi una delle quattro città fortezza che proteggono il pezzo di Donetsk rimasto in mani ucraine è oramai praticamente espugnata. Questo lo dicono anche le fonti ucraine più nazionaliste, Kostantinivka, e quindi sostanzialmente del Donetsk restano tre città. E questo nonostante i colpi che i russi hanno subito, ma hanno una tale quantità di risorse, artiglieria, aerei, e quando c'è l'ordine di portare avanti un risultato, che appunto è occupare il Donetsk, quello che Putin pretende come elemento per chiudere la guerra, lo portano avanti. Quindi è vero che esiste in questo momento una difficoltà russa, una difficoltà nel proteggere le linee logistiche, nel difendere le città dai droni. La nuova generazione di droni ucraini sta battendo quelli russi. È anche capace che tra un mese e mezzo entri in servizio una nuova generazione di droni russi, come è accaduto almeno due volte in questo conflitto, che vanifichi il successo. Vedremo. In questo momento gli ucraini sono in vantaggio, gli ucraini sono in grado di vincere la guerra? Proprio no, non hanno gli uomini per condurre delle offensive vere. Quelle che sono le controffensive ucraine sono avanzate di 10 km, 5 km nella zona grigia.
1: Il G7 di Evian ha prodotto delle innovazioni rilevanti per il conflitto?
0: Allora, il G7 italiano ha prodotto un cambiamento di clima che nasce da questa disponibilità di Trump a riprendere in mano la questione ucraina, che è una disponibilità fondamentale, perché sia gli ucraini che i russi per qualsiasi forma di negoziazione vogliono le garanzie americane, in particolar modo gli ucraini vogliono i boots on the ground americani. Questo almeno era la questione nello scorso autunno e inverno. Adesso bisogna vedere quanto la credibilità americana sia stata logorata dal conflitto nel Golfo Persico. Quindi è fondamentale che ci sia un passo oltre di Trump nel, tra virgolette, usare il bastone e la carota nei confronti della Russia, cosa che potrebbe creare un momento di svolta. Cioè, in questo momento, se voi vedete le dichiarazioni, questa embrione di iniziativa europea, c'è una finestra di opportunità per trovare una forma di tregua che sia più stabile, e se saranno così saggi da coglierla, se noi europei sapremo contribuire a un percorso finalmente diplomatico, forse l'Europa, il mondo ne trarrà grande sollievo. Poi le dinamiche della politica sono complesse. Militarmente non ci sono dubbi, per quest'anno nessuno dei due è in grado di ottenere una vittoria risolutiva. Se ne parla la prossima primavera, ci devono arrivare entrambi i paesi la prossima primavera.
2: Tu sei uno dei massimi esperti di droni, la letteratura dronistica, e Israele ha trovato la contromossa per fermare i droni di Hezbollah di provenienza iraniana e non subire, diciamo, gli attacchi che subisce Mosca?
0: Allora, anzitutto Hezbollah sta usando una tecnologia russa, mai sottovalutare i russi, perché Hezbollah sta ottenendo successo con i droni filoguidati che ha in cavi in fibra ottica, che sono una tecnologia russa e quindi è arrivata Hezbollah tramite gli iraniani, tecnologia che anche Israele ha adottato, ma senza preoccuparsi della difesa, l'hanno adottato come strumento d'attacco senza premurarsi dire ma come si fa a difendersi, perché in fondo i droni sono come un'epidemia, appena trovi un vaccino c'è una variante, vi ricordate cosa succedeva durante il Covid?
2: Sì,
0: che
2: sì,
0: rende inutile
2: sì.
0: Il vaccino
2: che buca il vaccino,
0: esatto, quindi cinque giorni fa, l'ultima volta che avvenne il discorso, l'ultima volta che mi ero confrontato con alcuni esperti, non avevano ancora una soluzione, la stavano cercando disperatamente gli israeliani. La soluzione più pratica era adottare quella inventata anche lì dai russi ucraini, cioè mettere delle reti da pescatore intorno alle loro postazioni e rivestire con tante griglie di metallo ogni mezzo mobile, rendendolo simile a un barbecue semovente, che era la cosa che quando i russi l'hanno introdotta tutto il mondo si è messo a ridere, ma che è l'unico strumento che adesso ha una qualche forma di funzionamento, perché i droni via cavo, guidati via cavo, non vengono disturbati dai vari sistemi che interferiscono con le frequenze di guida, e quindi quelli devi o riuscire ad abbatterli sparandogli contro, oppure costruire delle corazze, degli scudi che materialmente li fermino. È molto medievale la situazione, ecco.
1: Direi geniale. Profondamente medievale. Grazie Gianluca Di Feo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi,
2: grazie,
0: buona
2: buongiorno.
0: Giornata. Ok.
2: Aia.
1: Cosa ti fa male, caro?
2: No, oggi sento che Alberto con questo notiziario potrebbe non arrivare.
1: No, arriva sempre, figurati. Ci parla direttamente dalla trincea, come va?
3: Buongiorno, no, ma nulla di cui preoccuparsi, ordinaria amministrazione, comunque c'è una guerra, a volte va bene, a volte va male, poi spesso di mezzo c'è anche l'abilità dei giornali a ingigantire degli aspetti e minimizzarne degli altri, però fa
1: beh,
3: tutto
1: insomma,
3: parte
1: il
3: della,
1: tappo che volava non sarà stato ingigantito, volava.
3: Allora, quando scoppia, come sanno anche gli abitanti di Priolo in Sicilia, quando scoppia un petrolchimico, gli effetti sono quelli. L'unica differenza è che in questo caso l'ha ripreso una telecamera e quindi c'è una cosa spettacolare che può essere speso in favore di media, ma anche quando gli hanno acchiappato le altre raffinerie o depositi di petrolio, tanto ai russi quanto agli iraniani o quant'altro, l'effetto è quello. Quando scoppia, scoppia, insomma, per aria, è come un tappo di una bottiglia di spumante, salta per aria e fa i danni che fa, ma insomma non è tanto quello su quello
2: ma
3: che si
2: Mosca
3: giudica.
2: Sotto attacco, Albe.
1: Sì, infatti, la Mosca.
3: Attenzione, se volete, è pure peggio, perché quella raffineria l'avevo colpita pure il giorno prima e non sono riusciti a difenderla neanche il giorno dopo, dove è arrivato poi l'attacco più duro. Quindi c'è una difficoltà a resistere agli sciami di droni, questo è evidente. E gli sciami di droni sono dati da una capacità industriale che assolutamente non è di capacità nazionale, produzione nazionale ucraina. Tant'è che proprio negli attacchi di Mosca sono stati trovati dei rottami con scritto sopra me. Made in Germany, e quindi sono velivoli della NATO che verosimilmente acquisiscono i bersagli con i satelliti della NATO, perché l'Ucraina non dispone di questa tecnologia, e ancora più verosimilmente vengono pilotati da personale della NATO, quindi sì, la NATO ha sferrato dei duri colpi contro Mosca nella notte, devo concordare con voi.
1: Cioè, cosa stiamo scoprendo? Che la NATO è alleata dell'Ucraina 4 anni dopo?
3: No, non ho detto alleato, ho detto che queste sono operazioni condotte dalla NATO, sono degli attacchi della NATO sul suolo russo, che la Russia vuole accogliere senza creare troppi problemi di natura burocratica, diciamo così, non vuole riconoscere formalmente come attacchi della NATO a questo, però ovviamente la questione è sul tavolo. E poi se dovesse succedere qualcosa, che so io, in Finlandia, è ovvio che le conseguenze saranno riconducibili a questo e alla violazione dell'accordo di pace della seconda guerra mondiale. Quindi è evidente che si sta andando in quella direzione, c'è un'escalation.
1: Luca, è arrivato un messaggio come da Radio Londra, non so se ti è sfuggito, ma è arrivato un messaggio: se dovesse succedere qualcosa in Finlandia, sapete per quale motivo.
3: No, è ovvio che per quello. Non,
1: da Radio
3: non
1: Londra, al giornale radio.
3: Non è un mistero, diciamo che la partita oramai qualcuno la vuole giocare a tutto campo e tutto campo finisce da quelle parti, non c'è dubbio al riguardo. Comunque, se poi si vuole parlare di numeri, che sono quelli che contano, ieri c'è stato uno scambio di prigionieri, di morti, e sono stati scambiati, adesso non lo trovo il numero, scusatemi che c'è un po' di appunti che si mischiano nel venerdì, sono stati scambiati i corpi di 33 russi in cambio di 552 ucraini. È vero che i numeri non possono essere gli stessi, perché gli ucraini si ritirano e quindi lasciano dietro i 6 morti, i russi avanzano, quindi i propri se li portano a casa, e quindi non è che la Russia ha avuto soltanto 33 morti, però è un qualcosa su cui penso che bisogna necessariamente fare i conti, perché un conto sono le battaglie di droni in cui gioca la NATO e un conto sono le battaglie di fanteria in cui ci sono i ragazzi ucraini che vengono mandati a farsi ammazzare.
1: Sui numeri
2: non ho capito questa cosa, scusa, mi spieghi, perché poi anche i nostri ascoltatori non è che capiscono gli indovinelli qui da Bardei. Che è sta cosa della che hai detto,
1: cosa?
2: Luca, attenzione, è arrivato un messaggio.
1: Ma non hai perché tu hai un piccolo problema, che non ascolti quello che dicono le altre persone. Alberto ci ha appena detto che la guerra funziona in questo modo, che l'attacco a Mosca deve essere letto, e Mosca lo sta leggendo in maniera sotto metafora come un attacco della NATO, e allora non l'hai capito, e ha detto che non ci dovremmo stupire se dovesse arrivare nelle prossime ore un attacco alla Finlandia.
3: Non ho detto ora, ho guardato un orizzonte
1: settimane,
3: futuro, è ovvio che quella è l'area di crisi.
1: Mi sembra un annuncio.
2: Qua devo sempre dire, ma che stai? Ma pensi che sono così matti da estendere il fronte alla Finlandia?
3: Allora, proprio ieri si sono concluse le esercitazioni in una zona che dovrebbe in teoria essere oggetto di condivisione dei territori, che è il corridoio di Suwalki, cioè quello che collega l'enclave di Kaliningrad con la Bielorussia e quindi poi eventualmente con la Russia. Dei paesi NATO, quindi Polonia e Lituania, hanno fatto delle esercitazioni che sono state lette come una provocazione su questo territorio, e la Russia ha dimostrato di avere i nervi estremamente saldi, quindi di non aver reagito alla presenza di numerose truppe della NATO schierate sul confine. Questo però ovviamente ha un limite, questa pazienza ha un limite, e soprattutto anche su altri settori come quelli della Finlandia, perché appunto la Finlandia aveva firmato un accordo di pace che prevedeva la neutralità e ha violato questa neutralità, e quindi è inevitabile che ci possano essere in un modo o nell'altro, in un qualche futuro, delle conseguenze su questo. Quindi se uno deve immaginare l'eventuale ulteriore
2: minaccia
3: area di crisi in questa escalation,
2: no, ti risponderà, ci tirerà in capo Van Rutte, quello
1: di cui se vorrai potrei avere un'approfondita analisi fisico-lombrosiana anche in privato, perché Luca, no,
2: Rutte
1: Luca
2: proprio,
1: è come il taroccologi.
2: Non mi provocare, ma scusa Giuliano,
1: cosa stai? Dillo,
2: l'hai mai visto in faccia Rutte? Hai visto che faccia ha, santo Dio?
3: Potremmo faccia, mettere su un servizio di consulenza lombrosiana, comunque possiamo redigere schede a pagamento.
1: Lombrosese.
3: Ma ci sono i bambini in ascolto, non possiamo
2: non
3: dirlo.
2: Ha la faccia del compagno di classe delatore che manda i suoi amici in presidenza con uno stigma e una denuncia, li fa espellere e poi ride, bieco. Con quello sguardo bieco, era l'uomo che leccava le terga a Trump con o senza ginocchiere. Voglio dire, ma te lo ricordi, Rutte?
3: Pensavo peggio per come era messa la situazione, però la descrizione è comunque colorita ed efficace.
1: Bene, ti rimane da parlare dell'altezza di Zelensky e dei tacchi, e poi ci siamo su tutti i luoghi comuni. Ah, ti sei dimenticato bene. Anche le preferenze sessuali di Rutte, magari vuoi approfondire
2: tre,
1: domani.
2: Tre, quattro, no, quelle non mi interessano.
1: Anche se è
2: come dire, lo sguardo bieco è assolutamente homo, uni, multisex. 334-11-11-622, i vostri messaggi di domani, ma c'è una morale.
1: Oggi te la meriti tutti, oggi dobbiamo per forza ricorrere alla psicanalisi e ricorriamo ad un grande psicologo statunitense, quello che fu William James, che diceva che molta gente crede di pensare, in realtà sta solo riordinando i propri pregiudizi.
2: Bene, ottimo. Sapete che facciamo? Torniamo anche domani con tutta la
1: e
2: banda.
1: Domani è sabato.
2: Dalle 8 alle 10. Ciao!
1: E dillo!
2: Ciao!
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio.
6: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 9:02.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojdabah Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, ha ammonito Zelensky, che difende gli ultimi massicci attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: I sondaggi realizzati con molti mesi di anticipo da un appuntamento elettorale politico nazionale fissato peraltro nel 2027 possono avere margini di incertezza e approssimazione notevole, ma segnalano spesso una tendenza. La rilevazione U-Trend per Sky TG24 definisce il peso politico di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che balza al 5,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini si ferma a 5,8. Il risultato è condizionato certamente dall'esposizione mediatica dovuta dall'Assemblea Costituente con cui Vannacci ha lanciato il suo partito, ma è molto vicina alla realtà in quanto tra parlamentari, senatori, consiglieri di amministrazioni locali, cittadini, Futuro Nazionale sta erodendo consensi potenziali al centrodestra. Il rafforzamento di Futuro Nazionale appare quindi legato più all'intercettazione dell'area del non voto e al consolidamento su elettori provenienti da Fratelli d'Italia che invece a trasferimenti diretti dalla Lega. Nelle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d'Italia si conferma sempre il primo partito del paese. La forza politica di Giorgia Meloni si attesta al 27,8, seguita dal PD al 22,2, in salita di mezzo punto percentuale. In calo i 5 Stelle 12,1%, ma meno 1,4 rispetto al 29 maggio. Poi Forza Italia 8,2, AVS 6,8, tra le formazioni centriste Azione al 3,1 e Italia Viva al 2,1. Altre forze politiche si attestano intorno all'1,8, mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha ancora le idee chiare su chi votare o deciderà di non andare alle urne.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
9: Tutti ne parlano.
8: Con Vicky Mangone.
10: Ma davvero davvero è già venerdì 19 giugno, ma buongiorno, buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone. C'è una nuova mattina che ci aspetta qui a Giornale Radio. Tutti ne parlano, come sempre saranno poco meno di 2 ore durante le quali oggi parleremo con Cittadinanza Attiva dei lunghi tempi per accedere a esami diagnostici. Poi parleremo di talenti in fuga, il 70% dei neolaureati lascia l'Italia perché qua ci sono le retribuzioni troppo basse. Parleremo di truffe dell'olio extravergine ed infine il nostro amatissimo direttore del Salvagente Riccardo Quintili ci parlerà della pasta. I temi non ci mancano nemmeno questa mattina. Tutto bene? Io abbasserei un po' la temperatura se possibile. Non si può? E vabbè.

0: testo.
1: Justin Timberlake, No Angels, sono le 9:12 minuti. Dopo più di 10 anni di discussioni in Europa, è arrivata finalmente una nuova intesa sulle regole dei voli e dei diritti dei passeggeri. In pratica si è deciso di aggiornare delle norme che erano vecchiotte, diciamo di oltre 20 anni, che nel frattempo erano diventate un po' fuori dal mondo rispetto a come si vola oggi. L'idea è rendere tutto più chiaro, più trasparente e soprattutto più giusto per chi compra un biglietto. Una delle novità principali riguarda il bagaglio a mano. Fino ad oggi era spesso un costo aggiuntivo, soprattutto con le compagnie low cost, e lo scoprivi poi solamente alla fine della prenotazione. Adesso invece dovrebbe essere incluso nel prezzo base del biglietto, almeno per una piccola valigia o uno zaino. Così quando confronti le offerte capisci subito quanto stai davvero pagando e non ti ritrovi poi delle sorprese sulla groppa, sul groppone. Poi c'è un'altra cosa che cambia, quella del cosiddetto no show, cioè quando perdi un volo di andata e la compagnia ti cancella automaticamente anche il ritorno. Ecco, questa pratica non sarà più permessa, quindi se perdi una tratta non perdi tutto il biglietto. È una modifica che incide parecchio, soprattutto per chi viaggia per lavoro e ha delle coincidenze strette. Un altro punto riguarda i rimborsi, restano le regole di base già conosciute, cioè se un volo arriva con più di 3 ore di ritardo oppure viene cancellato a ridosso della partenza, si ha diritto a un risarcimento economico che varia a seconda della distanza del volo. Non cambia molto in questo senso, ma cambiano i tempi con cui le compagnie devono rispondere. Dovranno informare i passeggeri quasi subito e dare una risposta chiara alle richieste entro circa un mese, senza lasciare le persone in attesa per mesi e mesi e mesi o addirittura anni, come succedeva in alcuni casi. Anche durante i disservizi le regole diventano più precise. Se resti bloccato in aeroporto hai diritto a pasti, bevande e comunicazioni, e se serve anche all'albergo pagato dalla compagnia. E se la compagnia non ti assiste ti puoi organizzare da solo e chiedere poi il rimborso. C'è poi il tema delle riprotezioni, cioè quando un volo viene cancellato e devi essere riprenotato su un altro aereo. Qui si stabilisce che la compagnia debba trovare una soluzione rapidamente, entro poche ore, anche su altri vettori o su mezzi alternativi, altrimenti puoi arrangiarti e chiedere poi indietro i soldi. Un'altra parte importante riguarda i casi eccezionali, quelli che le compagnie usano per non pagare i rimborsi, come per esempio il maltempo o i problemi tecnici che non sono poi mai verificabili. Bene, adesso queste eccezioni saranno più controllate e dovranno essere dimostrate in modo chiaro, senza scappatoie facili. In generale si cerca di mettere più equilibrio tra chi vola e chi vende i biglietti, con regole più semplici da capire e meno zone grigie. È una riforma che non cambia solo qualche dettaglio, ma prova a riscrivere un pezzo importante del modo in cui viaggiamo in aereo oggi. Su queste nuove regole, su queste nuove disposizioni, ci torneremo sulla prossima settimana con altro consumo, così vedremo di chiarire bene tutti i punti. Intanto, fra poco parleremo di altre prenotazioni, quelle sanitarie, oltre un anno per una mammografia, un mese per esami urgenti. Ne parleremo con Cittadinanza Attiva. Viva l'Italia!

0: una colonoscopia urgente che invece di essere eseguita entro 72 ore viene fissata dopo un mese, una mammografia da fare entro 10 giorni che arriva dopo oltre 3 mesi, visite specialistiche che in alcuni casi richiedono più di un anno di attesa. Sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, costruito sulla base di oltre 14.000 segnalazioni raccolte dai cittadini. Un quadro che descrive un servizio sanitario nazionale sempre più in difficoltà nell'accesso alle cure. Se da una parte diminuiscono le segnalazioni sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni, dall'altra crescono quelle legate alle liste d'attesa, alla carenza di assistenza territoriale e alle difficoltà incontrate da anziani e da persone fragili. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo con Isabella Mori, responsabile tutela di Cittadinanza Attiva. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Qui vedo, mi par di capire, insomma, che c'è questa sofferenza strutturale, no? La sensazione che il problema non sia più episodico, ma ormai cronico.
1: Purtroppo sì, quello che emerge, il quadro che emerge quest'anno è desolante. Sono già diversi anni che la voce relativa alle prestazioni, quindi all'accesso alle visite, alle prestazioni strumentali per i cittadini, è una grande criticità. Avevamo, come dire, letto il fenomeno nei primi anni post pandemia, legato, no, al fatto che ci fosse stata la pandemia, l'emergenza, eccetera. Adesso purtroppo, ahimè, è diventato un fenomeno strutturale e su questo, diciamo, viene fortemente minato l'universalismo del nostro servizio sanitario nazionale, perché i cittadini rinunciano a curarsi nella peggiore, certo, delle ipotesi, oppure comunque sono costretti a rivolgersi alla sanità privata. Inoltre, certo, laddove i cittadini potrebbero attivare dei percorsi di tutela e di garanzia, per cui nel caso in cui i tempi non possono essere rispettati, hanno diritto di avere una visita, diciamo, o una prestazione in intramenia, e pagando però il solo ticket, questo, diciamo, non viene fatto, nel senso che nella maggior parte dei casi i cittadini non vengono informati di questo.
0: Ma sembra che il vero ostacolo sia proprio riuscire a entrare nel sistema, no? Cioè, queste liste d'attesa pazzesche sono, lunghissime.
1: Sì, guardi, il fenomeno che abbiamo rilevato quest'anno è molto preoccupante. Intanto, vabbè, avete detto in apertura i numeri, no? Quindi delle liste d'attesa pazzesche che fanno venire meno anche la prevenzione, anche quegli, certo, analisi, quegli esami che, diciamo, sono di controllo, ma che poi, diciamo, non diventano più di controllo perché vengono fatti quasi dopo due anni rispetto.
0: Senta Mori, ma cos'è che non sta funzionando in questa macchina organizzativa? Dov'è il tappo?
1: Magari avere una risposta su questo, diciamo
0: ce
1: che
0: ci tre,
1: sono una serie.
0: Ce ne dia quattro.
1: Ci sono tante concause, sicuramente intanto rileviamo anche delle forti diseguaglianze a livello da regione a regione e anche all'interno di una stessa regione. Le carenze strutturali e le carenze del personale e sicuramente è un altro tema, e poi una mancanza di organizzazione e ancora carenze nei sistemi di monitoraggio, anche se di recente, insomma, sono stati attivati varie modalità per monitorare poi i tempi delle prestazioni. E poi, ripeto, c'è il fenomeno odioso e vietato dalla legge delle agende chiuse. Cioè, quando un cittadino telefona al CUP e gli viene detto ci dispiace, non possiamo mettere in alcun modo la prenotazione perché le agende sono chiuse, le liste sono chiuse, io ricordo sempre e ci tengo moltissimo a ribadire che questa è una pratica vietata dalla legge. Quindi, se non è possibile inserire nella lista il cittadino a quel momento, il CUP deve dare un'alternativa. E per questo, insomma, la Cittadinanza Attiva cerca di mettere a disposizione dei cittadini sul proprio sito www.cittadinanzaattiva.it dei moduli per cui, nel caso in cui ci sia il fenomeno delle agende chiuse o comunque di tempi troppo lunghi per le liste d'attesa,
0: segnalare
1: con dei moduli scaricabili, diciamo, già predisposti da noi, per richiedere che sia attivato il percorso di garanzia.
0: E ne arrivano di segnalazioni?
1: Moltissime. La nostra campagna permanente proprio sulle liste d'attesa #stopattese.it è già stata lanciata da più di un anno e riceve moltissime segnalazioni da tutte le parti d'Italia. E i cittadini si attivano appunto scaricando questo modulo e dopo ottenendo la prestazione. Però questo è un problema, perché dovrebbe essere automatico, non è il cittadino che si deve attivare. Per carità, nel momento in cui c'è un disservizio si attiva, però in automatico dovrebbe comunque essere garantito poi quello che è il proprio diritto alla salute, ad avere una prestazione. Poi,
0: anche perché qua si parla anche di visite oncologiche che possono arrivare a 6 mesi, parliamo di pazienti per i quali il fattore tempo è
1: fondamentale,
0: è
1: ma anche visite anche oncologiche, ma anche per esempio cardiologiche urgenti. Cioè, se c'è un sospetto di un problema cardiologico e la visita, diciamo, dopo 30 giorni, voglio dire, è molto molto molto grave. E poi un altro fenomeno, diciamo, che voglio sottolineare è che la metà dei cittadini che si è rivolto al nostro servizio appunto ha segnalato le questioni relative all'accesso, no, alle prestazioni. E per questo vanno in subordine, comunque vengono meno notati altri disservizi, altri temi comunque importanti che in passato venivano notati, quale la qualità proprio delle prestazioni oppure il tema della prevenzione. Pensi che il tema della prevenzione è stato segnalato solo dal 2% dei cittadini. Questo vuol dire non perché la prevenzione non sia prioritaria, ma perché sono concentrati su altro. Perché sono concentrati ad avere l'essenziale, cioè il diritto ad essere visitati, a fare una TAC, a fare un intervento chirurgico. Quindi la situazione è davvero abbastanza preoccupante.
0: Messaggi dei nostri ascoltatori: ho una visita oculistica prenotata da mesi, mi hanno dato appuntamento tra quasi un anno, nel frattempo sono andato dal privato perché non potevo aspettare così tanto, non tutti però possono permetterselo, scrive Antonello. E ancora: vorrei segnalare la mia esperienza per una risonanza urgente, ho atteso 40 giorni, alla fine ho rinunciato e ho fatto tutto a pagamento. Parlate di liste d'attesa, ma la verità è che al CUP è quasi impossibile trovare disponibilità, o si paga o si aspetta troppo, questa è la realtà. Durissima, amarissima, tant'è.
1: Noi appunto, però, ripeto, dobbiamo fornire degli strumenti ai cittadini affinché non si arrendano e che quindi si attivano, perché il CUP, che non fornisce un appuntamento, sta appunto attivando la pratica dell'agenda chiusa, che è vietata per legge. Poi mi facevano riflettere le segnalazioni arrivate dai cittadini, no? Due persone che si rivolgono al privato perché sono troppi tempi, i tempi troppo lunghi. Ma purtroppo, intanto, non è giusto, perché il nostro servizio sanitario è universale e gratuito, ma in ogni caso queste persone se lo sono potute permettere. Ci sono altre persone che rinunciano invece alle cure perché non possono permettersi il costo di una vita privata, o ancora altre che si indebitano per curarsi. Quindi
0: verissimo,
1: diciamo che...
0: messaggio da Tamara, sì, da Fiumicino: ieri al CUP di Ostia, ma anche a Fiumicino, stessa risposta, prima visita reumatologica dopo 12 mesi, prima visita gastroenterologica utile, a me serviva urgente a gennaio 2027. È sempre la solita zuppa, no? Le solite cose. Le case di comunità non dovevano rappresentare una svolta, ma funzionano?
1: Allora, le case di comunità, stando al nostro rapporto, sono dei fantasmi nelle priorità dei cittadini.
0: Mi pareva. Ecco,
1: solo lo 0,2% dei cittadini ci ha fatto delle segnalazioni perché non vengono proprio percepite. In realtà c'erano molte speranze, e con il PNRR e la riforma territoriale, diciamo, abbiamo molto sperato nelle case di comunità e continuiamo a farlo, nel senso che se effettivamente diventeranno quelle strutture che devono fare da punto di riferimento e di raccordo territoriale per i cittadini, dove ci si trovano una serie di specialisti e di servizi sociosanitari, andrebbe benissimo. Al momento però questo, diciamo, non ci risulta, diciamo, che questo sia accaduto, e perciò spesso le case di comunità non sono quel polo funzionale che doveva essere, almeno nelle intenzioni.
0: Ma il ministro Schillaci non parlava di miglioramenti, di... no? Sbaglio?
1: No, no, non sbaglia. Noi auspichiamo, ripeto, che effettivamente vada a regime la riforma delle case di comunità e che i cittadini possano trovare in questi poli dei punti di riferimento. Tenga anche presente che il cittadino che non trova delle risposte sul territorio, poi cosa fa? Va al pronto soccorso e
0: certo.
1: Questo per delle prestazioni che invece potrebbero essere risolte o con
0: e poi nasce un altro problema e poi
1: e
0: lì
1: nasce
0: c'è un altro problema
1: delle liste d'attesa nei pronti soccorso dei posti super affollati e quant'altro.
0: Case di comunità a Roma, sono andato ieri, è un'esperienza eccellente. Possibile
1: benissimo.
0: Che si possa solo criticare? No, non stiamo solo criticando, però tant'è, qua stiamo parlando di numeri, no? Benissimo, se a Roma questo ascoltatore o questa ascoltatrice, non lo so, non si è firmato, ha trovato un ottimo servizio nella casa e comunità, applauso, bene, molto bene. Ci rincuora questa cosa.
1: Ci rincuora e auspichiamo che arrivino tante segnalazioni come questa di questa persona,
0: ma certo,
1: di questo ascoltatore. Noi siamo contenti, auspichiamo, come dicevo prima, che avvenga un'effettiva riforma e che i cittadini possano trovare dei poli di eccellenza, però su tutto il territorio nazionale e non dei casi singoli isolati, ovviamente.
0: Certo, certo. Molto bene, grazie Cittadinanza Attiva, grazie a Isabella Mori. Alle 9:30 noi diamo la linea alla regia, la utilizzerà per fare delle cose brevissime, e poi torniamo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Con Vicky Mangone.
8: Siamo alle porte del weekend, del 1, 2, 3, terzo weekend di giugno, venerdì 19 giugno, ed è anche il secondo giorno di maturità. Gli studenti stanno affrontando nuove prove, oggi seconda prova scritta, tutti lì concentrati, me li vedo io seduto ai banchi. In bocca al lupo a tutti, davvero. Poi da lunedì iniziano gli orali. Ah, bene. E poi tutti all'università, e finita l'università tutti a fare la valigia per andare all'estero a cercare fortuna. Talenti in fuga, il 70% dei neolaureati lascia l'Italia per retribuzioni troppo basse. Questo è il prossimo tema, lo tratteremo con Stefano Russo, direttore commerciale YouGov. Mi raccomando i vostri messaggi.

Chissà perché quando si parla di giovani e lavoro in Italia il tono è sempre lo stesso, è un misto di allarme, analisi, e poi c'è sempre quella sensazione diffusa che qualcosa si stia sfaldando lentamente, anno dopo anno, passin passino, senza fretta, ma inesorabilmente. Beh, in effetti i numeri non aiutano a essere ottimisti. Secondo l'Istat, tra il 2020 e il 2024, oltre 100.000 giovani laureati hanno lasciato l'Italia per andare a lavorare all'estero. Guardate che non si tratta di fughe improvvise, di colpi di testa, si tratta di scelte sempre più consapevoli. C'è proprio la percezione di un sistema che fatica a valorizzare davvero le competenze. Lontano da casa c'è poco da fare, ci sono contratti migliori, ci sono stipendi più alti. Sul Corriere c'è una mappa che spiega molto bene questa situazione. Come noi, la Polonia, la Moldavia e la Slovenia. Decisamente meglio di noi, parliamo di quasi il doppio, e parliamo di stipendi, Francia e Irlanda. Ancora più su troviamo la Germania, la Norvegia, la Finlandia, il Belgio e l'Olanda. E in cima a questa classifica troviamo Svezia, Svizzera e Islanda. Signori, qui davvero non c'è gara proprio. Solo nel 2024 sono partiti circa 25.000 laureati tra i 25 e i 34 anni, mentre i rientri sono stati poco più di 4.000. Un divario che non si colma e che anno dopo anno diventa perdita netta di capitale umano. Le ragioni della scelta di partire sono, insomma, abbastanza chiare, no? Sono evidenti. Quasi la metà dei giovani che valuta un'esperienza all'estero indica lo stipendio come fattore decisivo, seguito da qualità della vita e possibilità di crescita professionale. A tutto questo si aggiunge un aspetto meno visibile ma molto concreto, ovvero la sensazione diffusa tra molti neolaureati che il proprio talento non venga riconosciuto abbastanza. Quindi non è solo una questione di soldi, ma proprio di percorsi poco chiari, crescita lenta, poche certezze sul futuro. Eppure qualcosa si muove, seppur molto ma molto lentamente, si muove, ecco, per contrastare queste fughe. Alcune aziende stanno provando a cambiare un pochino approccio, stage più pagati o semplicemente pagati, percorsi strutturati, maggiore attenzione al work-life balance e modelli di lavoro più flessibili. Ingitalia, ad esempio, ha introdotto stage retribuiti fino a 1.500 euro, un sistema di smart working che prevede solo 4 giorni al mese in presenza. Però la domanda resta aperta: basta questo per convincere i giovani a rimanere, a restare? Voi cosa ne pensate? State studiando? State lavorando? Working che prevede solo 4 giorni al mese in presenza. Però la domanda resta aperta: basta

0: In Italia ha fatto tre colloqui, tutti con stage non pagati. Vedete, allora uno poi va via, no? Sara da Firenze scrive questo. Sono di Palermo, lavoro da 2 anni qui a Milano, ma sto pensando alla Germania. Non è solo una questione di soldi, ma di possibilità di crescere davvero. Ho una laurea in informatica, è Salvo che scrive. Noi ne parleremo tra poco con il nostro ospite Stefano Russo, direttore commerciale di YouGov, che ha realizzato una ricerca dal titolo Giovani, talento e mondo del lavoro, restare o partire, cosa offre l'Italia. È probabilmente pochino, visto che c'è questo fuggi generale. 334 11 11 622, voglio sentire le vostre voci. 334 11 11 622.
1: Came in the

0: momento per molti giovani italiani in cui il futuro smette di essere un'idea e diventa una scelta molto concreta: restare o partire, accettare uno stage oppure rifiutarlo, iniziare qui o cercare altrove condizioni che sembrano più chiare e anche più sostenibili. Oggi il lavoro non è più solamente una questione di carriera, entrano in gioco lo stipendio, certo, ma anche la possibilità di imparare davvero, di formarsi davvero, entra in gioco la stabilità, la crescita e sempre di più anche il tempo di vita, la flessibilità, il modo in cui si lavora. Secondo un sondaggio, secondo una ricerca dal titolo Giovani, Talento e Mondo del Lavoro, restare o partire, cosa offre l'Italia, realizzata da Ingitalia e YouGov, il quadro devo dire è piuttosto netto: il 70% dei giovani non si sente abbastanza valorizzato nel nostro paese e lo stage, che resta uno dei primi passaggi obbligati, diventa spesso il primo vero banco di prova. Stefano Russo è direttore commerciale di YouGov. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito a nome di YouGov.
0: Allora,
1: Italia.
0: Eccoci qua. Allora, quando il 70% dei giovani dice di non sentirsi valorizzato, che fotografia ci sta restituendo del mercato del lavoro italiano?
1: Beh, sì, grazie. Intanto vi hai detto già molto tu in premessa su quello che è un po' il mood, il sentiment che abbiamo raccolto in questa ricerca. C'è tanta voglia dei giovani di essere riconosciuti, di essere valorizzati, che venga riconosciuto il loro talento, e ci sono degli elementi che sono emersi da questa ricerca che ci dicono che non sempre questo avviene. Questo viene trovato poi nei contesti lavorativi in cui entrano. E consentimi solo di ringraziare ING Italia, che da un paio d'anni ci coinvolge in questo progetto, su questa ricerca, che è proprio volto a capire, nell'ambito di un loro progetto più ampio, che mira proprio ad attirare, a trattenere i migliori giovani italiani, e quindi volevano capire con questo progetto quali iniziative, quali attività mettere in atto per trattenerli, e quindi la ricerca va appunto a indagare questi aspetti che riguardano, come dicevi giustamente, non soltanto l'aspetto economico, ma anche l'aspetto di formazione, di percorso di crescita, certo, di prospettiva, certo, che vogliono che venga riconosciuto questi ragazzi.
0: Parte tutto, cioè dentro questo scenario lo stage è diventato quasi una sorta di porta d'ingresso obbligata, esatto, al lavoro, no?
1: Sì, diciamo che dalle risposte è, come dici correttamente, ormai riconosciuto come una estensione naturale del percorso di studi lavorativo. Ricordo che la survey, questa ricerca, è condotta su giovani laureati, quindi sono ragazzi che hanno un percorso universitario e riconoscono questa necessità, questa esigenza dello stage, ma quello che l'impressione che abbiamo leggendo i dati è che lo vedano un po' come un investimento, forse più che in passato, ma non perché siano, come si diceva, come ha detto qualcuno, in passato ciusi o in qualche modo demotivati, ma semplicemente selettivi. Lo vedono come un investimento, e come tutti gli investimenti vogliono che ci sia un ritorno. Un ritorno che non è soltanto il rimborso spese, che chiaramente è una condizione base essenziale.
0: Sì, spesso non c'è, perché c'è anche un elemento che racconta un certo,
1: che non c'è.
0: È un certo disagio, esatto. No? Molti stage vengono rifiutati.
1: È vero, quella però è una condizione.
0: Ma neanche la benzina mi paghi? No, per
1: esatto,
0: dire.
1: Quella è una condizione minima ma ragionevole, ma l'investimento, secondo il concetto di investimento, è nel fatto che ma lo dicono anche i numeri, poi ne ho appuntato qualcuno così andiamo più nel concreto, ci dicono che in realtà allo stesso livello dell'esigenza del rimborso economico c'è anche quella di un percorso di formazione, cioè vogliono imparare qualcosa sia in termini di soft skills che di competenze tecniche, vogliono un percorso di crescita che sia chiaro e definito, e in qualche modo quindi il rimborso spese è una cartina di tornasole di tutto questo, cioè l'azienda investe su una persona, gli dà qualche euro in più, ma è tutto il resto che poi convince in effetti i ragazzi a scegliere un'azienda piuttosto che un'altra. E la cosa interessante della ricerca, il fatto che ci rende anche abbastanza orgogliosi di farla da un paio d'anni con ING Direct, è che queste evidenze che sono emerse sono state poi colte dall'azienda, per cui nel loro programma poi di inserimento dei giovani non c'è soltanto l'aumento del rimborso spese a 1.500 euro, che credo sia un caso
0: Sì.
1: veramente raro in Italia, ma anche tutti degli hackathon, dei percorsi di crescita, di formazione, di affiancamento ai manager, che permettono poi a questi ragazzi di avere una prospettiva concreta di crescere all'interno dell'azienda.
0: Però accanto ai soldi, c'è anche un altro fatto che riguarda, il modo di lavorare, no? Io qui leggo
1: Sì.
0: che il 48% dei giovani mette al centro il work-life balance, la flessibilità. Quanto è diventato decisivo questo fattore?
1: È diventato cruciale, una condizione essenziale per chi si affaccia al mondo del lavoro, soprattutto nell'epoca post-Covid. E, andando proprio ai numeri, anche per ancorarci a qualche dato, nei fattori
0: Sì.
1: che emergono dalla ricerca che secondo i giovani valorizzano il loro talento, c'è appunto il compenso economico per il 56%, ma non tanti distanti, sempre intorno al 50%, abbiamo la crescita, il percorso di crescita. Quindi un piano di crescita ben definito, e sempre intorno al 50%, il 48% citavi correttamente, il work-life balance, che vuol dire orari di lavoro sani e maturi, come peraltro avviene in tanti altri paesi europei. L'Italia era un po' negli scorsi anni, un po' sta migliorando la situazione, ma rispetto ad altri paesi europei siamo ancora un paese dove si lavora per più ore, quindi male, cioè con meno efficienza, almeno è così che veniamo visti da fuori. E anche il tema del smart working, quindi lavoro da remoto, la flessibilità, che è un tema che in qualche modo dà la comodità al lavoratore, ma è anche un riconoscimento di fiducia, di maturità che viene percepito dai giovani, quindi è un tema assolutamente importante.
0: Quindi la possibilità di conciliare vita privata e lavoro ha un peso specifico, un peso importante, no, nella
1: Probabilmente
0: decisione.
1: più che per quanto riguarda me, parlo per la mia fascia d'età, io sono over 45 e probabilmente era meno rilevante perché le condizioni erano particolarmente diverse. Quando iniziai a lavorare io non si parlava tanto di smart working, erano dei casi veramente isolati, quelle delle aziende che permettevano di lavorare da remoto. Adesso appunto c'è stato questo spartiacque del Covid che ha reso palese che chi ha talento, chi vuole lavorare, chi vuole impegnarsi può lavorare da una spiaggia così come da un ufficio, nei limiti appunto del possibile. Quindi i ragazzi giustamente non tollerano che non venga concessa questa possibilità, perché appunto è anche un attestato di fiducia verso i ragazzi.
0: Le voci, le storie dei nostri ascoltatori. Gianpaolo da Milano, mio figlio si è laureato in economia, ha fatto uno stage da 600 euro al mese. Noi lo abbiamo aiutato con l'affitto e le spese perché da solo non sarebbe riuscito a restare in città. Quante storie come queste ci sono, Stefano? Tantissime,
1: Sì, tantissimi. Abbiamo anche un dato proprio sul compenso. Se volendo vedere un bicchiere un po' meno vuoto, noi
0: eh?
1: facciamo questa ricerca per ING da un paio d'anni, e la media del compenso per gli stage è cresciuta dal 560 euro del 2025 ai 607 euro di quest'ultima rilevazione. E avevamo nella prima ricerca un 14% di stage con un compenso superiore agli 800 euro, scusa, un 9% lo scorso anno, e che è salito al 14% nel 2026. Per cui c'è una tendenza, anche se siamo lontanissimi da avere compensi dignitosi e che permettano a una persona di vivere magari anche in una grande città con i costi connessi, però c'è una tendenza forse di crescita. Ecco, c'è una consapevolezza del tema, almeno da un punto di vista delle aziende un po' più illuminate, che hanno più questa capacità strategica di pensare a come trattenere i talenti. Ecco.
0: Giorgio di Roma, il problema non è solo lo stage, ma quello che succede dopo. Se un'esperienza dura mesi, è pagata poco e non porta quasi mai a un contratto, diventa difficile considerarla davvero un ingresso nel mondo del lavoro. Molti giovani così iniziano a pensare all'estero non per scelta, ma perché trovano stipendi più alti, percorsi più chiari. In Italia spesso manca proprio questo, sapere cosa succede dopo il primo passo. Quindi parla di una
1: Assolutamente.
0: formazione che in o meglio di una possibilità di lavoro che dopo lo stage di fatto non c'è o c'è poco.
1: Assolutamente, infatti quando c'è una domanda specifica che ho trovato particolarmente interessante, cioè ho trovato particolarmente interessanti le risposte, ovvero sulla scelta, sui parametri di scelta per lo stage, e in realtà per i ragazzi la prima primo driver sono formazione e apprendimento con il 55%, poi seguono la possibilità di assunzione alla fine dello stage 48% e solo al 3% c'è il col 47% il valore del rimborso spese. Quindi se vogliamo, da un punto di vista, questi ragazzi sono anche più maturi e più ragionevoli dell'azienda, perché alla fine qualche centinaia di euro in più per l'azienda, anche per loro sarebbe anche per l'azienda sarebbe un investimento consentirebbe di trattenere questi talenti, per cui il tema è assolutamente quello che dice l'ascoltatore, ovvero garantire o comunque rappresentare a queste persone che entrano in stage anche una prospettiva concreta di crescita e assunzione. Laddove non c'è, laddove questa non viene percepita, subentra un altro problema che è gravissimo per l'Italia, che è quella della fuga dei cervelli, che in un paese anche con una natalità così bassa comincia a essere un tema molto molto critico.
0: È vero, è vero. Fra l'altro, in questo equilibrio conta anche il contesto generale del paese, no? Ovvero la reputazione dell'Italia. Quanto conta, quanto incide la reputazione del nostro paese rispetto alle politiche della singola azienda?
1: Qui c'è un tema, perché noi abbiamo parlato in maniera anche abbastanza, se vuoi, dura e netta del comportamento di tante aziende che pagano poco e che non danno le condizioni. C'è anche un tema di paese che evidentemente non mette le aziende nelle condizioni ideali per investire di più sui ragazzi. Detto questo, anche il contesto, le condizioni del paese sono un driver di scelta dei ragazzi quando decidono di andare all'estero. Perché ad esempio questa è un'altra ricerca che abbiamo fatto più recentemente proprio sul tema del lavoro e della fuga dei cervelli, e lo stipendio ancora una volta è chiaramente importante, cioè si va in paesi dove magari l'entry level o i primi lavori sono pagati un po' di più, ma questo è soprattutto rilevante per le fasce d'età un po' più anziane, cioè dai 40 anni in su lo stipendio e il valore economico diventa il primo. Mentre per i ragazzi, per le fasce 18-34 anni, la cosa più importante sono le opportunità di carriera e altri aspetti sociali. C'è molta attenzione ai diritti civili nei paesi in cui si vuole andare a vivere. Quindi, ancora una volta, è chiaro che il tema economico sia importante, ma c'è, come dicevi giustamente, anche un tema di condizioni del paese.
0: Oggi i giovani non rifiutano il lavoro, rifiutano condizioni che non considerano sostenibili. Grazie a Stefano Russo, direttore commerciale di YouGov. Grazie davvero per essere stato con noi. 10 in punto, linea alla regia, arrivano le ultime notizie e poi torniamo con Tutti ne parlano. Io sono Vicky Mangone e qua sto, vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
7: Thank you. Sono le 10:02.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: gelo sulle speranze di pace tra USA e Iran dopo la firma del memorandum d'intesa per porre fine al conflitto, rinviati i negoziati previsti per oggi in Svizzera, nuovi raid israeliani nel sud del Libano, almeno 18 i morti nel mirino, postazioni di Hezbollah, nuovi raid russi nella notte in Ucraina, al Consiglio europeo Zelensky incassa il pieno sostegno dei 27, sì unanime alle sanzioni per Mosca, esami di maturità, al via la seconda prova scritta, liceo classico, una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico uno studio del livello di un lago e una funzione. Lutto nel mondo del calcio, è morto dopo una lunga malattia Igor Protti. Ringrazio tutti, è arrivato il fischio finale, il messaggio affidato alla famiglia.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi, Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma è arrivata da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum. Dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale, il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Resta incandescente la situazione sul fronte libanese, almeno 18 morti, i raid israeliani sferrati nella notte nel sud del paese. Le forze di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. 4 i militari uccisi. Nuovi raid delle forze russe vittime in queste ore dopo l'attacco ucraino arrivato fino a Mosca. Zelensky incassa un nuovo sostegno al Consiglio europeo che vota compatto anche per il rinnovo delle sanzioni alla Russia. Sentiamo.
10: Notte alba di guerra in Ucraina. La Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore, arrivato in profondità con 180 droni. Gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi, tra cui una raffineria importante nella capitale, provocando un vasto incendio. La Russia ha lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv, ferendo almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite 2 navi civili nel Mar Nero, ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, ha detto Zelensky a Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato all'unanimità il rinnovo di un anno, non più di 6 mesi, delle sanzioni a Mosca. E mentre il presidente ucraino torna a chiedere missili e munizioni in vista dell'inverno, si configura un asse con il presidente del Consiglio europeo Costa, che conferma contatti con il Cremlino e viene indicato come il possibile rappresentante unico per tenere aperto un canale con Mosca e difendere gli interessi UE nell'eventuale trattativa post-bellica. Si fa sentire intanto Lavrov: percepiamo l'Europa come parte in causa nel conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri russo. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
9: Esami di maturità al via dalle 8:30, la seconda prova scritta diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Nel compito di matematica, al liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. Ieri, nella prova di italiano, il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è stata la traccia più scelta dagli studenti. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, si intensificano le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per i capelli che apparterrebbe alla più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle. Il servizio.
11: Un fermaglio per capelli rosso è la prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa da una casa famiglia a Civitella Alfedena, L'Aquila. Il fermaglio, che apparterrebbe alla più piccola, è stato rinvenuto su un sentiero vicino alla struttura dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Le due minori sono scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno, sarebbero uscite da una finestra rotta della comunità. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano anche sui 3 telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. All'esame anche i video delle telecamere della zona. Uno mostra le due sorelle poco prima della scomparsa con felpe scure e scarpe bianche. Un altro video immortala un'auto vicina alla struttura. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
9: Riqualificazione edilizia al centro di un confronto al Senato promosso da Velux e Sima. Focus sulla qualità degli ambienti interni e sulla salubrità degli edifici. Sentiamo.
12: Istituzioni, aziende e mondo scientifico si sono dati appuntamento al Senato per l'evento Oltre l'efficienza, qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare, promosso da Velux, gruppo internazionale specializzato in soluzioni per luce e ventilazioni naturali, e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Una riflessione sul futuro delle politiche per l'edilizia capaci di riportare la qualità dell'abitare al centro delle scelte. Raffaella Berardo, Executive Vice President Region Southwest Europe Velux.
13: Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono. Oggi la maggior parte della costruzione in Italia è una costruzione che data dagli anni 60 in avanti e che ha bisogno di essere rivista, ed è importante mettere insieme gli interlocutori chiave.
12: La riqualificazione edilizia assume particolare rilevanza nel nostro paese, visti numerosi edifici storici in attesa di ristrutturazione. Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager Velux.
14: Promuovere un approccio che vada oltre, in cui sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e naturalmente salubrità siano considerati come elementi di un unico sistema progettuale.
12: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
9: Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Basket al Taliercio. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia in casa della Reyer Venezia, che martedì sera aveva riaperto i giochi. Le scarpette rosse hanno la meglio 86-72 per la gioia di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina. Per i meneghini si tratta del terzo trofeo stagionale dopo Supercoppa e Coppa Italia. Sentiamo il tecnico.
15: Mi riempie d'orgoglio. Ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Però poi ringrazio assolutamente la proprietà, che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero a sicuramente ad Ettore, perché il trofeo è il tripletto è condiviso, e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Tutti ne parlano.
17: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
16: Con Vicky Mangone.
0: Rientriamo alle 10:10 minuti con un'ultima ora. Attimi di terrore al parco Albertini di via Ischia a Brescia, dove un uomo fuori controllo sotto l'effetto di alcol e droghe ha preso per il collo e cercato di strangolare due bambini che stavano giocando, il più piccolo di soli 3 anni. Lo ha bloccato un passante che ha sentito le grida disperate di una delle madri dei piccoli e ha ingaggiato una violenta colluttazione con l'uomo, bloccandolo poi a terra fino all'arrivo della pattuglia della volante della polizia. La persona, poi identificata come un 29enne di origini nigeriane con diversi precedenti per questioni legate alle droghe, è stato arrestato. Questa è un'ansa, è un'ultima ora. Il prossimo tema riguarda l'olio. Dietro l'olio d'oliva extravergine d'oliva, dietro l'aspetto invitante di alcune bottiglie di olio extravergine d'oliva, si possono nascondere purtroppo processi industriali che sono molto complessi e che alterano profondamente la natura del prodotto attraverso deodorazione, decolorazione e ricostruzione artificiale di colore e aroma. Certo, come si fa a capire se tutto questo è avvenuto? Lo chiederemo tra poco all'agronomo ed esperto di olio extravergine Cataldo Lobascio. Prima un po' di musica, quella di Mark.

Quanto siete disposti a spendere per una buona bottiglia di olio d'oliva? Negli ultimi anni questo prodotto è diventato uno dei simboli più evidenti del caro spesa, insieme al caffè. Poi magari del caffè ne parleremo un'altra volta. Oggi il nostro focus è sull'olio, appunto olio d'oliva. Dietro questi aumenti non c'è una sola causa, incidono le annate agricole meno favorevoli, incide la siccità, incidono i cambiamenti climatici che riducono la produzione. Ma ci avete fatto caso che è sempre colpa dei cambiamenti climatici? Ormai per qualsiasi cosa, sempre colpa dei cambiamenti climatici, in alternativa è colpa della pandemia. Comunque va bene, in ogni caso l'aumento del prezzo dell'olio è dovuto anche al rincaro dei costi energetici e di trasporto che pesano su tutta la filiera. A questo si aggiunge un mercato internazionale molto competitivo dove la domanda resta alta, quindi questo contribuisce a mantenere i prezzi su livelli molto elevati e quindi paga pantalone. Quindi noi consumatori, per noi consumatori, l'acquisto dell'olio d'oliva diventa sempre più complicato. Una cosa complicata: da un lato c'è il desiderio di continuare a comprare un buon prodotto e dall'altro c'è la necessità di contenere la spesa, e così cresce la ricerca di alternative più economiche che però non sempre corrispondono a standard qualitativi chiari e verificabili. A pagare dazio, come dicevo, è sempre pantalone, è sempre il consumatore, siamo sempre noi che perdiamo la fiducia, che spesso ci ritroviamo a brancolare un po' nel buio. Questo per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti come appunto l'olio. La perdita di fiducia non riguarda però solo il singolo acquisto, si riflette sulle abitudini quotidiane, sul modo in cui si scelgono gli alimenti e sulla disponibilità a spendere per prodotti considerati sicuri. Ma allo stesso tempo cresce anche la sensazione di difficoltà nel distinguere tra prodotti realmente di qualità e prodotti solo apparentemente di qualità. Ragazzi, una fatica a fare la spesa, non so voi, anche perché noi diciamo sempre che è importante leggere le etichette, leggete le etichette, no? Si dice sempre. È anche vero che se ci mettiamo a leggere le etichette di tutto quello che compriamo, dobbiamo prenderci un giorno di ferie ogni volta che andiamo al supermercato, e non si può fa. Però possiamo fare una cosa, alcune etichette magari le possiamo leggere mentre siamo davanti allo scaffale. Altre non serve leggerle perché sono informazioni che già abbiamo acquisito. Tutte le altre magari leggiamole con calma quando siamo a casa. Se corrispondono alle nostre esigenze, bene. In caso contrario vorrà dire che quel prodotto non lo acquisteremo più. E pazienza, sarà per la prossima volta. Tra poco parleremo di olio extravergine di oliva. Aumentano le frodi e non sono belle notizie.

0: L'olio extravergine d'oliva, uno dei simboli più riconoscibili della dieta mediterranea, è pilastro dell'agroalimentare italiano. Eppure, dietro un prodotto che si presenta spesso con caratteristiche sensoriali rassicuranti, colore verde, profumo fruttato, gusto equilibrato, possono nascondersi pratiche di sofisticazione che ne alterano profondamente la natura. Secondo quanto spiegato dall'agronomo ed esperto di olio extravergine Cataldo Lobascio, alcune frodi partono dall'utilizzo di oli di bassa qualità, addirittura da matrici vegetali differenti, come oli di semi, sottoposti poi a trattamenti industriali per cancellarne difetti e caratteristiche originarie attraverso processi come la deodorazione e la decolorazione. Il prodotto viene in pratica svuotato della sua identità per poi essere ricostruito artificialmente con pigmenti e aromi. Io la trovo agghiacciante sta cosa, non so voi. Un fenomeno comunque che, come mostrano anche recenti inchieste della magistratura e della Guardia di Finanza, riporta al centro il tema dei controlli e della difficoltà per il consumatore di riconoscere un vero extravergine semplicemente attraverso vista e gusto. Cataldo Lobascio è con noi, agronomo esperto di olio extravergine. Benvenuto.
1: Salve, salve, buongiorno a tutti.
0: Io vorrei capire una cosa. Vorrei capire una cosa, ma un agronomo come lei, esperto di olio extravergine, che olio consuma? No, glielo chiedo così, copio. Così non sbaglio.
1: Guardi, allora, per un fatto salutistico e anche perché
0: non mi dica che se lo fa lei, non mi dica che se lo fa lei, perché
1: sì,
0: allora non posso
1: sì,
0: copiare.
1: Vabbè. Io lo definisco l'olio, il mio è un hobby retribuito, non è un'attività agricola, è un hobby retribuito. Quindi sì, no, consumo assolutamente solo olio extravergine. Sia perché insomma qui in Puglia ne abbiamo abbastanza,
0: certo,
1: ma anche e soprattutto per un fatto salutistico.
0: Senta, ci dica, io ho raccontato cose agghiaccianti prima di queste sofisticazioni dell'olio extravergine d'oliva, ma quando sì, si parla di olio sofisticato, di cosa stiamo parlando esattamente? Qua non è solamente una questione di qualità delle olive, si va ben oltre.
1: No, assolutamente non si parla solo di qualità di olive, ma si parla anche di altri fenomeni, soprattutto economici, che portano a queste operazioni di adulterazione e sofisticazione degli oli, come può succedere nel vino e quant'altro. Parlo dell'olio perché è quello che ultimamente sta riscuotendo, insomma, un successo, mi consenta, tra virgolette, immeritato per queste operazioni che si fanno. Non si fa altro che partire da matrici esterne di origine comunque vegetale, magari di bassa lega, magari anche importate dall'estero, perché parliamoci chiaro, l'Italia non produce olio di semi, olio di girasole, olio di colza, olio di semi vari, ma sono tutte matrici esterne alle olive e quindi già di per sé non idonee, ma che vengono dall'estero. Quindi
0: sì,
1: adulteriamo un prodotto che viene da fuori per farlo diventare un prodotto nazionale che alla fine poi diventerà olio extravergine d'oliva o olio d'oliva. Quindi diventa davvero pericoloso anche per un fatto salutistico, di prevenzione. Parliamo di malattie cardiocircolatorie, parliamo di accumulo di trigliceridi e quant'altro. E parliamo anche
0: perché siamo sempre lì a decantare tutte le qualità, le proprietà dell'olio extravergine d'oliva, poi se nella bottiglia ci finisce di tutto e di più, allora viene a cadere, no? Il nostro...
1: Ma i latini dicevano pecunia non olet. I soldi purtroppo... Siamo diventati schiavi e non ci curiamo neanche di quello che introduciamo nel nostro organismo.
0: Cataldo, ma noi comuni mortali, cioè mica quelli bravi come lei, ma noi che andiamo a comprare una bottiglia di olio extravergine d'oliva al supermercato, come ci regoliamo? Dobbiamo trovare in etichetta? E poi c'è da fidarsi?
1: Allora, innanzitutto ci deve essere la definizione di olio extravergine d'oliva ottenuto solo con procedimenti meccanici, sì, e non chimici, perché sennò non è quella olio extravergine d'oliva.
0: Quella cosa della spremitura a freddo?
1: Spremitura a freddo, assolutamente sì.
0: È positivo.
1: Il quid assolutamente sì, perché sì, mantiene le proprietà naturali dell'olio e... Sì. Il quid in più sa qual è? Che ci sia scritto 100% italiano.
0: Sì.
1: Perché nel momento in cui, senza demonizzare nessuno, e ci mancherebbe, non c'è il 100% italiano, vuol dire che lì c'è una miscela di oli su carta extravergini d'oliva anche loro, ma da paesi europei ed extraeuropei. Personalmente ci può stare, ci sono anche oli europei ed extraeuropei di altissima qualità, ma come dicevo prima, se non ci sono interessi economici, il rischio di frode ci può essere. Quindi una garanzia è il 100% italiano.
0: 100% italiano. Invece l'olfatto, sì, il naso cosa ci racconta dell'olio? Dell'olio extravergine.
1: Il naso sicuramente ci racconta e il colore ci racconta, anche perché una caratteristica degli oli che sono sofisticati o comunque provengono da matrici diverse è che in una bottiglia trasparente, quindi non scura, sì, ma trasparente, stratificano. Io l'ho visto recentemente negli Stati Uniti, in cui vedi una bottiglia, un contenitore che contiene olio, sì, in cui trovi praticamente diverse densità e diverse intensità di colore, e lì sicuramente normativa diversa o altro. A vista, stratificazione, all'olfatto, che non ci sia odore di rancido, che è una caratteristica tipica della salamoia. Quindi lì c'è un, se c'è quel sentore lì all'olfatto, conviene insomma ovviamente non consumarlo, ecco.
0: Certo, però odore di rancido, odore, sapore di rancido, questo magari ce ne accorgiamo tutti, ma esistono sofisticazioni, sì, particolarmente difficili da rilevare?
1: Assolutamente sì, basta aggiungere del beta carotene, basta aggiungere degli aromi che si trovano ovviamente commercialmente in giro, che possono trarre in difficoltà l'olfatto stesso. Si riescono a sofisticare oli per renderli simili, ovviamente non uguali perché sarebbe impossibile, ma simili a degli oli caratteristici di alcune zone d'Italia. Esempio gli oli siciliani che hanno un grande sentore di erbaceo, o sì, gli oli pugliesi che danno di carciofo, di mandorla, di pomodoro. Purtroppo quelli sono aromi artificiali che possono essere riprodotti e messi in un olio così, basta già del beta carotene, semplicemente per dire ah che buon olio, perché l'olfatto viene tratto in inganno.
0: In quali punti della filiera è più facile che avvengano queste manipolazioni, queste truffe, queste trasformazioni?
1: Sicuramente sì, perché la filiera è lunga e sicuramente appunto alcuni frantoi, sicuramente alcuni confezionatori o intermediari. Cioè paradossalmente di tutta sta roba qua chi ne paga le conseguenze è l'agricoltore. E cioè, il consumatore,
0: anche
1: ovviamente, testa e coda della filiera. Sì, sì,
0: certo,
1: testa e coda,
0: sì,
1: della filiera ne pagano.
0: E invece
1: dove possono avvenire, sì.
0: Tutti gli altri passaggi, quelli di mezzo...
1: E gli altri passaggi, ripeto, possono essere, soggetti, ecco, a questo tipo di operazioni, di mistificazioni, presso alcuni frantoi, presso alcuni depositi o alcuni intermediari, insomma, o confezionatori stessi, perché
0: comunque
1: tanto fanno l'ultima parte.
0: Diciamo che stanno evolvendo anche i sistemi di controllo e di tracciabilità. Mi è piaciuta questa chiacchierata con lei, Cataldo Lobascio. Io torno a chiamarla, va bene? Così riparliamo.
1: Grazie
0: di
1: mille.
0: Olio. Dico. Va bene?
1: Assolutamente.
0: Grazie.
1: Assolutamente.
0: Grazie. Salve, ancora e buon lavoro a lei. Sono le 10:30, breve pausa. Poi tra poco arriva Riccardo Quintilli, arriva il Salvagente. Oggi è venerdì e tutti i venerdì che si rispettano, il Salvagente arriva.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Torna in onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
2: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
3: Eccola qua Vicky Mangone alle 10.33, quasi 34 minuti, state ascoltando Tutti ne parlano, il magazine del mattino di Giornale Radio. In questi giorni che è arrivato l'anticiclone africano, che se lo piglio gli tiro il collo, che ci ha portato questo caldo che toglie il respiro, che si sente già di prima mattina, dobbiamo fare molta attenzione anche a cosa mettiamo nel piatto, perché con le alte temperature il corpo va a rilento, va molto più lento, consuma energie in modo differente e soprattutto ha bisogno di rimanere sempre idratato. Guardate che questo è un grande tema, per fortuna molti hanno capito molto bene, ci prestano attenzione, ci sono anche tante persone che non l'hanno ancora capito, insomma, allora noi adesso ci rivolgiamo a loro e guardate che poi non servono grandi rivoluzioni, anche qualche scelta diciamo un po' più mirata è sufficiente, partendo da un concetto molto semplice. Se vogliamo, con le alte temperature bisogna alleggerire la tavola e aiutare l'organismo a non affaticarsi. Poi magari gli involtini di mortadella, ripieni di mortadella ripassati nell'uovo fritto, nello strutto, fritti, li rimandiamo ad altre temperature. Oggi invece, oggi in questo periodo, mangiamo leggero. Mi raccomando, adesso si suda di più, si perdono liquidi, si perdono sali minerali e quindi quello che mangiamo deve anche aiutare a reintegrare. Per questo in estate tornano protagonisti i cibi freschi, quelli che non richiedono lunghe cotture, che si mangiano volentieri anche quando l'appetito cala un po'. Per esempio la frutta diventa quasi naturale da consumare durante la giornata, quindi anguria, melone, pesche, albicocche, che non sono solo buone ma aiutano anche a reintegrare acqua e a dare una mano contro la stanchezza. Quando si parla di reintegrare i liquidi lo si fa anche mangiando una bella fetta di anguria fresca, non solamente bevendo, attaccandosi alla bottiglia d'acqua. Lo stesso vale per le verdure, che in questo periodo si possono mangiare crude, belle, fresche oppure appena appena cotte, insalate, pomodori, cetrioli, zucchine, rucola, tutto quello che arriva dalla stagione che non appesantisce. Per il pesce è un altro discorso, o meglio, no, mica tanto un altro. Insomma, si rimane sempre nella sfera della leggerezza perché il pesce è più digeribile rispetto ad altri alimenti, non lascia quella sensazione di pesantezza che è tipica dei pasti più ricchi. Quindi orata, alici, sardine diventano alternative semplici ma complete. Poi c'è lo yogurt, che spesso si sottovaluta ma che in estate può essere un buon alleato soprattutto per la digestione e anche per dare un po' di freschezza nei momenti più caldi. E ancora cereali integrali, legumi che danno energia senza picchi improvvisi, aiutano a restare più stabili durante la giornata. Per legumi, non so, pensate anche a una bella insalata di ceci o di fagioli con un po' di cipolla tropea, mica male. La cosa importante più che togliere alimenti è capire cosa limitare, perché fritti, cibi molto grassi, dolci industriali, insaccati appesantiscono molto la digestione, col caldo diventano ancora più difficili da gestire. Dentro questa idea di cucina estiva, anche la pasta trova il suo posto d'onore, soprattutto quando la si consuma fredda, quando viene trasformata in insalata o in un piatto unico da preparare magari in anticipo e mangiare senza appesantirsi. Ed è proprio questo il tema che approfondiremo tra poco col mensile Il Salvagente e col suo direttore Riccardo Quintili. La pasta.

0: integrali di farro, di grano saraceno, di legumi, paste proteiche, paste senza glutine, spesso accompagnate da promesse nutrizionali, devo dire che non sempre risultano facili da interpretare. Nell'ultima indagine il Salvagente ha confrontato 10 diverse tipologie di pasta, utilizzando il rapporto tra carboidrati e fibre come indicatore della capacità di controllare la glicemia e aumentare il senso di sazietà. I risultati hanno riservato diverse sorprese, mettendo in discussione alcune convinzioni molto diffuse e aprendo anche una riflessione sul successo commerciale dei cosiddetti grani antichi. Adesso cerchiamo di capire cosa emerge davvero dai dati, quali indicazioni possono essere utili ai consumatori. Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Sai che stavo pensando ai formati di pasta, tu hai dei formati preferiti? Dei formati che preferisci e altri che preferisci meno?
1: Ma dipende dalla salsa, io devo dire apprezzo moltissimo la tendenza a fare per esempio gli spaghettoni, spaghetti più grandi.
0: Ah, quelli grossi.
1: Però, dipende dalla salsa. Quello che invece non trovo più, Vicky, sono
0: le penne lisce.
1: Le penne lisce? Bravissima.
0: Ma sono sparite, le penne lisce sono completamente sparite dal mercato.
1: Sono sparite perché diciamo richiedono un po' di accortezza nel farle amalgamare alla salsa, cosa che
0: al
1: invece
0: condimento.
1: Con le ricate è più semplice. Però, però erano meravigliose. Vabbè,
0: davvero?
1: Me ne faccio una ragione, sì.
0: Vabbè. Abbiamo parlato anche della penna liscia. Invece voi a Salvagente avete confrontato 10 tipologie di pasta, no? Come dicevo prima. Qual è la convinzione più diffusa che i vostri risultati mettono in discussione?
1: Guarda, forse quella più diffusa è quella sul senza glutine. Immaginiamo anche. Molti italiani immaginano che quella senza glutine sia una pasta più sana perché sì, non ha il glutine, quindi diciamo a prescindere dal fatto che magari non soffrono minimamente di celiachia, la scelgono spesso. Ecco, è la pasta dal punto di vista dell'indice glicemico peggiore tra quelle che noi abbiamo analizzato. Che significa che è la pasta con l'indice glicemico peggiore? Innanzitutto ovviamente che è poco adatta a chi soffre di diabete o di picchi glicemici, ma anche per tutti gli altri che mette fame dopo poco, perché una pasta con alto indice glicemico fa sì che dopo poco tu hai ancora fame, quindi l'effetto saziante ne ha davvero ben poco. Ecco, questo forse è il risultato che dovrebbe convincere a seguire un po' meno le mode alimentari.
0: Le mode. Poi le mode alimentari comunque sbagliano sempre, eh? Laddove c'è la parola
1: diciamo,
0: moda, cioè, moda
1: casi,
0: alimentare.
1: La sì, parte dei casi, tra l'altro, finiscono per premiare solamente le aziende che ci fanno marketing.
0: Appunto, appunto, appunto. Senti, invece, perché la pasta di legumi è risultata quella più valida, diciamo quella col profilo più favorevole?
1: Perché per l'appunto ha molte fibre, quindi diciamo è più di quella integrale, e questo diciamo forse può sorprendere, e poi perché ha diverse proteine. Questo che significa? È che il nostro organismo per digerire le proteine ci mette un po' di più, quindi per digerire quel piatto di pasta ci si mette un pochino di più, il che è utile perché ovviamente non sale l'indice
0: glicemico. Siamo sazi più a lungo, ci riempie di più.
1: Esattamente, che è quello che succede, e qui diciamo ecco andiamo controcorrente perché parliamo di una moda di secondo me dubbia utilità, però da questo punto di vista ne esce, per l'indice glicemico perlomeno ne esce molto bene,
0: sì,
1: la pasta
0: sì,
1: proteica. La pasta proteica, che è quella diciamo che insomma, viene venduta come tocca sana per far crescere un corpo da bodybuilder, cosa che a me non succede, ma insomma queste sono cose personali. Però è comunque una pasta che tra proteine e fibre ha un indice glicemico basso, subito dopo quella di legumi e subito prima addirittura di quella integrale. Quindi diciamo
0: una pasta integrale
1: è una buona soluzione da questo punto
0: di vista. La pasta integrale mantiene le promesse, la pasta integrale?
1: Sì, mantiene le promesse perché comunque parliamo diciamo quando è integrale vero, quindi

0: Si tratta di una farina integrale già dall'origine, non di una farina raffinata con l'aggiunta di crusca e cruschello.
1: E come, come si scopre questa cosa?
0: Dagli ingredienti. Se io trovo come ingrediente farina integrale, sono tranquillo che parliamo di un integrale vero. Se trovo farina di grano duro e poi aggiunta di crusca e cruschello, ecco lì stiamo parlando di una fake, però una fake che viene tollerata dalla nostra legislazione, perché si può chiamare integrale anche un prodotto del genere.
1: E invece è valutato positivamente il fatto che molte paste gluten free siano basate su riso e mais?
0: No, non è valutato positivamente, perché se da una parte diciamo siamo ovviamente nel senza glutine, quindi chi deve assumere senza glutine a volte anche altre alternative, ma insomma dal punto di vista dell'indice glicemico, quindi della facilità di assorbimento dei carboidrati, queste riso, tapioca, queste robe qui, o mais, sono quelli diciamo a più veloce assorbimento, ecco, quindi quando è veloce l'assorbimento ovviamente sale immediatamente il picco glicemico e poi riscende con altrettanta rapidità, dando da una parte dei problemi organici ovviamente, perché poi espone diciamo a queste questi sbalzi non fanno bene, dall'altra, come dicevamo prima, dopo poco hai fame. Ovviamente parliamo di pasta, ma è chiaro che conta anche come viene servita, perché un conto diciamo chiaro, avere una buona pasta, certo, magari di legumi, ma con la coda alla faccinata sopra, lì la digestione diventa complicata.
1: Doppia porzione, me ne riporta, mi fa il bis, il tris, ecco. E allora lì il peso è un altro. Però anche la cottura, per esempio, può modificare in maniera significativa l'impatto glicemico della pasta.
0: Guarda, questa è una cosa che francamente io non conoscevo, che ci ha spiegato un'esperta, perché abbiamo sentito la professoressa Succurro, che è dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, e ci ha spiegato che da una parte la cottura, da una parte il formato sono diciamo dei motivi per cui sale o meno l'indice glicemico. Capiamoci, la cottura, quando la al dente io fatico diciamo un po' di più a digerirla, questo non significa che sia indigesta, ma semplicemente che ci metto di più e quindi io diciamo difficilmente ho fame subito dopo. Se invece la pasta è scotta o comunque troppo cotta, a quel punto gli amidi si rendono immediatamente disponibili, quindi abbiamo degli zuccheri che via, si vengono subito digeriti e diciamo questo è un effetto.
1: E ci viene fame prima.
0: Ma funziona la stessa cosa, funziona sui formati, che anche questa è una cosa interessante. Quando io ho una pasta diciamo più piccola, penso ai capellini, una pastina, ma anche i formati diciamo più piccolini, ecco, anche in quel caso diciamo la digestione è più rapida, perché anche perché poi la cottura è più veloce, mentre quando ho lo spaghettone che amo io, magari anche la penna lisa, ma questo diciamo la professoressa non lo dice, questa è farina del mio sacco, lì l'indice glicemico diciamo rallenta.
1: Certo che se solo scrivessero in modo più chiaro i minuti di cottura sulla confezione, ma sai che mi fa una rabbia questa cosa, ma con chi bisogna parlare per avere i tempi di cottura chiari sulla scatola?
0: È insopportabile,
1: non si trovano mai i minuti di cottura.
0: Non solo non si trovano i minuti di cottura, ma spesso si trova una forbice abbastanza ampia, perché poi le aziende tengono conto che gli italiani
1: da 8 a 13 minuti, ma che vuol dire da 8 a 13 minuti?
0: Vuol dire che la devi assaggiare, Vicky, prima di scolarla.
1: Appunto. Senti, la trafilatura invece, l'essiccazione, sono aspetti che meritano attenzione?
0: Molta, perché la trafilatura intanto è importante, ovviamente questo va detto anche per legarla al sugo, ma questo ovviamente è un aspetto più organolettico, ma con una pasta per esempio trafilata al bronzo abbiamo una superficie più ruvida, una struttura più compatta e quindi un minore indice glicemico. È interessante anche capire che ovviamente anche l'essiccazione più è lenta e più diciamo gli amidi diventano indigeribili. Questo significa, come al solito, che ci metto di più e quindi diciamo sono un po' più sazio. È interessante anche, di questi tempi lo è molto, capire che raffreddare la pasta e poi mangiarla diminuisce moltissimo gli amidi digeribili. Quindi pasta fredda, perfetta, va bene se volete anche riscaldarla dopo, ma insomma la pasta fredda è, diciamo, io direi protagonista del periodo. Certo. Da questo punto di vista il piatto, diciamo, è più sano dal punto di vista dell'indice glicemico.
1: E i grani antichi? Perché negli ultimi anni sono diventati molto popolari,
0: Sì, molto popolari, però diciamo qui siamo su un versante davvero spesso di leggenda. Perché intanto, vabbè, dal punto di vista del contenuto di fibre e di carboidrati, è esattamente come il grano duro normale.
1: Organolettico?
0: Dal punto di vista organolettico, guarda, le differenze sono veramente difficili da misurare. Quello che invece si può misurare è che, siccome parliamo, a volte gli diamo, diciamo, un concetto, un valore di naturalità, sono meglio, sono più naturali di quello industriale. Allora, diciamo che il grano antico, se pensiamo per esempio al senatore Cappelli, ha bisogno di molto più spazio per la stessa resa, e quindi dal punto di vista della sostenibilità, insomma, qualche problema lo crea. In più è molto alto e quindi spesso si piega. Il fatto che si pieghi e magari tocchi il suolo finisce per a volte aumentare il contenuto di micotossine. Quindi fondamentalmente siamo su un'idea di naturalità che però trova pochissimo riscontro nella realtà.
1: Allora, per chiudere, pasta migliore per formato, condimento, essiccazione, farine, eccetera, qual è la pasta top? A parte il tuo spaghettone, abbiamo capito, quello numero 7.
0: La scelta migliore sarebbe provare a variarle un po'. Cioè, un giorno fare una pasta di legumi, magari fredda, con un po' di verdure, che è eccezionale. Ovviamente, se faccio lo spaghetto con le vongole, ecco, tanto per dire, userò grano duro. Quindi alternarle e, da questo punto di vista, seguire la dieta mediterranea, che prevede addirittura tranquillamente almeno 3 volte a settimana la pasta.
1: Bene, leggete Il Salvagente, lo trovate online, ma lo trovate anche ovviamente nel cartaceo in edicola. Grazie a Riccardo Quintili. Noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up, la trasmissione dedicata alla salute. Tutti ne parlano, invece termina qui. Adesso la linea va a Francesco Borgonovo con Orso Bruno. Io sono Vicky Mangone, vi auguro una buona giornata.
2: Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. I giornali, soprattutto quelli di sinistra, hanno ripreso l'altro giorno con grande enfasi alcune frasi pronunciate da Papa Leone XIV a proposito della remigrazione. Il Papa ha detto che la remigrazione non è cristiana e ovviamente tutti ci si sono buttati a pesce. Sono un po' meno solerti quando il Papa dice cose che non giovano alla causa, dice ad esempio che esiste il diritto di restare a casa propria. E tra l'altro va ricordato che queste frasi, insomma, sono giusto due parole dette un po' fugacemente dopo una domanda che è stata posta al Pontefice, il quale non è che abbia avuto tutto questo tempo di fare un grande discorso, quindi forse meriterebbe ulteriore approfondimento la questione invece di correre subito a conclusioni. E io però non pretendo certo di correggere il Papa o di dargli lezioni, mi chiedo però se la remigrazione non è cristiana, beh, allora che cosa lo è? L'attuale sistema migratorio, l'attuale sistema di immigrazione di massa? Mi chiedo anche chi abbia spiegato la remigrazione al Papa, se abbia Leone XIV letto il libro di Martin Sellner, oppure se abbia attinto da qualche ricostruzione giornalistica o peggio da qualche spiegazione che può avergli dato qualche prelato lui vicino. Sappiamo che cosa pensano i vescovi italiani dell'immigrazione di massa, cioè sono assolutamente favorevoli, figuriamoci cosa possano pensare dell'immigrazione. E allora qualche dubbio viene soprattutto perché, se si guardano alcune cose molto rilevanti che il Pontefice ha detto, e non uscendo è così fugacemente da un palazzo, ma di fronte a tutto il mondo con un discorso meditato e approfondito, a partire dalle frasi sul diritto di restare a casa propria, di vivere in pace, sereni, senza guerre, senza violenze. Ecco, questo è un cambiamento radicale nel modo di guardare all'immigrazione ed è esattamente quel cambiamento che la rimigrazione prevede. E il problema, vedete, non è che qui si voglia abbandonare qualcuno, come forse hanno detto al Papa in maniera un po' superficiale. Lui ha detto non mi sembra che sia cristiano lasciare le persone così al proprio destino, lavarsene le mani, e qui nessuno vuole lavarsi le mani di chi sta male o di chi soffre, e semplicemente non si vuole permettere che criminali o stupratori o persone che causano enormi problemi a danno soprattutto delle persone più deboli, continuino a poterlo fare impunemente. Non si vuole neanche che ci sia un sistema di sfruttamento che importa manodopera a basso costo e poi la abbandona sulle strade per il gusto di qualcuno che ci fa i soldi sopra. E allora mi chiedo, questo sistema che ora opera e causa la morte e la sofferenza di così tante persone è forse un sistema che deve piacere ai cristiani? Io invito chiunque in queste ore critica e accusa di razzismo coloro che sostengono la remigrazione a leggersi un report che ha pubblicato Restore UK, un partito di destra nel Regno Unito che si oppone addirittura a Nigel Farage, che però ha tirato fuori alcuni dati interessanti a proposito delle cosiddette grooming gangs, su cui è stata fatta una commissione d'inchiesta a livello nazionale in Inghilterra, commissione d'inchiesta che per inciso il governo di Starmer non voleva, che ha fatto tutto per impedire e tutto per sabotare. Poi però Starmer, come sapete, si occupa di censurare i social network e impedire alle persone di pubblicare dei post, quindi evidentemente altro a cui pensare che non i crimini che vengono commessi in casa sua. Ebbene, questo report che riassume le conclusioni della commissione d'inchiesta parla di 250.000 ragazze che sono state vittime di abusi, violenze, rapporti forzati, ogni genere di orrore e ogni genere di schifezza. Leggerlo fa male perché sappiamo che per decenni questa piaga è stata ignorata e nella quasi totalità dei casi, circa il 90%, le persone coinvolte sono di origine asiatica o nordafricana, per lo più in realtà pakistani, quindi evidentemente un problema esisteva, però le autorità lo hanno insabbiato. Ebbene, lo scandalo delle grooming gangs è figlio del sistema dell'immigrazione di massa e io ritengo che rimandare indietro queste persone, remigrarle, non sia una mancanza di rispetto verso la vita umana, sia anzi una difesa della vita delle persone che sono qui e anche di quelle che hanno tutto il diritto di vivere serenamente a casa loro senza essere sradicate e portate da un'altra parte per vivere in schiavitù o vivere nel disagio o comunque non trovarsi a loro agio. Il Papa su questi temi ha detto parole molto forti, anche controcorrente rispetto allo spirito del tempo, e quindi se qualcuno vuole prendere due frasi che ha pronunciato al di fuori di un incontro in maniera molto veloce e con questo farne una scomunica della rimigrazione, faccia pure, però i problemi e la macchina di morte causati dalla migrazione di massa restano lì e non so quanto sia cristiano restare a guardare senza far niente.
4: Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
9: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
10: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
9: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui qui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
10: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, e questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
9: L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna il posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
10: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy.
13: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
14: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
15: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
16: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
17: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
12: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
18: Sono le 11.06 in diretta su Giornale Radio, eccoci pronti con Next Economy per questo venerdì 19 giugno 2026. Bentrovati da parte mia, io sono Manuela Donghi, c'è anche Jack Saglia in regia, Daniela Vindini in redazione, tutto il team è al completo e siamo pronti per passare queste prossime 2 ore insieme. Intanto vi dico subito, il FTSE MIB ha superato i 53.000 punti, in una giornata peraltro nella quale insomma è arrivata la notizia, anche nelle prossime ore in realtà è arrivata, ma la commenteremo quest'oggi, dei negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti che sono stati rinviati a tempo indeterminato. Questi negoziati servono per mettere, no, a punto l'accordo che è stato firmato 2 giorni fa e quindi che per raggiungere un accordo definitivo, no, per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Questo annuncio è stato fatto dal governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense Vance in Svizzera. Appunto, vedremo cosa succederà. Quindi diciamo che c'è stato un po' di riassestamento, no, se vogliamo, soprattutto dal mercato petrolifero, che ha reagito un po' nervosamente a questa ennesima frenata nei colloqui, perché l'accordo è stato raggiunto in modo faticoso e poi è arrivato questo annuncio che ha gettato ancora un po' di ombre su tutto. È salito a $80 al barile, ovviamente siamo lontani dai picchi che aveva raggiunto nei mesi scorsi, però insomma aveva cominciato a scendere anche notevolmente. Tra poco faremo un po' il punto della situazione alla luce di queste notizie. Comunque, lo stretto di Hormuz, adesso arriveranno ulteriori notizie, però ha riaperto, hanno cominciato ad attraversare lo stretto delle navi. Nonostante questo, però, il petrolio appunto è leggermente aumentato. Allora, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, poi partiremo da qui e poi avremo altri argomenti come sempre: 334 11 11 622. Per scriverci, per mandarci messaggi vocali, insomma, per partecipare in diretta, questo lo decidete voi, però l'importante è farvi sentire, anche perché siamo nella puntata conclusiva della settimana, una settimana che ha visto anche la presenza, diciamo, corposa delle banche centrali, in particolar modo della Fed, che ha un po' fatto il punto, no, anche sugli eventuali nuovi risvolti dopo questo memorandum d'intesa che è stato firmato in Francia da Trump. Ora ancora, non so, ci sono più ombre del previsto. Sicuramente l'intesa deve essere formalizzata. Tra poco ricominciamo da qui.

Economy con voi. Allora, 11:11, abbiamo iniziato la puntata di Next Economy poco fa e adesso possiamo entrare ancora più nel dettaglio degli argomenti principali di oggi. Tra poco, come sempre, inizieremo a parlare dei mercati e che cosa sta succedendo sui mercati, prendendo un po' gli indicatori principali. Intanto, nuove tensioni in Medio Oriente, lo dicevamo in apertura, l'incertezza sui negoziati USA-Iran stanno un po' imponendo cautela sui mercati europei. In realtà però oggi le borse europee sono positive, almeno al momento mentre ne parliamo, e dobbiamo subito segnalare il nuovo record di Piazza Affari che supera i 53.000 punti. Con il settore della difesa, sto leggendo un po' di notizie in diretta con voi, sicuramente le notizie relative invece a questi attacchi che ci sono stati in Libano tra Israele e Hezbollah preoccupano ancora un pochino, no? Perché chiaramente eravamo arrivati a un punto fermo, a questo memorandum d'intesa che era stato siglato in Francia 2 giorni fa, 3 giorni fa, e invece adesso punto interrogativo, perché sono stati spostati a tempo indeterminato i colloqui di Ginevra, quelli che oggi avrebbero dovuto cominciare per ragionare fattivamente su questa intesa che è stata firmata. Quindi al momento il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance non partirà, doveva proprio andare a Ginevra in Svizzera, e vedremo cosa succederà, perché il memorandum d'intesa prevede questo periodo di negoziazione di 60 giorni per andare a sciogliere dei nodi cruciali da entrambe le parti, soprattutto insomma il dossier più pesante, quello legato all'uranio arricchito iraniano, quindi il tema del nucleare. Allora, nonostante questo però, come dicevamo appunto, Piazza Affari, nuovo record, è salita sopra i 53.000 punti, in questo momento guadagna lo 0,87%, abbiamo comunque anche gli altri listini positivi, il DAX di Francoforte guadagna lo 0,32%, in realtà adesso il FTSE 100 è sceso sotto la linea di parità, era effettivamente la borsa un po' più debole, poco fa era poco sopra la linea di parità, ora è sotto, meno 0,18%, però abbiamo l'IBEX ancora positivo, più 0,10%, e anche il CAC di Parigi più 0,22%. Notizia che riguarda la borsa, oggi sarà chiusa Wall Street, quindi diciamo che verrà a mancare anche in chiusura di settimana un faro importante, no? Sappiamo quello americano, ma per il momento le borse europee sembrano andare un po' per la loro strada. La notizia poi che ci riporta direttamente all'altro nodo cruciale del Medio Oriente, cioè lo Stretto di Hormuz, è quella che il petrolio è leggermente risalito, diciamo che siamo intorno agli $80 al barile, un po' per la paura che le tensioni in realtà appunto in Medio Oriente non siano terminate del tutto. Per esempio il presidente francese Macron ha detto: attenzione, perché la guerra non è ancora finita qui. Certo, non è finita essenzialmente perché intanto Israele e Libano rimangono dei nodi cruciali. Vance si è rivolto proprio nelle scorse ore con un monito a Netanyahu dicendo: guarda che stai buono, sto parafrasando ovviamente, perché l'America è l'unico alleato che avete, quindi non devi fare quello che vuoi, visto che la trattativa è in corso. Quindi il petrolio ha aumentato un po', cioè è salito un pochino, nonostante nuove notizie siano arrivate dallo Stretto di Hormuz, dove la circolazione sembra che sia ripresa, anche se poi ci vorrà del tempo per andare a ripristinare l'offerta petrolifera del Golfo che c'era prima dell'attacco in Medio Oriente. Però lo stesso Vance ha confermato che petroliere con oltre 12 milioni di barili di petrolio hanno attraversato lo Stretto di Hormuz durante la notte, e prima del conflitto ne transitavano circa 14 milioni, ovvio che poi ci vorrà del tempo. Ecco, la cosa certa, almeno fino adesso, è che è stato revocato il blocco navale da parte dell'America, quindi lo Stretto di Hormuz ha ripreso un po' a funzionare. Insomma, vedremo cosa succederà. Naturalmente il nostro compito è raccontarvi tutte le informazioni a nostra disposizione, anche grazie alle vostre incursioni al 334 11 11 622. Tra poco mercati, altre notizie. Come sempre la prima parte di Next Economy è questa. Intanto ascoltiamo insieme questa canzone, la canzone di Ariana Grande.

0: anche oggi dobbiamo parlare di un nuovo record ragionando sui mercati finanziari. Dico anche oggi perché insomma ormai ci siamo quasi un po' abituati a ragionare sulle corse dei mercati e sui record. Il record riguarda Milano, la nostra piazza, Piazza Affari, che è in rialzo, ha superato i 53.000 punti. Vi ricorderete, insomma, non so, adesso non ricordo, 3 settimane fa forse, no? C'era stato il superamento dei 50.000 punti, questa soglia che avevamo definito psicologica e importante, che non vedeva da tantissimo tempo. E nel giro di poco, insomma, addirittura è salito sopra i 53.000 punti. Molto bene i titoli della difesa, quindi con Piazza Affari sui nuovi massimi, titoli della difesa, aerospazio, e poi l'osservazione va sempre al comparto bancario con il tema del risico bancario, appunto. Però mi fermo qui perché ascoltiamo il nostro ospite Enrico Jay. Buongiorno, trader e formatore Scatta col Trend, bentornato.
1: Grazie dell'invito, Manuela, buongiorno, un saluto a lei, agli ascoltatori, alla redazione. Possiamo dire che non lo fermi certo tu il FTSE MIB che va su, perché qua sì, riesce, ci dobbiamo immaginare come Indiana Jones quando saltava dentro al fiume da un sasso all'altro. Allora, in alcuni giorni viene trainato dal risico bancario, poi si raffredda la situazione su Unicredit e Commerzbank, e cosa succede? Che emerge qualche dubbio, qualche leggero dubbio sullo stretto di Hormuz, e allora sono i titoli della difesa a spingere. Cioè, paradossalmente c'è sempre un motivo per dare forza al nostro indice, che peraltro il FTSE MIB, insomma, abbiamo detto tante volte, non ha delle vere aziende che producono beni fisici che si esportano, sono veramente limitati, e quindi si salva paradossalmente anche dai dazi. Quindi sembra proprio rappresentare l'italianità, che riesce sempre a cavarsela, e zitto zitto low profile continua ad arrampicarsi contro tutti i pronostici.
0: Ma certo, che poi banalmente è un po' il ragionamento che si può fare, no? Per ampi schemi quando ragioniamo sui mercati, appunto. Cioè, è vero che ci sono il tema della diversificazione, no? Per intenderci, per non girarci troppo intorno, è vero che c'è sempre qualcosa che magari scende proprio perché gli eventi esogeni non li possiamo controllare, e quindi arrivano pure improvvisamente, o comunque non sono mai sicuri, certi. Però è altrettanto vero che nell'incertezza poi c'è la certezza di altri titoli che vanno a compensare, no, le perdite che possiamo avere e ottenere su settori. Quindi qui banalmente, vede, quello che succede ci rimanda sempre al concetto di diversificazione, che è la prima regola dei mercati, no, Jay? Questo è. Ma senta, nonostante peraltro oggi Wall Street sia chiusa, no, quindi anche qui il faro di Wall Street, insomma, il senso del faro di Wall Street lascia un po' il tempo che trovano, i mercati trovano sempre forza da qualche parte.
1: Sì, ma il nostro indice ancora di più, perché se il petrolio sale, Unicredit, Intesa, BAMI, BPR non hanno problemi, sono banche, e in gran parte sono i titoli più capitalizzati del nostro listino. Cioè, il nostro listino, ripeto, paradossalmente non soffre lo stretto di Hormuz. Può sembrare assurdo, ma è così. Noi immaginiamo tutte le banche che ci sono, poi pensiamo a Banca Generali, pensiamo ad Assicurazioni Generali, pensiamo ad Azimut Holding, Raccolta del Risparmio. Beh, questi signori, con l'immensa disponibilità di risparmio privato in Italia, continuano a generare laute commissioni, a distribuire cospicui dividendi, quindi non vengono venduti, non vengono mollati neanche se sono sui massimi storici. Ora, da un punto di vista è sicuramente positivo, dall'altro punto di vista ci fa pensare, anche con una punta di amarezza, alla grande dicotomia tra finanza ed economia reale, perché il petrolio,
0: certo,
1: aumenta e noi lo sentiamo, la borsa non lo sente, e questo è un dato di fatto, insomma.
0: Ma ci sono delle dinamiche diverse, un po' come il fatto che non sono tanto gli eventi geopolitici con le guerre a impattare sui mercati, ma le conseguenze di questi eventi geopolitici, no? Siamo sempre lì, è sottile la questione, però c'è una differenza sostanziale proprio di di sostanza. Ecco, il petrolio già ha subito risposto un po' a queste nuove tensioni che si respirano, insomma, dal fronte medio orientale, però tutto sommato, insomma, siamo ancora a livelli, siamo scesi notevolmente. Ecco, cioè forse ci si aspettava di più dal petrolio, cioè che potesse scendere di più, visto che lo stretto di Hormuz ha ripreso un po' a funzionare.
1: Ci si aspettava di più della discesa del petrolio se ci fosse stato un presidente normale. Il fatto è che nessuno crede più a Trump, no? Quindi, ok, Trump, vediamo che firma il memorandum, eccetera, eccetera, però il petrolio non torna ai 60-65 dollari. Cosa significa questo? Che evidentemente, se Trump preme sull'acceleratore, però poi Vance non va in Svizzera e vengono annullati questi colloqui, e Trump dice le navi hanno ripreso ad attraversare lo stretto, e Teheran risponde semplicemente con due parole: controlliamo noi. Cioè, sì. Quindi la situazione è delicata. Wall Street oggi è chiusa, festività del Juneteenth, quindi si commemora la fine della schiavitù, la commemorazione più vecchia che c'è per le pause di Wall Street è quella di oggi. Forse è un bene, paradossalmente, perché magari si ha il tempo nel weekend di dirimere ancora questi dubbi e magari poi ripartire bene lunedì. Perché altrimenti, certo. Io stavo vedendo i future questa mattina presto, perché il mercato è chiuso, però i future, cioè i derivati, cioè le scommesse degli investitori, erano tutti rossi su Wall Street, proprio in virtù di questa notizia. Infatti io mi sono alzato, ho detto vediamo questi future, li ho visti tutti rossi, ho detto ok, allora mi sa che oggi Trump ci ha tirato un altro bidone. È quello che ho pensato.
0: Ecco, perché lei dice, lei prima guarda i future, giustamente, anche rispetto alle notizie, perché comunque indicano che qualcosa è successo. Comunque quando il mercato scende all'improvviso, no, la prima domanda è oh mamma mia, che cos'è accaduto? Senta, però c'è anche scusi, sì, termini, poi le faccio un'altra domanda.
1: No, dicevo, i numeri non mentono, cioè le notizie le posso interpretare in tanti modi, però poi quando vedo i future rossi dico ok, vado adesso a vedere le notizie, troverò notizie negative, troverò notizie che danno qualche dubbio agli investitori. E così è stato. Io ho visto tutto rosso e poi ho visto annullati i colloqui in Svizzera. Ho detto perfetto, ecco il perché.
0: Senta, Jay, stavo dicendo, no, il record dei mercati, visto che stavamo parlando di questo, non riguarda solo il FTSE MIB. Quest'oggi, per esempio, anche il Nikkei, l'indice giapponese, ha aggiornato i suoi massimi in chiusura con un rialzo relativamente brillante, nel senso che il Nikkei ha chiuso oggi con lo 0,28, però ha chiuso con questo nuovo massimo storico di 71.250,06 punti, anche se il clima, cioè, ci si muove con cautela, no? Proprio per l'accordo di pace provvisorio tra Stati Uniti e Iran. I rialzi qui sono stati trainati dai titoli elettronici e industriali. Non siamo da soli, insomma, a raggiungere nuovi record, probabilmente in Giappone per altri motivi. La tecnologia la fa, ecco, l'altro focus, no? La fa sempre da padrona?
1: La fa ampiamente da padrona, anche perché tutti i settori che hanno tirato, ce n'è uno che ha veramente corso tantissimi, i semiconduttori e le aziende nipponiche tecnologiche su questo versante sono tantissime, quindi lì abbiamo una concentrazione da questo punto di vista. E in più sappiamo che al di là delle schermaglie tra Nvidia, che Trump vorrebbe che non vendesse i chip, però poi invece la verità, gli accordi si fanno, e questo tira sicuramente su l'indice. Indice che comunque alla fine, nonostante la banca del Giappone abbia aumentato i tassi, vive una fase storica ancora meravigliosa, perché i tassi del Giappone sono all'1%. Cioè, noi abbiamo il 3,75 degli Stati Uniti, abbiamo il 2,25 della BCE e poi c'è il Giappone all'1%, quindi tutte le aziende giapponesi pagano interessi bassissimi sul debito che hanno, quindi questo aumento è avvenuto, mi sembra, 3 o 4 giorni fa. Cioè il Giappone, a differenza dell'Occidente, ha inteso combattere l'inflazione mantenendo la sua politica di tassi a zero. tassi a zero vuol dire che tu chiedi un mutuo e gli interessi sono bassissimi, vuol dire che tu, impresa che investi, vai a fare debito sapendo che pagherai interessi bassissimi. Un debito basso è ottimale se gli interessi in giro sono alti. Un debito alto, certo, è più sostenibile, certo, con gli interessi a zero. Quindi le aziende nipponiche beneficiano ancora di questi tassi,
0: sì,
1: che sono bassissimi.
0: Anche se adesso ha cambiato. No, ma infatti assolutamente, perché adesso, anzi, così almeno ricordiamo che c'è stata anche la banca centrale giapponese questa settimana che ha deciso invece di alzare il tasso di riferimento all'1%. Perché? Perché l'inflazione è cresciuta in modo deciso, però appunto lei dice i tassi sono rimasti bassissimi per tanto tempo e sono ancora bassi, e quindi questa politica a tassi zero favorisce le imprese, no?
1: Beh, se noi pensiamo che probabilmente ci sarà un aumento dei tassi da qui a fine anno, come hanno detto, per l'America, quindi si arriverà al 4%. Il Giappone ha l'1%.
0: Eh sì,
1: la,
0: certo,
1: differenza è tanta.
0: Certo. È un po' diverso, va bene, certo. Va bene, non le chiedo della Fed perché ormai è un discorso archiviato, e anche perché siamo in chiusura, però ne parleremo, perché il tema tassi e banche centrali a questo punto diventa ancora più centrale, proprio non solo per un discorso finanziario, ma per un discorso di economia reale. Vedete come poi, tutto sommato, anche se diciamo sono due binari diversi, poi però vanno a confluire. Grazie Enrico Jay per questa apertura.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. E noi ci separiamo solo per qualche minuto. Abbiamo iniziato con i mercati come sempre. Tra poco altre notizie. Tra poco partiranno anche le nostre rubriche del venerdì, le truffe finanziarie, poi la vostra voce con temi di economia reale. Insomma, abbiamo appena iniziato con Next Economy, quindi restate con noi.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
10: Sono le 11:32.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
0: Eccomi ancora con voi, 11:32. Mi sono pure spaventata perché ho abbassato lo sguardo, c'era Jack Saglia, l'ho rialzato, c'era Elisa Cabrini. Non che io mi sia spaventata per Elisa Cabrini, ma insomma ho detto: che è successo? Cambio di guardia in regia, come spesso accade, almeno così c'è tutto il team al completo. Buongiorno Elisa, io sono Manuela Donghi, sempre con voi con Next Economy e sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco ripartiamo con tante notizie. Oggi peraltro c'è anche il Consiglio Europeo. Ieri è iniziato, ieri, ma anche oggi, insomma, i 27 paesi riuniti a Bruxelles hanno ricominciato a parlare di Ucraina e Russia. L'altro dossier, noi parliamo sempre del Medio Oriente in questo momento, però non dimentichiamoci che quel fronte è sempre aperto e peraltro, insomma, è sempre più difficile da valutare, da arginare. C'è stato proprio nella scorsa notte l'attacco che è considerato il più potente da quando è iniziato il conflitto. 200 droni che hanno colpito, insomma, mandati dall'Ucraina. Poi ve lo racconto, insomma, ripartiamo anche da qui per capire che cosa si sta discutendo al Consiglio europeo. Comunque i leader dei 27 paesi hanno confermato pieno sostegno all'Ucraina. E allora, e poi dopo ci dedicheremo alle nostre truffe finanziarie. Il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Ascoltiamo la canzone di Lizzo, Love in Real Life.

Allora, eccoci qui, 11:36 minuti, è arrivato il momento di fare anche il punto su quello che è accaduto tra Russia e Ucraina la scorsa notte. 200 droni ucraini su Mosca, questo è il maggior attacco dall'inizio della guerra, appunto quasi 200 droni ucraini sono andati a segno a Mosca, colpendo tra gli altri bersagli la maggiore raffineria della capitale, e appunto questo è il più grande attacco dall'inizio del conflitto ormai di 4 anni fa. E Zelensky ha detto: se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca. Se Putin non vuole porre fine a questa guerra, noi reagiremo. Chiaramente anche il Cremlino ha risposto e ha detto: gli attacchi non favoriscono certo un incontro con Putin. Fatto sta che il Consiglio europeo ha acceso i riflettori, che è riunito da ieri e è riunito anche oggi con i 27 paesi a Bruxelles, ha acceso i riflettori proprio ancora sull'Ucraina, e tutti i paesi si sono stretti attorno al presidente Zelensky, hanno rinnovato il pieno supporto all'Ucraina, ribadendo la necessità di raggiungere una pace giusta e duratura, sostenuta da solide garanzie di sicurezza che vadano a assicurare la sicurezza, appunto, e la stabilità a lungo termine nel paese. I leader hanno anche esortato la Russia ad accettare un cessate il fuoco e ad avviare i negoziati di pace, confermando però anche alcune sanzioni. Allora, questo è un tema centrale. Peraltro, 2 giorni fa, durante il G7, Trump si era, per tornare appunto al collegamento generale con tutto, Trump si era detto di voler fare da mediatore, no? Aveva detto di voler fare da mediatore tra Russia e Ucraina. Pareva che anche le due parti volessero in qualche modo attivare dei ragionamenti e dei colloqui, però ancora, insomma, pare che non ci sia naturalmente l'intenzione a questo punto, no? E in ogni caso, sempre sul tema Ucraina e Russia, restano in pending le sanzioni. Allora, i 27 paesi hanno confermato in qualche modo la necessità di rafforzare le sanzioni contro la Russia, soprattutto quelle che sono state adottate recentemente contro la flotta ombra e a seguito dell'adozione del 20° pacchetto. Siamo al pacchetto numero 20, non ce lo dimentichiamo, e già si sta pensando al 21°. Allora, qui sono a chiedervi cosa ne pensate, perché poi insomma, forse deve subentrare altro, no? Forse deve subentrare veramente, si era parlato anche di qualcuno che potesse mediare davvero, avesse il ruolo formale di mediatore, così sembra che altrimenti le soluzioni non ci siano, quantomeno a portata di mano. Peraltro, ancora sempre più dure le prese di posizione contro la Russia, l'esclusione della Russia dai grandi eventi sportivi e culturali, e quindi questo non fa che aumentare sicuramente la violenza anche, no? Da una parte all'altra. L'Ucraina ha detto: se la Russia continua, noi reagiremo, non staremo fermi, e quindi è un botta e risposta continua, purtroppo non a parole ma con le armi. Al Consiglio europeo si sta parlando anche del rafforzamento della difesa europea, l'importanza di garantire la difesa di tutte le frontiere europee, quindi sia terrestri che aeree e marittime, compreso il fianco orientale, e quindi anche qui, insomma, la difesa europea deve essere potenziata entro il 2030. Ma in questa seconda giornata di Consiglio, molto spazio anche a temi prettamente economiche, cioè la competitività e le sfide economiche globali. Si affronteranno temi che interessano sia i cittadini che le imprese, per esempio il bilancio pluriennale aperto 2028-2034, chiaramente la situazione in Medio Oriente, le migrazioni e il traffico di stupefacenti. Quindi anche qui, sul tema economico, si tornerà a parlare del mercato unico. Un'Europa, un mercato unico che dovrebbe definire misure concrete per iniziative legislative e politiche in 5 aree chiave: la semplificazione delle norme, la riduzione degli oneri amministrativi, il mercato unico, appunto la promozione di un'agenda commerciale ambiziosa, la riduzione dei costi energetici. Sentite un po' quante volte abbiamo detto di questa necessità, ce la faranno i nostri eroi durante questo Consiglio europeo, la promozione della decarbonizzazione, l'accelerazione della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale. E poi qui a unire tutti i puntini, a formare questo enorme cerchio, chiaramente gli squilibri macroeconomici globali, l'attualità, come difendere la competitività e evitare che tutto quello che è accaduto e che sta succedendo possa andare a danno, no, dell'Europa, quindi che la prosperità dell'Europa deve essere salvaguardata. Dunque, facciamo così, vi do come sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Queste sono tematiche su cui torniamo sempre, però tra poco parleremo di truffe,
ma tra poco parleremo anche di tutti gli argomenti che avete messo in evidenza voi durante la settimana, perché subito dopo ci sarà la rubrica dedicata alla vostra voce. Insomma, tanto spazio ancora in Next Economy fino alle 13 insieme, e adesso la canzone dei Muse, Starlight.

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: Uno degli appuntamenti consueti del venerdì è proprio questo, quello dedicato alle truffe finanziarie e soprattutto allora riconoscerle e cercare di prevenirle. Anzi, dovremmo solo prevenire le truffe finanziarie. Diciamo che però, per il concetto del cane che si morde la coda, se riuscissimo a prevenire tutto non ci sarebbero più le truffe finanziarie e non ci sarebbe più questa rubrica. Mi dispiacerebbe molto, però forse sarebbe meglio, no? Se non ci fosse questa rubrica. Tanto io Daniele Pistolesi lo saluterei lo stesso e lo sentirei lo stesso. Ciao Daniele Pistolesi, naturalmente presidente e fondatore di AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie, bentornato.
2: Ciao Manuela, ciao a tutti.
1: Penso che anche se tu ti occupi di questo, però saresti il primo a essere felice, no? Se non ci fossero più truffe.
2: Ma scherzi, abbiamo parlato proprio la settimana scorsa di questo continuo aumento. Sarei felice che ci fosse una diminuzione, guarda.
1: Ecco sì, perché poi ecco, annullarle totalmente dubito che potrà mai essere possibile. Le truffe ci sono sempre state, però lo dicevamo e lo hai ricordato anche tu la settimana scorsa, purtroppo anche con il digitale, con le nuove tecnologie, con l'intelligenza artificiale sono pure aumentate. Perché? Perché chiaramente se ne possono creare di nuove, di più sofisticate e anche di più convincenti, perché il discorso è questo. Allora, la settimana scorsa però, Daniele, oltre a aver fatto un po' il punto, no, di questo, cioè abbiamo parlato di truffe online soprattutto e della soglia di guardia superata in Italia, quindi continuo allarmante aumento al quale stiamo assistendo quest'anno, ci siamo anche lasciati su un'altra questione di cui volevamo discutere la scorsa settimana, ma non ce l'abbiamo fatta e quindi abbiamo detto riparliamone perché è molto interessante. Allora, oggi tutto avviene online e quasi ci siamo scordati che le cose invece avvengono anche porta a porta, cioè offline, giusto? Cioè, ci sono ancora, lo hai già detto anche la puntata scorsa, ma ricordiamolo, ci sono ancora le truffe, io le chiamo porta a porta, ma insomma chiaramente

0: vis-à-vis e non solo online?
1: No, hai detto bene, sono proprio le truffe, diciamo, offline, che sono anche queste in aumento e sempre in voga, perché insomma dobbiamo metterci in testa che nell'era della digitalizzazione, che io chiamo forzata, quindi della cyber security, ma anche dell'intelligenza artificiale che hai citato tu, siamo ormai abituati a sentire parlare tutti i giorni di minacce informatiche, riceviamo sms, email di phishing, clonazioni di account dei social, vediamo finti investimenti, e che più ne ha più ne metta. Si è diffusa quindi, diciamo, un'opinione che il pericolo sia solo online, no? Sia solo sul web. Invece questo, a mio avviso, è un errore, perché c'è un intero universo di truffe che sono le truffe poi tradizionali, quelle offline, esattamente come succedeva 10-20 anni fa. Ecco, il contatto umano, la manipolazione psicologica dal vivo, lo sfruttamento di determinate asimmetrie informative rimangono delle armi importantissime per i malintenzionati, e anzi devo dirti che paradossalmente, proprio perché l'attenzione pubblica, ripeto, si è spostata quasi interamente sul web, i truffatori vecchio stampo, certo, vecchio stile, trovano un territorio inesplorato e ricco, colpendo soprattutto poi le fasce più fragili.
0: Sai che ti stavo chiedendo proprio questo, no? Perché anche noi banalmente abbiamo sempre più parlato delle truffe digitali, online, intelligenza artificiale, perché chiaramente possono essere anche più sofisticate, però accanto alla creazione di queste nuove truffe ci sono quelle che mi verrebbe da definire intramontabili, Daniele, e ti stavo proprio chiedendo, ma sono ancora tante? Cioè, e soprattutto, quali resistono nonostante l'evoluzione anche delle truffe, lo dico con un sorriso amaro, però di questo stiamo parlando.
1: Sì, sono le definiamo i raggiri analogici, dai, diamogli questo nome.
0: Vabbè, sì, esatto.
1: Sì, no, guarda, il nucleo fondamentale.
0: Gli evergreen, che restano sempre. Ecco, quali sono? Sì, cioè, guarda, quali sono le tecniche che funzionano a prescindere dalle nuove truffe?
1: Sì, allora, anzitutto l'obiettivo è sempre quello da parte del truffatore di isolare la vittima, quindi creare il senso di urgenza, abusare della sua fiducia, quindi cambia, diciamo, solo lo scenario. Se online il truffatore si nasconde dietro un profilo falso, offline ci deve mettere la faccia, ecco. Quindi deve presentarsi in un certo modo, magari con un, se si tratta di determinate truffe, con un tesserino contraffatto, con dei modi affabili, e diciamo che quella che va di più è quella dei falsi promotori o consulenti abusivi. Ecco, diciamo che è una delle piaghe sociali ancora in atto queste, cioè quello del finto professionista, quindi che si finge un promotore finanziario, un consulente finanziario, che decide di agire abusivamente, e cosa fa? Sfrutta la conoscenza tra i suoi amici, parenti, vicini, e si propone come finto consulente che promette investimenti mirabolanti con cedole garantite fuori mercato. È il classico rendimento a doppia cifra che viene garantito magari in un anno, il 100% sì, in un anno. Ecco. Cosa certo succede? Che per assicurare i clienti, che per inciso, attenzione, sono spesso anziani, ecco, sono quelle le categorie più fragili, diciamo.
0: E beh, poi credo che le truffe, appunto, porta a porta, Daniele, vadano a colpire maggiormente, no? Queste persone, cioè quelli che sono da soli,
1: certo,
0: perché
1: beh,
0: sai, no? Il discorso della vulnerabilità, trovano qualcuno con cui parlare, si fidano, giusto? Quindi chiaramente poi andiamo sempre a parare lì.
1: Questo è esatto, questo è l'aspetto fondamentale, perché sai, diciamo che gli anziani o queste categorie più fragili, distanti quindi dai social o dal web, ecco, vengono in contatto con il finto consulente, per dire, che può sembrare un amico, magari anche un amico di famiglia, gli vengono fatti vedere dei rendiconti simil bancari, ma che sono ovviamente contraffatti, con dei rendimenti mirabolanti. Ed ecco qui che magari, ecco, viene data fiducia, e qui si concretizza la truffa vecchio stampo, quindi del finto consulente che ci mette la faccia, ma intanto raccoglie magari centinaia di migliaia di euro da ignari investitori, e poi i soldi spariscono, perché solitamente, ecco, in questi tipi di truffa, diciamo porta a porta, come hai definito giustamente te, poi i soldi che vengono truffati alle povere persone vengono reinvestiti,
0: certo,
1: personalmente,
0: certo,
1: dal truffatore per fare bella vita. Ecco, questa è una costante.
0: Ma certo. Senti, quali altre, ce ne sono alcune di odiose proprio che non si riescono a, cioè, ad arginare, non lo so, che proprio sono sempre presenti.
1: Allora sì, principalmente sono due. Le truffe, quelle porta a porta, sui beni rifugio, l'oro, i diamanti, le opere d'arte, perché ecco, mm-hmm, queste sfruttano ad esempio il periodo di incertezza economica, la paura di poter perdere il potere d'acquisto quando si sente parlare di inflazione, magari i telegiornali, quindi spinge le persone, sì, a cercare ovviamente sicurezza nell'oro, il classico, no?
0: Certo.
1: Quindi i truffatori lo sanno. A questo punto ci sono i classici venditori porta a porta, finti periti commerciali che propongono l'acquisto di diamanti, di opere d'arte, proprio ti vengono in casa, si presentano come veri e propri professionisti, ad esempio di opere d'arte. Ecco, promettendo ovviamente anche qua una rivalutazione nel giro di pochi anni elevatissima e via dicendo. E ovviamente vengono fatti anche firmare dei contratti, sicuramente ovviamente nulli giuridicamente, ma che danno credibilità al tutto. Il bene fisico ovviamente, ecco, per inciso anche qui non viene mai consegnato, ma viene detto che viene custodito in caveau dell'azienda per il quale il finto consulente lavora. Ecco, in questo caso magari ti vendono delle opere d'arte che tu non vedrai mai e tu le paghi, ma non, di fatto stai pagando, certo, diciamo, la bella vita al venditore. Questa è quella, è molto odiosa. L'altra è quella di spacciarsi per funzionari bancari o postali e presentarsi, ecco, quella di presentarsi come consulenti postali è quella che va la maggiore.
0: Qui poi è quello che dicevi, un po' come quando ci si finge, non so, poliziotti, no? Chiaramente si tende, uguale, ad aprire la porta se abbiamo davanti qualcuno che pensiamo essere autorevole. Ecco, questo è il punto. Quindi ci si casca ancora di più. E qui cosa succede? Sempre solito discorso, cioè fanno firmare per avere soldi?
1: Allora sì, questo sì, principalmente, ecco, come hai detto te, si spacciano anche per carabinieri, ecco, in genere si sfrutta sempre la divisa, ecco, per dare autorevolezza, si crea sempre lo stato di urgenza, cioè è successo qualcosa, consegnami appunto i tuoi preziosi perché c'è il rischio che ti vengano appunto a rubare in casa, ecco, e questo ovviamente sono delle truffe messe in atto, ripeto ancora, a danno di anziani, di soggetti che vengono presi di mira e studiati, ecco, perché come online i truffatori studiano per entrarci in empatia, per andare a colpire le nostre debolezze, offline, quindi nella vita reale, nella vita di tutti i giorni, ci studiano veramente, magari per 2-3 settimane, studiano la vittima per poi andare a colpire, presentarsi a casa sua e,
0: certo,
1: fingere di essere qualcun altro, ma purtroppo, come leggiamo spesso anche sui giornali, quanti anziani consegnano i preziosi o ingenti somme di denaro?
0: No, ma certo, figurati. Sì, poi bisogna le abitudini, no, che magari si conservano, quindi poi subentrano anche quando appunto ci sono delle truffe. Senti, ma non so, mentre parlavi al di là della porta, di quando possono suonare a casa, mi è venuto in mente, non so, le truffe in cui incappiamo quando siamo in giro per la strada, non so, le truffe dello, specchietto, quelle robe lì, ma esistono ancora? Cioè, stavo
1: queste sì.
0: A me una volta è capitato, nel senso che a un certo punto una persona mi ha fatto cenno di fermarmi per la strada, io dicevo mi fermo, questo mi dice ma non ti sei accorta che mi hai urtato? No, guarda, non t'ho urtato nulla, è quella, no? Ma c'è ancora?
1: Sì, questa sì, anche questa, guarda, si legge qualche articolo spesso online di queste truffe, che poi sono truffe principalmente attuate per fare delle frodi assicurative, quindi per ingannare le compagnie assicurative, perché tu giustamente magari sei di corsa, sei di fretta, uno ti dice mi hai colpito lo specchietto, me l'hai rotto, te cosa fai? Lasci i dati perché sei di fretta ed ecco che si concretizza la frode assicurativa.
0: Certo.
1: Sì, è ancora diffusa.
0: Ancora diffusa, quindi attenzione, perché questi sono metodi che infallibili, perché poi continuano a utilizzarli, quindi vuol dire che sono infallibili, facciamoli fallire noi. Allora, velocemente qualche suggerimento, no? Le regole d'oro per queste truffe sempre in auge, Daniele?
1: Sì, allora, anzitutto il fattore tempo, quindi il truffatore nella vita reale, quindi offline, ha fretta, quindi vi dirà sempre che l'offerta scade oggi, che il titolo va convertito subito, che l'accordo va firmato immediatamente. Quando vi mettono fretta, l'unica risposta corretta è fermarsi e dire devo chiedere consiglio ai miei genitori, a mio figlio, cioè prendere tempo per accertarsi ovviamente che la cosa sia vera, e ovviamente non lo è. Poi non esiste nessun tipo di controllo a domicilio, le banche soprattutto, gli enti, le forze dell'ordine stesse non mandano mai funzionari a casa dei cittadini per ritirare del denaro, controllare dei preziosi, ecco, non esiste, venite convocati semmai nella caserma di turno. Inoltre, anche prima di consegnare qualsiasi euro o qualsiasi prezioso a chi si presenta come consulente, verificate sempre le eventuali iscrizioni, perché se uno si presenta a casa vostra come consulente finanziario, ci sono tanti strumenti online a questo punto, come il sito della Consob, per verificare che sia vera. Infine, quella più importante di tutti, Manuela, non restare isolati. Davanti a qualsiasi dubbio, prima di pagare, firmare, consegnare, chiamate qualcuno, cioè bisogna chiamare qualcuno, certo, appunto, per la stessa cosa vale.
0: Esatto, anche se abbiamo già pagato qualcosa, non ci vergogniamo, pazienza, perché sennò rischiamo di pagare pure di più e poi rischiamo di non recuperare, di non provare nemmeno a recuperare i nostri soldi. Però purtroppo poi ecco, la vergogna umana è una delle prime cose che emerge, no? Quando ci sentiamo, ci fa dire: ma quanto sono stato stupido a fare quello. Ma non è questione di stupidità, cioè è questione di molto altro, e quindi, come dici tu Daniele, non bisogna rimanere isolati. Senti, potremmo dire che, visto che parliamo spesso anche, no, di intelligenza artificiale, della paura che possa sostituire l'uomo al lavoro, peraltro oggi, avviso già, piccolo spoiler, nella seconda ora torneremo a parlarne anche in Next Economy, insomma, però possiamo parlare di intelligenza artificiale, di tecnologie eccetera, ma alla fine è l'uomo che muove tutto, quindi la natura umana quella è, dobbiamo lavorare per combattere i malfattori umani, non i malfattori tecnologici.
1: Esatto, non sparirà mai questa figura del truffatore, perché comunque ricordiamoci che loro studiano appunto principalmente per entrarci psicologicamente in testa, e questo l'intelligenza artificiale non lo fa, quindi ci sarà sempre un truffatore erudito appunto da questo punto di vista che cercherà di rubarci i nostri soldi, sia online sia offline.
0: Che offline, quello sempre, cioè l'obiettivo è sempre rubare i soldi. Senti Daniele, siamo in chiusura, ma nelle prossime puntate avremo una testimonianza importante, giusto? Una testimonianza di un vostro assistito che è caduto in una truffa online, torniamo qua, molto articolata, eppure per centinaia di migliaia di euro. Quindi
1: truffa online, offline, ibrida.
0: Ah, anche offline, ok, ibrida. Ottimo. E parliamo del classico schema Ponzi, se non ho capito male, così diamo un riferimento, poi naturalmente racconteremo tutto. Mamma mia, tanti soldi. Va bene, allora grazie, le testimonianze serve sempre anche fare una chiacchierata come quella che abbiamo fatto oggi con Daniele Pistolesi, che ringrazio, presidente e fondatore di AFUE, Associazione Vittime Truffe Finanziarie. AFUE.it è il sito di riferimento, perché è importante chiacchierare per alzare l'attenzione su cose che magari ci passano accanto, che pensiamo normali, invece proprio di normalità non hanno nulla. Allora, cara Cabrini dalla regia, diamo la linea alla redazione e poi la riprendiamo noi, perché dobbiamo iniziare nuovamente con Next Economy per la seconda ora. Vi aspetto tra qualche minuto.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: Eccomi con voi, 12.05, seconda ora di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco andremo anche insieme sul nostro sito a vedere qual è il quesito del giorno, perché sapete che c'è sempre la vostra opinione richiesta, e peraltro ci serve anche come assist, perché in questa mezz'ora, nella prossima mezz'ora, ragioneremo un po' su alcuni dei temi che ci avete posto questa settimana, che avete posto alla nostra attenzione. Allora, con la rubrica La Vostra Voce andremo un po' a sentire cosa ne pensate con un esperto, approfondiremo alcuni temi. Vi dico solo che parleremo di stipendio fisso o lavoro autonomo, quindi quando insomma si preferisce avere un lavoro sicuro con uno stipendio, oppure quando si preferisce osare, rischiando ovviamente, però magari con l'attesa e la speranza di alzare l'asticella, no? In quello che vogliamo fare, nei soldi che vogliamo ottenere. Così ve la butto lì, se volete dirmi cosa preferite, se siete da una parte o dall'altra, 334 11 11 622. Tra poco però, appunto, altre notizie, andiamo a vedere anche cosa sta succedendo sui mercati, parleremo anche di turismo, perché l'Italia continua a rimanere una delle destinazioni più attrattive dell'Unione Europea. Anche qui, insomma, faremo un ragionamento importante, sfruttare le nostre eccellenze. Tra poco ripartiamo insieme con Next Economy.

Lola Young, From Down Here, canzone bellissima, una cantautrice incredibile. Lola Young, la musica di Giornale Radio ci accompagna sempre, ogni giorno, insieme alla nostra informazione, la nostra radio libera di informare. E a questo proposito andiamo subito sul nostro sito giornaleradio.fm, intanto un sito completo con tutti i nostri programmi, podcast delle puntate che ritrovate dopo ogni diretta, quindi con tutta la divisione per programmi, andate a pescare la puntata che volete riascoltare, magari se ve la siete persa, però la ritrovate sempre lì. E poi le rubriche come fuffa uguale truffa, poco fa l'abbiamo aggiornato un po' di informazioni. C'è anche chi, saluto Sergio se non erro, che ha mandato una truffa, un video con una truffa da guardare, poi me la guardo perfettamente, che è avvenuta a Milano e non l'ho ancora guardato, però ti ringrazio, si sa mai, perché è bene approfondire e andare a far vedere, insomma, al di là delle truffe online, quelle che avvengono per la strada, no? È l'argomento che abbiamo affrontato oggi. Appunto, quindi sul nostro sito, dicevo, trovate tutte le nostre rubriche, a parte le interviste che riportiamo, e c'è anche in home page, oltre alla possibilità di seguirci anche dal nostro sito in diretta, oltre che in FM DAB, la nostra domanda del giorno, la vostra opinione. La domanda di oggi è questa: arriva in Senato il disegno di legge che intende modificare l'attuale normativa, legge 157 del 1992, su uno dei temi tradizionalmente più divisivi, parliamo della caccia. La domanda è la seguente: secondo voi l'attività venatoria rappresenta ormai solamente l'ingiustificato retaggio di un passato molto lontano e quindi da superare in maniera definitiva? Anche qui, come ogni giorno, potete votare sì o no a seconda della vostra sensibilità. Poi naturalmente invece nei nostri programmi c'è sempre il modo di aggiornare, ad approfondire le questioni. Dunque, vediamo un po' i mercati. Oggi ricordiamo che le borse sono orfane di Wall Street, perché il 19 giugno di ogni anno si ricorda il Juneteenth, una commemorazione per la fine ufficiale della schiavitù negli Stati Uniti. Ma in questo momento vediamo un po' se è cambiato qualcosa. Beh, non è cambiato nulla per il nostro indice, il FTSE MIB, che resta sempre sopra la soglia dei 53.000 punti, 53.072,50, ed è rialzo dello 0,74%. Non è cambiato nulla per il DAX di Francoforte, che resta sempre positivo, più 0,31 a 25.106 punti. Anche il CAC di Parigi è positivo, più 0,12. Anche l'IBEX di Madrid è più 0,08. Invece resta negativo il FTSE 100, meno 0,22%, unica borsa a essere sotto la linea di parità. E c'è, insomma, attesa anche per aggiornamenti che arrivano dal Medio Oriente, come sempre. Dicevo solo, visto che adesso ci butteremo sempre, lo facciamo sempre, però ancora di più con la vostra voce, nell'economia reale, turismo. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, cioè quelle che sono già iniziate di fatto, davanti a Spagna 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34% e Regno Unito 30%. Questo è un focus di Confturismo, Confcommercio. Allora, l'attrattività del nostro paese supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale e dell'Europa centro-orientale. L'Italia, insomma, è considerata il posto più interessante da visitare, questo all'interno di una stretta lista di paesi. La Spagna è il posto con il miglior clima, la Grecia è il più autentico, però insomma l'Italia invece è il posto più interessante. È anche considerato il nostro paese come il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio. Siamo divertenti, dai, noi italiani, vedete, questo è vero, ce l'hanno sempre attribuito, no? Veniamo sempre anche un po' rappresentati goliardicamente, pizza, mandolino, sempre allegri. Poi insomma la realtà supera un po' la fantasia. Esatto, anche la Cabrini dalla regia imita l'italiano medio che viene descritto. Siamo un po' casinisti anche, no? Quando andiamo in vacanza all'estero, diciamo, gli italiani si riconoscono subito perché fanno casino, però tutto sommato siamo simpatici. Però ecco, guardate, è molto interessante anche vedere come le nostre strutture ricettive siano considerate le migliori. Questo non è male, no? Vuol dire che il nostro turismo è avanti. Certo, a volte i prezzi sono un po' elevati rispetto ad altri paesi e purtroppo questo ci fa decidere di andare magari altrove, quando invece
insomma, noi veramente in Italia abbiamo tutto, anche noi stessi abbiamo, quindi valorizziamoci, questa è sempre un po' la parola chiave. Allora, a proposito di valorizzarci, tra poco parleremo di lavoro, ma in questo senso, voi preferite, faccio la domanda anche a voi direttamente, voi preferite avere, contare su uno stipendio fisso, sicuro, quindi sul classico posto, no? Fisso, oppure siete più per osare, per alzare l'asticella, magari mettendovi in proprio, provando un'attività che vi piace di più, con tutti i rischi ma anche con le opportunità, no? Che questa nuova sfida potrebbe portarvi. 334 11 11 622, tra poco ne parliamo, intanto ascoltiamo la canzone di Miles Smith.

0: La vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: Ebbene sì, questa è sempre la solita premessa: l'economia è fatta da tutti. Diffidate da chi vi dice che non è così e che l'economia è solo degli esperti. No. Allora, parliamo di economia e lavoro in questa rubrica della settimana, la vostra voce per la puntata di oggi, fermo restando che, insomma, proprio perché la vostra voce, se avete voglia di comunicarci qualcosa, di fare delle domande, lo potete fare a prescindere dall'argomento che poi andiamo a inquadrare. 334 11 11 622. In generale, nel mondo del lavoro esistono due grandi tribù: chi sceglie la sicurezza dello stipendio fisso e chi preferisce il rischio e naturalmente anche la possibile ricompensa di un lavoro autonomo. Non è nemmeno solo una questione economica, ma anche di identità, di attitudine, di modo di stare nel mondo, di sentirsi, no, a proprio agio con l'ambiente di lavoro e col lavoro che si decide di fare. Quindi da una persona, diciamo così, da una parte, ci mettiamo la stabilità, la prevedibilità, la continuità. Sapere quanto si guadagna a fine mese permette di pianificare, no? Ci dà più certezza, ci dà una forma di protezione psicologica. Dall'altra invece ci sono persone, professionisti, che puntano sulla libertà, sulla possibilità di crescere più velocemente, di guadagnare di più e di costruire qualcosa di proprio. E allora, intanto saluto Enrico Maria Pedrelli, attivista di Adesso, buongiorno e benvenuto in Next Economy, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
1: Grazie. Lei Pedrelli da che parte sta? Se sta da una parte, poi dopo cominciamo a ascoltare un po' di questioni che sono arrivate, però faccio la domanda anche a lei.
2: Beh, io come molti italiani sono rimasto piacevolmente colpito dal film Quo Vado, il posto fisso, diciamo, quindi sì, io sono della tribù dello stipendio fisso, assolutamente. E poi spiegherò anche perché.
1: Certo, ma infatti volevo solo capire da che parte si posizionava. Io invece dirò che mi posiziono dall'altra parte, posso? Così almeno facciamo anche un po' un contrasto tra me e lei. Ma sentiamo intanto aspettiamo di capire se i nostri amici al 334 11 11 622 scrivono, ma tanto noi abbiamo già raccolto un bel po' di dichiarazioni grazie alla nostra Daniela Vindigni, ascoltiamo.
3: Meglio uno stipendio fisso sicuro o rischiare per guadagnare di più?
4: Libera professione tutta la vita. Sì, magari ci sono mesi in cui non si guadagna benissimo, però ce ne sono tanti altri in cui si hanno tante soddisfazioni. Anche questo ti stimola per lavorare. Sicuro lo stipendio fisso da dipendente è una garanzia in più per chi ha delle necessità come una famiglia, dei figli, deve richiedere un mutuo, altre cose. La libera professione dovrebbe anche essere un po' meno tassata magari.
5: Secondo me dipende dal contesto in cui vivi e soprattutto dalla città, perché uno stipendio fisso basso, come magari può essere quello di un insegnante, a Milano non riesce a sopravvivere. Quindi sicuramente se decidi di vivere in una città come Milano avrebbe più senso rischiare per guadagnare di più. Però nel mondo che vorrei, con uno stipendio fisso con cui io riesco a sopravvivere in qualunque città mi trovo, direi stipendio fisso.
6: Senza pensarci due volte, io risponderei che è meglio uno stipendio fisso sicuro, perché il futuro è incerto, mette ansia, provoca dei sentimenti negativi. Se c'è una stabilità economica, di conseguenza si è più tranquilli. Poi ovviamente il discorso varia, perché se una persona tende ad essere ambiziosa e vuole sempre puntare al meglio, sa cosa vuol dire rischiare, e questa cosa è anche molto, diciamo, adrenalinica. Quindi dipende anche un po' dal carattere. Nel caso mio preferisco avere uno stipendio fisso.
7: A volte nella vita bisogna rischiare, quindi io, per quello che mi riguarda, rischierei. Chissà, magari vuoi riuscire a guadagnare di più. Chiaramente dovrei avere sempre le spalle coperte, altrimenti fare un buco nel vuoto.
8: Ma sicuramente con i tempi che corrono meglio uno stipendio fisso, anche se oggi come oggi per far vivere dignitosamente una famiglia quantomeno di quattro persone devono lavorare entrambi i coniugi, compagni, genitori o chi per loro, e avere uno stipendio che complessivamente fra l'uno e l'altro sia quantomeno pari a sommando gli stipendi 3, 5, 4 mila, perché altrimenti con i costi della vita che ci sono oggi non si arriverebbe a fine mese.
9: È sicuramente meglio lo stipendio fisso perché ti permette di pianificare meglio le tue spese, quindi di risparmiare, per cui diventa, diciamo, più una garanzia economica.
1: E allora abbiamo anche un audio arrivato da Renato da Milano, lo sentiamo subito e poi vado dal mio ospite.
10: Buongiorno dottoressa Donghi, sono Renato da Milano. Partita IVA dal 2012, onestamente molto meglio il lavoro autonomo, non tanto per una situazione reddituale, ma quanto per la gratificazione e la consapevolezza che comunque il tuo reddito dipende unicamente da te. Più tempo, più energie, più sacrifici, più tutto tu dedichi alla tua attività professionale, ti permette.
1: Allora grazie Renato, entriamo, ma il concetto è quello, non tanto per un discorso economico ma anche proprio di gratificazione. Allora Enrico Maria Pedrelli, prego, faccio fare lei un po' la sintesi di quello che ha ascoltato, prego.
2: Beh, allora devo dire in partenza che se anche io sono team fisso, però l'Italia, il nostro paese, ha bisogno di chi invece se la sente, vuole, può rischiare, perché altrimenti non esiste l'impresa, non esiste l'economia fondamentalmente.
1: Certo, quindi non noi esisterebbe il lavoro invece di più.
2: Abbiamo bisogno invece di persone coraggiose, con, come dire, con il sale in zucca, che invece decidono di fare un percorso diverso. Io dico fisso, ma faccio un discorso appunto, e qui faccio poi quello, dico un po' quello anche come adesso di cui come adesso ci occupiamo. Faccio un po' una critica al nostro paese, nel senso che in Italia gli stipendi non sono così alti, neanche quelli medi, diciamo così, medio alti, rispetto al resto d'Europa non sono così alti. Cioè, nel senso, un laureato in Germania, scusate, un diplomato in Germania guadagna più di un laureato in Italia. Allora, capite bene che se le proporzioni sono queste, capite bene che in Italia uno che dice rischio, faccio un lavoro un po' più diciamo rischioso, che però guadagno di più, ma in Italia non è che guadagni così tanto di più rispetto a uno che invece
1: no, anzi poi ci sono le tasse, ci sono insomma tutta una serie di cose che vanno a penalizzare.
2: Abbiamo una pressione fiscale che insomma è altissima, sono tutte cose che conosciamo, quindi diciamo che effettivamente è un come dire, chi preferisce rischiare in Italia purtroppo è un po' masochista, bisogna essere un po' masochisti, diciamo, purtroppo, questo lo dico, come dire, è una critica, perché invece il nostro è un paese dove come si guadagna? Fondamentalmente invecchiando, con il risparmio, quindi con una, diciamo, una garanzia di uno stipendio che non è alto, perché in Italia abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa, che però sono costanti, e quindi con il risparmio pian piano in Italia si guadagna così.
1: Senta, infatti, ma poi dipende, esatto, dipende anche dalla professione. Vabbè, è ovvio che se si vuole proprio attivare un'impresa c'è anche purtroppo il tema burocratico, no? Che insomma, ci mette sotto pressione. E poi anche qualcuno diceva, si collega a quello che sta dicendo anche lei, dipende anche però dalla città in cui si vive, no? Perché è una città più cara come... Ecco, questo anche dipende da tanto.
2: Allora, io dicevo il risparmio. Ma purtroppo se lavori a Milano con stipendi bassi o anche medi, purtroppo il costo della vita, il costo della casa, sono tutte cose che insomma conosciamo tutti, ti tolgono questa cosa. Cioè anche se tu riesci a rientrare nelle spese, sicuramente non riesci a risparmiare. E se non riesci a risparmiare, non riesci a costruire il tuo futuro, la tua vita, ad arricchirti, e lo dico, no, nel senso anche come dire, anche nel senso buono del termine, posto che non esiste un senso cattivo, lo diciamo in genere, arricchirsi sembra sempre qualcosa, invece no, cioè uno non riesce a creare le basi per la sua vita e magari anche un giorno fare altro. Uno alla fine rischia solo di se va bene di rientrarci nei costi e non mette via niente,
1: certo,
2: se non mette via niente,
1: ecco,
2: è esposto poi anche ai rischi della vita, ecco.
1: Assolutamente, diciamo che poi abbiamo sentito qualcuno che diceva in un mondo ideale c'è incertezza per il futuro, ecco, il mondo ideale non esiste, noi viviamo nella realtà, quindi tutto per tutti non si può trovare, cioè la quadra per tutti non si potrà mai trovare, è certo che bisogna partire, come lasciava intendere lei poco fa, da stipendi, perché sennò il costo della vita aumenta, gli stipendi rimangono gli stessi, è ovvio che poi non sappiamo come muoverci, no?
2: Esattamente, siamo sostanzialmente esposti a un ricatto, cioè o rimanere con grandissimi sacrifici, ma ritardare sempre di più poi l'emancipazione anche personale, no? Cioè, porca miseria, ma c'è chi vive ancora con coinquilini a 40 anni, cioè è una cosa che non può essere.
1: Certo, ha ragione, ha ragione.
2: Ma non può essere lavorando. Quindi o uno rimane qui facendo grandi sacrifici e forse aspettando che un domani il nonno, la nonna, che purtroppo non ci saranno più, magari ti passano la casa, cioè, quindi aspettando il momento in cui le vecchie generazioni, che purtroppo non ci saranno più, passeranno una grande fetta della ricchezza del nostro paese che detengono loro per come è andata la storia, e quindi forse un domani potremo avere, ma troppo tardi, una certa autonomia finanziaria, oppure tanti giovani decidono di andarsene, giustamente, di portare le loro competenze altrove in paesi dove sono trattati meglio del nostro, ahimè.
1: Certo, questo dimostra anche in conclusione che appunto magari noi italiani siamo un po' più mammoni, la mentalità ci porta a restare più di altri giovani in altri paesi a casa con papà e mamma ad esempio, no? Però
2: certo,
1: poi è anche una questione pratica, perché appunto se molti giovani, anche giovanissimi, lasciano il paese e vanno addirittura all'estero, vuol dire che insomma sì, amano la mamma e il papà, però vogliono costruirsi anche qualcosa da soli, quindi dobbiamo anche uscire un po' dalla retorica, ecco, della...
2: Ma poi con questi stipendi io assolutamente, cioè, ma se uno ha la fortuna di rimanere a casa con mamma e papà, io non mi sento di giudicarlo, anzi a volte
1: certo,
2: è meglio ritardare l'uscita di casa e risparmiare, come dicevo prima, no? Quei soldi che poi ti serviranno per comprarti
1: casa
2: dopo,
1: certo,
2: per comprarti l'auto, cioè per comprarti
1: e per essere più indipendenti,
2: certo. E allora è meglio rimanere con mamma e papà e non lasciarsi giudicare e costruirsi la sua vita, la propria vita,
1: ecco,
2: più tardi.
1: Allora,
2: purtroppo
1: oppure sì, siamo in chiusura, prego, la faccio concludere, ma siamo in chiusura.
2: No, era la mia chiusura, cioè purtroppo siamo costretti a fare così.
1: Ok, no, io stavo facendo una battuta, se no c'è come Lisa Cabrini che dice che è meglio sposare qualcuno di ricco, va bene, però insomma questo, grazie.
2: Fortuna.
1: Esatto, grazie Enrico Maria Pedrelli, attivista di adesso. Elisa Cabrini, bisogna essere autonomi, perché se sposi uno ricco e per questo ti lascia, che fai? Comunque, detto questo, sono scelte di vita, vabbè, no, non mi crede, invece sì. Rush finale, tra poco ripartiamo dopo una breve pausa, andiamo insieme fino alle 13 naturalmente, con ancora degli spunti interessanti. Restate con noi.
11: Giornale Radio.
12: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
13: Buongiorno. Dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 12 e 33 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
5: Eccoci con il rush finale, 12 e 33 minuti fino alle 13 insieme, Next Economy ogni giorno su Giornale Radio, la radio libera di informare. Poco fa abbiamo affrontato un tema che in realtà mi è piaciuto molto, ci torneremo magari con altri esperti, l'abbiamo incluso nella nostra rubrica La Vostra Voce. Lavoro fisso o lavoro autonomo? Preferite avere uno stipendio fisso magari più basso, oppure provare ad attivare un vostro pensiero, un vostro lavoro, un vostro desiderato, insomma, no? Per provare a guadagnare di più, perché poi non è detto, dipende anche da dove viviamo, cosa è, insomma, sono uscite delle cose interessanti. Però proviamo magari a riparlarne in maniera anche più tecnica. Oggi era più legato ai vostri desideri, no? Alle vostre considerazioni. Diciamo che non è che il punto non è che c'è una strada migliore in assoluto, bisogna capire quale sia la migliore per noi, no? E come sicuramente il mercato del lavoro, che è sempre più fluido, sta ridisegnando i confini tra sicurezza e autonomia. Cioè, tutte le considerazioni lasciano un po' il tempo che trovano, secondo me, nel momento in cui, cioè attuale, nella nostra quotidianità. Detto questo, tra poco parliamo ancora di lavoro e parliamo di come, questo è un tema sempre dibattuto, di come l'intelligenza artificiale ridisegna ulteriormente gli equilibri e i confini. Ma non sempre però dobbiamo ragionare sulle cose negative, cioè l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro non è una storia di sostituzione ma di trasformazione. Allora anche qui subentra l'umano, no? Che deve relazionarsi con tutti i grandi cambiamenti. Allora, dopo avremo come al solito la chiusura dedicata alla grande distribuzione organizzata, terza rubrica del venerdì. Intanto, beh, bella questa canzone, c'è sempre la nostra musica che ci accompagna, ci fa prendere un po' di respiro, ci fa ragionare, e ascoltiamo la canzone di Angoon, Snow on the Sahara. E beh, insomma, che dire, non ha bisogno di molte presentazioni, ci sono delle chicche qui che veramente, grazie a chi lavora ogni giorno per Giornale Radio.

0: Grazie per i messaggi che continuate a mandare al 334 11 11 622. Ringrazio Sergio, ringrazio Daniela. Riprendiamo l'argomento la prossima settimana, perché adesso dobbiamo parlare di altro, anche se parliamo sempre di lavoro, però il resta così aperto l'interrogativo posto fisso, così è proprio un po' popolare, un po' così posto fisso o autonomo, non è solo questo, perché oggi in un mercato del lavoro che evolve sono tante le variabili che bisogna considerare. Però ecco, lasciamo aperto l'interrogativo, se volete continuare a scrivere o a mandare messaggi vocali li ascolteremo, e davvero anche i vostri, quelli che non abbiamo ascoltato oggi, li recuperiamo sicuramente la settimana prossima. Allora, mercato del lavoro che evolve. Quando parliamo di impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro, non è mai sempre una storia di sostituzione, ma di trasformazione. Abbiamo alcuni numeri del World Economic Forum che parlano chiaro: entro il 2030 nasceranno 170 milioni di nuovi ruoli, mentre 92 milioni saranno trasformati o sostituiti. Quindi il saldo è positivo. Il vero punto non è quanti posti si perdono o si creano, è come cambiano i ruoli, le competenze e l'organizzazione del lavoro. Buongiorno, Salvatore Basile, Director Experis in Italia, brand di Manpower Group, provider IT di soluzioni applicative, consulenza, resourcing e formazione. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, Manuela, e buongiorno agli ascoltatori.
0: Buongiorno, Salvatore. Buongiorno. Senta, siamo nella fase iniziale di questa rivoluzione, perché appunto ragioniamo su quanti posti di lavoro non ci saranno più, però in realtà dobbiamo attivare altri meccanismi mentali.
1: Sì, sicuramente dobbiamo attivare altri meccanismi mentali, e prima di riuscire ad avere un quadro chiaro dobbiamo anche avere degli altri dati. Quello che le citavo prima relativamente alle previsioni del World Economic Forum sicuramente sono qualcosa che ci dà una visione anche quietamente ottimistica, no? Però c'è un dato che dobbiamo vedere in questo momento, che noi osserviamo in qualche modo. Effettivamente negli ultimi mesi, potremmo parlare quasi negli ultimi due trimestri, c'è stato un impatto che noi abbiamo sicuramente osservato, dovuto all'intelligenza artificiale, che ha in qualche modo ridotto, anche se forse non è il termine adatto, ma comunque ha impattato sul numero dei posti di lavoro, soprattutto in alcuni ambiti, quindi riducendoli un po'. D'altra parte però, sì, come giustamente citava, abbiamo anche osservato che è cresciuta la richiesta di competenze che onestamente però sono molto difficili ancora da trovare sul mercato, e quindi poi il risultato, certo, ad oggi, se noi lo fotografiamo così com'è, qual è? E che effettivamente c'è un calo, seppur non generalizzato e comunque non ancora particolarmente marcato, del numero di posti di lavoro in alcuni ambiti. Questo è anche quello che viene fuori un po' dall'osservazione fatta negli ultimi due trimestri, per esempio, dall'associazione delle aziende del settore dell'ICT di Confindustria, dove effettivamente vediamo che in alcuni settori in particolare abbiamo un calo anche di un paio di punti percentuali, sempre in un trend positivo comunque, ma comunque un calo in alcuni settori di questo,
0: certo,
1: di questo,
0: certo,
1: tipo,
0: certo.
1: Quindi un calo c'è, al momento c'è, sì, ma non è ancora interpretabile in maniera corretta, ecco.
0: È un po' lo stesso ragionamento che si fa sempre, no? Come quando si parla di mercati, esco un attimo dal tema ma poi ci ritorno subito, no? Tanti investimenti, e però l'atto pratico ancora non lo abbiamo visto. È chiaro che bisogna però, e qui ritorno al suo argomento, quello di cui stiamo parlando, intercettare come inserirsi in questa rivoluzione che è appena iniziata. Ma mi baso anche su quello che già stava dicendo lei, ma anche sulla percentuale del 39% delle competenze richieste che cambierà entro il 2030, peraltro è stato ricordato durante una conferenza annuale di Manpower Group Italia. È su questo che si devono muovere, no? Le aziende e le persone, cioè dobbiamo prepararci, come dicevo, a intercettare il nuovo modo di lavorare, è così, no? Al di là di come si sposterà poi tutto il resto, però se noi siamo in grado di capirlo, no? Che dice?
1: Assolutamente sì, ed è veramente importante riuscire a comprendere come in realtà quello che si osserva adesso, no, relativamente a quello che viene chiamato, no, AI Productivity Paradox in qualche modo, cioè il fatto che non sempre anche adottando, o chi sta già adottando l'intelligenza artificiale, riesce effettivamente, no, a tradurre il tutto in una maggiore produttività. Ma perché? Perché effettivamente, e qui torno su un tema a noi carissimo, bisogna formarle queste competenze, bisogna essere preparati preparati effettivamente a evitare di trasformare la maggiore risparmio in AI investito invece in attività magari di supervisione, di controllo, ma dobbiamo di carissimo, e bisogna formarle queste competenze, bisogna essere preparati effettivamente a evitare

0: competenze che a noi servono e che probabilmente andrebbero poi a realizzare quel gap positivo, no? Non tanto di sostituzione ma di cambiamento verso nuove competenze, e non si realizza ancora perché queste competenze mancano, cioè non si trovano.
1: Certo.
0: Quindi effettivamente
1: che non sono solo competenze tecniche, dico bene, per interrompere proprio su questo, ma sono bisogna considerare le cosiddette soft skills, perché bisogna, dicevo, anticipare e interpretare quello che ci porta l'evoluzione.
0: Assolutamente sì, d'altra parte ormai un po' quello che era il mantra anche di alcuni di alcuni guru dell'intelligenza artificiale all'inizio, per cui l'intelligenza artificiale avrebbe completamente soppiantato l'attività umana, in realtà abbiamo visto che poi non è così, e quindi in questo contesto le soft skill, quindi quelle che sono le capacità di discernimento, ma soprattutto anche di gestione dei team, dell'interfacciamento con le altre persone, le attività decisionali etiche di giudizio in qualche modo che l'uomo ha, resteranno, sono centrali nell'adozione dell'AI, quindi sicuramente
1: certo,
0: di soft skill è fondamentale, assolutamente.
1: Anche
0: fondamentale.
1: Perché andiamo sempre più incontro, questo lo avete evidenziato anche voi, a questi super team ibridi, cosa intendiamo? E quindi qui bisogna saper dialogare con situazioni diverse, no? Tra di loro.
0: Sì, assolutamente, nel senso che effettivamente in quello che anche noi evidenziamo nella nostra ricerca globale di Human Age, effettivamente i team del futuro saranno sicuramente dei team ibridi, ossia composti sia da competenze, da talenti umani, ma anche da agenti AI in qualche modo, e la commistione di queste due cose ovviamente renderà ancora più importante la capacità dell'essere umano di collaborare, di tradurre in qualche modo, no? Tutto ciò che è la complessità in questo connubio e sinergia tra le due cose, quindi far funzionare un'integrazione tra persone e processi tecnologici sarà probabilmente uno dei cardini di quello che saranno i team del futuro, e questo è il team ibrido inteso più semplicemente.
1: Cioè ci sarà sempre più questa alleanza, no? Uomo, intelligenza artificiale, quindi allora al di là poi degli investimenti che le aziende dovranno fare in automazione, però ci sono dei cambiamenti interni che forse sono ancora più stringenti, no? Al di là poi degli investimenti, intendo dire in fattori tecnici, che quelli serviranno inevitabilmente, però forse su quello l'abbiamo già messo in conto, forse quello che dobbiamo mettere in conto di più, Basile, poi la saluto, è proprio la nostra capacità di adattamento e di modificare il piano di lavoro laddove non l'abbiamo ancora modificato.
0: Certo, perché l'adozione dell'AI non è semplicemente l'adozione del tool tecnologico, della piattaforma, ma è come io ricevo questa leva, questa potenza legata all'AI all'interno di una struttura che però sia preparata a riceverla e sia strutturata in modo coerente con quello che può essere l'integrazione tra tecnologia e struttura invece composta da esseri umani. Cioè, se non ci adattiamo prima in quel senso, non ne sfruttiamo al massimo le possibilità.
1: Allora, grazie per questa riflessione, giusto, e questo non ci deve far paura l'intelligenza artificiale, ma anzi dobbiamo noi andare verso di lei e cercare di gestirla, non facciamola arrivare proprio addosso a noi come qualcosa di improvviso, perché non lo è, cioè insomma la utilizziamo già, quindi prendiamo sempre più le misure. Grazie appunto a Salvatore Basile di Experis Italia Manpower Group. E allora, questa canzone ci separa dall'ultimo spunto della giornata di Next Economy, è la canzone dei Rolling Stones, In the Stars, e l'ultima parte della trasmissione di Next Economy del venerdì e quindi della settimana di Next Economy è dedicata alla grande distribuzione organizzata, acquisti, consumi, noi di consumatori, insomma chi più ne ha più ne metta. Tra pochissimo torniamo.

0: ancora, abbiamo ancora qualche informazione da darvi prima di salutarci per questo venerdì 19 giugno 2026 con Next Economy. Siamo arrivati al momento di questa nostra rubrica che ormai conoscete benissimo.
1: Il punto della settimana con Distribuzione Moderna. Uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
0: E conoscete benissimo anche lei ormai, Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale Edizioni DM. Buongiorno, ciao cara.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, beh, direi che abbiamo un bel po' di notizie interessanti, molte delle quali ci fanno parlare un po' dei nostri amichetti, ho fatto una crasi tra i due, amichetti animali, dico bene?
2: Dici bene, abbiamo due notizie che riguardano proprio il mondo dei pet, dei nostri piccoli amici pelosetti, e la prima mi piace particolarmente perché è nato il primo, poi ovviamente di una serie, a Milano, il primo supermercato biologico dedicato ai nostri piccoli amici animali. L'idea è nata da Natura Sì, che ha stretto un accordo con Robinson Pet Shop, che è un'insegna romagnola che ha già 15 punti vendita e appunto aveva già esperienza nella selezione di prodotti di alta qualità per gli animali domestici, e quindi a Milano, presso il mercato rionale di Rombone, è stato inaugurato il primo, dicevo, supermercato totalmente biologico dedicato agli animali. Sappiamo quanto gli animali siano sempre più importanti, no, nella nostra vita, nelle nostre case. Come abbiamo già ripetuto diverse volte, ormai sì, il mercato nel 2025 solo per il cibo ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro, che poi, se ci aggiungiamo anche tutti gli accessori, l'igiene, la salute, diventano 5,3 miliardi, insomma un fatturato importante. E quindi adesso anche i nostri piccoli amici avranno un supermercato tutto dedicato a prodotti biologici, e poi anche, non so, quelli senza grano, quelli magari alimentazione fresca o per diete particolari, insomma ci sarà tutta una serie di proposte, sì, poi ci saranno anche magari i farmaci, la toilettatura. Ecco, il progetto ovviamente prevede l'apertura di altri punti vendita poi in giro per l'Italia. Adesso questo è il primo e se ne aspettano altri.
0: Beh, insomma, hanno ampia scelta anche loro, del resto ce ne sono sempre di più, no? Che ci fanno compagnia, quindi
2: esatto,
0: perché
2: poi
0: no?
2: Sono sempre più, diciamo, membri della famiglia a tutti gli effetti,
0: certo,
2: quindi perché
0: certo,
2: non pensare
0: ma
2: anche,
0: certo.
2: Infatti in quest'ottica passo anche subito, se posso, alla
0: certo,
2: seconda notizia, perché ancora, infatti, l'insegna Arca Planet si amplia ancora di più, e infatti anche loro sono veramente una potenza proprio per il mondo animali, e ha fatto un'alleanza niente proprio di meno che con il gruppo Bricofer, e quindi hanno in progetto l'apertura di altri 15 negozi e anche 8 corner all'interno dei punti vendita Bricofer, Self, Optimas, almeno per questo primo anno, per cui vediamo proprio il mercato di tutto il mondo pet che sta veramente esplodendo.
0: Si sta evolvendo decisamente,
2: questo
0: sicuramente.
2: Anche...
0: Ok, allora andiamo avanti, altra notizia.
2: Un'altra notizia invece è appunto, forse invece gli esseri umani invece sono un po' più in difficoltà, perché c'è la notizia che è stato venduto lo storico palazzo Coin di Corso Vercelli, è stato acquistato per 33 milioni di euro dal gruppo Magen Capital. Era un negozio veramente, un intero palazzo molto storico, perché si sviluppava su 6 piani, fuori terra, più uno interrato, aveva una superficie di 5.000 metri quadrati. Ebbene, invece Coin ha chiuso, e quindi verrà acquistato, il palazzo è stato acquistato e verrà ridestinato magari a uso abitativo, insomma,
0: certo,
2: non più, diciamo, destinato alla moda, anche se in passato si era ventilato che potesse comunque restare l'insegna magari con un punto vendita ridimensionato. Adesso ancora non si sa la sorte di questo immobile, ma soprattutto in ballo c'è anche il futuro dei 25 lavoratori che erano dentro questo punto vendita. Tanto che è stato indetto uno sciopero, però diciamo Coin garantisce che si è già attivato per ricollocare internamente tutti i dipendenti che lavoravano lì. Insomma, vediamo come si concluderà.
0: Come procede.
2: Però diciamo una parte storica di Milano che si chiude, ecco.
0: Va bene, andiamo avanti.
2: Allora, per finire invece voglio lasciarvi con due notizie buone, in due sensi diversi.
0: Meno male, Vabbè, ce le lasci sempre dalle notizie buone in chiusura, prego. Allora, la prima qual è? Esatto.
2: La prima è che Esselunga e Procter & Gamble hanno fatto un accordo per un progetto molto carino, cioè quello di dare una seconda vita ai podi olimpici e paralimpici di Milano Cortina, perché ovviamente le Olimpiadi sono finite, ma tutti i materiali utilizzati per l'organizzazione, le premiazioni e quant'altro, ovviamente, e cosa si fa? Si buttano via? No, hanno detto no, non buttiamoli via, anzi sono stati raccolti i podi, quelli proprio dove venivano premiati gli atleti, e sono stati donati a 15, cioè quindi hanno raccolto 15 podi, sono stati donati ad altrettante associazioni e società sportive, ovviamente dilettantistiche, per diciamo usarli nelle loro gare, competizioni, e quindi poter premiare anche i loro atleti dilettanti, che ovviamente magari sono molto spesso bambini e quindi possono avere diciamo il brivido e l'onore di salire su un podio olimpico, quindi sono stati donati a scopo gratuito. Insomma, una bella notizia.
0: Senti, ma l'altra bella notizia, ma non la possiamo considerare una notizia frufru? Secondo me sì.
2: Facciamo
0: dai,
2: che sia un po' frufru,
0: Caprins,
2: dai.
0: Sentiamo, ecco, vedi che già partita. Ma sì, cioè, allora, io adesso me la devi raccontare tu, la devo ascoltare anch'io, però così dal riassunto mi sembra di sì che possa esserlo. Di cosa parliamo?
2: È un po' frufru perché parliamo di caramelle dei gusti del futuro, quindi è buona, ma dal punto di vista del gusto. Pensa che Unione Italiana Food ha fatto un'indagine sulle caramelle e ha scoperto che ogni anno vengono lanciate sul mercato in media 10-15 nuove caramelle, e a fronte di circa 35-40 ricette realizzate, quindi ogni anno si realizzano circa 40 ricette nuove, di queste solo una quindicina raggiungono poi gli scaffali, e si è domandata quali saranno le caramelle del futuro. Allora, un po' ce lo stavamo aspettando perché lo stiamo già vedendo. Come saranno queste caramelle del futuro? Sicuramente saranno ingredienti a base vegetale, avranno meno zuccheri, anzi la maggior parte proprio zero zuccheri, e soprattutto quello che incuriosisce di più, avranno dei coloranti funzionali. Cioè, di cosa si tratta? Invece dei soliti coloranti che venivano usati fino adesso, molte volte insomma erano proprio coloranti artificiali, invece verrà sempre più usata la coloranti tipo la spirulina blu, la spirulina viola, che comunque hanno anche effetti benefici, la curcuma, il succo di barbabietola, la carota nera, quindi per dare dei colori alle caramelle, ma anche dei benefici, perché comunque sono, insomma, sono succhi e ingredienti che hanno delle valenze appunto nutraceutiche, e saranno sempre più caramelle anche funzionali, perché addizionate con vitamine, con fibre, con estratti vegetali, con i probiotici, quindi diciamo
0: ma
2: non
0: sono
2: saranno
0: buone,
2: più
0: sono buone, chi lo sa?
2: Io lo spero che saranno buone, anche perché sennò hanno poca vita,
0: non diventano, sennò non sono caramelle ma sono delle pillole,
2: sono caramelle
0: fine,
2: poi
0: no?
2: Soprattutto esatto, però è interessante perché quella che era prima, le caramelle si davano ai bambini, non mangiare le caramelle che ti fa male, no? Ti carini i denti eccetera eccetera, e invece adesso forse potrebbe essere anche promosso, no? Il consumo di caramelle, perché mangiale perché ci sono le vitamine,
0: allora,
2: perché
0: sì,
2: ci sono le fibre.
0: Diciamo che non sono più caramelle, però insomma, perché le caramelle sono quelle gustose, che le cose gustose, quelle con gli zuccheri, fanno male. Poi non bisogna esagerare, però se anche se ne mangia una, se mi togli tutto questo, però ci mancherebbe.
2: Ma
0: vediamo, aspettiamo.
2: Invece riusciranno a farle buone lo stesso, vedrai che
0: va bene. Ma quando
2: riusciranno?
0: Arriveranno queste caramelle?
2: Ha detto nel futuro, è un, diciamo, una ricerca
0: futuro.
2: Che parla del futuro, sì. Non si sa quando, però
0: allora,
2: secondo me molte già sono in arrivo, alcune, per esempio, già quelle con le vitamine, già le troviamo, insomma. Sì,
0: va bene, vabbè, insomma, tu appena usciranno andrai a assaggiarle per noi come sempre. Va bene, allora grazie. Distribuzionemoderna.info, ricordiamo sempre il vostro sito, grazie a Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale edizioni DM, con il punto della settimana, con Distribuzione Moderna che chiude la puntata di Next Economy, che chiude la settimana. Naturalmente lunedì ripartiamo insieme su Giornale Radio, la radio libera di informare, dopo le 11. Elisa Cabrini, buongiorno, grazie dalla regia. Daniela Vindini in redazione, salutiamo anche Jack Saglia che c'era poco fa, e ringrazio tutti voi come sempre per la vostra attenzione. Ora tante notizie ancora fino a sera sul Giornale Radio, a partire da quelle del timone delle 13 con il nostro Paolo Sergio, a cui passo il microfono. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio, ciao a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 13. Ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: accordo USA-Iran, negoziati diretti Svizzera annullati, il nodo rimane in Libano, deve bruciare tutto, dice Ben-Gvir dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. Nuove nubi sul rapporto tra Washington e Roma, Trump gela Meloni, mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena, sono allibita, parole inventate, la reazione della Premier. Esami di maturità, seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti, una versione di latino di Quintiliano al classico, studio sul livello del lago di Bracciano allo scientifico. Il mondo del calcio piange Igor Protti, l'ex bomber di provincia era malato da tempo. Ringrazio tutti, è arrivato il fischio finale, il messaggio affidato alla famiglia.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Ma Tel Aviv non si ferma e il ministro Ben-Gvir minaccia di incendiare tutto il paese dei cedri dopo la morte di 4 militari israeliani.
9: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare, e per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. A stretto giro arriva la replica della Presidente del Consiglio, sono allibita, parole inventate, solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, è il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano, il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione, dopo gli scritti spazio agli orari. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Torna a Roma Demografica l'appuntamento con l'analisi sui cambiamenti della popolazione e il calo demografico.
10: Come gestire una trasformazione che riguarda tutte le generazioni? Una domanda alla quale esperti del settore, aziende, associazioni e istituzioni hanno provato a dare una risposta a Roma nel corso dell'evento La demografia cambia la società, promosso da ADN Cronos. Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
11: La vitalità di una società deve partire dal basso, quindi è difficile fare interventi di questo tipo efficaci come Stato. L'Italia da questo punto di vista sta un po' meglio, proprio perché le famiglie ancora hanno un grandissimo ruolo, un grandissimo peso.
10: Non solo natalità, gli aspetti legati alla demografia invadono anche altri campi come quello del welfare, passando per lavoro e pensioni. Il sottosegretario Claudio Durigon.
12: C'è un mondo che cambia velocemente, c'è un mondo che cambia con l'intelligenza artificiale, quindi è necessità dei giovani che entrano sul mondo del lavoro e con un accompagnamento di diversibilità in uscita da parte chi è più anziano. Ecco, questo sarà un tema fondamentale per capire come farlo e credo che oggettivamente ci stiamo ragionando su questa prossima finanziaria.
10: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia.
13: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia, ci siete tutti voi. Grazie, grazie davvero.
14: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
15: Chiudiamo questa settimana e ci troviamo in una bella bufera politica internazionale, perché Trump dice che Meloni lo ha implorato di farsi una foto con lui al G7, ha detto anche altro a dire la verità, lei lo sbugiarda e il ministro degli esteri italiani annulla un viaggio negli States già programmato. Insomma, parleremo anche di questo tra poco al timone delle 13. Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo. Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia c'è Elisa Cabrini oggi, in redazione Matteo Respinti. E beh, in evidenza c'è anche, lo avete sentito nel notiziario poco fa, il nuovo passo indietro nelle trattative di pace tra Iran e Stati Uniti. Trump è rimasto col cerino in mano di fatto, perché lui è stato l'unico delle due parti ad aver firmato di pugno il memorandum l'altro giorno a Versailles davanti al presidente francese Emmanuel Macron. Al centro di questa indecisione, a quanto pare, c'è la posizione di Israele, che non intende mollare sul Libano, condizione che si trova al punto 1 del memorandum. Insomma, chissà cosa succederà adesso. Noi lo chiederemo nella seconda parte di puntata a David Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele. Ma oggi è anche la giornata conclusiva del Consiglio europeo, c'è una ritrovata convergenza unanime sulla posizione dei 27 nel sostenere Kiev e nel mantenere le sanzioni a Mosca. Si discute anche di immigrazione alla luce dell'ultima risoluzione del Parlamento europeo sui migranti e sugli hub in paesi terzi, tema sul quale oggi è tornata ad insistere anche la Premier Giorgia Meloni con una lettera ufficiale all'Unione Europea. Ne parleremo con Michele Esposito, corrispondente ANSA da Bruxelles. E poi in chiusura parleremo di università. L'Italia è l'unico paese europeo a migliorare la sua posizione nella classifica QS. La migliore università italiana, manco a dirlo, è il Politecnico di Milano. Ne parleremo proprio con il vice rettore. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp. Vi raccomando anche vocali. Adesso The Weeknd, Blinding Lights.

0: Torniamo a parlare di patrimoniale, ci mancava solo questo, direte voi, oggi in questa giornata, perché a quanto pare i conti potrebbero davvero non tornare. È vero, Matteo Respinti? Buongiorno a te.
1: Buongiorno Paolo, sì, è così. Con il ritorno in auge della patrimoniale è tornato in auge anche uno degli argomenti più utilizzati contro la sua introduzione: la presunta fuga dei milionari verso paesi fiscalmente più convenienti. Questa volta però a ridimensionare il fenomeno è proprio una delle società che negli ultimi anni aveva invece contribuito a rendere popolare questa pratica. Alley & Partners, gruppo internazionale specializzato nell'assistenza ai grandi patrimoni che vogliono trasferire residenza e cittadinanza all'estero, ha infatti ammesso che l'esodo fiscale dei super ricchi è molto più limitato di quanto sostenuto in passato. Nel suo ultimo rapporto sulla mobilità della ricchezza privata, la società riconosce che la migrazione dei milionari è, cito, estremamente difficile da quantificare e che anche dopo significativi aumenti della tassazione, i trasferimenti all'estero risultano generalmente modesti. Una presa di posizione che rappresenta una parziale marcia indietro rispetto alle previsioni diffuse negli anni scorsi, quando la stessa società parlava di centinaia di migliaia di milionari pronti a lasciare i propri paesi per motivi fiscali. Nel rapporto viene inoltre evidenziato come l'Italia sia oggi una delle destinazioni più attrattive per i grandi patrimoni internazionali. Il nostro paese occupa infatti una posizione di rilievo nella classifica delle giurisdizioni più favorevoli ai grandi capitali, soprattutto grazie alla flat tax riservata ai neoresidenti facoltosi. Il regime consente infatti ai super ricchi stranieri di trasferirsi in Italia pagando un'imposta forfettaria sui redditi prodotti all'estero, indipendentemente dal loro ammontare. A questo si aggiunge una tassazione sulle successioni considerata tra le più leggere nel panorama occidentale. Così il tema riaccende il dibattito sulla patrimoniale e sulla tassazione delle grandi ricchezze. Da una parte, chi sostiene la necessità di aumentare il contributo fiscale dei grandi patrimoni più elevati per finanziare welfare e servizi pubblici, dall'altra chi continua a temere effetti negativi sulla competitività del paese. Un confronto destinato a restare centrale anche nei prossimi mesi. A te la linea, Paolo.
0: Grazie mille a te, naturalmente, Matteo Respinti. Noi torniamo alla notizia d'apertura, perché hanno innescato l'ennesima polemica politica in Italia le parole di Donald Trump durante un brevissimo, dobbiamo dire, colloquio telefonico tra il giornalista Daniele Compatangelo della redazione dell'Aria che tira sulla 7, appunto col Tycoon, in cui il presidente Trump afferma che la premier italiana Giorgia Meloni lo ha implorato di fare una foto con lei, e poi ha aggiunto, insomma, ancora ha peggiorato la situazione: mi ha fatto pena, ha detto Trump, proprio così testuale, probabilmente è contenta che io le abbia parlato al G7, e poi ha aggiunto non ero obbligato a parlare. Naturalmente le forze di centrodestra fanno quadrato attorno alla premier, c'è il ministro Tajani peraltro che ha preso una posizione molto rigida nei confronti del tycoon, ma proprio di Washington. Le gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha detto, offendono tutta l'Italia, per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. Appare ancora più credibile la difesa incondizionata di Carlo Calenda, che insomma la guida di Azione al momento non fa parte della coalizione di governo, anche se spesso vota le proposte del governo Trump. Ha detto Calenda è un mentitore seriale, nonché un bullo da operetta. Personalmente, ha aggiunto sempre Calenda, non credo affatto che Giorgia Meloni abbia implorato alcunché. In ogni caso questi insulti vanno respinti in quanto ledono l'onore della nazione. Anche l'opposizione fa quadrato in qualche modo, anche se insomma coglie l'occasione per qualche critica. C'è Giuseppe Conte che dice l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, è del tutto inaccettabile che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici internazionali. E aggiunge l'ex premier, spero solo che si apra una riflessione per trarre insegnamento da quanto accaduto. Qual è l'insegnamento? Ce lo dice Angelo Bonelli, dice la conseguenza della, cioè le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità con cui Meloni ha costruito il rapporto con il presidente degli Stati Uniti, una subalternità che ha fatto perdere la dignità all'Italia e agli italiani. Giorgia Meloni, ha detto sempre Bonelli, ha fatto fare una figuraccia all'Italia intera. Ci sono un sacco di altri messaggi da parte dei politici, ma aspettiamo naturalmente anche i vostri su questo tema. Vi ricordo anche il numero, che è il 334 11 11 622. Vi raccomando, messaggi vocali, se volete anche forti. Adesso Role Model, I Hopes 3000.

0: la portata dello scontro istituzionale tra Stati Uniti e Italia e anche la portata dell'offesa mossa da Donald Trump al nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tale che insomma oggi sarà una giornata in cui ogni tanto vi do qualche reazione, perché ne arrivano in continuazione. C'è anche quella di Zaia, ma poi ne parliamo più avanti, anche perché è significativa naturalmente la posizione della Lega, che è, insomma, ultimamente filo anche Stati Uniti. Sapete, insomma, quando Renzi, ricorderete, si è vestito proprio da Trump dopo le elezioni, il rinnovo della vittoria di Donald Trump nel suo secondo mandato. Ebbene, intanto c'è Renzi che dice: le frasi di Trump sono orripilanti come sempre. Finalmente se ne è accorta anche la presidente Meloni. Buongiorno Giorgia, ben svegliata cara presidente, hai finalmente capito che allearsi con quella gente lì significa essere contro l'Italia? Si chiede appunto l'ex premier Renzi. Ora basta cappellini MAGA e basta ponti con Trump, l'Italia merita una classe dirigente che si faccia rispettare nel mondo. Però insomma, lo aggiungo io, è giusto ricordare, no, l'immagine di Salvini con la cravatta rossa, tutto contento delle elezioni di Trump negli Stati Uniti. Voglio dire, sono sempre posizioni che poi dopo lasciano il tempo che trovano e trovano il tempo che lasciano. Evidentemente oggi c'è anche un Consiglio europeo importante, seconda giornata, ci sono state le conclusioni del summit sull'Ucraina, sono state approvate all'unanimità queste conclusioni da tutti i 27 gli stati membri, non succedeva da 18 mesi. Probabilmente c'è lo zampino del cambio al vertice del governo ex Orbán, adesso di Magyar, ma ne parliamo con Michele Esposito, corrispondente ANSA da Bruxelles. Michele, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, è arrivata la notizia lì a Bruxelles, se ne parla di questa offesa fatta da Donald Trump, freschissima di stamattina.
1: È arrivata, e come? Per adesso diciamo che è arrivata soprattutto tra i cronisti che sono presenti qui, che prontamente insomma stanno cercando un po' di trovare delle reazioni anche dalle cancellerie europee. C'è da dire una cosa però, che già ieri diciamo nelle chiacchierate informali a margine della prima giornata del Consiglio europeo, più di un leader aveva detto occhio a non parlare di idillio ritrovato tra Europa e Stati Uniti dopo il G7, perché di Trump noi non ci fidiamo, soprattutto quei paesi che come dire, sono più vicini alla Russia e hanno più cara, diciamo, la reazione dell'Europa all'aggressione russa all'Ucraina, continuano a non fidarsi troppo di Trump e di un'eventuale postura degli Stati Uniti più vicina all'UE riguardo alla guerra in Ucraina. Quindi dopo poi che finirà il Consiglio europeo, oggi ci saranno le conferenze stampa e certamente insomma qualche leader risponderà. Ormai, come dire, in Europa rispetto a qualche tempo fa la stella di Trump è abbastanza in declino. Qualcuno appunto vorrebbe che insomma, è rimasto anche un po' sorpreso da alcune immagini del G7, insomma, con questo allineamento dei leader europei così forte sull'America, perché, come dire, c'è sempre un po' uno scetticismo sul fatto che poi Trump sia un alleato affidabile.
0: E beh, questo indubbiamente. Lui sicuramente è un grande artista nella distrazione di massa, perché secondo me questo rientra in una sua logica. Oggi c'entrava tutto, una polemica su una cosa diversa dal memorandum con l'Iran, sì, e dal motivo per il quale quel memorandum oggi non è stato firmato ma è slittato, cioè l'impuntamento da parte di Netanyahu, più che di Netanyahu in realtà di Ben-Gvir alla fine, perché se è uscito con delle dichiarazioni importanti. Ci sono stati 4 morti nelle fila dell'esercito israeliano e ha promesso vendetta in Libano, cosa che è al punto 1 del memorandum, quindi non poteva essere assolutamente firmato quel memorandum, ma noi lo avevamo osservato anche in tempi non sospetti che si è venduto qualcosa che non poteva vendersi Trump.
1: Sì, e poi insomma vediamo anche nelle parole di ieri di J.D. Vance che nello stesso tempo si sta rompendo a sua volta l'idillio tra Stati Uniti e Israele, o una parte diciamo della politica israeliana, e di questo si è parlato anche oggi qui al Consiglio europeo, dove comunque c'è una fronda di paesi che vuole comunque non dare un segnale a Netanyahu sul piano delle sanzioni, sia riguardo ai prodotti degli insediamenti sia riguardo a Ben-Gvir. Di questi paesi il più importante è la Germania, mentre l'Italia su Ben-Gvir ha già aperto in maniera netta sul fatto che ci possono essere delle sanzioni per lui, mentre su Smotrich è più prudente anche il governo italiano. Certo, anche sul piano della guerra in Iran, qui insomma, c'è stato un ovvio accoglimento di quello che è accaduto e del memorandum d'intesa, ma c'è anche una certa cautela, insomma, una cautela dovuta al fatto che scusami, vai.
0: No, dicevo, dei dossier è sicuramente quello dell'immigrazione, visto che c'è stato recentemente l'approvazione da parte del Parlamento europeo di una norma che in qualche modo avvicina anche la posizione dell'Italia, tant'è che oggi proprio c'è stata una lettera da parte della Presidente Giorgia Meloni con la Presidente Mette Frederiksen e altri 17 leader europei per in qualche modo dare una spinta ai vertici europei a mettere in atto, tra l'altro, norme che sono già state in qualche modo approvate, così.
1: Sì, sarebbe stato una delle notizie del giorno, diciamo, le parole di Trump. E il regolamento di rimpatri è stato approvato mercoledì all'Eurocamera nel giubilio dei gruppi di centrodestra. Oggi, diciamo, Meloni e Frederiksen, che sono capofila di quello che qui in gergo chiamiamo un po' i falchi sulla migrazione, ma che è un gruppo sempre più grande, che ormai raccoglie poco meno di 20 paesi, hanno di fatto proposto che gli hub per i rimpatri nei paesi terzi siano congiunti, cioè degli hub europei per i rimpatri, praticamente il completamento dell'europeizzazione del modello Albania. Su questo la Presidente del Consiglio ha dalla sua un numero cospicuo di alleati, non ha certamente dalla sua il premier spagnolo Sanchez. Ci sono stati voci di uno scontro tra Meloni e Sanchez ieri nel bilaterale sul fronte migrazione. La Moncloa ha smentito che ci sia stato uno scontro, ma come dire, ha smentito lo scontro, ma ha confermato che le visioni sono totalmente diverse, perché Sanchez comunque ha dato la sua linea sulla migrazione, dicendo che sì, da un lato vanno tagliati e vanno respinti gli irregolari, ma dall'altro vanno regolarizzati, come la Spagna ha fatto nelle scorse settimane, chi è nel paese ospitante dopo un certo numero di anni.
0: Insomma, si conclude oggi, grazie a te, grazie a Michele Esposito, una settimana davvero storica. Prima il G7 a Evian in Francia, adesso il Consiglio europeo, temi importantissimi che riguardano il mondo intero, naturalmente, e soprattutto in questo caso l'Europa. Grazie a Michele Esposito, corrispondente ANSA da Bruxelles. Ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
6: Indovinate un po' cosa pubblicano in home page i siti dei principali quotidiani online. Naturalmente lo scontro frontale tra Stati Uniti, tra le diplomazie di Stati Uniti e Iran, anzi tra Trump e Iran, perdon, Italia, anzi tra Trump e Meloni. Il Repubblica, l'attacco senza precedenti di Trump: Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. La replica, dichiarazioni totalmente inventate. Ci sono poi le reazioni: Fazzolari rovina rapporti e indebolisce gli Stati Uniti. E poi Calenda, il commento che avevamo già dato noi. Anche il Corriere della Sera pubblica la notizia in apertura: scontro totale Trump-Meloni. E però poi pubblica anche un riassunto, un resoconto di tutti gli insulti di Donald Trump ai grandi della terra. Il Papa è un debole, Macron si sbaglia sempre, Starmer non è Churchill, e questi sono tutti gli insulti di Trump contro i leader amici. Adesso va aggiunto questa di Meloni che implora di fare una foto con lui. Intanto arrivano già dei messaggi, tra poco vedi leggeremo. Noi poco fa abbiamo parlato del fermento politico in Europa dopo il G7 in Francia, ieri e oggi il Consiglio europeo. Tra i temi più importanti, dossier Ucraina, le nuove norme sull'immigrazione, ne abbiamo parlato con Michele Esposito, corrispondente ANSA da Bruxelles. Tra poco invece ci occuperemo del mancato incontro previsto oggi a Lucerna tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran per firmare di pugno un memorandum che era già stato firmato elettronicamente, ma a quanto pare insomma qualcuno ha cambiato idea, lo ha fatto sicuramente Israele. Allora andremo direttamente lì con David Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele, e poi in chiusura parleremo di università. Buone notizie per quanto riguarda l'Italia nella classifica QS. Il Politecnico avanza tantissimo, è la prima università italiana, e noi avremo proprio Stefano Ronchi, vicerettore per la didattica del Politecnico di Milano. 334 11 11 622. Adesso la musica con Charlie Puth e Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. We don't...

0: Vi dicevo, no, delle reazioni che stanno arrivando sulla polemica, sull'offesa forte che Donald Trump ha rivolto al nostro Presidente del Consiglio, descrivendo una situazione che, insomma, pochi di noi immagino possano credere, pochi di voi, perché io non ci credo che Giorgia Meloni abbia implorato il Presidente americano di fare una foto. E insomma, la cosa anche peggiore, ha detto mi ha fatto pena, allora ha concesso questa foto come se fosse una qualunque, insomma è un'offesa a tutta l'Italia. E allora prima abbiamo parlato dei commenti un po' da destra e da sinistra, ma avevo messo un po' da parte quello di Zaia, che rappresenta la Lega, che è uno dei partiti diciamo maggiormente vicini, no, all'amministrazione Trump. E allora Zaia dice: sono vicino al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Di fronte agli attacchi gratuiti e fuori luogo arrivati da Donald Trump, l'Italia non è un paese che chiede favori a nessuno, dialoga, costruisce relazioni, difende con dignità i propri interessi. In Veneto conosciamo bene il valore di questo rapporto grazie alla presenza di una grande comunità americana. Giorgia Meloni ha risposto con fermezza e chiarezza: l'Italia è pronta al confronto con tutti, ma non accetta lezioni né umiliazioni da nessuno. Beh, una bella presa di posizione quella di Zaia, ma non mi sembra di aver letto una condanna netta nei confronti degli Stati Uniti. Non me l'aspettavo, a dire la verità, però questo ve l'ho letto in tempo reale. Ci sono problemi tra anche Trump e anche altri problemi, quelli con l'Iran, perché è saltata la firma del memorandum che aspettavamo tutti. In realtà la mezza firma c'è stata, perché era già stato firmato il memorandum in maniera elettronica, bisognava andare a Lucerna a firmarla, incontrarsi di pugno. Non è stato rinviato questo momento, è stato rinviato perché Israele non ha cessato i suoi bombardamenti sul Libano. Tra l'altro ci sono stati 4 militari dell'IDF che sono morti per mano di Hezbollah proprio lì in Libano. Il ministro Ben-Gvir dice: per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono pagare, tutto il Libano deve bruciare. E il punto 1 del memorandum diceva che la guerra doveva terminare anche in Libano. Allora, per capire cosa succede, ma quali sono soprattutto i rapporti anche tra Trump e Bibi, lui l'ha definito così, ha detto insomma non vi fate perdere il senno a Bibi. Abbiamo David Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele. David, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Ben trovato, grazie.
0: Allora, che aria tira da quelle parti? Insomma, alla fine io faccio una considerazione con te, voglio partire da questo. Noi l'abbiamo detto più volte: Trump si è venduto una cosa che non aveva modo di vendersi, cioè il ritiro di Israele dal Libano.
1: Guardi, io cito un collega che scrive per Il Tempo, David Disegni, ha scritto pochi minuti fa: Vance attacca Israele, Trump attacca Meloni e l'Iran ride mentre firma un memorandum premio e l'Occidente si accartoccia su se stesso. Credo che questo sia il riassunto di tutto ciò che stiamo vivendo. È un paradosso, ed è un paradosso che è a discapito dell'Occidente, del mondo libero, e di fatto premia l'Iran e i suoi alleati. La realtà in Medio Oriente è più complessa che mai, poiché Israele e Stati Uniti, che rimangono alleati, arrivano a un punto di rottura dettato dal fatto che esiste una differenza di fondo tra il motivo per il quale combatte l'America, gli Stati Uniti, e il motivo per il quale invece si batte Israele. La minaccia che Israele percepisce avere è una minaccia esistenziale, ovvero se non combattiamo il nemico ci cancella, ci sopraffare. Ed è un timore che gli americani non hanno in questo caso, e quindi sono molto più permissivi quando si accingono a firmare un accordo di questo tipo, per l'appunto un accordo premio al regime iraniano. E da qui appunto nasce la spaccatura tra Israele e Stati Uniti, non perché appunto non sono alleati, non perché non hanno interessi comuni, ma il movente diventa diverso, e quando non si ha lo stesso movente si fa fatica.
0: Mi consenti però una riflessione magari da fare insieme? Cioè, tutto nasce, è evidente che ed è sacrosanto che Israele teme, cioè voglio dire, la guerra di Israele è una guerra esistenziale, così la vive Israele, però alla base c'è anche forse una mancata fiducia nei confronti dei partner che possono in ogni caso difendere in caso di reale attacco, così come è successo durante l'attacco che ricordiamo all'interno degli insediamenti. Alla base c'è anche forse una mancata fiducia nei confronti dei partner che possono in ogni caso difendere in caso di reale attacco, così come è successo durante l'attacco che ricordiamo all'interno degli insediamenti. Perché invece questo non succede? È una

0: in qualche modo abituata a questa concezione di fidarsi solo di se stessi, perché quando ci si fida di qualcun altro, anche di un alleato storico, anche di un alleato sinceramente alleato e non per interesse, si arriva sempre poi al punto nel quale la sicurezza di Israele in qualche modo viene messa in discussione. In questo caso accade appunto con questo memorandum che parla a nome di Israele di un cessate il fuoco in Libano, senza per appunto prendere in considerazione la prospettiva israeliana. Ed ecco che a causa di questo motivo c'è sempre un scetticismo di fondo, c'è sempre una preoccupazione anche quando gli Stati Uniti si dicono coinvolti, sinceramente coinvolti in quella che è la sicurezza del paese. L'abbiamo visto anche nei mesi scorsi, nella scorsa guerra con l'Iran, il ruggito del leone, parlo di quell'operazione militare, quando Trump ha deciso a nome di Israele quando interrompere, quando cominciare, e questa è una cosa che spaventa innanzitutto la leadership israeliana, ma poi si riflette anche sulla popolazione israeliana.
1: Ma quanto incide anche i due appuntamenti in realtà elettorali, quello di medio termine degli Stati Uniti con Trump alle prese con una promessa di cessare le guerre, di terminare le guerre e non iniziarne altre, e invece Netanyahu che fa i conti con la propria base, che in ogni caso sostiene, no, gli interventi militari in Medio Oriente. Conta anche questo oppure è marginale?
0: No, sicuramente conta. Allora, noi dobbiamo ricordare comunque che Trump di fatto deve rendere conto ai propri elettori, così come Netanyahu deve rendere conto ai propri elettori e ai cittadini del proprio paese. E in questo momento parliamo di popolazione, come dicevo prima, che hanno moventi diversi, che hanno interessi diversi. La popolazione americana non capisce il motivo del coinvolgimento americano in questo conflitto medio orientale. Ritiene di avere problemi in casa propria che sono da risolvere ancora prima, in modo molto più efficace rispetto a come si stia facendo, e quindi c'è un malcontento sull'operato di Trump per questo suo focalizzarsi sul Medio Oriente. E in Israele la situazione invece è opposta. Sappiamo che la popolazione israeliana reduce da diversi anni di guerra dopo il 7 ottobre, e tutto ciò che ne è conseguito si focalizza più che mai, soprattutto in vista delle prossime elezioni che avverranno a breve, nel mese di ottobre, sul tema della sicurezza interna, della sicurezza dei propri confini. E quindi anche in questo caso scopriamo che c'è una spaccatura non di valori, non di ideali, non di interessi, ma proprio di realtà locale che porta poi a ciò a cui stiamo
1: Quanto
0: assistendo.
1: pesano, e poi chiudiamo, il consenso dei due ministri, diciamo quelli un po' più criticati dalla parte occidentale, Ben-Gvir e Modric, all'interno, no, della coalizione, all'interno del governo stesso, Netanyahu, quanto pesano in termini proprio elettorali?
0: Pesano come pesa ogni altro ministro che non si esprime sul conflitto. Di fatto Smotrich e Ben-Gvir fanno sempre più rumore rispetto agli altri esponenti politici che appartengono, che fanno parte di questo governo. Smotrich sicuramente non ha un grande peso nemmeno in termini elettorali. Si discute sul fatto che di fatto nei sondaggi attuali non supera nemmeno la soglia di sbarramento nelle proprie elezioni, nelle prossime elezioni, quindi è possibilissimo che a ottobre non lo vedremo più nella Knesset. E mentre Ben-Gvir gode attualmente di una fama modesta, sicuramente minore rispetto a come viene raccontata al di fuori di Israele, nel quale sembra che appunto Ben-Gvir sia il ministro più in voga in Israele, è semplicemente quello che fa più rumore. Sappiamo che molto spesso colui che fa più rumore è anche colui che viene preso più in considerazione, ma di fatto non pesa di più sul destino dell'attuale governo di quanto facciano invece altri ministri, altri leader di partiti che mantengono un profilo più basso.
1: Grazie mille, grazie a David Zebuloni, buon lavoro, corrispondente di Libero da Israele. Allora, se volete aggiungere altro potete farlo, naturalmente lo sapete, il numero è il 334 11 11 622. Intanto torniamo alla musica con Ravin Leni e Dominic Fike, Reputation.

0: Beh, c'è anche un commento, più che un commento, insomma, siamo uscito piuttosto elegantemente. Matteo Salvini, grande estimatore di Trump, non ha mai nascosto, però insomma ha colto l'occasione non per condannare le parole di Trump, ma per esprimere solidarietà a Giorgia Meloni. Ha ripescato una vecchia foto che aveva già pubblicato sul suo profilo su Instagram, ne ha fatto una storia, ci ha aggiunto una parola, una piccola frase: chi attacca Giorgia attacca tutti noi. La foto è quella, insomma, di un abbraccio tra i due davanti al mare. Poi ci sono dei messaggi, ne leggo uno giusto perché dobbiamo cambiare argomento, al 334 11 11 622. Questa volta Trump ha ragione sostenendo che la Meloni gli fa pena. È un messaggio naturalmente di un nostro ascoltatore, non so il nome, ma comunque insomma è un punto di vista anche questo. Noi, anche se voglio dire, per quanto mi riguarda, mi unisco naturalmente al coro di solidarietà, perché umiliando, insomma offendendo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Trump ha offeso tutti quanti noi, ha offeso il nostro paese, quindi la condanna deve essere secondo me anche unanime. Adesso cambiamo argomento, parliamo insomma in chiusura, oggi è venerdì, chiudiamo anche questa settimana un po' più in maniera un po' più leggera, anche con una buona notizia, perché le università italiane, soprattutto quelle al centro nord, sono in buona salute e lo certifica QS World University Rankings 2027. L'Italia migliora, sono 26 dei 47 atenei classificati a migliorare, soltanto 15 arretrano, in un contesto in cui in Europa la maggior parte delle università arretrano di posizione. Il miglior ateneo in Italia è il Politecnico di Milano, e tra l'altro anche quello che fa un passo in avanti maggiore, per il 12° anno si conferma migliore ateneo, ma sale addirittura di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione e raggiunge l'87° posto mondiale. È sicuramente un bel piazzamento, però insomma ci fa sempre un po' strano, no? Pensare che comunque la migliore nostra università è l'87° nel mondo. Comunque ne parliamo con Stefano Ronchi, vicerettore per la didattica proprio del Politecnico di Milano. Ronchi, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: E allora io parto dai complimenti, perché il 12° anno consecutivo che è il Politecnico di Milano in questa classifica QS, che tiene conto di alcuni parametri fondamentali particolari, insomma si classifica in vetta almeno alla classifica italiana. È un buon risultato, come l'avete presa, più che presa, confermato, insomma, immagino che siate contenti, no?
1: Certamente, evidentemente è una grandissima soddisfazione, e devo dire quello che ci rende più orgogliosi è il fatto che l'indicatore che confermiamo nel tempo è la qualità dei nostri laureati, cioè il parametro su cui siamo premiati da anni ormai, e quest'anno è stato confermato, è l'insieme di quello che il ranking chiama Employer Reputation e Employment Outcome. Ovvero Employer Reputation, questa survey va a chiedere a imprese in tutto il mondo da quali università loro assumono preferibilmente laureati, e il Politecnico è svetta rispetto agli altri, quindi questo è sicuramente un dato rassicurante. Si riflette nell'Employment Outcome,
0: certo,
1: perché
0: di fatto abbiamo un 80% di... chiarire un numero, che ho detto sì, 87° posto, però considerate che la classifica valuta più di 1500 università, quindi quell'87° posto, voglio dire, ha un valore significativo. Volevo chiederle, insomma, cosa manca, perché siamo così comunque teoricamente, no, bassi in questa classifica? I primi posti sono occupati dagli Stati Uniti, c'è la MIT, l'Università del Massachusetts, che è al primo posto da ormai tantissimo tempo. Cos'è che differenzia e che crea questo gap importante tra le università americane e quelle europee, e soprattutto quelle italiane?
1: Allora, guardi, prima una piccola precisazione: in realtà le università valutate sono quasi 9.000, poi quelle rincate 1.500, ma quelle valutate sono quasi 9.000, quindi il risultato è ancora più rilevante.
0: Certo.
1: Che cosa, diciamo, qual è il gap principale? Il gap principale è il rapporto tra il numero di studenti e il numero di docenti, ovvero le prime università al mondo hanno rapporti molto, molto bassi, cioè un docente per ogni 10-20 studenti. Le università italiane invece sono molto più indietro e sono molto più grandi. Noi abbiamo una fortissima cultura al diritto allo studio, quindi ammettiamo tanti studenti perché promuoviamo la formazione universitaria, e questo chiaramente ci penalizza, perché il rapporto tra numero di docenti e numero di studenti è sicuramente molto più basso rispetto ad altri atenei. Però questa è una nostra strategia, quindi non molliamo assolutamente da questo punto di vista. Noi vogliamo aprire la formazione universitaria. È, direi, un dato rilevante non solo per il Politecnico, ma per le altre università italiane che sono entrate nel ranking, è uno, un parametro su cui veniamo penalizzati, ma andiamo talmente bene sugli altri che riusciamo a gestirlo.
0: C'è un dato, no, che mi incuriosiva e che sinceramente volevo chiederle innanzitutto il significato, che l'indice, l'indicatore degli esiti occupazionali, che vede un arretramento in generale del 34% degli atenei, e in questa classifica, insomma, con questo indice, nessuna università italiana figura tra le prime 100 al mondo per docenti o studenti internazionali. Che valore ha, che significato ha questo indicatore?
1: Dunque, per quanto riguarda l'employment, è bene considerare che tutti gli indici sono relativi, quindi siccome l'insieme dell'università si muove, basta una piccola variazione in qualche parte del mondo, in Asia piuttosto che in Latin America, e questo modifica tutte le altre. Sull'employment, secondo me, è utile valutare l'indicatore assoluto, cioè qual è l'employment dei nostri laureati dopo la laurea, e noi siamo sopra il 99%, quindi di fatto abbiamo piena occupazione. Per quanto riguarda invece l'altro tema che ha citato, l'internazionalizzazione, se ho capito bene, quello è un altro fattore che ci ha premiato particolarmente. Quindi noi siamo stati valutati molto bene sulle international faculty e le international students. E in effetti il Politecnico negli ultimi 20 anni ormai ha investito tantissimo sulla dimensione internazionale. Pensi che noi abbiamo studenti provenienti da 143 paesi al mondo. Come eterogeneità e diversità culturale siamo primi al mondo. Non c'è un'altra università che ha così tanta diversità culturale.
0: Questi risultati, no, vi danno ancora maggiore stimolo, no? Immagino anche per continuare a mantenere innanzitutto la posizione, magari a migliorarvi. E quanto è importante anche la reputazione, no, di un'università poi per poter crescere, per poter scalare, no, le classifiche mondiali?
1: Guardi, ha centrato esattamente il terzo punto. Quindi prima abbiamo parlato di employer reputation e employability, quindi tasso di occupazione. Il secondo tema è proprio l'internazionalizzazione della faculty e degli studenti. Questo terzo fattore che lei ha citato è il terzo fattore che ci premia, l'academic reputation, ovvero questo sondaggio, questa analisi va a chiedere alle università di tutto il mondo, quindi con cui noi competiamo e collaboriamo, qual è il grado di qualità che loro attribuiscono al Politecnico e quanto coinvolgono il Politecnico nei loro progetti di ricerca. Ecco, noi su questa reputazione internazionale siamo altissimi e continuiamo a salire, quindi vuol dire che i nostri ricercatori, quando lavorano all'estero con i loro colleghi stranieri, danno sicuramente un'ottima impressione e portano ottimi risultati.
0: Complimenti, naturalmente, grazie mille anche al professor Stefano Ronchi, vice rettore per la didattica del Politecnico di Milano, che è stato nostro ospite. Buon lavoro ancora. Noi, insomma, con Ronchi chiudiamo la puntata di oggi, l'ultima di questa settimana del Timone delle 13. Vi ringrazio per essere stati con noi. Ringrazio Elisa Cabrini che ha curato la parte tecnica, Matteo Respinti in redazione. Vi lascio a Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Vi do appuntamento a lunedì e vi auguro un ottimo weekend. Lunedì, naturalmente, come sempre, dalle 13 alle 14. Alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica esclusiva alla 7. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha detto. E poi Trump ha affermato: gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa.
6: Pronta la risposta della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto replicando a Trump. Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati. E poi conclude: non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente.
7: È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. A darne notizia, con immenso dolore, la famiglia, in un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo e con la fascia di capitano. Nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio, teatro di tante battaglie che hanno visto il calciatore protagonista con la maglia amaranto. Il comune proclamerà il lutto cittadino.
6: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini. Uno dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza e strattonato mentre la madre chiedeva aiuto, a fermarlo un passante.
7: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti. Ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
6: Siamo al basket. Serie A, la Virtus Bologna ufficializza la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
8: E allora ben trovati, l'appuntamento con Sport Club, la voce di in un posto enorme dove mi trovo oggi, in un luogo meraviglioso del Veneto. Sì, sì, praticamente sono in una sala ricevimento magnifica e quindi sarà un piacere essere qui e poi vi racconto esattamente dove sono. Lapo De Carlo, dicevo, Massimo Tedesco e Tommaso Lavizzare. Ciao Tommaso, ben trovato.
9: Ciao Lapo, ciao Massimo, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
8: Ciao,
9: oggi
8: ciao
9: è una giornata
8: a te,
9: un po' triste purtroppo.
8: Oggi è una giornata triste, infatti partiamo con purtroppo la vicenda legata a Igor Protti, che ci ha lasciati davvero troppo giovane, 58 anni se non ricordo male,
9: esatto.
8: Insomma, calciatore che ha fatto la storia del Bari in modo particolare, che ha davvero caratterizzato anche la vita sportiva anche del nostro paese, capocannoniere credo in una stagione, credo, non mi ricordo se era con 33 o 36 gol.
9: 24 gol al pari di Beppe Signori. 24 gol al pari di Beppe Signori. È stato l'unico con Dario Hübner a essere capocannoniera della C1, della Serie B e della Serie A, ma non essere mai andato in nazionale. E questa è
8: incredibile,
9: una cosa che
8: è incredibile
9: sì,
8: davvero.
9: Sì, sì, sì,
8: per
9: sì.
8: Cui, insomma, tanti argomenti cui affronteremo oggi: lo scudetto di Milano, l'Olimpia Milano, poi c'è la MotoGP, c'è il tennis, c'è il calciomercato, c'è Palestra vicino all'Inter, c'è il Milan che si sta muovendo, c'è Cardinale che è a Roma. Certo che Cardinale che incontra il Papa è bellissimo, non è che ha fatto apposta. Adesso ascoltiamo una canzone e poi torniamo con voi.

0: E allora questa è Giornale Radio Sport Club, la voce di Lapo De Carlo, Tommaso Lavizzali, Michele Ceci in redazione e Massimo Tedesco in regia. Una puntata ricchissima, cioè avremo una valanga di personaggi che chiaramente ci fa piacere ospitare, ma basti pensare che tra poco avremo con noi Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, Carlo Verdelli, che non ha nemmeno bisogno di presentazione, di giornalista anche del Corriere della Sera, editorialista di punta, insomma, che ha guidato testate come Repubblica, Gazzetta dello Sport, Oggi. Ma poi avremo anche con noi Giulio Mola per il ricordo di Igor Protti. Nella seconda parte con noi ci sarà Gianluca Rossi, proprio per parlare della vicenda palestra Inter, anche della valutazione del giocatore che sta facendo tanto discutere. Con noi ci sarà anche Giacomo Iacomino per parlare della vittoria di Milano contro Venezia, lo scudetto che è stato ottenuto ieri sera, esattamente lo stesso tipo di ragionamento che faremo con Raffaele Ferraro, facendo un po' il computo della stagione, e chiuderemo con Fabio Fagnani per parlare della MotoGP. Però prima noi vogliamo omaggiare Igor Protti con questa copertina.
1: Ciao a tutti, e dopo il post che ho messo qualche giorno fa sono stato inondato di messaggi, di manifestazioni di vicinanza, di affetto da tutta Italia.
2: Igor Protti, lo zar che ha segnato anche fuori dal campo.
3: Che parte Protti, l'acrobazia, gol! Gran gol del Bari, 2-0, bravissimo Igor Protti, uno dei più bei gol del campionato del Bari, sicuramente il più bel gol di Igor Protti nella sua carriera.
2: Ci sono giocatori che restano nella memoria per i numeri e altri che restano per quello che hanno rappresentato. Igor Protti è stato entrambe le cose: bomber vero, uomo di calcio, simbolo di Bari e Livorno. In Serie A ha messo insieme 144 presenze e 48 gol. Ma la stagione che lo consegna alla storia è quella del 1995-96, quando con la maglia del Bari segna 24 reti e diventa capocannoniere del campionato, condividendo il titolo con Beppe Signori. Un'impresa rara, ancora più forte perché è arrivata in una squadra poi retrocessa.
4: Quando hai avuto la certezza di essere diventato il capocannoniere del campionato, il primo tuo pensiero a chi lo hai rivolto?
1: È a mio babbo.
2: Nelle ultime settimane, però, l'immagine più potente non è stata quella di un gol. È stata quella di Igor accanto alla figlia Noemi, accompagnata all'altare nonostante la malattia. Oggi il calcio saluta un attaccante romantico, uno zar gentile. E quel passo verso l'altare resta forse il suo gol più bello.
1: Per me anche metterla una sola volta la maglia di una squadra di calcio è qualcosa di molto importante, perché quella maglia rappresenta una passione, rappresenta una città, rappresenta una società, una storia, e quindi va fatto in maniera molto seria e con grande senso di responsabilità.
0: Questo è dunque il ricordo di Igor Protti.
5: Mi ha commosso.
0: E beh, è un personaggio straordinario. Sì, lui era nato a Rimini nel 1967, la stagione appunto 95-96 con il Bari è stata chiaramente quella che lo ha... Io me lo ricordo peraltro molto bene, ho detto 34 gol, voglio dire 24 gol, ma me la ricordo benissimo perché era una stagione nella quale lui, specialmente nella parte finale, aveva cominciato a fare una serie di gol importanti uno dopo l'altro. E tutto sommato ha caratterizzato anche un periodo storico nel cui il nostro campionato era veramente prodigioso, cioè c'erano veramente grandi campioni.
5: Ti ricordi il trenino che facevano, che è entrato nella storia, quando segnavano con il Bari tutti quanti sotto la curva? Beh, quello è stato un momento pop, diciamo, che ha caratterizzato il calcio di quegli anni, perché chiunque se lo ricorda, per cui veramente un campione di altri tempi. Tra l'altro uno che ha avuto un'infanzia anche tosta, a 11 anni lavorava nei cantieri con il padre, a 11 anni raccontava, lui guidava già la gru a volte quando serviva, per cui uno come Dario Hübner, di quelli che è veramente venuto fuori dal basso, e ha legato poi la sua fine carriera, insomma il suo cuore al Livorno, e di cui è stato capitano, appunto ha scelto anche la fotografia.
0: Ma tra l'altro era un Bari guidato dal papà di Materazzi, Giuseppe Materazzi, assolutamente, con assolutamente. Portiere era Alberto Fontana, i difensori erano Xavier, Abel Xavier, Luigi Sala, Mangone e Marighetti, poi c'era Gautieri, Ingesson, Pedone, Gerson e davanti Anderson, Kenneth Anderson con Igor Protti, quindi era anche una formazione interessante nonostante poi avesse avuto tutti i problemi.
5: Anche Ingesson tra l'altro morto qualche anno fa di un brutto male anche lui. Purtroppo.
0: Sì, esatto, una brutta sorte. Adesso noi andiamo avanti, vogliamo chiaramente non soltanto omaggiare Igor Protti, ma parlare anche del Mondiale e raccontare anche lo scudetto di Milano, parlare del calciomercato, dell'arrivo di Palestro. Il nostro numero è 334 11 11 622.

0: E allora torniamo in diretta qui a Giornale Radio, sempre la Podecarno con Tommaso Lavizzari, in diretta con Sport Club tutti i giorni dalle 14 alle 16. Fa piacere di ritrovare con noi Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia. Fabio, ciao, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao a te Fabio. Allora, prima vorrei anche con te partire velocemente da un ricordo di Igor Protti, anche perché poi è stato un personaggio che probabilmente ha avuto una carriera che non lo ha portato a raggiungere dei traguardi straordinari in termini con la nazionale, però è comunque stato un giocatore molto amato che ha fatto delle cose importantissime, è stato anche capocannoniere nel 1996.
1: Sì, sì, questo è una di quelle storie collaterali ai grandi campioni che ci piacciono particolarmente, no? Cioè un giocatore che ha avuto una storia non sotto i riflettori, che improvvisamente un po' il nostro Bardi, diciamo così, no? Che sì, a differenza di Bardi, ecco, non ha trovato al momento giusto la squadra con cui vincere un campionato, ma è stato, io me lo ricordo, insomma, a dispetto anche di come dire, un fisico non straripante, però era uno che era molto nevrile, molto concreto, era uno rapido, era uno che ficcava la palla con cattiveria in rete. E poi la cosa straordinaria è stata anche la sua vicenda umana, no? Cioè l'immagine di lui che, per quanto ormai alla fine, allo stremo, si veste di blu e accompagna la figlia all'altare soltanto il mese scorso, è stata veramente commovente. Quindi insomma lascia un grande ricordo sia da calciatore sia da persona anche.
0: Senti, sì. Veniamo alle cose intanto di attuali, di oggi. Non posso non partire dal Milan perché la vicenda ogni tanto assume contorni sempre più grotteschi. Cardinale visto a Roma ieri sera, tra l'altro l'abbiamo anche trasmesso in televisione.
2: Che non è strano, no? Diciamo.
0: Il che non è strano, Cardinale, però è strano, forse è stato Cardinale, esatto, ci veniva la battuta, poi l'incontro col Papa. Resta il fatto che non si capisce molto bene in che direzione stia andando, cosa stia facendo e Ibra quando tornerà, che ruolo avrà.
1: Intanto credo che Cardinale fosse a Roma per proporre al Papa di diventare head of football del Milan. Pare che il Papa però senza garanzie non abbia accettato.
0: No, non ha accettato.
1: Ha chiesto alcune garanzie che Cardinale non aveva. Al di là delle battute è vero, siamo scaduti nella farsa e questa è la cosa più preoccupante. Credo che nella storia dei grandi club italiani non si sia mai verificata una situazione di questo genere, cioè ne abbiamo viste tante di situazioni anche al limite del grottesco, ma non completamente grottesche. Io mi ricordo ancora, tu che sei un vecchio cuore nerazzurro, quando l'Inter di Zanga ha fatto il casting per gli allenatori, ricordate, no? Che ne vedevano un tot, poi hanno preso De Boer, no? E tu diciamo, ma come? No, vengono convocati in sede, parlano, poi ne vedono un altro, no? Come se fossero il Grande Fratello per decidere. E tutti noi ridevamo, no? Detto, ma dai. E ecco, detto questo, sai, la cosa più preoccupante per certi versi è che tutte le proprietà nuove incorrono in grandi svarioni iniziali. Lo stesso Milan di Berlusconi, ti ricordi che arrivarono con l'elicottero, i giocatori, fece una stagione deludente. Poi le grandi società, i grandi presidenti, dopo un anno, due anni, tre anni, cambiano marcia, capiscono e vanno. Per esempio Zhang, che poi ha fatto tutti i disastri finanziari che vuoi, però a un certo punto ha capito, Marotta, ausilio, si va, fate voi, io sto dietro le quinte. Qui siamo al quarto anno di Cardinale e non ha ancora capito niente, questo che anzi col passare del tempo sembra che capisca sempre di meno. Questo è molto triste. Io credo che il calcio abbia bisogno enormemente del Milan, dell'Inter e della Juventus, senza nulla togliere tutti gli altri, ma le prime tre grandi squadre hanno bisogno di essere protagoniste. Una delle cose che ha fatto più male al calcio italiano fu la Juventus in Serie B, che per certi versi fu anche l'inizio di un declino, perché l'Inter ha bisogno della Juve, la Juve ha bisogno dell'Inter e tutte e due hanno bisogno del Milan. Se una di queste si eclissa in questo modo è un male per tutti.
0: Sì, sono d'accordo. Tra l'altro devo dire che non ha tutti i torti Materazzi per una volta quando fa una provocazione, ma che in qualche modo racconta molto bene anche lo spirito dei molti milanisti, cioè che Ibrahimovic è il più grande degli interisti per quello che sta facendo al Milan, cioè neanche il peggiore degli amici del Milan avrebbe potuto combinare i disastri, ha detto, che sta facendo Ibrahimovic. Ecco, non mi sembra lontano dalla realtà, no?
1: Ma sai, Ibrahimovic è quello che quando il Milan si gioca lo scudetto se ne va via 10 giorni perché deve fare Sanremo. Lui era pagato 2 milioni di euro, 3 dal Milan, no? È andato a fare Sanremo, voleva farsi vedere a Sanremo, dove peraltro non è che abbia fatto una gran figura, no? Te lo ricordi da lì, faceva sempre,
0: sì,
1: poi sempre lo stesso registro, no? Parla in terza persona, tranquillizzata, io sono un fenomeno, tutto il resto è fango. E quindi, insomma, che Ibra fosse soltanto in grado di rappresentare se stesso, benissimo peraltro, era evidente. E quando tu vuoi fare un egolatra come lui, lo vuoi far diventare un dirigente, il dirigente per antonomasia deve rappresentare una serie di persone. Lui non è in grado di farlo. E quando Scaroni dice: ah, ma al Magic Touch, cardinale, sono convinto che stavolta sceglierà. Magic Touch l'abbiamo visto con Ibra, che continua a imperversare comunque in zona Milan, vicino al cardinale, che dice: io non c'entro niente, ma se mi chiede un consiglio lo do, ed è sempre di vicino al presidente, quindi il consiglio è da tanto, presidente proprietario, per la precisione, ecco.
0: Sì,
2: esatto,
0: certamente.
2: Ma anche perché poi alla fine Ibrahimovic è suo socio, quindi è veramente un ruolo complicato da comprendere, quello di Ibrahimovic. E credo che a questo punto anche lo stesso cardinale abbia le mani abbastanza legate con lui, perché non mi capacito del fatto che si possano far continuamente prendere delle decisioni ad una persona che non è azzeccata veramente una negli ultimi anni. Ma lo stesso cardinale viene definito appunto Magic Touch, però anche lui ha sbagliato quasi tutte le persone che ha scelto fino ad ora, per cui mi riesce veramente difficile capire la dinamica che c'è dietro a questo rapporto Ibrahimovic,
0: no, ieri,
2: cardinale su poi le decisioni del Milan.
0: Ieri è venuta fuori anche che Amorim sembrerebbe anche già preoccupato, ma eravamo in studio ieri a 7 Gold ed è venuta fuori questa notizia, Fabio, non so se ti risulta anche a te che Amorim avrebbe in qualche modo chiamato allarmato la società.
1: Ma è certo, ma chi non sarebbe allarmato?
2: Cioè, esatto.
1: Tu sei un allenatore piuttosto presuntuosetto, no? Come sono in genere gli allenatori portoghesi, sono un po' presuntuosetti. Accetti di allenare il Milan sapendo che, uno, il Milan dovrà fare un mercato chiuso inutile, perché è quello che è già stato detto; due, molti dei giocatori vogliono andarsene via visto il caos che c'è in società; tre, bisogna comprare dei calciatori nuovi, ma non sai bene chi venderanno, non sai bene quanti soldi hai a disposizione, e soprattutto chi dovrebbe cominciare in netto ritardo con le strategie di mercato non arriva, perché si sono dimenticati del fatto che c'è una clausola da pagare che evidentemente non vogliono pagare. E qui chi non sarebbe preoccupato nei panni di Amorim? Perché questo qui ha firmato convinto di allenare il Milan di 10 anni fa o di 20 anni fa. Il Milan di oggi è una società allo sbando, quindi sa benissimo Amorim, perché poi tutti questi qui alla fine fanno due calcoli giustamente sulla loro persona, no? Sa benissimo che rischia di venire qui e di fallire al di là dei suoi meriti o demeriti, perché c'è una società che è completamente allo sbando. È chiaro che è preoccupato e che telefona.
0: Senti Fabio, invece c'è cambiamo sponda di Milano, andiamo all'Inter, che sarebbe a un passo da Palestra, non è chiusa però la questione. Uno degli argomenti che sta facendo discutere molto è la valutazione che dà l'Atalanta, che però non è molto dissimile da quella che dava Lookman l'anno scorso, che aveva anche 6 anni in più di Palestra. È corretta comunque la valutazione che viene fatta dall'Atalanta di 50 milioni, dovrebbe costare di meno, a 21 anni, dimmi tu.
1: Lo scopriremo solo vivendo, certamente tu lo paghi come un grande giocatore, non siamo sicuri, però ha delle belle premesse. Allora, tanto per essere chiari, io Palestra l'ho visto qualche volta, non posso dirti io se Palestra è quello che sembra. A me è sembrato un giocatore con una fisicità, un cambio di passo, una capacità di andare sul fondo, di travolgere sulla fascia, eccezionali. È proprio così? Abbiamo visto magari i 6 mesi migliori della vita di Palestra? Questo non lo sappiamo di fatto.
2: Secondo me vogliono fare una scommessa un po' alla Hakimi, nel senso spendo tanto,
0: alla
2: però
0: Barella,
2: con la convinzione
0: per me,
2: che
0: alla Barella.
2: Io alla ti andiamo a Hakimi, nel senso che è stato pagato
1: diverso.
2: Tanto.
1: Barella è stato pagato 40 milioni di euro, ma era il capitano del Cagliari e da due anni nel Cagliari faceva la differenza. Io mi ricordo che guardavo il Cagliari con Barella e dicevo: questo è un grande giocatore. Infatti ci rimasi malissimo quando Conte, per difendere se stesso, ebbe l'impudenza di dire che non si poteva vincere con Sensi e Barella. Sensi non lo so, peraltro poi lui ha avuto un sacco di problemi fisici, ma Barella era da subito un grande centrocampista.
0: Non c'è
2: sono
0: dubbio,
2: d'accordo, no? Io citavo Hakimi non solo per il ruolo, ma anche perché poi l'Inter lo ha rivenduto effettivamente guadagnandoci, facendo una grossa plusvalenza, e credo che la logica dell'Inter sia questa: scommetto su un 21enne, lo pago tanto, ma se poi domani lo rivendo riesco a recuperare i soldi e anche a guadagnarci sopra probabilmente,
0: o almeno penso così che spera. La logica sia questa. Non ho sentito mai il pensiero, anche se abbiamo 10 secondi, non so se ce la fai, Fabio, a dirmi cosa pensi di Carnevali alla Juventus.
1: Mi sembra un'ottima scelta, finalmente un dirigente esperto italiano che non guasta, secondo me anche per gli obiettivi che adesso la Juventus hanno fatto benissimo.
0: Grazie Fabio, si vede che tu fai televisione, che i tempi giusti. Grazie.
1: Ciao a tutti, un abbraccio.
0: Ciao Fabio, a presto, grazie, grazie a te, mille. Grazie ancora. 14:29, a questo punto noi vi ricordiamo anche il nostro numero 334 11 11 622. Tra poco, insomma, la seconda parte di Sport Club, avremo due ospiti, Tommaso, e totalmente diversi, anche se due giornalisti chiaramente con percorsi differenti, e uno è anche stato direttore della Gazzetta dello Sport, tra le altre cose, e anche sì, di Repubblica, abbiamo detto.
2: È stato anche il creatore di Vanity Fair all'epoca che fu, perché è stato un personaggio
0: che io mi bevevo. Mi bevevo con Giorgio Dell'Arti, ragazzi, quando faceva la settimana in 5 minuti, quando si parlava dei tempi di lettura, quando faceva delle rubriche che mi divertivano molto. Insomma, Vanity Fair certo, è stato un vero prodigio. Allora, adesso andiamo in pausa, esatto, torniamo con voi tra pochissimo, sempre qui con Sport Club su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sport Club. Il cuore dello sport.
4: Buongiorno, Sergio da Milano. Comunque, palestra va bene, ma la palestra va sempre abbinata all'alimentazione.
5: Qualcuno no, vabbè, la battuta su palestra ormai abbonda, no?
6: Certo.
5: Tutto, puoi immaginare adesso con tutti i nomi che arrivano, non ti dico le battute che si facevano all'epoca con altri giocatori che sono arrivati nel nostro campionato. Persino Moggi faceva le battute su Kakà, che poi però gli tornarono indietro con gli interessi, perché lui diceva: non posso mica prendere un giocatore che ha quel cognome. E invece va bene,
6: sì.
5: Ad ogni modo, dicevo, andremo a fare un po' una panoramica anche sul mondiale, di cui non abbiamo ancora detto niente, e quindi tra poco andremo a raccontare quello che... Hai visto una partita ieri? Hai visto la Svizzera per caso?
6: Assolutamente. Ho visto la Svizzera, che primo tempo mi ha veramente soporifero, mi ha addormentato. Poi è entrato questo Mazzambi, che era già un giocatore importante al Friburgo, quest'anno è stato un giocatore importante al Friburgo. Nella Svizzera gioca un po' più avanzato e non pensavo fosse così bravo anche in fase di conclusione, insomma, di finalizzazione, perché di solito, appunto, giocando più a centrocampo non avevo notato queste sue caratteristiche. Giocatore veramente importante, devo dire la verità.
5: Mentre il Canada,
6: la prima vera sorpresa del Canada, è bella squadra.
5: Canada mi ha sembrato che abbia fatto molta fatica col Qatar, ha vinto solo 6-0, e quindi
6: sì,
5: onestamente,
6: esatto.
5: crisi Canada. Allora, adesso andiamo ad ascoltare una canzone e tra poco cominciamo con un altro ospite in questa seconda parte. Ne abbiamo ben due. Allora, vi ricordo sempre il nostro numero 334 11 11 622, specie per i vostri vocali. It's

0: Questo è Giornale Radio, dicevo, Sport Club, la Po' De Carlo e Tommaso Lavizzari con Michele Ceci in redazione, ma mi fa un particolare piacere avere nostro ospite Carlo Verdelli, insomma, che ha avuto una carriera straordinaria, che tuttora è editorialista di riferimento del Corriere della Sera, ex direttore del, in questo caso per noi è pertinente, Gazzetta dello Sport, ma di tanti quotidiani, la Repubblica, abbiamo detto prima di Vanity Fair, che ha letteralmente cambiato un certo modo di fare giornalismo, per cui non c'è bisogno che di ricordare tutto il curriculum di Carlo Verdelli. A Carlo Verdelli che saluto, ben trovato intanto.
1: Grazie Rapo, e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
2: Eccoci. Buon pomeriggio.
0: Allora, intanto voglio subito chiedere a Carlo Verdelli se sta seguendo il mondiale, considerando gli orari che sono terrificanti, 3 del mattino, 5 e quant'altro, le poche partite che ci sono e poi senza l'Italia.
1: Lo sto seguendo il giorno dopo, nel senso che non mi alzo per gli orari o vedo la partita, vedo un pochino della partita che si trasmette alle 9. In generale è un mondiale, il fatto che non ci sia l'Italia toglie il grande fascino, in più è un mondiale che più che una festa dello sport come l'Olimpiade, no? Il mondiale di calcio è una festa per il mondo. Mi pare si abbia preso la piega di una fiera più che di una festa, e questo, al di là di alcune eccezioni, me lo fa amare di meno.
0: È un mondiale che è nato con questo impatto geopolitico, logistico, questa triplice intesa per fare un mondiale, no? Tra Messico, Canada, Stati Uniti, però con implicazioni a volte grottesche, specialmente sui temi della sicurezza, con queste perquisizioni fatte anche a calciatori affermati. Che effetto fa?
1: Fa un brutto effetto, ma io voglio dire, appartengo a un mondo nel quale alcuni eventi sportivi, ripeto, l'Olimpiade, quelle estive ogni 4 anni, ma anche quelle invernale, oppure il mondiale di calcio, erano momenti in cui il mondo intero si prendeva una pausa e onorava attraverso lo sport la possibilità della pace. Ecco, mi sembra che questo mondiale, un po' perché è tripartito, tra nazioni molto diverse per come è organizzato, un po' perché è fatto a misura anche degli sponsor, questi cooling break che vengono messi ogni a metà del tempo, sono, adesso se non vogliamo far passare per scemi, sono fatti non perché in tutte le condizioni ce n'è bisogno, ma perché sono delle occasioni che sono standard, quindi anche se ci fossero meno 10 gradi, l'arbitro deve fare il cooling break per fare degli spot pubblicitari. Allora tutto questo toglie magia in qualche modo allo spettacolo. Per fortuna, dall'altra parte, toglie magia, fa venire rabbia la storia dell'arbitro, diciamo così, perché è stato rimandato indietro. Ci sono delle cose che ti riportano immediatamente a tutti i nodi cruciali del mondo che stiamo vivendo. Poi dall'altra parte ci sono, per fortuna, delle storie, come sempre quando ci sono i grandi eventi sportivi, che invece ti riconciliano con l'evento stesso. Penso a cosa ha fatto Messi nella partita dei 3 gol, penso a come ha reagito Scaloni di fronte ai 3 gol di Messi. Scaloni è un personaggio straordinario, l'allenatore dell'Argentina, non soltanto per la bravura, ma per la compostezza, la nitezza. Se voi vedete il filmato, lui non esalta come qualunque altro allenatore, lui si commuove di fronte alla bellezza del gesto tecnico che ha compiuto per 3 volte Messi, ormai anziano, oppure il portiere di Capoverde, Vozzigna. Quindi ci sono, quasi ogni giorno ci regala una storia per la quale emozionarci, e questo, nonostante tutto, è il bello anche di questo mondiale.
0: Voglio chiedere a Carlo Verdelli se l'Italia in questo mondiale, che comunque non ha necessariamente nazionali più forti della nostra, con tutto che i motivi per cui non ci siamo mai riusciti a qualificare negli ultimi anni appartengono a mille storie, e di sicuro appartengono anche alla nostra debolezza sistemica che ormai va avanti da 20 anni, però avrebbe fatto almeno una discreta figura, ci saremmo riusciti ad arrivare almeno alle eliminatorie, quindi agli ottavi?
1: Ma guarda, sinceramente non so rispondere, perché viste le partite che ci siamo, come abbiamo giocato, le partite che ci avrebbero dato accesso a questo mega girone, mega campionato 48 squadre, ho dei dubbi. Io rimando, se posso permettermi, rimando alla lettura di un libro uscito da poco di un collega che si chiama Luigi Garlando, si intitola Gli ultimi campioni, è pubblicato con la UTEP e racconta da cronista quello che io ho vissuto da direttore in quel momento, cioè la vittoria nel nostro ultimo campionato del mondo, che è quello del 2006, no? Quello per cui la Gazzetta fece tutto vero vendendo milioni di copie, eccetera. Ma ecco, lì consiglio questo libro per capire la differenza che c'è, perché il libro è un romanzo, è una cronaca fatta dietro le quinte di una squadra che parte non soltanto con gli sfavori del pronostico, ma con l'odio dell'Italia, perché appena è successa Mangiopoli, Calciopoli, nessuno si fida più, è saltata tutta la dirigenza. C'è Lippi e un gruppo di ragazzi che entrano subito in silenzio stampa, sono e invece poco alla volta succede il miracolo di creare una magma, una squadra, una voglia di andare avanti. Che superano ogni giocatore dal meglio di sé, proprio vedi gonfiarsi come fosse una fisarmonica che si apre, proprio il senso della squadra. E l'alchimista, che è Lippi, che si definisce un allenatore di cervelli, che lavora soprattutto su questo. Ecco, poi puoi vincere per un rigore, però lì c'è una squadra in campo. Il problema di questa Italia, che io da tanto tempo, a parte i mondiali che non ci siamo qualificati, è che non vedo una squadra in campo. Cioè, se certo c'è una squadra, ma non una squadra con quella S maiuscola, con quel cuore maiuscolo che è indispensabile poi per fare strada nelle competizioni internazionali. È un po' il medioevo del nostro calcio, secondo me, bisogna avere il coraggio e il cuore maiuscolo che è indispensabile poi per fare strada nelle competizioni internazionali. Bisogna avere il coraggio e la consapevolezza che bisogna tenere una riga e

0: in un contesto anche molto
1: bello, no? È proprio bello, sì. Ti dà proprio quell'idea, dai ai lettori, guardate, non è un consiglio per far vendere a Garlando una coppia in più, ma proprio dà l'idea di quel clima, che si viene creato in condizioni molto avverse, perché veramente i tifosi erano sconcertati da quello che emergeva dalle indagini, eppure riesce Lippi e i suoi ragazzi, che sono tutti campioni, per carità di Dio, a crearsi una specie di bolla dentro la quale cresce questo micromondo straordinario che è una squadra di calcio in grado di arrivare in finale con la Francia, poi ai rigori qualche finale si vince, qualche finale si perde, però arrivi fino lì, ecco.
0: Ecco, abbiamo ancora un paio di minuti. L'ultima, la penultima domanda che voglio fare è una domanda tecnica molto precisa e davvero competente, per cui a Carlo Verdelli chiedo di mettersi in gioco una volta per tutte. Chi vince il mondiale? Vediamo, vediamo.
1: Chi vince il mondiale? Diciamo che io non sono bravissimo nei pronostici, però ho una simpatia che mi fa sperare che per tantissime ragioni il mondiale vinca il Brasile del nostro Ancelotti, perché almeno ci sarebbe un pezzo d'Italia che festeggia, cioè un allenatore di quel livello, che anche se non mi sembra francamente il più favorito, però il cuore mi dice quello. Non escluderei un bis dell'Argentina, che sarebbe storico, ma molto dipende, moltissimo dipende dalle condizioni di Messi, cioè sarà in grado di ripetere la meraviglia che ha fatto. Non trascurerei corazzate come la Spagna, come la Francia, però insomma, se devo dire un nome solo, dico Brasile.
0: Abbiamo ultima domanda
1: del cuore.
0: Okay, ovviamente. Ultima domanda invece legata inevitabilmente a una nobile che non è decaduta, ma se va avanti così rischia davvero seriamente. Il Milan, che sta vivendo una stagione che non avevamo mai visto nel nostro campionato, mai, ecco perché se ne sta parlando tantissimo. In un minuto chiedo a Carlo Verdelli che idea si è fatto.
1: Ma no, nessuna idea in particolare, sono sconcertato. Cioè il Milan fa parte delle società che hanno fatto la storia del calcio d'Italia e nel caso del Milan la storia del calcio italiano nel mondo, non solo in Europa. Il fatto che ci troviamo a metà giugno avanzato con solo un allenatore, un proprietario e nessun'altra parte della struttura tecnica formata, mi sembra, credo che se per rispetto alla storia e ai tifosi del Milan, sia una cosa imprevista e da sanare al più presto, se non altro, ripeto, per il rispetto per i tifosi di quella squadra.
0: Stiamo vedendo la tosse a sentir parlare del Milan, perché stiamo parlando praticamente sempre con l'aria dolente di una quasi del defunto, che in realtà non è ancora tale, insomma adesso vedremo.
1: Però è una cosa clamorosa, insomma, diciamo così, di insipienza o la presunzione del proprietario del Milan è proprio tipica di chi non conosce la storia di quello che ha comprato. Tu puoi avere i soldi per comprare qualcosa, ma devi conoscere la storia di quello che hai comprato, fartene carico, perché non basta avere i soldi, perché sennò la distruggi.
0: Pienamente d'accordo, io ringrazio intanto, è decisamente ringrazio Carlo Verdelli, che spero di avere ancora nostro ospite, per cui a presto.
1: Grazie
0: intanto
1: a voi, grazie, buon lavoro.
2: Grazie,
1: ciao,
2: mille,
1: ciao.
2: A presto.
0: Grazie ancora Carlo Verdelli. Noi adesso andiamo avanti, tra poco con noi Tommaso Giulio Mola, anche per il ricordo di Igor Protti, e ne approfitteremo proprio con lui tra poco.

0: Dunque, siamo arrivati al momento di andare a collegarci con Giulio Mola, che è con noi in diretta. Ciao Giulio, ben ritrovato.
1: Ciao Rabbo, buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio a te Giulio.
0: Lascio a te Tommaso il compito di accogliere Giulio, anche introducendo la domanda su Igor Protti, naturalmente.
2: Beh, certamente è venuto a mancare purtroppo uno di quegli eroi che diciamo uniscono un po' tutti gli appassionati di calcio, perché è vero che poi alla fine seguiamo i grandi campioni, quelli che vincono i palloni d'oro, però alla fine che ci appassionano veramente quando parliamo di calcio sono le storie dei bomber di provincia, in particolar modo come Igor Protti, che è stato capocannoniere di Serie A, di B, di C1 e non è mai stato in nazionale. Ha legato la propria vita ad una squadra come il Livorno, di cui è diventato simbolo, e un ricordo appunto da te Giulio. Che sei molto bravo con le parole.
1: No, sai, invece purtroppo queste volte sono queste circostanze, le parole non si trovano, anche perché il legame che c'era con Protti va al di là di quello che possa essere un semplice rapporto professionale, perché con lui ho vissuto i miei anni più belli, forse all'inizio, non parlo di carriera, cioè mi ha fatto veramente venire voglia di fare questo mestiere, perché con lui ci si emozionava, ogni intervista era qualcosa di particolare. Mi riferisco alle due stagioni fatte al Bari, e poi sai, quando come persona la conosci, ci stai bene, diventi amici e resti amico per sempre. Igor l'ho sentito fino a qualche settimana fa, speravo venisse a una delle presentazioni del mio libro che ho fatto a Bari, dove c'erano i numeri 10 della mia infanzia: c'era Maiellaro, c'era Di Gennaro, c'era Pino Giusto, mancava lui, purtroppo lo sapevo, però mi disse: guarda, non vengo, però c'è anche un'altra bella notizia, devo proprio in quei giorni accompagno mia figlia all'altare. Questa è la grandezza di un uomo con cui mantenevi i rapporti, con cui parlavi di tutto. Poi c'era l'aspetto sportivo.
2: Era un uomo di grandissima intelligenza, questo è effettivamente sì. È il pensiero che ho visto accomunato tutti gli interventi, tutti ne hanno riconosciuto veramente una grandissima intelligenza, una capacità appunto proprio di riflessione superiore alla media, non solo dei calciatori, in generale delle persone.
1: Guarda, nei tempi in cui col cellulare si fa di tutto tranne che rispondere ad una chiamata o un messaggio, così lui che negli spogliatoi il cellulare non ce l'aveva, lui che era abituato al contatto umano, ecco, ancora adesso che non, oramai era lontano dai campi da anni, qualsiasi cosa lui ti rispondeva, lui parlava, gli piaceva tantissimo. Io ho avuto poi occasione di fargli i complimenti, perché lui qualche mese fa aveva scritto la sua autobiografia col collega Michele Salomone, che poi è diventato anche un film che è girato, che ha fatto in tempo a vedere, devo dire, perché è girato nelle sale, e che rivedendolo mi fa ancora emozionare, perché poi tra l'altro non c'erano solo i gol, alcuni bellissimi, spettacolari, emozionanti, ma c'erano anche delle cose tipo il famoso trenino bianco-rosso, furono lui e Tovalieri.
2: Lo ricordavo prima, stupendo, momento stupendo,
1: sì. Certo, una delle cose, devo dire, più belle. Poi l'abbiamo visto anche a San Siro, addirittura quando il Bari riuscì a vincere a San Siro, vedere il trenino bianco-rosso San Siro sembrava uno sfregio ai tifosi di Inter o di Milan fare una cosa del genere nella scala del calcio. Però è proprio per questo che lui è riuscito a mantenere dei rapporti bellissimi con noi sicuramente baresi, ma con tutti i tifosi. La sua Livorno, dicevi giustamente, Lucarelli ha scritto delle parole bellissime, ma anche a Napoli, dove è stato per poco tempo, la Lazio, poi lui era nato a Rimini, un figlio di Arrigo Sacchi praticamente, forse non ne parla nessuno, anche a Messina, perché a Messina, dove lui giocava prima di arrivare a Bari, lui fece molta fatica a lasciare il Messina, e quando il Bari lo chiamò la prima volta, lui disse: io non posso tradire questi tifosi a cui ho dato la mia parola e voglio restare qui con loro. Questo avvenne durante il mercato di gennaio di quell'anno, mi ricordo che il Bari fece un'offerta importante, dopodiché a fine stagione il Bari fece una nuova offerta al Messina. E Protti disse: ma no, scusate, io non posso farlo. Invece gli dissero: Igor, devi fare questa cosa perché il Messina ha bisogno di quei soldi per salvarsi. E lui fece una cosa che fu certamente un avanzamento anche in carriera, ma lo fece perché davvero voleva bene a quella piazza che stava lasciando, e se quei soldi sarebbero serviti al Messina per salvarsi, lui quella cosa l'avrebbe fatta. Poi a Bari è stato accolto come un re, ha avuto la fortuna di giocare delle stagioni meravigliose, anche se una, poi quelli sono i paradossi della vita, diventi capocannoniere con 24 gol e retrocedi. E succede anche questo, e retrocedi, però credo che con un primato storico, e di questo lui andava veramente orgoglioso. Ecco, nei giorni in cui si fa fatica andare allo stadio, non sai, io lo dico spesso, penso non so ai tifosi del Milan, ma anche a quelli del mio Bari adesso, un bambino che maglia si deve comprare? Qual è la maglia? Qual è l'idolo? Qual è il punto di riferimento? Il nostro punto di riferimento era Protti, anzi ce ne erano due, i fratelli, Protti e Tovalieri. Ecco, quello credo che è il messaggio più bello, perché quando a distanza di 30 anni sei qui a parlare di un campione, di un uomo dello spessore notevole, vuol dire che qualcosa di bello l'ha lasciato.
2: Non c'è dubbio, oggi Giulio sarebbe probabilmente oggi sarebbe titolare inamovibile della nazionale italiana. Purtroppo è nato in anni in cui c'erano dei campioni che gli hanno portato via il posto.
0: Ci mancano un sacco di attaccati, questo non c'è dubbio. È evidente che poi in quel ruolo ha maggior ragione uno come lui. L'ultima questione, perché abbiamo un minuto e mezzo, Giulio, è anche collegata al fatto che siamo in un momento storico. Hai detto bene prima del Bari, che non si capisce bene quale sarà il suo destino. L'anno prossimo il Bari intanto dove giocherà?
1: Ma credo che gli ultimi dubbi siano risolti, c'era questa speranza da parte più che altro della famiglia De Laurentiis, non dei tifosi, della famiglia De Laurentiis, di un ripescaggio se fossero andate male le cose alla Juve Stabia. Invece i tifosi baresi con grande dignità, devo dire, hanno detto no, noi non meritiamo quel posto, lo merita la Juve Stabia, quindi è giusto star così, quindi il Bari ripartirà dalla C e ci può stare, ma non è questo il punto. Io credo che il punto sia capire che futuro. Guardate che questa storia del multipoletà sta diventando un boomerang pericolosissimo per il nostro calcio.
0: Cioè, l'ultimo è Lotito, che adesso
1: l'ultimo è Lotito. Ultimo Lotito con la Regina, che è una società in serie D che vuol tornare in grande calcio. Sì. C'è il Bologna che sta pensando anche ad una società di D da acquisire, c'è l'Alcione che ha uno strettissimo rapporto con il Salerno in Lombardia. Va bene la collaborazione, ma la multipolarità, soprattutto quando di mezzo ci sono grandi piazze come lo è stata Salerno, per esempio Salerno con la Lazio, Reggio Calabria di nuovo con Lotito, il Napoli con il Bari, questo no, questo non è un futuro, questo vuol dire calpestare la storia.
0: Giulio, io ti ringrazio moltissimo anche per il ricordo di Igor Protti, e come sempre buon lavoro e buon weekend intanto.
1: Grazie a voi, ciao, la pace a tutti.
2: Ciao, grazie, a presto.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Grazie a Giulio Mola, e io lascio andare anche Tommaso Lavizzari, così.
2: Grazie mille Lappo, buon weekend a tutti e ci vediamo
0: anche
2: lunedì.
0: Anche a te.
2: Ci sentiamo lunedì.
0: Ci vediamo lunedì.
2: Buon proseguimento.
0: Grazie Tommaso. Ciao a te, grazie ancora. Ore 15, andiamo a dare spazio adesso al notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 15 ed un minuto. Giornale Radio News.
8: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei Cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Proti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
9: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro benzina, è arrivata mercoledì in aula l'approvazione del decreto accise, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti economici del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto, dispone un'ulteriore proroga della riduzione delle imposte su benzina, gasolio, biodiesel, metano e GPL. Politiche migratorie e semaforo verde della Camera al decreto sui rimpatri volontari assistiti. La legge già approvata dal Senato aggiorna la disciplina in materia con il fine di favorire una più ordinata gestione del fenomeno. Si è svolto mercoledì in aula il question time nei confronti del ministro degli esteri Antonio Tajani, del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro della difesa Guido Crosetto. Tra gli argomenti affrontati, l'evoluzione del processo diplomatico nell'area del Medio Oriente, le iniziative per un piano industriale che promuova gli investimenti in ricerca e innovazione e l'aumento delle spese militari in relazione alla NATO e all'Unione Europea. Sviluppo e coesione sociale si sono svolte martedì e mercoledì presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie le audizioni di Monsignor Gianfranco Sabar, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charlemagne e di Save the Children. Salute e prevenzione, la Camera partecipa alle prevenzioni della giornata internazionale della distrofia facio-scapolo-omerale in programma domani. Fino all'una di domenica la facciata di Montecitorio si illuminerà di arancione con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini su un disturbo rilevante ma poco noto al grande pubblico.
8: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Dunque di nuovo insieme a voi in questa seconda parte, e nella quale andremo anche a cambiare argomenti, perché ci concentreremo anche e soprattutto sul basket, laddove Milano ha vinto il titolo. Avremo ancora uno spazio dedicato al calcio, questa volta tra pochissimo con Gianluca Rossi, con il possibile acquisto dell'Inter di Palestra, che a differenza di quello che è stato scritto sui principali quotidiani non è ancora concluso, anche se sembrerebbe che lo sia, ma non lo è. E poi c'è il tema della MotoGP che rientra, e quindi ne parleremo con Fabio Fagnani. Allora rimanete con noi, come sempre il nostro numero a disposizione 334 11 11 622, i vocali come sempre sono graditi, e tra poco andremo a parlare un po' di calciomercato, un po' di Inter con Gianluca Rossi.

0: Rodrigo e con la sua energia, la sua musica positiva. E allora invece adesso veniamo ad un altro argomento, veniamo all'Inter in questo caso, dopo che ne abbiamo parlato non solo lateralmente per la vicenda palestra, ma partiamo da questo argomento con Gianluca Rossi che torna a trovarci. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, eccomi qua.
0: Ciao Gianluca. Senti, partiamo da un Inter che si sta muovendo, non ha ancora concluso gli affari, nel senso che oltre a Provedel è un passo da, ma non ha ancora concluso nel senso dell'accordo definito con Solé, Palestra. Non ha nemmeno deciso ancora se trattenere o meno, da quello che sembra, Alexander Stankovic oppure no, ma mi dai un giudizio un po' di questi primi passi, di questa prima fase del calciomercato estivo dell'Inter?
1: Non so, evidentemente qualcuno non ricorda un anno fa e non guarda quello che stanno combinando gli altri, che non hanno nemmeno una società ad oggi e incassano un no via l'altro. Il giudizio sul mercato è semplicemente straordinario, perché da 40 anni faccio sto mestiere e io non mi ricordo adesso, in epoca recente, la possibilità di arrivare ad avere praticamente al 13 di luglio la rosa più o meno fatta, perché questa è la verità ed è la cosa più importante. Quindi, cioè, normalmente i giocatori, la gente evidentemente non se lo ricorda, da Acerbi eccetera, arrivavano il 31 agosto oppure all'inizio, non parliamo dell'anno scorso, che poi per la verità Inzaghi va via il 3 giugno e Chivu arriva il 9, ma c'è il mondiale per club, le cose succedono dopo, c'è la vicenda Lookman che si trascina. Cioè, se l'Inter riesce nell'obiettivo, che è l'obiettivo mai dichiarato di Piero Ausilio, ma che io conosco, di riuscire a mettere a disposizione di Chivu il giorno addirittura del raduno grandissima parte della rosa, è qualcosa di straordinario. Sì, poi ci sarà rompiballe, che ovviamente, siccome il 13 luglio l'Inter ha già fatto tutto e gli altri non hanno fatto niente e compreranno il 20 d'agosto, dirà ma l'Inter non fa più niente, perché poi quello è un classico, no? Però francamente è un giudizio assolutamente straordinario, voglio dire, se riescono davvero, ma io credo solo al comunicato ufficiale, infatti io do l'ufficialità di Chivu fino al 2028, che lo sapevamo già da 6 mesi, ma fa niente. Però a me piace essere l'ultimo che dice le cose, non il primo che poi fai delle figuracce, come hanno fatto tutti i mercatisti italiani davanti a Plettenberg, che Markus Plettenberg, che è il miglior giornalista tedesco di Bundesliga, non lo dico perché lo conosco, ma che ha fatto fare su Kroos una figuraccia a tutti quelli che leggevano le veline del Milan, per cui Kroos doveva arrivare il giorno dopo. Lui semplicemente ha chiamato Kroos e ha detto no, io non vado. E quindi prima di sbilanciarsi su arriva questo, arriva quell'altro. Per esempio Palestra, stanno parlando dei bonus, che l'Inter vuole facili, l'Atalanta vuole difficili. Che l'Inter vuole difficili, chiedo scusa, l'Atalanta vuole facili. E quindi secondo me fino a metà settimana prossima dire che è fatta, bisogna aspettare, perché ripeto, siamo ancora nell'ordine del bonus questo, il bonus quell'altro, perché tanto di giocatori non riesce a inserirne. Provedel è fantastico per chi lo conosce, con i piedi soprattutto, a statura europea, ha già fatto Champions ed è uno che non ingombra Pepo Martinez, che deve imparare a giocare coi piedi, perché oggi il portiere non deve più solo parare, come dicono quelli che sono rimasti agli anni 80, purtroppo, cioè questo è il ruolo. E poi francamente Solé è un prospetto perfetto. Poi se mi dici Hakimi lo pagai, l'ho detto anch'io varie volte, lo dico tutti i giorni in televisione, Hakimi nel 2021 lo pagammo 45, se Palestra lo paghi 50 è tanto, certo che è tanto. Perché
0: sì, però Gianluca, perdonami,
1: però oggi costano così i giocatori.
0: Sì. C'è però una, no, mi piaceva farti entrare, no. Sì, scusa, scusa su questo tema, mi piaceva fare entrare una vicenda che ieri per esempio si parlava di questa vicenda tra Walter Zenga e Minotti, no? L'ex difensore del Parma con l'ex portiere dell'Inter. E paradossalmente Zenga attaccava un po' sul tema della cifra, che secondo lui è eccessiva, mi sembra una cifra eccessiva, ha detto, rispetto ai 50 milioni che insomma sono tanti, dice lui. Minotti al contrario ha detto che l'Inter ha fatto bene a prenderlo, starebbe facendo bene a prenderlo, perché è una cifra corretta per un giocatore come lui che è sopra la media. Tu come ti poni?
1: Ho detto, Lappo, ma come mi pongo, Lappo? Walter, 50 milioni Secondo me sono tanti anche 10 milioni per un calciatore, se viviamo nel mondo reale. Che discorso, se uno pensa che sono soldi che il 99% della popolazione non guadagna in 100 vite, siamo d'accordo tutti che 50 milioni per un ragazzo che ha 21 anni e ha fatto un anno a Cagliari sono una cifra fuori dal mondo. Ma Minotti mi sembra purtroppo più aderente, che non vuol dire condividerla, mi sembra più aderente alla realtà di oggi, perché oggi con 20 milioni compri dell'Inter. Va bene, cioè, che non mi sembra, che l'anno scorso sembrava un fenomeno. Infatti Ciao è partito a 40 ed è Inter vale 20. E cioè, purtroppo è così, ma sono 25, sono tanti anche per Solé allora. E queste sono le cifre di oggi. E noi facciamo ste battaglie 50, quindi, perché poi se non prendi Palestra sei un ciula, perché lo so già. Quando lo prendi e sono troppi, sì. Allora ragazzi mettetevi d'accordo. Oggi purtroppo un giocatore, io sono stato a Rimini al convegno degli allenatori a Coverciano, dove insieme a Paolo Viganò abbiamo fatto delle lezioni di comunicazione eccetera, ne ho sentiti 15 di allenatori che erano lì, 15, da Mandorlini a Di Carlo a Sberetta, c'erano anche Collaro, vabbè Collaro non può parlare su questa vicenda, ma Hernanes, che stanno facendo tutti il corso allenatore, ce ne fosse stato uno, ma dico uno, che mi avesse detto Palestra non è un predestinato. E io spingevo per dire, ma è Palestra adesso, ha fatto un anno a Cagliari, vediamo con la maglia dell'Inter. Anche quando Dumfries arriva al posto di Hakimi è una diminuzio. E sicuramente Palestra sulla carta è una diminuzio rispetto a Dumfries. Però non c'è un allenatore, un addetto ai lavori, che non dica che Palestra, come Pio, perché più o meno la storia è uguale, è un predestinato. E quindi cosa fai? Non lo prendi per sentirti dire poi, come è successo con Lukman, che sei un peracottaro? E allora oggi purtroppo Palestra costa 50 milioni, l'Atalanta qualsiasi cosa gli chiedi costa 50 milioni, se non di più, e stavolta evidentemente l'Inter ritiene davvero un giocatore che magari tra 2 anni rivendi a 80, non posso mica escluderlo io questo.
0: No, non c'è dubbio. Senti, al volo ho un minuto, per cui ti chiedo a Bobo al volissimo se riesci a dirmi una cosa su Curtis Jones, è quello che serve o avresti sperato che arrivasse Nico Paz?
1: Ma oggi c'è questa storia di Mourinho che sta dicendo
0: sì,
1: Nico Paz.
0: Sì, esatto.
1: Però vabbè ragazzi, adesso non insomma è un giocatore, Frattesi è uno che non è disposto a fare altri ruoli se non Barella, ma è più forte Barella, e forse Curtis Jones è uno più disponibile per entrare nel centrocampo dell'Inter, quindi francamente siccome la cifra mi sembra lì per tutta una serie di motivi, anche lì saremo sui 30, costano così i giocatori, cioè io onestamente di mettermi a discutere dopo quello che si è fatto in questi anni con 3 scudetti, con Di Marco che non mi ha fatto rimpiangere Perisic e tante altre cosine che sono andate a posto, poi sbagli anche tu, ma francamente io mi asterrei dal commentare il mercato dell'Inter in negativo dopo quello che
0: io sto facendo un'altra valutazione, non parlavo del giudizio del Gianluca, devo già salutarti ma mi sa che ti ritroverò la prossima settimana se ci sei, perché ti volevo coinvolgere anche in un altro argomento, per cui
1: molto
0: mi sa che sentirei ancora Gianluca, grazie ancora, prestissimo, ciao a te.
1: Ciao.
0: Andiamo subito avanti, diamoci una canzone, tra pochissimo andremo a parlare di basket, lo faremo con il nostro ospite per parlare della stagione di Serie A1 appena conclusa con la vittoria di Milano dello scudetto numero 32.

0: Dunque è arrivato il momento di andare a parlare di basket, voltiamo pagina dal calcio al basket che evidentemente merita tanto spazio, anche perché si è chiusa la stagione, lo ha fatto con il 32esimo scudetto dell'Olimpia Milano che ha chiuso dopo un Eurolega non scintillante, bisogna dirlo, ma con un finale che ancora una volta si fa promettente per l'anno prossimo, perché i nomi dei giocatori che se dovessero rimanere, compreso Armani Brooks, tanto per citarne uno, ma tanti altri, evidentemente potrebbe sognare. Milano, sono troppi anni che cambia impaginazione e alla fine devi sempre ricominciare da capo. Ma andiamo a parlare di questo e di altro con Giacomo Iacomino della Gazzetta dello Sport. Ben trovato Giacomo.
1: Eccoci, buon pomeriggio Lapo, come va?
0: Eccoci bene, e beh, ovviamente è una bella giornata, anche troppo, visto il caldo che fa. Giacomo, senti, senti, l'Olimpia ha vinto, dicevo, una partita, la quarta, che è tutt'altro che semplice. Lo ha fatto dopo un primo quarto un po' complicato, 20-19 per i veneziani, sembrava potesse esserci la base per poter arrivare addirittura a gara 5, ma poi Milano ha messo la quinta e questa volta non ha fatto gli stessi errori della gara 3.
1: Allora, in generale io credo che sia stata una finale di campionato un po' al di sotto delle attese. È vero che Milano ha faticato in alcuni momenti, ma la mia sensazione è che non è mai stato messo seriamente in discussione il 32esimo scudetto dell'Olimpia, e abbiamo visto poi come a fine secondo quarto e nella ripresa, insomma, sia stata quasi una sola squadra in campo. Per carità, Venezia ha messo sul parquet attributi, cuore, abbiamo visto le lacrime di tessitori, abbiamo visto anche quanto gli americani ci tenessero a questa partita, vedi, diciamo, l'ultimo litigio, l'ultimo attrito che c'è stato con Nibo, dopo che ha fatto un'azione pazzesca, ma che è andata in secondo piano perché ormai la partita era fatta. Insomma, gli americani di Venezia hanno alzato la testa chiedendo, insomma, a Nibo di abbassare un po' la sua, visto che, come diceva Coach Carter nel film, da quando in qua vincere non basta, perché dovete anche provocare, insultare gli altri avversari. Io credo che Milano vinca con merito e credo che fosse l'unica squadra realmente meritevole di questo titolo. Venezia troppo alterna, Virtus troppo sfortunata, Brescia, diciamo, no, forse ancora non all'altezza per fare quel passo in più. Applausi a Peppe Poeta, che fa il primo tripletto della storia dell'Olimpia, e lui sfortunato l'anno scorso quando alle finali dovette cedere il passo alla Virtus 3-0 anche in virtù dell'infortunio di Ndur, che in quel momento stava facendo vedere i sorci verdi ai lunghi della Virtus. Bello che Brooks, visto che l'hai citato anche tu, abbia vinto il premio di MVP. Brooks non è un giocatore che domina tutta la partita, è un giocatore che domina i momenti decisivi, lo ha fatto per tutta la stagione, cioè non ha mai dominato la partita ma i momenti decisivi, e lo ha fatto anche in queste finali. Io credo che lui andrà via, non credo che ci siano dubbi a riguardo, però il tema che dicevi tu è importante, interessante, perché Milano spesso si ritrova a dover ripartire con troppi giocatori. Forse quest'anno potrebbe cambiare qualcosa, se dà per certo l'arrivo di Alec Peters dalla Grecia, che è un gran bell'innesto. Forse Zach Lidey potrebbe cambiare idea, inizialmente sembrava sicura la sua partenza, ma forse, chissà, potrebbe anche restare. Credo che Peppe sia un gran bel collante per i giocatori, e il fatto che ci sia lui e non Messina potrebbe essere il primo passo verso quella armonizzazione, per giocare un po' con le parole dello spogliatoio, e compattare americani e italiani per rimanere, diciamo, il più possibile, forse anche lo stesso Tonut, che magari ci avrà anche voglia di giocare. Però leggevo, questa cosa non la sapevo, ma leggevo che potrebbe avere già pronto il contratto di rinnovo, quindi anche se vede poco il campo, comunque sta bene a Milano. Ripeto, forse la formazione di un gruppo vero comincia proprio, come hai anticipato tu, dalla fine di questa stagione.
0: Senti, diciamo che la mappa del potere in Serie A1 con la finale Milano-Venezia è stata interrotta con questo, cioè il duopolio Milano-Bologna da Venezia. È una parentesi per te, oppure potrebbe esserci l'inserimento davvero di una terza forza, considerando che mi pare stia tornando anche Roma, ci sono le possibilità che altre squadre crescano nei prossimi 2-3 anni?
1: Sì, secondo me la tua domanda è assolutamente centrata, ma è anche la più difficile a cui rispondere mai come quest'estate, nel senso che l'hai detto anche tu, stanno cambiando un po' di cose. C'è Roma che avrà due squadre, la Virtus l'avrete visto, ma insomma ha ufficializzato proprio questa mattina l'arrivo di Alex Mumbrú, nuovo coach, ed è quello che ha vinto l'Europeo con la Germania, quindi arriva un coach estremamente vincente, molto giovane perché ha 47 anni, è classe 79, gode di una stima smodata proprio perché ha fatto il miracolo con la Germania e gli europei, manterrà il doppio compito, e con lui sicuramente si creano nuove sfide, nuove possibilità per la Virtus, che comunque perderà un po' di giocatori, in primis Paiola, abbiamo visto anche come sia stato anche un po' fischiato dai suoi tifosi perché va via, ma non è che va via perché vuole andare lui, va via perché il Bologna sta cercando di fare una sorta di budget un po' più sostenibile, probabilmente investirà un po' di più nel coach e un po' meno nei giocatori, sperando che siano giocatori mirati. Adesso io so che c'è Casarin, insomma, quasi della Virtus, Casarin è diverso da Paiola, ma sicuramente può fare bene quanto Paiola. Tornando alla tua domanda, anche consideriamo anche Brescia, che sta avendo un cambiamento radicale a livello societario, a livello di assetto societario, con Bragaglio e Bonetti che fanno un passo indietro, presidente e vicepresidente, ed è tutto in mano al signor Ferrari, che è il proprietario, o meglio il patron del gruppo Germania Main Sponsor. La tua è una bella domanda, al momento io non vedo grandi cambiamenti per l'anno prossimo a livello gerarchico. Milano è sempre lì, e poi la finalista, vediamo se Brescia, Bologna, Venezia, anche Venezia credo che manterrà abbastanza il roster, abbastanza, non dico immutato, ma i punti cardine rimangono. A Venezia gli stranieri ci stanno tutti bene, vediamo anche i trascorsi, insomma, quando vinceva gli scudetti aveva una buona base straniera, ed è abbastanza strano che accade in Italia. Milano lo dimostra, no? Lo dicevamo prima. E poi sì, certo, c'è il punto di domanda su Roma, su la qualità delle due squadre di Roma. Io ci aggiungo anche Tortona, perché Tortona ha un bel progetto, stanno crescendo piano piano, è tipo Brescia, ma Tortona credo che abbia forse le risorse per usare anche qualcosa di più rispetto a Brescia, che comunque insomma è arrivato a vincere la Coppa Italia, a giocarsi una finale scudetto l'anno scorso, comunque Brescia è arrivata in alto, ma forse Tortona ha le risorse per fare come e meglio di Brescia, come abbiamo visto in questi anni.
0: Giacomo Iacomino, grazie, e ovviamente noi ci sentiremo anche più avanti, è sempre qui sul Giornale Radio, grazie ancora e buon lavoro intanto.
1: Grazie a voi.
0: A voi. Grazie Giacomo Iacomino, ci si ferma un attimo e poi tra pochissimo l'ultima parte di Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15:32.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
3: Di nuovo insieme e tra poco ancora basket, perché abbiamo parlato pochi istanti fa con il collega della Gazzetta dello Sport e quindi con Giacomo Iacomino, ma tra poco andremo anche da Raffaele Ferrario, che abbiamo già ascoltato tempo fa, e lui che appartiene a La Giornata Tipo. Andremo a raccontare questa stagione sotto ogni punto di vista. È un basket, quello italiano, che si spera poi possa crescere anche in futuro, perché una delle cose che bisogna capire è come mai il dominio assoluto in Italia, per esempio di Milano, non si traduce in competitività europea, e per quale motivo nessuna squadra italiana è in grado di reggere il confronto con squadre, per esempio, turche, greche, eccetera, o spagnole. Adesso il Garbage, Stupid Girl.

0: Oh, i Garbage, è arrivato il momento di continuare, anzi a parlare di basket, abbiamo iniziato pochi minuti fa e completiamo il ragionamento su questa stagione che si è appena conclusa con Raffaele Ferraro della Giornata Tipo. Ciao Raffaele, ben trovato.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Ciao a te. Senti, abbiamo iniziato, dicevo, a parlare di basket, di questa vittoria di Milano che consacra un lavoro che era iniziato con Ettore Messina, che si è concluso con Pepe Poeta e che lo premia a pieni voti, con tutto che deve essere un allenatore in crescita, cioè nei prossimi anni deve ulteriormente migliorare. Voglio continuare un ragionamento che iniziavo con te e che facevo pochi istanti prima che tu entrassi, cioè: perché Milano in Eurolega non riesce a mantenere lo stesso livello che ha in campionato? Va bene il livello, ma sono diversi anni che la squadra, pur avendo investito parecchi soldi, ha regolarmente reinventato il roster e ha rimesso in piazza una squadra che comunque deve sempre ricominciare da capo e deve sempre trovare dei nuovi appoggi.
1: È complicato rispondere a questa domanda. Diciamo che sicuramente, perlomeno negli ultimi 2-3 anni, è anche questione di numeri e di investimenti. Ci sono puntualmente almeno 8-10 squadre in Eurolega che spendono più di Milano e Virtus, quindi volendo essere molto, molto materialisti, e quindi il livello è dato soprattutto da quello. Poi sicuramente ci sono errori tecnici, eccetera, eccetera, tutte dinamiche, insomma, che riguardano un po' tutte le squadre. Però fondamentalmente in Europa, sia con Milano che con la Virtus, paghiamo in questo momento, nel recente passato storico, un gap che difficilmente da qui ai prossimi anni potrà essere colmato, soprattutto per quello che riguarda la Virtus, che sta andando verso, insomma, un graduale disinvestimento da questo punto di vista. Milano non si sa, sicuramente correggendo determinati errori, non dovendo correggere magari la squadra in corsa come è capitato negli ultimi anni, magari finalmente si potrà ricentrare l'accesso, insomma, a quei fatidici playoff, arrivare nelle 8 e poi, insomma, l'Eurolega ha una fase finale che molto spesso è anche dettata dal momento, no? Essendo anche così breve, perché dopo i quarti di finale ci sono le Final Four, che sono partite secche, e delle volte non vince la più forte, ma vince quella che arriva più in forma alla fine della stagione. Speriamo, però, insomma, diciamo che è anche un po' strano da un certo punto di vista, perché il tifoso milanese vede lo scudetto quasi come il minimo, no, del risultato, e guarda sempre con un occhio all'Eurolega, perché è lì che si aspetta prima o poi che possa arrivare un gran risultato.
0: Senti, naturalmente questa stagione rimarrà anche nella storia del club per la scomparsa di Giorgio Armani all'inizio dell'anno. La vittoria dello scudetto e cosiddetto del triplete è stata dedicata interamente alla sua memoria, ma dal punto di vista aziendale sportivo come si configurerà insomma la governance del club nei prossimi anni? Perché il management era guidato da Pantaleo Dell'Orco e manterrà gli stessi investimenti immutati, e che cosa accadrà poi nel futuro secondo te?
1: Questo non lo so, è qualcosa che non hanno fatto trapelare. Certamente, diciamo che l'investimento da tanti anni di Armani nel mondo del basket è sempre stato un investimento oculato da un punto di vista di strategia aziendale, ma soprattutto come forma anche di abbraccio alla propria città, che l'ho adottato, insomma, da un punto di vista professionale. Le uniche cose che si sanno, e che sanno anche gli addetti ai lavori, è che comunque sia il suo lascito è quello di continuare verso questa direzione, quindi mi meraviglierei che da qui all'immediato futuro ci dovesse essere, insomma, un passo indietro piccolo o totale da parte, insomma, dell'azienda, del gruppo Armani. Secondo me le cose dovrebbero rimanere abbastanza immutate.
0: Rimarrà immutato anche il panorama cestistico italiano, secondo te, in termini di rapporti di forza?
1: Questa è una bella domanda, perché in questi mesi abbiamo assistito gestito, insomma, le chiacchiere diciamo che hanno rubato i titoli sui media sono questa specie di compravendita di titoli che si farà vedere dal prossimo campionato sicuramente una squadra nuova di Roma, forse due. Si parla di cordate che dovrebbero fare grossi investimenti e quindi probabilmente può essere che i rapporti di forza cambieranno, e a differenza di quello che abbiamo visto negli ultimi 8-9 anni, dove due squadre si sono divise più o meno tutti i trofei nazionali, probabilmente queste squadre potrebbero diventare 3 o forse 4. Questo ancora non si sa. Sarà un'estate da un certo punto di vista abbastanza bollente, però ecco, diciamo che Milano Virtus sempre con un gradino sopra tutte quante, il terzo incomodo l'anno prossimo, anziché Venezia, Tortona o comunque quelle squadre che si sono inserite negli ultimi anni, potrebbe essere una se non due squadre di Roma.
0: Ecco, questo già che deve cambiare, la Fortitudo non verrà ancora in A1 e quindi dovremo vedere come succederà, perché noi vogliamo anche vedere dei derby, vorrei vedere anche Torino tornare in Serie A1, lo dico tante volte, insomma, dai certo. Tempi della Berloni. Ti chiedo invece per Milano, per l'anno prossimo, per l'Eurolega, se ti aspetti l'ennesima reimpaginazione.
1: Non lo so, diciamo che Poeta ha rilevato una squadra costruita in estate da Ettore Messina. Credo che avendo anche filosofie non solo di gioco abbastanza diverse rispetto a Messina, perlomeno adesso avrà la possibilità di costruire una squadra, visto anche che ci saranno parecchi addii, anche pesanti, penso a Armoni Brooks, Zach Lidei, che verrà costruita comunque una squadra in linea con quella che è la filosofia di Poeta. Difficile dire, diciamo che i grandi club a livello europeo continueranno a essere tali da un punto di vista meramente di investimento, quindi le due greche, le turche, le squadre spagnole sicuramente probabilmente partiranno sempre un gradino sopra l'Olimpia Milano. Però gli ultimi anni ci hanno insegnato che ci sono squadre come Parigi 2 anni fa, insomma come il Valencia quest'anno, che sulla carta aveva il 13°-14° budget, è andata ad un soffio da giocare la finale di Eurolega. Queste cose ci insegnano che se le cose vengono fatte bene, poi alla fine il soldo passa poi in secondo piano. È la speranza un po' insomma dei tifosi di basket italiano, soprattutto di quelli di Milano.
0: Non c'è dubbio. Il crollo della Virtus Bologna, che cosa è successo a quella che poi è stata anche la dominatrice della regular season?
1: Sono successe tante i tifosi di basket italiano, soprattutto di quelli di Milano.
0: Non c'è dubbio. Il crollo della Virtus Bologna, che cosa è

0: ai giocatori, una spaccatura tra lui e alcuni giocatori, e il club, come spesso capita nel mondo dello sport, se ne cambia uno anziché cambiarne 5 o 6. E questo avvicendamento, anziché portare una tranquillità ambientale e il fatto che i giocatori potessero giocare con la mente un pochino sgombra, effettivamente ha portato un po' a uno scollamento. A questo si aggiunge sicuramente il fatto che Paiola, poi Holston, comunque Vildoza, la Virtus ha avuto un numero di infortuni anche da un punto di vista del peso specifico dei giocatori abbastanza importante, unito a questo scossone sul finale di campionato, diciamo che è stata sul finale di stagione sicuramente una grossa delusione.
1: Raffaele, io ti ringrazio moltissimo e anche a te auguro buon lavoro e buon weekend. A prestissimo, ciao a te.
0: Grazie a te, buon lavoro, ciao.
1: Ciao a te, grazie ancora. Tra poco invece ci spostiamo e andiamo a parlare di MotoGP e tra poco andremo a chiudere Sport Club.

0: Siamo arrivati quasi in chiusura qui a Giornale Radio, questa è Sport Club in onda tutti i giorni dalle 14 alle 16 con Lapo De Carlo e con Tommaso Davizzari, con me lui dalle 14 alle 15, c'è Michele Ceci in redazione, c'è Massimo Tedesco in regia e adesso è arrivato il momento di parlare di MotoGP e lo andiamo a fare con Fabio Fagnani. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Lapo, un saluto a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, siamo arrivati a insomma il Gran Premio di Brno nella Repubblica Ceca, un weekend che è già entrato nel vivo con le prime sessioni di prove libere dominate da Marc Marquez, che tra l'altro è stato seguito da vicino da un reattivo Fabio Quartararo, mentre Bezzecchi addirittura al 16° posto, Martin al 14° e sono quindi diciamo momentaneamente nelle retrovie.
1: Sì, anche se in realtà adesso a breve terminerà tra una decina di minuti

0: le prequalifiche con Bezzecchi, che probabilmente riuscirà in qualche modo, no, a chiudere questo gap. Attenzione anche a Costa, perché potrebbe fare meglio, però come dicevi tu, Marquez si è ripreso la scena da 2 settimane fa, quando al Balaton Park ha fatto i disastri in senso positivo, e decisamente è tornato a essere veramente un mattatore di questo sport, che ovviamente è una leggenda di questo sport. E adesso andiamo incontro a un po' di gare dove Marco può recuperare punti. La bravura del mondo Aprilia sarà quella di cercare di limitarlo in qualche modo, di fare squadra, verrebbe da dire, un po' in stile Formula 1, anche se questo difficilmente accadrà.
1: Senti, c'è la rinascita, abbiamo detto prima, hai detto bene, di Aprilia, e poi c'è anche da capire, dopo l'ultimo Gran Premio, tra Bezzecchi e tra Helguer Martin, se c'è stato anche un chiarimento, anche il fattore Acosta, ovviamente mi pare che Bezzecchi abbia detto che comunque un chiarimento c'è stato.
0: Sì, io facevo riferimento proprio a questo, sul gioco di squadra, nel senso che dopo quello che è accaduto, certo, le scuse erano doverose, sono arrivate sia da Rivola per tutto il mondo Aprilia, sia da Jorge nei confronti di Bez, e poi ovviamente anche per gli altri piloti, ma soprattutto per il tuo compagno di squadra diretto. È ovvio che però questo non sposta nulla, nel senso Jorge continuerà a cercare di trarre più vantaggi possibili da questa battaglia sportiva e poi anche mentale, nel senso che adesso Marc ha ridotto la differenza in termini di punti in classifica, mancano ancora tantissime gare, quindi è ovviamente molto presto per poter fare delle proiezioni, però questa prima parte di campionato ci ha detto che Aprilia non può non considerare il fatto che è lì davanti con Bezzecchi e con Martin, no? E tra i due, Jorge è il pilota più abituato a stare così davanti per tanto tempo e giocarsi il titolo, lo ha fatto diverse volte. Bezzecchi è un po' meno adatto, un po' meno abituato, scusate. Però quell'errore lì in Ungheria ha proprio invece decretato come invece Jorge si sia fatto un po' prendere dal panico, dalla foga, dalla smania di recuperare posizioni in partenza. Lo fece anche l'anno scorso nel 2025 a Motegi in Giappone, quando perse proprio più o meno nello stesso modo in partenza il controllo della sua moto, della sua Aprilia, e fece un mezzo disastro anche nel sollevante. Quindi adesso da capire come si riprenderà questo rapporto, se è solo un rapporto che riprende formale, no? Per le telecamere, oppure comunque Bezzecchi ha accettato davvero queste scuse. Ma vediamo poi cosa succederà andando avanti, perché come dicevo, non è la Formula 1 dove il team può dire: ok, adesso il primo pilota è Bezzecchi, perché non è così nel mondo delle moto. Vediamo come andranno le prossime gare fino alla pausa, se alla pausa Bezzecchi avrà un vantaggio abbastanza rilevante da dire: ok, adesso in poi però puntate su di me, allora Aprilia prenderà delle decisioni in merito. Però è ovvio che se i due saranno appaiati sarà difficile per Aprilia dire: ok, avvantaggiamo uno piuttosto che l'altro.
1: Senti, invece non c'è soltanto questa rivalità, ce n'è anche un'altra in casa Ducati, ed è quella tra Marc Marquez e Bagnaia, ma la differenza è che qui i due hanno difficoltà diverse, a parte l'ultima prestazione di Marquez, anche oggi, e Bagnaia quest'anno è ulteriormente falloso, non quanto l'anno scorso.
0: Sì, assolutamente. Quest'anno è sicuramente, anche in termini statistici, leggermente in ripresa rispetto a soprattutto alla seconda parte del 2025, che è stata un disastro da ogni punto di vista. Quest'anno sicuramente un po' meglio, ma siamo lontani anni luce dal pecco bello da vedere sulla moto, forte, determinato e dominante del 2022, 23, 24. Adesso, come è stato poi anche riportato da diversi giornali, diventerà anche papà, e Enzo Ferrari diceva, no, che ogni pilota di auto, di moto che diventa poi genitore rallenta ogni giro, perché lui faceva anche un riferimento alle magari preoccupazioni involontarie, inconsce,
1: Sì,
0: il
1: sì,
0: fatto
1: sì.
0: di metterci il 110%, magari ce ne metti il 98%. E questo chissà, magari per alcuni è stato anche un'iniezione di fiducia in più, però devo dire che sono pochi poi poche le realtà che dimostrano che avere figli mentre si guida a quelle velocità sia positivo. Sarà positivo sicuramente per la sua vita in generale, sarà un evento incredibile, però guardando alle gare, guardando alle corse, sarà tutto un pecco da scoprire, e se vediamo un Bagnaia che è andato rallentando negli ultimi due anni, ecco, io spero che invece sarà una nuova, un nuovo Bagnaia, visto che con tutta probabilità deve ancora arrivare all'ufficialità, ma cambierà moto, andrà in Aprilia molto probabilmente insieme al suo amico Bezzecchi, e vedremo quindi se riuscirà a tirar fuori da quella squadra qualcosa che ha perso in Ducati con l'avvento di Marc Márquez.
1: Jorge Martin quindi dove andrà, scusa?
0: Jorge con tutta probabilità andrà in Yamaha, anche se ovviamente non è ufficiale. Sono valzer che partiranno appena i comunicati usciranno saranno pubblici. Diciamo che l'offerta di Yamaha è un'offerta molto vantaggiosa da un punto di vista economico. L'anno scorso Martin si è un po' bruciato il terreno facendo quella gaffe, no? Di voler andare via da Aprilia e andare in Honda interrompendo un contratto che non si poteva interrompere, quindi ha fatto un po' terra bruciata attorno a sé. Yamaha, che è una moto probabilmente, diciamocelo francamente, la peggiore del lotto in questo momento, perdendo un alfiere come Quartararo, che parliamo sempre di cose ufficiose, non ufficiali, andrà in Honda e quindi perderà un po' un pilota talentuoso che possa far navigare la propria moto nelle posizioni più interessanti, quantomeno a punti. Quindi in teoria il valzer è questo, cioè in Aprilia ci andrà con tutta probabilità Bagnaia, che prenderà il posto di Jorge Martin in Yamaha, che un posto verrà lasciato da Fabio Quartararo.
1: Senti, c'è poi anche un tema che è legato al cosiddetto patto della Concordia, con le grandi case che stanno, ti chiedo, accettando un compromesso al ribasso per salvare i marchi giapponesi, è così?
0: Beh, questo è una cosa di cui si parla, ma nessuno la dice in maniera chiara, netta. È da capire, nel senso, Honda in realtà è in grande crescita, è Yamaha che è in grande difficoltà. È vero che negli ultimi, possiamo dire senza problemi, 5-6 anni, se non fosse stato per Marc Márquez ovviamente anche di più, le case europee sono state molto più forti, molto più brave, molto più preparate.
1: Ma poi c'è stato anche il tema delle concessioni, cioè con i vantaggi regolamentari che sono stati dati.
0: Assolutamente, sì, è stato introdotto tra l'altro con Ducati che era nella fascia A, quindi zero concessioni, mentre tutte le altre a scalare avevano più o meno concessioni a seconda dei risultati che riuscivi a ottenere nella stagione in corso. E le giapponesi hanno avuto più concessioni di molte altre, delle europee. È ovvio che KTM fa anche qui discorso a sé, perché con i problemi legati al mondo del finanziario, no? Ricordiamoci, l'anno scorso KTM, la casa austriaca, ha portato i libri contabili per dichiarare fallimento. Poi l'azienda maggioritaria, che è cinese, che è QJ Motor, sta un po' salvando il salvabile, ma senza fare grossi investimenti. Quindi in questo momento la MotoGP è trainata dalle due case italiane, Ducati e Aprilia. È vero, Ducati è praticamente per una grande percentuale proprietà di Audi, quindi tedesca, ma il Borgo Panigale è il cuore pulsante di Ducati, quindi diciamo che sono due marchi italiani, orgogliosamente italiani, anche come DNA. Aprilia Noale, Veneto, e mentre Ducati Borgo Panigale Emilia Romagna stanno trainando la MotoGP da ormai, per Ducati almeno 5-6 stagioni. Aprilia è arrivata dalle ultime due con consistenza. È vero che le giapponesi sono molto in difficoltà, e secondo me non è un caso che il cambio di regolamento sia stato fatto per cercare di ripareggiare un po' questi squilibri che sia le concessioni sia la bravura dei marchi italiani hanno oggettivamente messo in campo.
1: Io devo già salutarti, Fabio, ti faccio domande al volo, a bruciapelo, tu mi rispondi a bruciapelo. Chi vince questo Gran Premio?
0: Márquez.
1: Benissimo.
0: Secondo me. Allora, sulla sprint potrebbero forse esserci qualche sorpresa, magari Acosta può far bene, Di Gianantonio può far bene, però io credo che Márquez possa vincere domenica.
1: Molto bene, Fabio, grazie ancora, buon lavoro.
0: Un saluto, ciao a tutti.
1: Ciao a te, grazie ancora. Io vi rimando invece a domani con Soul Kitchen, domani che poi è una giornata importante perché è la giornata mondiale del rifugiato. Quindi abbiamo deciso di dedicare la puntata di Soul Kitchen di domani sera, e quindi anche di domenica in replica, al cinema sul tema rifugiati. più di 20 film sul tema, e per cui insomma darà una bella puntata. E poi non soltanto, perché poi vi aspetto domenica alle 10, domenica in diretta con Domenica, specialmente insieme a Maurizio Mannoni, Antonella Zangaro, per cui da Lapo De Carlo un saluto, grazie a Massimo Tedesco, ovviamente grazie a Michele Ceci e a Tommaso Lavizzari. Con me l'appuntamento, dicevo, è già domani, invece adesso, subito per voi, Vicky Mangone pronta con Check Up. Ciao a tutti e viva Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16. Ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari e l'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
8: La psichiatria in Italia è un settore che da anni mostra segnali di fatica, ma oggi un dato in particolare colpisce più degli altri. Il numero di posti letto per i ricoveri psichiatrici è tra i più bassi al mondo. A ricordarlo è lo psichiatra Fabrizio Starace, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della ASL Torino 5 in Piemonte, uno dei maggiori esperti del settore. Il confronto con altri paesi è netto: in Italia i posti letto disponibili sono hanno circa 0,1 ogni 1000 abitanti contro una media OCSE molto più alta. Un dato che secondo Starace racconta una scelta precisa fatta negli anni, puntare molto sul territorio ma sempre senza rafforzarlo abbastanza per reggere tutta la domanda. Il risultato è un sistema che spesso arriva in affanno, soprattutto quando si tratta di gestire le situazioni più acute o le emergenze. E non è solo una questione di numeri, ma anche di organizzazione e di risorse umane, perché mancano operatori e i servizi sono distribuiti in modo disomogeneo tra le diverse regioni. In alcune aree i percorsi di cura funzionano, in altre invece diventa difficile anche solamente ottenere una presa in carico tempestiva. Il tema quindi non riguarda solo l'ospedale, ma tutto il sistema della salute mentale tra ambulatori, strutture territoriali e assistenza continua. Starace dice anche che negli anni la psichiatria italiana ha scelto un modello comunitario considerato avanzato, ma che oggi va sostenuto con investimenti adeguati. Perché senza un equilibrio tra territorio e ricoveri ospedalieri, il rischio è quello di lasciare scoperti proprio i casi più fragili. E mentre il dibattito rimane aperto su come riorganizzare il sistema, il tema dei posti letto diventa uno dei segnali più evidenti in una difficoltà strutturale più ampia. Il professor Starace sarà con noi nella seconda parte di Checkup. Io sono Vicky Mangone, possiamo partire. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: E siamo alla prima parte di Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: Medici Senza Frontiere, tramite il vice direttore delle operazioni Alan Gonzales, descrive la situazione dell'epidemia di Ebola nella provincia di Ituri, Repubblica Democratica del Congo, come estremamente preoccupante e in rapida evoluzione. A un mese dalla dichiarazione dell'epidemia, i casi stanno aumentando rapidamente e la risposta sanitaria risulta insufficiente rispetto alla velocità di diffusione del virus. L'epidemia riguarda il virus Ebola Bundibugyo, per il quale non esistono vaccini approvati né terapie specifiche e la diagnosi è complicata dalla limitata capacità di test disponibili. Questo rende difficile stimare la reale portata dell'emergenza. Secondo Medici Senza Frontiere, le restrizioni ai movimenti e la carenza di organizzazioni sanitarie sul campo stanno rallentando la risposta, mentre molte strutture sono già sovraccariche e anche le cure di base risultano compromesse. Inoltre, paura e disinformazione stanno spingendo molte persone a non recarsi negli ospedali. L'organizzazione sottolinea la necessità di potenziare urgentemente i test diagnostici, rafforzare la risposta internazionale e garantire accesso rapido agli aiuti. Centrale, infine, è il coinvolgimento delle comunità locali, considerato fondamentale per costruire fiducia e contenere l'epidemia. All'ospedale Molinette di Torino è stato eseguito un intervento cardiochirurgico innovativo su un paziente di 82 anni ad altissimo rischio con grave stenosi aortica e insufficienza mitralica. Per la prima volta sono state trattate due valvole cardiache con un unico accesso mininvasivo, senza arresto cardiaco e senza circolazione extracorporea. Prima la sostituzione della valvola aortica con tecnica TAVI, poi la riparazione della valvola mitrale con tecnica Teocord. L'intervento eseguito in sala ibrida da un'equipe multidisciplinare ha permesso un recupero rapido del paziente dimesso dopo pochi giorni. Il caso rappresenta un esempio di approccio combinato e meno invasivo per pazienti non candidabili alla cardiochirurgia tradizionale. Una bambina di 7 anni è stata diagnosticata con scorbuto pediatrico dovuto a una grave prolungata carenza di vitamina C. La malattia, che compromette la sintesi del collagene, provoca fragilità dei tessuti, sanguinamenti, dolori osteoarticolari e sintomi come stanchezza e difficoltà a camminare. Il caso, trattato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine. L'episodio segnala la riemersione dello scorbuto nei paesi occidentali, legata soprattutto a diete molto restrittive con scarsa o assente assunzione di frutta e verdura, spesso associate a disturbi del neurosviluppo come l'autismo. La selettività alimentare può quindi causare carenze nutrizionali importanti anche in età pediatrica. Il caso evidenzia come lo scorbuto non sia più solo una malattia storica, ma una condizione attuale che può essere difficile da riconoscere. Diventa quindi fondamentale una diagnosi attenta, basata su anamnesi accurata e valutazione delle abitudini alimentari per evitare esami inutili e garantire una terapia tempestiva. In sintesi, il messaggio principale è che la pediatria deve oggi affrontare anche patologie rare o dimenticate, in un contesto in cui i cambiamenti delle abitudini alimentari possono farle riemergere. Parte la campagna di sensibilizzazione clima e salute, cresce il caldo, cresce la prevenzione, promossa da Croce Rossa Italiana col supporto di Legambiente nell'ambito del progetto Effetto Terra. L'iniziativa punta a informare la popolazione sugli effetti della crisi climatica sulla salute, in particolare sulle patologie da caldo e sulle malattie trasmesse da insetti come zanzare e zecche, sempre più diffuse a causa dell'aumento delle temperature. I dati del servizio Copernicus mostrano che il 2025 ha registrato in Europa temperature superiori alla media e ondate di calore tra le più intense mai osservate, mentre anche il 2026 ha già fatto segnare valori record. Il caldo estremo colpisce soprattutto le persone più vulnerabili, come anziani, bambini e soggetti fragili. La campagna si svolgerà in forma itinerante in diverse città italiane, con attività informative, materiali divulgativi e strumenti pratici, come un piano domestico di emergenza caldo e iniziative educative per promuovere comportamenti corretti. È inoltre attivo il numero di assistenza della Croce Rossa 1520, disponibile 24 ore su 24 per consigli e supporto durante le ondate di calore. Il Dipartimento Interaziendale Trapianti del San Camillo Forlanini di Roma ha raggiunto il traguardo di 1000 trapianti di fegato, risultato ottenuto il 28 maggio con 3 interventi eseguiti in un solo giorno. È il punto di arrivo di oltre 20 anni di attività, con una crescita significativa soprattutto nell'ultimo quinquennio, fino a superare i 100 trapianti annui. Il centro, nato nel 2001 e poi evolutosi nel modello POIT, oggi è diretto dal professor Giuseppe Maria Torre e si è affermato come riferimento nazionale e internazionale per la trapiantologia epatica. Attualmente affronta anche casi ad alta complessità, con una quota rilevante di pazienti oncologici e in condizioni d'urgenza. L'attività si basa su una rete interaziendale che coinvolge anestesia, rianimazione, centro regionale trapianti Lazio e INMI Spallanzani, col supporto della regione Lazio. Circa il 40% dei pazienti proviene da fuori regione, segno della forte attrattività del centro. Il risultato dei 1000 trapianti viene presentato come esito di un modello organizzativo integrato, di investimenti strutturali e di una crescita costante delle capacità cliniche e chirurgiche. Il prurito e il bruciore intimo sono disturbi frequenti nelle donne e possono avere cause diverse, spesso legate a infiammazioni della vulva o della vagina. Tra i fattori scatenanti ci sono anche abitudini quotidiane scorrette, come l'uso di indumenti troppo aderenti, tessuti poco traspiranti o detergenti aggressivi. In molti casi il disturbo è associato a infezioni di origine batterica micotica, come la candida, o protozoaria, alcune delle quali trasmesse sessualmente. Altre possibili cause includono patologie come vulvodinia, psoriasi o lichen vulvare. I sintomi possono peggiorare con la minzione o i rapporti sessuali e includere arrossamento, secrezioni anomale e talvolta sanguinamento. La gestione dipende dalla causa e può prevedere farmaci prescritti dal ginecologo, mentre è sconsigliato l'uso di antibiotici senza indicazione medica. Anche igiene intima corretta, alimentazione equilibrata e buona funzionalità intestinale possono aiutare a prevenire e ridurre i sintomi. Il Consiglio di amministrazione di AIFA ha approvato la rimborsabilità di nuovi farmaci, estensioni di indicazione e medicinali equivalenti. Tra le novità principali figurano due farmaci orfani, uno per alcuni tumori ovarici e ginecologici e un altro per una rara malattia del sangue, la porpora trombotica trombocitopenica congenita, che sostituisce l'enzima mancante responsabile della malattia. Sono stati inoltre resi rimborsabili altri farmaci per diverse patologie, tra cui insufficienza cardiaca pediatrica, amiloidosi ereditaria e ulteriori trattamenti per sclerosi multipla, depressione e anestesia, insieme a nuove estensioni di utilizzo per farmaci già esistenti. Ed infine il Servizio Sanitario Nazionale coprirà anche due medicinali equivalenti, ampliando l'accesso a terapie per diabete, malattie oncologiche e immunologiche. Il congresso tenuto al Gaslini di Genova ha evidenziato il ruolo centrale dell'Istituto Giannina Gaslini nella gestione delle sindromi poliposiche gastrointestinali ereditarie, rare malattie genetiche che aumentano il rischio di tumori dell'apparato digerente. L'evento ha riunito specialisti per definire percorsi diagnostici e terapeutici condivisi, con particolare attenzione alla continuità tra età pediatrica e adulta. È stato sottolineato come la presa in carico precoce multidisciplinare, gastroenterologi, genetisti, chirurghi, oncologi e psicologi, permetta una prevenzione oncologica più efficace. Durante il congresso sono stati presentati i dati preliminari dello studio Poliped, la più ampia casistica italiana sulle poliposi ereditarie pediatriche, che ha coinvolto 13 centri e 121 pazienti, con l'obiettivo di uniformare diagnosi e follow-up a livello nazionale. In sintesi, il messaggio principale è che queste malattie rare richiedono una rete organizzata e continua nel tempo, più che interventi isolati, per ridurre il rischio di evoluzione tumorale e migliorare la qualità dell'assistenza. Adesso ci fermiamo e poi torniamo con la seconda parte di Laboratorio Salute dedicato alla ricerca.

0: Seconda parte di Laboratorio Salute qui a Check Up, dedicato alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: I vaccini, già fondamentali per proteggere da infezioni come Covid-19, influenza ed herpes zoster, potrebbero avere effetti benefici più ampi sulla salute generale. Una revisione di 19 studi presentata a un congresso di cardiologia suggerisce che la vaccinazione contro l'herpes zoster è associata anche a una riduzione del rischio di eventi cardiovascolari come infarto e ictus. Altri lavori indicano inoltre una possibile diminuzione del rischio di demenza nei 3 anni successivi alla vaccinazione. Un altro filone di ricerca riguarda i pazienti oncologici. In alcuni studi, chi ha ricevuto un vaccino a mRNA contro il Covid-19 durante terapie immunologiche per tumori avanzati ai polmoni o alla pelle ha mostrato una risposta migliore ai trattamenti e una sopravvivenza più lunga rispetto a chi non era vaccinato. Gli scienziati non hanno ancora una spiegazione definitiva di questi effetti, ma ipotizzano che la stimolazione del sistema immunitario possa giocare un ruolo chiave anche contro virus persistenti collegati a complicanze a lungo termine e malattie croniche. Un team internazionale di ricerca, con il contributo dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha sviluppato una nuova classe di farmaci antinfiammatori chiamati Photococcips, pubblicando i risultati sulla rivista Journal of the American Chemical Society. Queste molecole appartengono al campo della fotofarmacologia e possono essere controllate tramite la luce. Quando illuminate, cambiano struttura e attivano o modulano il loro effetto terapeutico. Quando la luce viene rimossa, tornano alla forma iniziale. In questo modo è possibile attivare il farmaco solo nel tessuto interessato e nel momento necessario. L'obiettivo è rendere i FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, più precisi, riducendo gli effetti collaterali dovuti all'azione su tessuti sani come problemi gastrici e cardiovascolari. La ricerca apre la strada a future terapie più mirate per le malattie in cui l'infiammazione svolge un ruolo importante. Il cancro al pancreas è tra le forme tumorali più aggressive e difficili da trattare, anche perché viene spesso diagnosticato in fase avanzata. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi resta inferiore al 13%. Una ricerca recente però ha aperto nuove prospettive sulla possibilità di intercettare la malattia molto prima del suo sviluppo. Studi condotti su cellule umane e modelli animali hanno individuato una proteina chiamata FGFR2 che sembra favorire la trasformazione delle cellule pancreatiche in cellule tumorali. Gli scienziati hanno osservato che bloccando questa proteina si può in alcuni casi impedire l'avvio del processo tumorale. Poiché esistono già farmaci in grado di inibire questa proteina, i ricercatori ipotizzano che in futuro si possano avviare studi su persone ad alto rischio, come chi ha una forte familiarità con questo tipo di tumore. Si tratta ancora di risultati preliminari, ma che potrebbero aprire la strada da strategie di prevenzione e diagnosi molto più precoci rispetto a quelle attuali. La conoscenza del corpo umano ha fatto un salto importante grazie a un grande progetto di ricerca britannico che ha raccolto oltre 1 miliardo di immagini mediche su circa 100.000 volontari. Si tratta della UK Biobank, uno dei più grandi database sanitari al mondo, che comprende risonanze magnetiche ecografiche e altri esami dettagliati di cervello, cuore, ossa e vasi sanguigni. Oltre alle immagini, i partecipanti hanno fornito campioni di sangue, informazioni genetiche e dati su stile di vita e ambiente. Tutte le informazioni sono state rese anonime per garantire la privacy. Il progetto prevede anche un follow-up nel tempo con nuovi controlli sugli stessi volontari per studiare come il corpo umano cambia nel corso degli anni. I dati raccolti stanno già producendo risultati importanti. Alcune analisi suggeriscono, ad esempio, un legame tra la salute del cuore e quella del cervello, indicando che proteggere il sistema cardiovascolare potrebbe ridurre anche il rischio di demenza. Uno studio internazionale coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dal Child Mind Institute, pubblicato su Nature Neuroscience, ha individuato almeno due principali sottotipi di autismo basati sui pattern di connettività cerebrale. Il primo è caratterizzato da iperconnettività, cioè una comunicazione eccessiva tra aree cerebrali, mentre il secondo da ipoconnettività, ovvero una ridotta comunicazione tra le regioni del cervello. Questi due profili sembrano associati a diversi meccanismi biologici, rispettivamente legati a processi immunitari e sinaptici. Lo studio, condotto su centinaia di soggetti e modelli animali, suggerisce che queste differenze possano contribuire a spiegare la variabilità dei sintomi nello spettro autistico e rappresenta un passo verso approcci di diagnosi e trattamento più personalizzati. La fondazione dell'Istituto Nazionale dei Tumori al Centro della Ricerca sul Melanoma, uno dei tumori più frequenti sotto i 50 anni, con circa 12-13.000 nuove diagnosi annue in Italia e un'incidenza in aumento. Nonostante la crescita dei casi, la mortalità è stabile grazie alla diagnosi precoce e all'uso di terapie innovative, in particolare l'immunoterapia, che hanno migliorato significativamente la sopravvivenza anche nei casi metastatici. Negli ultimi anni, alcuni studi condotti dall'Istituto suggeriscono un'evoluzione della chirurgia verso approcci più conservativi, margini chirurgici ridotti rispetto agli standard tradizionali si sono dimostrati ugualmente efficaci in termini oncologici, ma meno invasivi e con migliori risultati estetici e funzionali. Nel complesso, le evidenze indicano un cambiamento di paradigma nella gestione del melanoma, di cui diagnosi precoce e terapie integrate permettono trattamenti sempre più efficaci e meno aggressivi, con maggiore attenzione alla qualità di vita del paziente. Uno studio dell'Università di Bologna, pubblicato su Advanced Science, mostra che le aspettative non influenzano solo ciò che percepiamo, ma anche il grado di fiducia che attribuiamo alle nostre decisioni. La ricerca, condotta su oltre 160 partecipanti, ha analizzato la metacognizione e ha dimostrato che indizi probabilistici influenzano la fiducia nelle risposte senza modificare l'accuratezza. Le persone si sentono più sicure quando le loro decisioni sono coerenti con le aspettative e meno sicure quando sono in conflitto con esse. Il meccanismo coinvolto è legato alle oscillazioni alfa della corteccia parietale destra, che regolano l'integrazione tra aspettative e percezione. Inibendo temporaneamente quest'area con stimolazione magnetica transcranica, l'effetto sulla fiducia si riduce, indicando un ruolo causale preciso. In sintesi, lo studio mostra che il cervello non valuta solo cosa vede, ma anche quanto si fida della propria percezione e che le aspettative influenzano direttamente questo giudizio. Questo meccanismo, utile per mantenere coerenza nelle decisioni, potrebbe però contribuire a distorsioni cognitive in alcune condizioni cliniche. Ed è tutto per Laboratorio Salute dedicato alla ricerca. Tra poco arriva la nostra ospite, Luigia Trabace, coordinatrice del gruppo di lavoro in farmacologia e tossicologia di genere. Parleremo di farmaci testati sui maschi, con evidenti rischi per le donne.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
1: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Negli ultimi anni la salute mentale è tornata al centro del dibattito sanitario. I dati più recenti mostrano un sistema sotto pressione, con un aumento della domanda di cure e risorse che in molti casi non crescono allo stesso ritmo. Il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità fotografa una realtà molto complessa. Da un lato l'Italia continua a essere un modello per l'approccio territoriale alla psichiatria, dall'altro emergono criticità importanti legate all'accesso alle cure, alla disponibilità di posti letto e alla gestione dei pazienti più fragili. A preoccupare soprattutto il divario tra bisogni e servizi disponibili. I ricoveri non sempre sono accessibili, i percorsi alternativi faticano a strutturarsi e molte famiglie si trovano a gestire situazioni difficili senza un adeguato supporto. Il tema non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma tocca da vicino milioni di persone, pazienti, caregiver, operatori sanitari. E riguarda anche il futuro del sistema sanitario, chiamato a trovare un equilibrio tra assistenza ospedaliera e servizi sul territorio. In questo scenario si inserisce anche il Piano Nazionale per la Salute Mentale, previsto dall'ultima manovra economica, che dovrebbe rafforzare la rete dei servizi e rispondere a bisogni sempre più complessi. Ma cosa prevede concretamente questo piano? Sarà capace di intervenire e di invertire la rotta, restituendo dignità ai pazienti e alle loro famiglie? Se volete interagire con il nostro prossimo ospite su questo tema, abbiamo un WhatsApp dedicato 334 11 11 622.

0: Sembrano lontani i tempi in cui l'Italia, con la legge Basaglia, era considerata pioniera nel superamento dei manicomi, strutture considerate luoghi di segregazione e disumanizzazione. Oggi, in una situazione che vede ospedali che faticano a rispondere all'emergenza, si fa strada la necessità di ripensare completamente all'assistenza. Non si tratta solo di aggiungere letti, ma di potenziare le alternative al ricovero. Si tratta di garantire cure domiciliari efficaci che permettano ai pazienti di restare nel proprio tessuto sociale. Il punto di partenza è il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, che offre una fotografia dettagliata della salute mentale in Italia, con un aumento delle persone prese in carico dai servizi e un sistema che, pur mantenendo una forte impronta territoriale, presenta limiti evidenti sul fronte delle risorse e dell'organizzazione. Buon pomeriggio al nostro ospite, Fabrizio Starace, direttore generale della salute mentale e delle dipendenze presso il Ministero della Salute, presidente Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, nonché professore ordinario di psichiatria all'Università di Brescia. Professore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, mi permetto subito di correggerla.
0: Prego.
1: Il direttore della salute mentale nella ASL TO5 di Torino e non presso il Ministero.
0: Va bene, chiedo scusa, c'è stato un errore.
1: Sarebbe un impegno fin troppo gravoso, direi. Sono professore a contratto all'Università di Modena.
0: Insomma, neanche però, l'università, va bene, comunque. Allora, professor Starace, che fotografia restituisce oggi della salute mentale in Italia il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Ma quella di un sistema in grande affanno, che ha affrontato in maniera esemplare i primi 20-30 anni all'indomani della riforma, ma che al volgere del secolo, con l'inizio appunto degli anni 2000, ha visto un progressivo ingravescente depauperamento di risorse non solo economiche, professionali, ma anche di risorse culturali, e ne è conseguito un inevitabile ritorno a modalità sia pur estremamente diverse da quelle che lei citava, che erano presenti prima del 78, cioè quello dell'ospedale psichiatrico, ma di oggettivizzazione delle persone, di catalogazione diagnostica, di enumerazione sintomatologica, di trattamento prevalentemente farmacologico. Ecco, in completa antitesi a quella visione globale a 360 gradi che la riforma proponeva e sottolineava.
0: Senta, ma oggi quante sono le prese in carico annuali? Come sono cambiate negli ultimi anni? C'è stata una percentuale di ingressi maggiore nell'ultimo periodo?
1: Ma guardi, gli ultimi dati disponibili, anche qui purtroppo dobbiamo dire che gli ultimi dati aggiornati sono relativi a oltre 2 anni fa, e questo è un punto dolente che rivolgiamo al Ministero della Salute. Non si capisce come si possa fare programmazione in maniera tempestiva senza avere appunto dati in maniera tempestiva. Ma fatta questo breve inciso, che non aumenterà la simpatia nei contesti istituzionali, possiamo dire che il numero di persone in contatto con i servizi di salute mentale, perché questa è la definizione appropriata, è di all'incirca 800-850.000 persone all'anno. Che vi sia una reale presa in carico, ancora una volta, secondo le modalità sia tecniche che operative che ideali definite nella riforma, siamo lontani dal poterlo affermare. Su che base lo segnalo? Sulla base dei numeri, dei dati. Quello che noi contiamo sono il numero di persone che hanno avuto almeno un contatto, quando sappiamo che nei disturbi mentali gravi è necessario avere un contatto alla settimana, forse un contatto ogni giorno nelle situazioni più acute. Quello che noi contiamo sono gli interventi, quante visite abbiamo fatto, quanti interventi farmacologici, quante somministrazioni, quanti certificati. Insomma, un sistema che si sta orientando verso l'efficientismo tipico dell'ospedale. In ospedale ha avuto ragione di essere applicato. I nostri ospedali sono tra i più efficienti nel mondo occidentale avanzato, ma che non è applicabile sul piano delle cure territoriali ad accesso libero, che hanno come primo mandato la prevenzione oltre che la cura e la riabilitazione.
0: Professor Starace, le principali tipologie di disturbi che emergono, quali sono le patologie che più frequentemente portano anche al ricovero ospedaliero? Quali sono i disturbi mentali di cui soffrono i giovani adulti?
1: Ecco, allora qui dobbiamo fare una differenza. Lei citava le condizioni che conducono a un ricovero ospedaliero, in questo caso è evidente, sono i disturbi più gravi, i disturbi dell'area psicotica, quelli nei quali, come le sindromi schizofreniche o i disturbi bipolari, c'è una in qualche momento della evoluzione di queste acuzie c'è un vero e proprio distacco dalla capacità di relazionarsi con il mondo reale circostante. E anche su questo dovremmo fare però una riflessione. Come forse avrà notato dal rapporto che citava, il nostro paese è quello che ha la presenza di posti letto ospedalieri minore di tutti i paesi occidentali avanzati. Ecco, questo da un lato può essere inteso come un elemento positivo, a patto che però vi sia un ben funzionante, articolato, capillare, presidiato da un numero sufficiente di operatori, sistema territoriale. Come le dicevo, tutto questo negli ultimi 20-25 anni ha avuto dei seri problemi. C'è stata una riduzione del personale operante nei servizi territoriali, c'è stata una riduzione, anzi un non aumento di figure professionali fondamentali come quella degli psicologi, che sono la figura professionale per eccellenza deputata alla terapia della parola, alla psicoterapia. E tutto questo ha coinciso con una visione sempre più diffusa da parte degli utenti di servizi di psichiatria come posti dove si contengono le crisi comportamentali, nella maggior parte dei casi con l'uso di psicofarmaci.
0: Senta, ma secondo lei il calo dei posti letto è una scelta programmata, è un effetto dei tagli?
1: Guardi, ci sono, se volessimo inquadrare la condizione, nella maggior parte dei casi con l'uso di psicofarmaci.
0: Senta, ma secondo lei il calo dei posti letto è una scelta programmata, è un effetto dei tagli?
1: Guardi, ci sono, se volessimo inquadrare la condizione dell'Italia sul piano internazionale,

0: ne ha 250 per 100.000 abitanti, ma il Belgio ne ha 135, la Germania ne ha 130. Ora, nel nostro paese c'è stata un'operazione per cui nel corso degli ultimi 20-25 anni si sono razionalizzate le dotazioni ospedaliere, ma si sono razionalizzate anche le modalità di intervento ospedaliero, interventi che prima richiedevano degenze ospedaliere di una settimana, di due settimane, sì. Oggi si realizzano in due giorni o addirittura in day hospital. Questo è stato vero anche per la salute mentale, nella quale idealmente la presenza del polo ospedaliero dovrebbe servire esclusivamente per quei giorni iniziali in cui la crisi acuta va stabilizzata per affidare poi la persona di nuovo a cure territoriali. Cure territoriali non significa far ritornare la persona in carico alla famiglia che poveretta in questi ultimi 25 anni si è dovuta fare carico davvero le famiglie italiane hanno funzionato come welfare suppletivo in assenza di scelte precise da parte delle istituzioni pubbliche. No, significa attivare modalità di seguitamento anche quotidiano, significa attivare modalità di intervento domiciliare, significa attivare anche modalità di dislocazione se è necessario. Sappiamo bene che nelle situazioni acute a volte è necessario un distacco dal contesto familiare per alcuni giorni, per alcune settimane, per il tempo necessario ad elaborare le situazioni critiche, in contesti che non necessariamente devono essere quelli ospedalieri. Non abbiamo necessità di tecnologie iperavanzate. Appunto, dopo i primi giorni in cui è possibile effettuare un'eventuale diagnosi differenziale, dopo aver effettuato tutti gli esami di diagnostica per immagini o di laboratorio, ma appunto roba che necessita di non più di 2, 3, 4 giorni, la persona, se ha esclusivamente un problema di salute mentale, può essere utilmente, anzi a mio avviso più appropriatamente, affidata a servizi territoriali. Il punto è questo: questi servizi territoriali sono messi in grado di funzionare adeguatamente? Non solo, ripeto, dal punto di vista delle risorse economiche, ma delle risorse professionali. E
1: certo,
0: delle
1: il personale
0: culture...
1: è in numero sufficiente? C'è una preparazione adeguata? No?
0: Esatto, la preparazione adeguata purtroppo riflette culture che sono ancora fortemente influenzate da un approccio medicalizzante. Questo non significa volerne sottovalutare gli aspetti, anzi, significa però avere in contemporanea un approccio che formi gli operatori sugli interventi psicosociali, sugli interventi riabilitativi, sugli interventi psicoterapeutici, allo stesso modo e con la stessa intensità, profondità con cui li forma all'uso dei farmaci. Se avremo invece uno sbilanciamento formativo a favore di un approccio medico, un approccio biologico, è inevitabile avere dei giovani psichiatri che di fronte a una situazione critica non sapranno fare altro che un intervento sedativo di tipo farmacologico. Ma è importante anche l'aspetto culturale, le modalità di gestione di una crisi. Noi abbiamo oggi evidenze diffusissime sulla possibilità, che è stata anche sottoposta a verifiche di efficacia nel nostro paese in maniera rarissima, ma soprattutto nel Regno Unito, dei team di intervento sulla crisi, così vengono chiamati, che agiscono a livello territoriale, supportano il nucleo familiare alle prime manifestazioni di una situazione critica, dislocano la persona in altri contesti abitativi laddove è necessaria questa dislocazione, intervengono in maniera intensiva con una presenza addirittura H24. Lei mi dirà: tutto questo costa un sacco di denaro. E io le risponderò: no, non è vero, costa molto di più una giornata di degenza assolutamente inappropriata in casi come quello che ho descritto.
1: Poi per non parlare poi della correlazione tra la riduzione dei servizi e l'aumento degli accessi in pronto soccorso, ma questo è un'altra questione, fa sempre parte dello stesso problema. Il tema è molto complesso, noi continueremo ad approfondirlo col professor Fabrizio Starace tra pochissimo, anche con i vostri messaggi.

0: La psichiatria arranca in Italia, il numero di posti letto è il più basso al mondo, ne stiamo parlando col professor Fabrizio Starace. Abbiamo tanti messaggi dei nostri ascoltatori. Stando ai fatti, scrive Emilio di Milano, e alla cronaca, oggi ci sono troppi malati psichiatrici in giro. Il sistema prima della riforma Basaglia era più efficace. Professor Starace, questo è un pensiero abbastanza diffuso, è una percezione distorta secondo lei?
1: È una percezione che soffre di quello che potremmo definire un bias storico, nel senso che confrontare le nostre situazioni, le nostre società, le nostre comunità ai tempi appunto degli anni 60, degli anni 70 e verificare invece come sono evolute o come sono involute nel tempo che viviamo, ci comporta anche una necessaria riflessione sulle condizioni di disagio che tutto questo comporta. Lei prima citava il disagio dei giovani che ha ricevuto adeguata attenzione esclusivamente dopo lo stress pesantissimo che il lockdown da Covid ha esercitato. E tutte le condizioni psicopatologiche che sono emerse, dai disturbi del comportamento alimentare alla dipendenza da internet, ai videogiochi, al gioco d'azzardo patologico, ebbene, tutte queste cose forse non sono state determinate dalla situazione sia pur catastrofica del lockdown, ma sono state slatentizzate da quel tipo di stress così pesante, e sono frutto del contesto sociale, economico, storico, politico nel quale siamo immersi. Se tutte le sere al telegiornale ascoltiamo, ecco, facciamo così per evitare citazioni inappropriate, se ascoltassimo un allenatore di pallone che dice che la sua squadra ha stracciato la squadra avversaria e scoprissimo che la partita è ancora in corso e anzi ha subito alcuni gol, ma che cosa penseremmo di questo allenatore? Che forse ha qualche problema di tipo, come dire, elaborativo della realtà, forse dovrebbe guardare un po' più attentamente alle proprie condizioni di salute psichica. Ecco, se tutte le sere noi siamo esposti a stress, a sollecitazioni di questo genere, beh, è evidente che nelle persone che mostrano maggiore fragilità o che hanno minori elementi di solidità ai quali aggrapparsi, pensiamo alla struttura familiare piuttosto che al gruppo dei pari nei giovani, queste persone manifesteranno più frequentemente condizioni di disagio. Poi voglio anche segnalare che rispetto agli anni 70 o agli anni 80 l'attenzione che i media dirigono verso situazioni estreme, dai crimini più efferati alle situazioni comportamentali più complesse, è veramente un'attenzione maniacale.
0: C'è maggiore diffusione di questa tipologia di notizie, diciamo.
1: Assolutamente, ma in maniera io aggiungerei anche patologica, nel senso che si fa leva su quella modalità che conoscono bene i produttori cinematografici di film dell'orrore, che hanno un pubblico molto, molto ampio e che è quello che appunto si dedica a scatenare le pulsioni e le reazioni più drammatiche. Solo che nel film dell'orrore la via di fuga psicologica è la consapevolezza che si tratta di qualcosa che fra due ore terminerà. Nelle nostre situazioni purtroppo questi
0: non è così,
1: questi dati si protraggono.
0: Va bene, grazie professor Fabrizio Starace. Abbiamo parlato di psichiatria, una psichiatria che arranca decisamente nel nostro paese. Abbiamo terminato, Check Up finisce qui, adesso vi lascio alle notizie, a seguire Roberto Poletti con Italia No Limits. È tutto per oggi, è tutto anche per questa settimana, vi auguro un buon weekend, la Mangone torna lunedì.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti. Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te. Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: e quasi crisi diplomatica tra Roma e Washington. Meloni mi ha implorato per una foto insieme e mi è fatto pena, dice Trump. Allibita, tutto inventato, replica la Premier. Ancora morti nel fuoco incrociato russo-ucraino. Il vertice europeo vara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Lavrov, l'Europa non può essere mediatore. Annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv continua gli attacchi e slitta la firma al memorandum tra Stati Uniti e Iran. Addio a Igor Protti domani. A Livorno, lutto cittadino e l'ultimo saluto al bomber allo stadio Armando Picchi.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Laura Supino e per lo sport Lorenzo Villanetti. Apriamo col pesante scontro verbale tra Stati Uniti e Italia. Un'intervista di Trump alla 7, Meloni mi ha implorato per fare una foto con lei e mi ha fatto pena, innesca la dura reazione della stessa Presidente del Consiglio e di tutto il mondo politico e istituzionale italiano, incluso Mattarella.
3: Dal gelo degli ultimi mesi a una apparente riappacificazione al G7 in Francia, a una tempesta come mai prima. Oggi, intorno all'ora di pranzo, la 7 ha diffuso le parole shock del presidente americano nell'ambito dell'intervista rilasciata al corrispondente negli Stati Uniti della testata Daniele Compatangelo per la trasmissione L'aria che tira. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo ma mi ha fatto pena, ha detto Trump, riferendosi al colloquio con la premier italiana avuto martedì al G7 di Evian. Immediata la replica di Giorgia Meloni, impegnata oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita. Si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la Premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati, non è la prima volta. Dispiace, ha aggiunto la Presidente del Consiglio in un video pubblicato sui social, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. E repliche altrettanto ferme al Presidente americano sono giunte da tutti i partiti di maggioranza e di opposizione. Questi ultimi sottolineano in più il fatto che finora la Premier aveva ecceduto in sudditanza nei confronti di Trump. Il presidente Mattarella ha chiamato Meloni per esprimerle solidarietà e il ministro degli esteri italiani ha annullato la sua missione a Washington contro le parole offensive, così le ha definite, di Trump. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030, non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare, ha lamentato il premier ceco Babiš, evocando pertanto il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo con Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania. E proseguono ininterrotti gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampa riferiscano di un cessate il fuoco concordato tra le parti sul campo. L'aggravarsi dell'offensiva pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto, slittata la cerimonia in presenza prevista per oggi in Svizzera per celebrare la firma al memorandum.
4: Dopo l'inferno di bombe piovuto dalla scorsa notte sul Libano, Israele ed Hezbollah avrebbero accettato un cessate il fuoco mediato da USA e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 ora italiana. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali nel paese dei Cedri. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben Gvir. E l'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata, data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, ha annunciato la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi delle operazioni militari israeliane in Libano. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Ora in Italia quasi 4 tonnellate di sabbia con chiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo, 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Il gran caldo non molla la sua presa sull'Italia, specie al centro nord con punte oggi fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi del centro nord incluse Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. Il mondo del calcio piange. Igor Protti, malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari, è morto a 58 anni. Dalle 15 di oggi aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino.
5: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: E ne abbiamo di cose da dire questa sera nella puntata 194 di Italia No Limits, con le parole di Donald Trump che hanno fatto il giro del mondo, l'attacco feroce in un certo senso a Giorgia Meloni.

Allora, questa sera è d'obbligo il tema, una vicenda che ha del clamoroso e che apre una frattura politica e diplomatica senza precedenti tra Roma e Washington. Nelle ultime ore Donald Trump ha attaccato pubblicamente Giorgia Meloni con parole che hanno fatto il giro del mondo, parole che non riguardano un dossier internazionale, una scelta strategica, una divergenza politica, ma direttamente la persona del Presidente del Consiglio italiano. Intervistato all'aria che tira sulla 7, Trump ha dichiarato che Giorgia Meloni lo avrebbe implorato di fare una foto insieme durante il G7 di Evian e che lui avrebbe accettato soltanto perché lei gli faceva pena. Una frase che ha provocato una reazione immediata e durissima. Meloni ha replicato parlando di dichiarazioni totalmente inventate, si è detta francamente allibita e ha risposto con una frase destinata a pesare nel dibattito politico di queste ore. Io e l'Italia non imploriamo mai. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato personalmente alla Premier per esprimerle solidarietà. Antonio Tajani ha annullato il viaggio ufficiale negli Stati Uniti previsto per il prossimo fine settimana. Matteo Salvini ha scritto che chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi. Guido Crosetto ha parlato di una caduta di stile che danneggia l'intera alleanza occidentale e per una volta persino gran parte delle opposizioni ha difeso la Presidente del Consiglio. Andrea Orlando del Partito Democratico ha dichiarato che chi schiaffeggia i rappresentanti dell'Italia schiaffeggia l'Italia. Giuseppe Conte ha definito inaccettabile che un alleato tratti così i vertici istituzionali italiani, ma non tutti allo stesso modo hanno dichiarato, ha parlato anche Vannacci, del resto a distanza di ore. Angelo Bonelli, che avremo ospite, sostiene che questo schiaffo sia il risultato della subalternità con cui Meloni avrebbe costruito il rapporto con Trump e arriva addirittura a dire che la Premier dovrebbe farsi da parte. Matteo Renzi parla invece di parole orripilanti da parte del presidente americano, ma aggiunge che Giorgia Meloni avrebbe finalmente capito l'errore di aver puntato politicamente sul rapporto privilegiato con Trump. Insomma, la solidarietà istituzionale è praticamente unanime, l'interpretazione politica invece è tutt'altro che condivisa. Che cosa sta succedendo davvero tra Trump e Meloni? Fino a poche settimane fa i due apparivano tra i leader occidentali più vicini, si parlava di rapporto privilegiato, di sintonia politica, di canale diretto tra Roma e Washington. Oggi invece assistiamo a una serie di attacchi pubblici sempre più frequenti. C'entra forse la guerra con l'Iran? C'entra il coraggio? C'entra la schiettezza con cui la Premier ha difeso Papa Leone? C'entra la decisione italiana di non concedere piena disponibilità delle basi militari? C'entra il tentativo di Meloni di mantenere un equilibrio tra Stati Uniti e il resto dell'Europa? Oppure, come sostiene una parte dell'opposizione, stiamo semplicemente vedendo il fallimento di una strategia politica che aveva puntato molto sul rapporto personale con il presidente americano? E ancora, Trump sta semplicemente usando il suo stile provocatorio oppure questa volta è stato superato un limite che non dovrebbe essere superato nemmeno tra alleati? Se foste al posto di Giorgia Meloni, come reagireste? Avreste risposto pubblicamente oppure avreste scelto la strada del silenzio diplomatico? E soprattutto, dopo questo episodio, vi fidate ancora di Donald Trump come leader dell'Occidente oppure pensate che un presidente americano non dovrebbe mai rivolgersi in questi termini al capo di un paese alleato? C'è poi una questione politica tutta italiana. Chi ha votato Giorgia Meloni si sente oggi rafforzato dalla sua risposta? È abbastanza? Oppure la reazione del governo dovrebbe essere ancora più dura? E infine, questa vicenda rafforza o indebolisce Giorgia Meloni e i vostri occhi? Scriveteci, mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. 334 11 11 622.

0: Stato di Fratelli d'Italia. Buonasera, onorevole.
1: Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Che dire di fronte a questo attacco senza precedenti e senza alcun criterio normale di Trump a Meloni?
1: C'è poco da dire. Le parole del presidente Meloni, il video della presidente Meloni sono state molto chiare. Peraltro, glielo dico, io questa mattina ero anche in diretta al coffee break pochi secondi prima che venisse dato l'annuncio da parte di Parenzo, l'aria che tira, di questa esclusiva, insomma, che c'era. Siamo rimasti tutti estremamente colpiti e io mi permetto di fare due considerazioni. La prima considerazione è nel merito, perché le parole di Trump chiaramente non corrispondono a verità, cioè le immagini che abbiamo visto tutti in questi giorni raccontano di un clima completamente diverso, di un rapporto completamente diverso, ma non soltanto tra Trump e Meloni, ma direi anche tra Trump e i leader europei, che comunque, nonostante tutte le difficoltà del caso, lo hanno accolto, si è dialogato per cercare di rilanciare un'unione occidentale che innanzitutto interessa, credo, in questo momento anche gli Stati Uniti. Secondo ragionamento che faccio è la forma, qualora fosse anche vero, e chiaramente non è vero, un'affermazione di questo tipo è estremamente scomposta, pare più davvero quella di un principiante e non un presidente che invece è alla guida della più grande potenza del mondo. Quindi è chiaro che c'è rammarico, dispiacere, ma c'è anche molta molta rabbia per queste parole che assolutamente non corrispondono alla verità, come dicevo.
0: Ecco, di fronte a un attacco così vile, l'hanno riconosciuti tutti, alla fine c'è stata anche la telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha fatto sapere di aver chiamato la Premier, eccetera. Ecco, secondo lei ci sarà o deve esserci una reazione da parte del nostro governo che non sia solo quella di reagire immediatamente chiarendo le cose, di in qualche modo far saltare il viaggio di Tajani, eccetera? Che reazione cosa può accadere adesso?
1: Beh, guardi, io credo che la reazione da parte delle dichiarazioni del presidente Meloni, la cancellazione del viaggio del vice premier negli Stati Uniti, che avrebbe partecipato a un importante forum che si teneva a Miami proprio anche per le relazioni commerciali, siano comunque dei segnali politici molto importanti. Dopodiché io sono anche convinto che dobbiamo sempre utilizzare il raziocinio per guidare un paese, per fare la politica estera del proprio paese, che, ricordiamolo sempre chi ci ascolta, è innanzitutto fare l'interesse nazionale. Gli Stati Uniti sono comunque un nostro paese alleato, e dico giustamente gli Stati Uniti, non Donald Trump, perché noi abbiamo sempre rivendicato l'importanza di un rapporto privilegiato con l'America, indipendentemente da chi è l'inquilino alla Casa Bianca. Giorgia Meloni aveva un ottimo rapporto con Washington anche quando c'era un presidente democratico, forse addirittura meglio a quanto pare, visto quanto accaduto nelle ultime ore. Quindi noi crediamo e riteniamo che comunque si debba mantenere questo rapporto. Gli Stati Uniti rappresentano anche il secondo mercato per scambio commerciale dell'Italia, tra l'altro con un importante surplus, che vuol dire comunque benessere economico e anche sociale per le aziende e per le imprese italiane. C'è il tema della difesa e quant'altro. Quindi noi con gli Stati Uniti vogliamo mantenere il rapporto. Di certo non possiamo accettare lezioni e soprattutto non accettiamo questa tipologia di comportamento. Vedremo come si comporterà anche il presidente Trump dopo questa ferma risposta da parte di Palazzo Chigi e della Farnesina.
0: Grazie all'onorevole Gian Giacomo Calovini, Fratelli d'Italia.
1: Grazie a voi, buona serata, grazie, arrivederci.
0: E allora sentiamo appunto l'intervista di La Sette a Trump, è doppiata, non c'è l'originale, ma queste parole che adesso vi facciamo riascoltare sono quelle che hanno scatenato il pandemonio.
2: Pronto?
3: Buonasera, signor Presidente, buonasera. Sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
2: Dimmi.
3: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
2: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
3: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
2: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
3: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
2: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
3: Mi parli di quell'incontro.
2: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
3: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti. Cosa ha suggerito loro?
2: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e l'energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
3: Grazie, signor Presidente.
0: Ecco, Presidente che risponde così tranquillamente al cellulare, ai giornalisti che ce l'hanno e regala queste perle. Insomma, è la notizia politica del giorno. Sollecito anche voi al 334 11 11 622 a dire la vostra, ma sentiamo a stretto giro di posta la risposta di Meloni a Trump sui social.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Ecco, questa la risposta della Meloni, la stessa Meloni che qualche tempo fa sembra preistoria, prima di tutti i casini, diceva: spero che un giorno potremo dare a Trump il Nobel per la pace.
5: Dopodiché, sul premio Nobel per la pace, spero che un giorno potremo dare un premio Nobel per la pace a Donald Trump e confido che se farà la differenza sulla che possa da questo punto di vista fare la differenza sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, anche per l'Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremmo candidare Donald Trump al Nobel per la pace.
0: E ritorniamo alla risposta della Meloni di oggi, risentiamola, perché dal Nobel per la pace alle parole di oggi.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: E Paolo da Milano scrive: dopo una figuraccia del genere, per Meloni non ci sono che le dimissioni. Un premier non può essere umiliato in questo modo. Evidentemente Meloni non è adeguata a rappresentare un paese importante come l'Italia. Altra ascoltatrice, Maria: ciao Roberto, io come donna mi sento offesa dal sessismo che fa il presidente americano. Se ne approfitta che la presidente è donna e secondo lui può approfittarsene a dire menzogne e provocazioni. La Meloni ha fatto bene a rispondergli. Poi ormai abbiamo capito che ha compiuto 80 anni e già da tempo non è una persona normale, se no non avrebbe combinato tutti questi guai con le guerre. Alfredo, il centrosinistra quasi in massa si schiera con la Meloni, quindi alle prossime elezioni potrebbe coalizzarsi con lei. Ma qui veramente andate oltre. Ma insomma, andate dove volete, il numero lo conoscete: 334 11 11 622. Linea alla regia e si torna subito qui.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale radio.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Diverse criticità da nord a sud. In A26 code tra Ovada e Masone verso Voltri, verso Genova per lavori, code anche in A7 tra Roncoscrivia e Busalla. Code inoltre in A12 dal Bivio per l'A7 a Genova Est verso Rosignano. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in A4 tra Cinisello e Monza nelle due direzioni. In A1 code verso Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola nei pressi di Fidenza e tra Modena Nord e Balsamoggia. A Bologna code in A14 da Borgo Pangari al Bivio per l'A13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In A12 per un incidente circa 4 km di code tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. A Roma le difficoltà maggiori sul grande raccordo anulare in esterna da Ostia Antica alla Romanina e sulla pontina tra Spinaceto e Leur. Su questa arteria inoltre ci sono circa 5 km di code per un incidente tra Ardia e Aprilia verso Latina. A Napoli per un incidente lunghe code sull'asse mediano tra Qualiano e il Bivio per Caserta verso Acerra e tra Grumo Nevano e Giuliano Centro verso Lago Patria. A Salerno per un incidente circa 10 km di code in A2 da San Mango Piemonte a Baronissi verso Fisciano. Ripercussioni in A3 con 6 km di code da Vietri sul Mare a Fratte verso l'A2 e da Fratte a Salerno Centro nella direzione opposta. Circa 4 km di code anche in tangenziale di Salerno da Pastena verso Fratte. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E tra poco i vostri messaggi al 334 11 11 622 su Meloni Trump.

0: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma voi non ci crederete, ma a me spiace che Trump si sia comportato così, però non mi... Lei dice che è allibita, ma solo lei, perché secondo me il 90% degli italiani non è allibito, se lo aspettava. Ma ben svegliata, pane e marmellata. Cioè, tutti lo sappiamo che è un buzzurro e a lei piace circondarsi di buzzurri, vedimi lei, Musk, a lei piacciono questi buzzurri e quando se li ritrova contro, ecco il risultato. Poi, per carità, lui è quello che è, ma lo sappiamo tutti, ma perché non si è svegliata? Ha sbagliato tutta la politica estera, io lo dico da tempo, anche se poi i suoi fan si arrabbiano, è lì da vedere. Adesso, lei a causa del francobollo non è andata in Europa facendo una figura meschina. E non è andata per lui, per non scocciare lui. E lui, quando lei è andata lì scodinzolando un po' e sorridendo a 62 denti, a un certo punto le ha dato un calcio. Io non sono così stupita. È logico che sia così. Cosa dovrebbe fare? E niente, cosa può fare? Niente. Quello che può fare magari è smetterla di fare gli interessi degli Stati Uniti e magari fare un pochino i nostri, per esempio non comprando più quel gas liquefatto che ci costa un botto, per esempio proponendo a tutta l'Europa di tassare le web company americane che ci fanno un sacco di soldi e non pagano tasse. E scontentare ancora di più Trump. Fai gli interessi dell'Italia. Tanto lui ormai a questa postura si è accorto che tu non sei il cavallo di Troia che lui voleva. E chissà perché cresce Vannacci. Chissà perché. Ciao ciao.
1: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Ovviamente solidarizzo con Giorgia Meloni per quello che gli ha detto Trump. L'unica cosa che volevo puntualizzare è che non è niente di nuovo, insomma, di Trump. Magari è stato un nuovo che l'ha fatto direttamente con lei, ma mi ricordo diverse conferenze stampa dove diceva che europei, i vari presidenti dei vari stati che gli baciavano tutti il culo. Era proprio una frase sua, no? Non so, io che so la solita volgare. E quindi niente di nuovo, scorretto, scorretto come lo era anche prima quando lo elogiavano. Buona serata.
2: Buonasera, io credo che Trump abbia esercitato tutta la misoginia possibile nei confronti di Giorgia Meloni, ma va da sé che fa parte del personaggio, quindi io non credo che si dovrebbe neanche ritenere offesa la Premier da queste parole così sciocche, così, che non sono da un leader, insomma, non sono dal capo di Stato di quella statura. Che statura poi Trump non ha. Comunque, a me veramente sembra un paradosso quello che succede, ma evidentemente lui alla prima possibilità gliel'ha fatta pagare il fatto di non aver potuto usufruire delle basi in Italia. E poi in secondo luogo, essendo una donna, chiaramente è il suo gioco preferito prendersi gioco e schernire in qualche modo le donne e in particolare Giorgia Meloni, che si è fatta comunque vedere, diciamo, benevolente, ben disposta nei suoi vari viaggi negli Stati Uniti. Quindi il fatto si commenta da solo, guardando chi è Donald Trump, e comunque a Giorgia Meloni va tutta quanta la solidarietà di tutti, ma come persona, ecco, e basta. Salve, Laura da Roma.
3: Buonasera Presidente del Consiglio, signora Giorgia Meloni, grazie a No Limits della trasmissione di giornale radio, che io vorrei farle avere il mio applauso per la classe con cui lei ha reagito alle parole del Presidente degli Stati Uniti. Guardi, sono veramente orgogliosa di essere italiana. Le parla una che non l'ha votata, Presidente Meloni. Ad ogni modo, la classe non è acqua, è stata veramente superiore. Altro che inginocchiarsi, niente di tutto questo. Comunque, guardi, Presidente, io senza togliere nulla ai figli di nessuno, devo dire che lei è la figlia che tutti avremmo voluto. Le posso dire una cosa? Io non sono mica tanto stupita delle parole del presidente Trump, perché da quello che mi è giunto storicamente so che lui ha sempre celato la sua origine tedesca, di questo borgo della Germania, Karlstadt, che peraltro ha dato natali sia a lui che a un'altra famiglia di magnati dell'alimentare, per cui insomma su 1200 abitanti, guarda un po' che è successo. E lui si era inventato di essere svedese per motivi politici, forse, non lo so bene. Ad ogni modo, non è che voglio assolutamente mancare di rispetto al suo ruolo istituzionale, come a quello di chiunque abbia un ruolo istituzionale per uno Stato, a cominciare dal Santo Padre Leone. E ancora grazie, Presidente, buon lavoro.
4: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Mi pareva strano che interveniva Silvana, no? E secondo lei chi ci doveva rappresentare? La SLEN o Giuseppe Conte, visto che è della 5 Stalle, diciamo, la signora Silvana, no? Conte sarebbe stato in grado? Ma buonasera, dottor Poletti.
5: Buonasera a lei e buonasera a tutti. Continuiamo tra poco.

0: Io non capisco, più serve denigrare insomma l'avversario politico. Non ti piace le 5 Stelle, non chiamare 5 Stelle, non ti piace la slime, è una politica come gli altri. Come si può sapere un altro politico come si sarebbe comportato? Intanto io comunque, se fossi stato la Meloni, non avrei permesso a Trump ad arrivare a tanto, sinceramente. Adesso comunque complimenti alla Meloni perché insomma è riuscita insomma a farsi valere, però insomma non è che c'è da... Qui veramente qua si trova veramente un linguaggio comune. Qua scoppia la terza guerra mondiale, ragazzi. Cerchiamo un attimo di volerci un po' più bene. Buongiorno da Milano.
1: Cerchiamo di volerci un po' più bene. Buonasera Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Oggi è una di quelle giornate che se non la racconti non ci si crede.
2: Bravo, non ci si crede, stamattina non ci si credeva nessuno di noi, siamo rimasti tutti basiti perché quei tre giorni a Evian per il G7 francamente erano sembrati tre giorni in cui, io lo dico come giornalista lo possono dire, tra capi di Stato e di Governo bisogna usare altri termini, ma insomma sembrava un Trump tornato un po', insomma, signori, diciamolo francamente, Trump ha qualche problema di tenuta mentale, no? Se avete la pazienza di ascoltare le sue conferenze stampa, vi rendete conto, per esempio, si ripete in continuazione e ogni volta aggiunge un'iperbole, ogni volta aumenta il tono, insomma, ha qualche equilibrio, ha qualche problema per tenere un proprio equilibrio. Detto questo, i tre giorni di Vienna erano sembrati tre giorni in cui un Trump che era tornato un po' a casa, no? A casa dove la casa è l'Occidente, la grande alleanza atlantica, il G7, vi ricordo che l'ultimo G7 in Canada, il suo primo da presidente, lui venne poche ore, andò via, invece qui è rimasto fino alla fine, ovviamente c'era... Insomma, sembrava tutto questo. Stamattina, pur con mille diffidenze, perché noi in questi giorni eravamo un po' troppo, un po' stupiti, ecco, che non fosse successo nulla, che non ci fosse stato un attacco. Già ieri, quando durante il vertice NATO, sì, del ministro della difesa, Hexet, ho detto, hai visto, infatti l'ho scritto sul giornale oggi, ho detto, hai visto, cioè il miele di Evian è già evaporato, è rimasto sul lago, perché già ieri era cambiata giornata. Stamani siamo rimasti tutti di così, come ieri, di sale, no? Di sale, perché? Ora non so se vi chiedermi qualcosa di specifico, ma siamo rimasti
1: di sale. No, vai, che ti sto ascoltando con piacere.
2: Siamo rimasti di sale in questo senso. Allora, nessuno può sapere, io non lo so se è vero o finto, se è vero quello che dice Trump e quindi finto quello che risponde Meloni, non lo so. Però diciamo questo, innanzitutto giù le mani dal nostro paese, e quindi in questo caso anche del Presidente del Consiglio. Nessuno si deve permettere, prima cosa. Dopodiché, al secondo punto, ci dobbiamo chiedere come siamo arrivati fino a questo punto. Perché siamo arrivati fin qua? Allora, che Trump abbia un profilo, come dire, borderline, lo dico, lo ripeto, io come tanti altri, e lo dimostro ogni volta. Il tema è come è stato possibile, e questo, ripeto, solidarietà totale alla Presidente del Consiglio, perché vuol dire dare solidarietà a noi stessi. Probabilmente certo. Meloni, se ce l'avesse avuto davanti, gli avrebbe tirato un nocchino in testa, e Trump, non lo so, capito? Perché veramente sono quelle cose dove uno, le parole non esistono più, passa alle mani, insomma. Però perché siamo arrivati a questo punto? Come si è permesso lui di dire una cosa del genere? Allora, e qui entriamo nella fase 2 di questo racconto, dovremmo raccontare questi 15, ormai 16, 17 mesi di presidenza Trump, dovremmo raccontare forse di un errore un po' ingenuo da parte del nostro governo di fidarsi di questo signore, che non ci si possa fidare di Trump, uno lo deve sapere dal 6 gennaio 2000, dal 6 gennaio

0: 2021, quando lui ha fatto l'assalto, ha ordinato l'assalto alla Casa Bianca, no? Quindi Trump è quella roba lì. Allora, invece noi abbiamo creduto nel nome giusto della santa alleanza fra Stati Uniti, Europa e Italia. Insomma, gli americani ci hanno liberato dal nazifascismo. No, in nome di quello abbiamo creduto di dover tenere comunque un buon rapporto con questo signore. Ecco, probabilmente il buon rapporto si è spinto un po' troppo in là, a volte, ad esempio quando l'abbiamo candidato al premio Nobel, forse dovevamo, insomma, ora è inutile farsi queste domande. È accaduta una cosa questa volta irrecuperabile, io sto scrivendo questo pezzo, questa volta è accaduta una cosa irrecuperabile. È vero che
1: Cosa intendi
0: diplomazia
1: per
0: e politica...
1: irrecuperabile? Perché c'è la diplomazia, ci sono gli stati,
0: Guarda.
1: però ci sono anche i caratteri delle persone. Non credo
0: Esatto,
1: che Giorgia Meloni la manderà giù facilmente, sta roba qui.
0: irrecuperabile vuol dire che il rapporto tra i due non sarà più recuperabile, perché ha veramente esagerato Trump, capito? E ripeto, questo al di là del fatto che sia vero o non vero, al di là del fatto che quel divanetto sia stato cercato, non ci deve interessare. Lui ha sbagliato totalmente e non credo che sarà possibile ricucire i rapporti. I rapporti saranno mantenuti a livello diplomatico perché devono essere mantenuti, perché gli Stati Uniti sono il nostro grande alleato. Certo, questo è molto difficile, tutto questo rende tutto molto difficile, a meno che non si decida tra i grandi presidenti, tra i grandi leader della Francia, insomma, di tutta Europa, perché Trump in questi mesi ce n'è avuta per tutti, eh. Ricordatevi quando ha preso in giro Macron, gli ha detto che non capiva nulla, adesso l'ha incensato, è il miglior presidente di sempre, eccetera. Ricordatevi cosa ha detto di Starmer, insomma, via via ne ha avute un po' per tutti, anche pesanti. Ora dire che mi fa pena la Presidente del Consiglio italiano, mi risulta difficile capire come possano riparlarsi di nuovo questi due. Poi in nome della cosa pubblica, si fa di tutto, certo, però mi risulta, io quando dico irrecuperabile intendo che il rapporto tra i due non è più recuperabile da parte di Meloni. Insomma, Meloni non sarà più intenzionata a recuperare un rapporto con questo signore sul piano personale, intendo. Invece lei ha sempre cercato in questi mesi, ho capito, però lei in questi 16 mesi, 17 mesi si è fatta forza proprio di quello, di avere un rapporto personale con Donald Trump. Un grosso errore, permettimi Roberto, in questo momento, non, probabilmente, ripeto, in questo momento solidarietà totale al Presidente del Consiglio e fine. Però come siamo arrivati
1: Ecco,
0: fino a
1: tra
0: questo punto?
1: l'altro, il meccanismo per cui i giornalisti che hanno il telefono di Trump, probabilmente ce
0: Ma
1: l'hai
0: io lo
1: anche tu e lo
0: conosco se
1: potrei.
0: vuoi. No, no, no, no, no, perché io non ho i soldi per pagare.
1: La
0: Funziona così.
1: chiamata.
0: Funziona
1: Cioè,
0: così, certo. C'è un pool
1: sì.
0: di giornali, fanno benissimo chi c'ha i soldi e fa bene a farlo.
1: Spiega il meccanismo perché è molto interessante.
0: Il meccanismo è questo, cioè la comunicazione di Trump ha deciso di organizzare dei pool di giornali, media, dei pool media, TV, carta stampata, radio, ok? E questi pool pagando, si parla di cifre, però io adesso non so se sono 20.000 euro ogni tot mesi, ma insomma sono soldi, pagando sono queste testate nel giro di telefonate che Trump può fare di tanto in tanto. Quindi avete visto che il Corriere della Sera gli è già successo 2 o 3 volte di avere questa telefonata. La 7, che a quanto pare è nel pool, in uno di questi pool. Ecco, però sappiate che è a pagamento questa cosa.
1: Ma i
0: Vorrei
1: soldi a chi
0: capire
1: vanno?
0: bene.
1: A Trump o
0: Alla Casa
1: alla.
0: Bianca? No,
1: Sì,
0: no,
1: quindi.
0: io questo non lo so, non so che venga fatto il bonifico, il transfer, però io credo che vadano alla Casa Bianca, credo che vadano, che ne so, all'ufficio comunicazione, però è a pagamento questa cosa. Ecco, non è che uno gli sia più simpatico, uno più antipatico. a pagamento, le testate sono ammesse a essere in questo pool. Poi magari alcune testate lui potrebbe, probabilmente non le vorrebbe, non faccio qui nomi, ma alcune testate non le vorrebbe, se non sono testate di un certo rilievo neppure, perché non perde tempo. Comunque ci sono di mezzo soldi in questa cosa.
1: E quindi come
0: è bene
1: tutto,
0: che si sappia questa cosa.
1: Come tutto negli
0: sappia.
1: Stati Uniti basta pagare, poi con tutte le cavolate che gli escono dalla bocca,
0: scusami,
1: quei soldi rientrano poi.
0: Non mi risulta che Biden
1: lo so, ci mancherebbe.
0: Pure a pagamento.
1: Sto dicendo con Trump. Sì,
0: però,
1: no, ma
0: ragazzi, tutti vi siete innamorati di Trump voi all'inizio, ve lo ricordate? Erano tanti quelli innamorati di Trump. Tutti vi eravate dimenticati di quello che era successo nell'attacco il 6 gennaio 2021. E improvvisamente c'è stato la memoria collettiva, si è liberata di questo ricordo. Ma quella roba lì che è successa è stata pazzesca, ecco. 5 anni dopo non è che uno invecchiando migliora, purtroppo, invecchiando peggiora, infatti è peggiorato.
1: Va bene, ringrazio che ha tanto lavoro da fare, perché ha un bel pezzo.
0: Oggi è complicata, sì.
1: Ringrazio Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana
0: grazie
1: nazionale. Grazie Claudia.
0: Buona giornata.
1: Grazie come sempre.
0: Ciao.
1: E allora il numero per i vostri interventi, eccolo qui, 334 11 11 622. Attendo i vostri messaggi vocali, attendo anche i vostri messaggi scritti e attendo di sentire tanti altri ospiti che questa sera si altereranno qui a Italia No Limits. Vi ricordo che ci siamo sempre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, che Italia No Limits è fatta da sottoscritto, con la collaborazione di Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione. E allora la linea alla regia per tornare subito dopo.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 18 ed un minuto.
10: Giornale Radio News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane, lo riferisce alla Reuters una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio, Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
13: Pronto?
14: Buonasera, signor Presidente. Buonasera. Sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
13: Dimmi.
14: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
13: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
14: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
13: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
14: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
13: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
14: Mi parli di quell'incontro.
13: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
14: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti, cosa ha suggerito loro?
13: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e l'energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
14: Grazie, signor Presidente.
15: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.

0: i cuori, bentornato Paolo, che casino, ciao, che ciao. Giornata, ciao.
1: A giornata movimentata, eh?
0: Eh sì, eh. E non finisce qui, mi sa.
1: Sì, no, beh, come al solito, poi ci sono gli strascichi, però gli strascichi non sono potenti come i fatti che li originano, perché i fatti che li originano ti lasciano un po', come dire, attonito, no? Come si dice? Attonito. Io sta cosa di Trump sono rimasto attonito, a bocca aperta, eh? Non è possibile, ma che ha detto? Ma perché? Boh. E poi dove? Chi? Perché? Dove? Insomma, me ne sono fatto una ragione. Trump è un cafone.
0: Eh sì, però non credo
1: Tu dirai, ah, ma questo è un fatto politico, chissà che straci. Tutte le cose che fa Trump sono estemporanee, poi se vai a vedere lui nella sua testa non gli dà gli strascichi, però sono cafonate. Questa è una cosa, da... Come a Roma dicono, vabbè, quello è un burino, non si sa comportare. Perché è gratuita, perché è una cosa che insulta una Presidente del Consiglio, quindi un paese, è intervenuto tutto il paese, il Presidente della Repubblica, il Ministro degli Esteri, ha richiamato l'ambasciatore, ci potrebbero essere delle conseguenze, però il fatto è che poi l'ha fatto con una donna che non lo merita, perché l'ha fatto, non si fa proprio con una donna, è come se a me mi chiedeva una persona che incontro, che ci vediamo, un selfie e dico vabbè poveretta gliel'ho fatto perché mi faceva pena, ma è una cafonata, è una cosa brutta non brutta perché gli Stati Uniti, l'Italia, gli dovevamo rispondere, poi qui in Italia si fa ogni cosa si ingigantea, noi dovremmo rispondere, ma che devi rispondere? È una cafonata, devi rispondere che gli devi dire quello che gli stanno dicendo, quello che gli ha detto Giorgio, ha risposto bene, Tajani, insomma. No, hanno risposto, ha risposto il presidente che ha solidarizzato. Quando Trump aveva fatto un'altra cafonata col Papa, Giorgia aveva risposto lei, lui se l'era presa pure con lei, però insomma è un po' cafone sto Trump, le sue estemporanee non, a me non piacciono.
0: Poi, ecco, e questo meccanismo di Paolo Liguori, questo meccanismo di rilasciare queste interviste a pagamento, insomma, perché ti danno il numero per parlare con il presidente, certo. ma sostanzialmente certo. Paghi. Ecco, questo meccanismo serve a lanciare dei messaggi o veramente, perché l'intervista inizialmente era su altro, no?
1: Serve a lanciare se stessi. Una similitudine molto molto diversa, molto molto più blanda, molto più da ridere di queste cose qua, l'ha fatto qualche volta lo Tito sulla Lazio, no? Ogni tanto lo chiama una radio semi sconosciuta e lui dice delle cose che non ha mai detto prima, queste cose vengono fuori e sono due o tre cosette di questo genere che hanno fatto inviperire i tifosi che se ne sono andati dallo stadio e non fanno gli abbonamenti, no? Perché lo Tito si era lasciato andare così. Allora Trump, a parte la sua linea politica, le questioni politiche, non le voglio poi mettere tutto in quella massa lì, questa cosa la fa per legittimare se stesso e far vedere io non ho bisogno di nessuno, io sono forte, alla fine prendo a schiaffi metaforici, no? Macron, ma prendo anche la Meloni. Io sì, ho gli alleati, però io non dipendo da loro, sono dei poveretti, e ne parla così. Sempre, con un po' di tutti, pure a Starmer gliene ha dette in altre occasioni. Allora, praticamente è un modo per celebrare la sua potenza, ma quando uno fa così sempre, vuol dire che non c'ha tutta sta potenza, no? Perché le persone che hanno tanta potenza non hanno bisogno di celebrarla attraverso queste piccoli insulti agli altri, no? Poi piccoli non sono, sono anche sgradevoli, no? Non ti sembra?
0: Grazie, mi sembra sì, io sono ecco, senza parole. Grazie.
1: Adesso io dirò al prossimo che me lo chiede, sai, ho dovuto rispondere a Poletti perché poveretto, che poi quello se no si mette a piangere che diceva non mi ha risposto. Hai capito che non si può fare, tu mi dici sei un capone Paolo e io dico di Trump lo stesso. Ciao, buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro a te, grazie a Paolo Liguori, brano e torniamo.

0: E allora i vostri messaggi al 334 11 11 622. Comunque la Fusani dice che da subito Trump era così dal 2021, ma io ho visto in televisione che tutti i presidenti hanno cercato di elogiarlo e purtroppo la Meloni, anche lei ha dovuto fare la sua parte di dargli confidenza. Facciamoci una domanda. La Fusani e chiunque, come si sarebbero comportati? Lo dovevano insultare dopo tutti gli attacchi che ha fatto al Papa e anche alla Presidente? Umanamente ha cercato di tenerselo buono sempre per amore dell'Italia, è forse l'unica politica che riesce ad avere forza ed andare avanti. Edoardo da Roma: fino a ieri i meloniani amavano il trampone, addirittura lo adoravano. Oggi è diventato lo psicopatico. Liguori: è un po' cafone sto Trump, un po', soltanto un po', magari vi fosse competenza e strategia come lui, tanti altri, una tragicommedia terrificante e legittimata dalle moltitudini plaudenti. Per mia fortuna sono quasi anziano e tra poco piegherò il tovagliolo. Fabio di Bologna che ci ringrazia. E poi Roberto da Roma in linea.
1: Ciao Roberto.
0: Ciao, buonasera.
1: Buonasera. Non capisco tutta questa meraviglia. Gli sta bene alla Meloni? Gli ha concesso tutto quanto, perché non se l'aspettava? Ci ha fatto pagare di più il gas, ci è sempre venuto contro. Dice: ma quello è il presidente e invece non sono gli americani. Ma noi agli americani gli abbiamo dato tutto, le basi. Non è vero che come cercano di far passare che ci hanno dato soldi, eccetera. Ci hanno dato soldi perché noi gli abbiamo dato basi. Pensate che a Caprera c'era una base dei sommergibili americani che poi sono andati via. E hanno lasciato, addirittura è stata fatta un'inchiesta che è stata messa subito a tacere, che c'erano delle sostanze, il livello della radioattività nell'acqua era 10 volte tanto, poi è stata messa subito a tacere. Tutti adesso questi psicologi di Trump che cercano di scusarlo, è stato sempre così. La Meloni doveva prendere le distanze, ma non andarci contro, doveva cercare di stare più con gli esseri umani, contro, non dico contro Israele, ma comunque con un certo distacco, come ha fatto Sanchez e come hanno cominciato a fare gli altri pensando ai loro affari. Pensate ai tedeschi, pensate ai francesi, pensate allo stesso ucraino che noi gli paghiamo, continuiamo a pagare le fabbriche per fare i droni che vende a Israele. La Meloni dovrebbe fare marcia indietro e dire basta, il mio popolo deve fare questo e stringere la cinghia e lasciarli perdere, andare per la nostra strada con l'Europa, dovrebbe lottare in Europa. Ok.
0: Grazie. Prego. Roberto, naturalmente siamo aperti alle vostre telefonate 334 11 11 622. Mi dovete commentare questa giornata particolare per la politica con Giorgia Meloni che viene praticamente insultata da Trump, una roba intollerabile, no? Buonasera senatore Maurizio Gasparri,
2: Forza Italia. Buonasera, mi sente che sono sì, in un congresso, ma parlo con lei volentieri.
0: Io tra l'altro lo so che io non so come faccia lei, a tutte le ore c'è una cosa, lavora tantissimo e poi dicono che i politici non fanno niente. Lei
2: sono a Udine,
0: è evidentemente l'eccezione.
2: No, ma tanti lavorano, mica solo io, insomma. Io diciamo lavoro più della media, quindi alzo la media dell'impegno dei politici. E la saluto da Udine, dove stiamo facendo un affollato congresso di Forza Italia. Esco dalla sala per risponderle meglio. Eccomi qua, mi dica tutto.
0: E la ringrazio per questo. Insomma, gli attacchi di Trump alla Meloni lasciano senza parole, inimmaginabili, una roba, non lo so, mi commenti lei il tutto.
2: Allora, intanto siamo tutti indignati, solidali con Giorgia Meloni, apprezziamo la decisione che il mio amico Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, ha preso di non andare a un importante summit sulle esportazioni, il commercio, le imprese il 21 e il 22 giugno, ma annullando la sua presenza ha voluto sottolineare in modo eclatante, come dire, la condanna di tutte le istituzioni italiane di questo atteggiamento. Ma veda, quello che mi preoccupa è che quello che resta un elemento di riferimento delle democrazie mondiali, no? Gli Stati Uniti, uno pensa, gli Stati Uniti ci difendono, ci aiutano, ci garantiscono. E Trump, tra l'altro, è un repubblicano, quindi io fossi stato americano avrei votato il repubblicano e non certo Kamala Harris. Però la mancanza di equilibrio, la mancanza di una condotta consona al ruolo che svolge Trump, davvero indebolisce le relazioni internazionali, indebolisce la democrazia, perché io adesso se dico Trump ha detto una roba accettabile, una vergogna, lo penso, lo dico, lo abbiamo già detto, scritto, messo sulle agenzie, sui social, è evidente. Aggiungo a questa, come dire, replica ferma, decisa, pensare che la Meloni implora un selfie, io conosco la Meloni da ragazza, insomma non ha mai implorato nulla, quindi è anche un bugiardo, temo, questo presidente americano, non solo un maleducato. Ma il tema appunto è che un uomo che dovrebbe fare rete, tessere la tela della democrazia, 2/3 del mondo sono governati da dittatori e da autocrazie, solo 1/3 vive in democrazia. Quindi questo che dovrebbe essere un elemento di garanzia è un elemento di follia, e questo mi rattrista, mi preoccupa, capisce? Quindi vado oltre la replica severa, dura a chi, certo, ha detto queste assurdità, perché lei pensa, uno l'America la vedeva, no? Arrivano gli americani, difendono la libertà, la democrazia, invece abbiamo uno che mette i dazi, insulta, questi sbalzi, e che mi fa pensare anche su una capacità di autocontrollo e quindi di equilibrio psicofisico che probabilmente sono fortemente logorati.
0: Senta, Gasparri, ecco, sì, so che può fare di meglio e quindi apprezzo l'educazione.
2: So. Che dobbiamo fare? Fossi Trump, direi, cose più toste.
0: Senta, si conclude qui la vicenda o secondo lei, conoscendo anche il carattere della Meloni?
2: C'erano stati, no, non si chiude qui, perché c'erano stati degli equivoci, erano stati superati in questo incontro da Deviane in occasione del G7, anche con una certa cordialità e franchezza della Meloni, che non avrà arretrato ma ha cercato di ripristinare dei rapporti, e adesso la cosa è molto grave. E quindi non so se Trump conosce il concetto delle scuse, del perdono, dell'autocritica. Non mi pare una cosa, come dire, benché i rapporti tra l'Italia e l'America siano un riferimento della politica economica, della politica militare, della politica di sicurezza, perché i presidenti passano, no? Trump per anni, Trump non ci sarà più e ci saranno sempre gli Stati Uniti d'America. Però non credo che questa si possa risolvere facendo finta di niente. Anche per l'irresponsabilità del linguaggio e dell'atteggiamento. C'è un problema che si dovrebbero porre anche gli americani, anche gli staff, anche gli apparati. Insomma, uno potrebbe anche pensare una cosa, ma quante volte ciascuno di noi si tiene dentro di sé una cosa che vorrebbe dire, no?
0: Beh, certo, e non la dice. E poi ora, in politica soprattutto,
2: certo,
0: in politica, vabbè, soprattutto.
2: Io credo che sia una bugia se sui pedali implorare un selfie, cosa mi fa pena. Io credo che sia un problema per noi di questa offesa e abbiamo reagito e reagiremo e non si chiude qui. Ma sia un problema per loro questa follia e questa guida così, come posso dire, pericolosa, ecco, pericolosa per loro stessi.
0: Grazie,
2: grazie
0: ovviamente.
2: A lei, grazie, grazie.
0: A Maurizio Gasparri, senatore.
2: Saluti da Udine.
0: Grazie. Saluti dal congresso di Forza Italia, ricordiamo. Ascoltiamo i vostri messaggi.
3: Buonasera, Enrico di Roma. Ah, io intanto vorrei dire una cosa, Liguori pensasse alla Roma, non si preoccupasse della Lazio, questa è la prima cosa più importante. Poi l'altra cosa che dovrebbe capire Liguori è che comunque l'Udito è di Forza Italia, lo stesso partito italiano che ha sempre difeso l'Udito, quindi se fa questa analogia con il presidente Trump, non credo che porti bene a Forza Italia, che lui difende tanto. E c'è poco da fare. Giorgia ci ha fatto fare una gran bella figura di merda, questa è la realtà dei fatti. Se ne vantava, era l'unica che andava lì, era l'unica che invitava, e mo noi paghiamo perché i due fidanzatini litigano, bisticciano, e noi italiani ci andiamo di mezzo facendo questa gran bella figura di merda a livello mondiale. Vai, grazie Giorgia.
0: Grazie a lei, insomma, non è che ha usato giri di parole, vabbè, ognuno è responsabile di ciò che dice, di come lo dice, l'importante è che lo dica anche al 334 11 11 622 in questo venerdì. Sono le 18:28, venerdì 19 giugno, trasmetto da dove ci sono 32 gradi, ma so che ce ne sono molti di più da altre parti, questo scaldo soffocante che comunque non ci permette soste, e quindi subito la linea alla regia, ricordandovi il numero per lanciare i vostri messaggi, dire quel che ne pensate, 334 11 11 622.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 18 e 31 minuti.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: E sta per arrivare qui Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, ma non solo, ce n'è una sporta e un sacco di ospiti stasera per commentare l'ultima di Trump che attacca il nostro paese, attacca Giorgia Meloni. Voi 334 11 11 622.

0: Buonasera, Pino da Lecco. In merito alle dichiarazioni di Trump sulla Meloni, io ho ben poco da dire. Ahimè, ci lamentavamo di Biden, ma questo qui sta facendo danni più della grandine, al di là del discorso personale sessista nei confronti del Presidente del Consiglio. Ma io vorrei ritornare invece su un discorso diverso, un discorso economico-finanziario. Date un'occhiata a cosa è successo ai bond nazionali, ai BTP italiani dopo questa affermazione. Hanno perso tutti intorno all'1-1,5%. Questo vogliono dire miliardi e miliardi di euro bruciati per un'affermazione di questo tipo, che sta a significare semplicemente: io sono io e voi non valete un cazzo. Scusate il termine che non mi piace utilizzare in radio, ma fondamentalmente il discorso è questo. Quindi io auspico veramente un distacco il più presto possibile dall'America e da queste persone, e di far rinascere prima l'Italia e poi l'Europa sotto una nuova stella. Arrivederci.
1: Grazie Pino, aspetti a dire che ha fatto più danni della grandine, che non sappiamo che accadrà nelle nostre zone le prossime settimane. Iran in corso contatti con mediatori per organizzare il primo round dei negoziati con gli USA. Sono in corso contatti con i mediatori per riorganizzare il primo round di negoziati tecnici fra Iran e Stati Uniti, inizialmente è previsto per oggi in Svizzera, l'ha sottolineato il portavoce del ministro degli esteri iraniano. E da Trump passiamo, anche se brevemente, al Papa, perché il Papa sarà per la prima volta nella Nord Italia, nel cuore i migranti, domani a Pavia sui passi di Sant'Agostino, poi anche a Sant'Angelo Lodigiano. 5 ore intense, 3 discorsi, 2 città. Papa Leone XIV visita per la prima volta da pontefice il Nord Italia. Domani è atteso infatti a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Torna nella città di Sant'Agostino, dove con il Saio da Monaco nel 2007 aveva accompagnato Papa Benedetto XVI, e poi volerà nella cittadina legata a Santa Francesca Cabrini, la monaca determinata e testarda che voleva portare il Vangelo in Asia. Ma Leone XIII la inviò alla fine del 1800 in America per assistere i tanti emigranti italiani che vivevano in condizioni disperate. I migranti di ieri, ovvero gli italiani che lasciavano il paese con una valigia di cartone, e i migranti di oggi. Nella pur stretta visita in Lombardia, Papa Prevost dedicherà infatti un momento alla comunità sudamericana che vive nella regione. Tra loro i peruviani, al quale il pontefice è particolarmente legato, anche perché ha vissuto come missionario 20 anni nel paese latinoamericano, che dovrebbe visitare a novembre di quest'anno. E Papa Leone arriverà in elicottero a Pavia alle 14:45 e la prima tappa sarà la visita al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, una delle eccellenze della sanità italiana, considerato che questo tipo di terapie sono disponibili solo in 5-6 strutture al mondo. Poi nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per pregare davanti alle reliquie di Sant'Agostino, qui il primo discorso, poi dopo un saluto ai fedeli davanti al Duomo si recherà a Piazza Vittoria per incontrare la cittadinanza, dove pronuncerà il secondo discorso. Intorno alle 18:45 il decollo dell'elicottero con il Papa per raggiungere Sant'Angelo Lodigiano, dove si recherà nella parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, dove è custodito il cuore della missionaria. Qui il Papa pronuncerà il suo terzo messaggio della giornata e alle 19:45 lascerà Sant'Angelo per far rientro in Vaticano. Questo è il programma della prima visita del Papa domani al Nord, con particolare attenzione ai migranti. Prima di passare al prossimo ospite, il messaggio di Angelo: costruire una polemica sulla traduzione di una telefonata è riduttivo per la comprensione dei rapporti internazionali già di per sé stesso molto critici. La narrazione distorta del mainstream non giova al nostro riconoscimento nella scena internazionale. Questo è Angelo da Bergamo, ma noi andiamo a sentire subito il prossimo ospite, che è il direttore dell'unità Piero Sansonetti. Anche a lui ovviamente chiederemo un commento sulla vicenda della telefonata a Trump, che in qualche modo dice che la Meloni lo ha pregato, l'ha scongiurato di fare un selfie. Risentiamo l'intervista a Trump e poi Sansonetti.
2: Pronto?
3: Buonasera, signor Presidente. Buonasera. Sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
2: Dimmi.
3: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
2: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
3: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
2: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
3: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
2: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
3: Mi parli di quell'incontro.
2: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
3: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti. Cosa ha suggerito loro?
2: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e l'energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
3: Grazie, signor Presidente.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, ciao, bentornato.
5: Buonasera a tutti. E che dobbiamo che dire? È un bello schiaffone, eh? È un bello schiaffone. Ora, cosa possiamo dire? Due cose. Una è che questo presidente degli Stati Uniti è un caffone pazzesco. È incredibile come la politica si sia ridotta a questi livelli. Si pensa ai grandi presidenti degli Stati Uniti una volta, ma anche quelli più contestati, più discussi, non so, Nixon. Ma immaginate Nixon, se avrebbe mai potuto dire delle idiozie di questo genere. E naturalmente fa arrabbiare questa cosa, no? Fa arrabbiare e fa anche preoccupare, perché il mondo è in mano a un signore che va in giro dicendo se stupidaggini, e c'è un potere enorme, c'è anche una valigetta dove potrebbe far partire la bomba atomica. Dall'altra, espressa la solidarietà a Giorgia Meloni per queste frasi così brutte che gli sono state dette, bisogna anche che lei prenda atto del fatto che ha sbagliato completamente la politica nei confronti di Trump, perché è uno dei motivi per cui questa frase è così pesante, perché lei si era proposta come ponte fra l'Europa e gli Stati Uniti, aveva giocato molto nel suo prestigio internazionale sul fatto che lei era quella che riusciva ad avere un rapporto con Trump, e invece non è vero. Quindi capisci che questi insulti, Trump ha insultato un sacco di gente, ha insultato pure il Papa, però nel caso del Papa l'effetto è diverso, perché Trump insultava il Papa perché il Papa aveva detto delle cose molto pesanti su Trump e aveva criticato la sua politica. E Giorgia Meloni invece non ha mai detto cose molto pesanti su Trump. Ancora dopo l'incontro ha detto che bello, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Credo che sia urgente una modifica della politica estera della Meloni, perché è evidente che non si può basare sull'amicizia non con gli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America sono una cosa un po' più complessa e ampia di Trump, ma con questo presidente. È evidente che con questo presidente non può avere rapporti amichevoli. È inutile che ogni volta che gli sembra che si apra uno spiraglio gli vada appresso. Deve fare una politica che a prescindere, che di durezza nei confronti dell'attuale inquilino della Casa Bianca, sperando che intanto le elezioni di mezzo termine le perda a novembre e poi che fra 2 anni finalmente se ne vada a casa. Per 2 anni ce lo dobbiamo tenere, non c'è niente da fare. Spero che Giorgia Meloni prenda atto di questo e quindi costruisca una politica estera diversa, non solo lei ma tutta l'Europa. Però sai, gli altri leader europei non avevano avuto mai atteggiamenti amichevoli nei confronti di Trump, gli è più semplice.
1: Sì, è vero. È più semplice ed erano stati attaccati duramente da Trump, però
5: sì,
1: mai.
5: Ma quello è normale, no? Però avevano risposto, voglio dire, non è che avevano fatto le mammolette, come il Papa, no? Il Papa l'ha mandato a quel paese, Trump, il Papa l'ha mandato a quel paese subito e non c'è stato il caso. In questo caso invece si crea un problema e lei deve intervenire. Ha fatto bene subito a smentire, a dire eccetera. Ha fatto benissimo Mattarella a esprimere la solidarietà, anche perché lo schiaffone lo prende non solo Giorgia Meloni, lo prende l'Italia. Non è evidente che è un insulto nei confronti del nostro paese, quello che io continuo a chiamare paese. Giorgia Meloni lo chiama nazione, ma insomma il concetto è lo stesso, però è solo una questione di diversa cultura politica. Questo deve fare, deve cambiare la politica, più che la politica estera, sai, perché poi io almeno la chiamo nazione, ma insomma il concetto è lo stesso, però è solo una questione di diversa cultura politica.

0: con la sua linea in Europa, perché in Europa invece l'Italia conta, è una delle 3-4 grandi paesi che contano in Europa, e l'Europa, se ci avesse voglia di contare, siamo 400 milioni di persone, 500 milioni di persone, abbiamo un PIL altissimo, l'Europa può contare molto più di quello che conta. Forse dovrebbe convincersi Giorgia Meloni a puntare tutto lì, puntare sull'Europa, a svolgere il suo ruolo in Europa, e con gli Stati Uniti, se per 4 anni non saremo amici, vuol dire che non saremo amici, non è mica obbligatorio essere amici di tutti. Poi speriamo che venga un presidente repubblicano o democratico che sia, che non dica queste fesserie.
1: Grazie al direttore Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, grazie mille.
0: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Noi torniamo tra poco dopo il brano. Vi ricordo sempre il numero per partecipare: 334 11 11 622.

0: Gentile Poletti, riguardo alle esternazioni del nostro amico presidente Trump, credo che lo conosciamo tutti il detto che si affibbia agli avversari di trattarli con un bastone e con la carota, oppure potremmo anche scegliere chi si fa pecora il lupo se la mangia. Ecco, di fronte a questo penso che le ambizioni della nostra pontiera facciano ridere un sacco di gente a livello europeo e ci trascinino il nostro paese nel ridicolo come al solito. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
1: E intanto la Farnesina comunica che è stato annullato il business forum a Miami alla luce dell'annullamento della visita del ministro degli esteri Antonio Tajani negli USA. La Farnesina comunica che non avrà luogo il forum imprenditoriale scientifico previsto a Miami il 22 giugno. Il forum, si legge in una nota, era previsto nell'ambito della cornice politica della visita del ministro. Il Ministero degli Esteri aggiornerà le imprese e le associazioni di categoria su future iniziative di partenariato economico bilaterale con gli Stati Uniti. Quindi ovviamente

0: già le prime ripercussioni, ma intanto anche molte testate internazionali parlano della frattura Trump alleati europei, cioè Trump Meloni, perché l'incidente diplomatico tra Stati Uniti e Italia, innescato oggi dalle frasi offensive rivolte nel corso di un'intervista telefonica alla 7 dal presidente USA Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, trova spazio, vi dicevo, su buona parte delle testate di informazione americane e internazionali. Il ministro degli esteri italiano annulla il viaggio negli Stati Uniti a causa dei commenti di Trump su Meloni, è il titolo di una breaking news sul sito della CNN, riferendosi alla missione annullata dal ministro Tajani, che lunedì prossimo a Miami avrebbe dovuto partecipare assieme al segretario di Stato americano Marco Rubio a questo forum sulla scienza, gli investimenti e il business bilaterale tra Italia e Stati Uniti. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump a un'emittente italiana sulla premier Giorgia Meloni hanno scatenato un nuovo incidente diplomatico, l'ennesimo episodio di deterioramento dei rapporti tra i due leader un tempo vicini e di un'ulteriore frattura tra gli Stati Uniti e i loro alleati europei dopo i segnali di riavvicinamento emersi al vertice del G7 di questa settimana in Francia. Questo lo scrive sempre la CNN. Poi vediamo altre reazioni. Il governo italiano, sempre la CNN, si è schierato compatto per condannare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la sua affermazione secondo cui la premier Giorgia Meloni lo avrebbe implorato per una foto con lui durante il recente vertice del G7, una reazione che suggerisce che l'alleata di lunga data degli Stati Uniti ne abbia abbastanza delle vanterie di Trump, recita l'attacco di un articolo questa volta sulla home page dell'agenzia Associated Press, che dice appunto che ne ha abbastanza delle vanterie di Trump a Meloni, ricordando che Tajani ha definito gravi offensive le affermazioni di Trump nei confronti di Meloni e di tutta l'Italia. Trump ha affermato che la premier italiana lo ha implorato per una foto, lei nega, questo è il titolo del Washington Post, il cui occhiello recita: la premier di destra italiana Giorgia Meloni era stata definita la consigliera di Trump in Europa, ma la guerra in Iran ha trasformato la loro amicizia in un problema per lei. Anche diversi media internazionali riportano la vicenda. L'Italia annulla una visita negli Stati Uniti dopo le dichiarazioni gravi e offensive di Donald Trump su Giorgia Meloni. Questo lo sto leggendo su Le Monde. Il Guardian invece scrive: la premier italiana Meloni si è detta sbalordita dalle affermazioni di Trump, secondo cui lei lo avrebbe implorato di scattarle una foto. Il presidente degli Stati Uniti scatena l'indignazione, mentre la premier afferma che lui si è inventato completamente la storia. Questa la terminologia usata dal Guardian, e poi appunto la notizia che vi ho dato poco fa sul fatto appunto della cancellazione anche del Business Forum di Miami, che era costante, che era legato a doppio filo alla visita del alla visita del ministro Tajani. Stavo leggendo una polemica della Lega che dice: voglio l'audio originale. L'audio originale delle telefonate con il presidente Donald Trump non viene divulgato in base a direttive della Casa Bianca, una prassi che vale anche per Fox News e per altri canali conservatori molto vicini al presidente. A spiegarlo è il corrispondente da Washington Daniele Compatangelo, però a sollevare la questione è stato il senatore della Lega Claudio Borghi, che ha puntato il dito in particolare sull'espressione "mi fa pena" rivolta alla premier Giorgia Meloni. Stiamo cominciando a scoprire che non esiste ed è una traduzione della Sette, ha detto Borghi. Ci sono ordini non scritti da parte della Casa Bianca che chiedono che queste telefonate non vengano diffuse con audio originale, ma siano semplicemente trascritte o venga raccontato quello che ha detto privatamente in una telefonata il presidente. Un nuovo modo di comunicare che ha scelto la Casa Bianca, e lo fanno con alcuni giornalisti. Il presidente è imprevedibile, però intanto quindi il giornalista Compatangelo non diffonde l'audio per, in base a queste regole, però intanto Borghi della Lega dice: ascoltiamo l'audio originale perché potrebbe essere stata fatta male la traduzione. Cioè siamo al complottismo anche su quel che ha detto Trump, giudicate voi. Noi torneremo a parlare di questo e di altro tra poco, naturalmente alle 19 come sempre ci fermiamo perché c'è l'appuntamento con il GR, una decina di minuti per rinfrescarvi la memoria su tutte le notizie più importanti della giornata, tra cui questa della quale stiamo parlando. Poi torniamo con voi per l'ultima ora del programma. Ricordate sempre il numero per la diretta, che è 334 11 11 622 qui a Italiano Limits su Giornale Radio.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Dietro la tua firma c'è tutto questo. Al via la campagna 5 per 1000 della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, uno dei principali poli italiani della ricerca biomedica e della medicina ad alta specializzazione. La campagna nasce per rendere visibile l'impatto concreto che può generare una semplice firma, che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può trasformarsi in ricerca, innovazione e progresso medico. Le nuove terapie al Policlinico San Matteo di Pavia nascono infatti dall'incontro continuo tra assistenza clinica e ricerca scientifica, grazie anche al sostegno dei cittadini. Protagonisti della campagna, medici impegnati in diversi ambiti all'interno del Policlinico San Matteo e i pazienti stessi in una serie di video interviste che evidenziano il ruolo fondamentale dei cittadini nel sostenere il progresso della ricerca. 5 per 1000 alla San Matteo di Pavia. La ricerca diventa vita anche grazie a te. Maggiori informazioni su www.sanmatteo.org.
6: Sono le 19 e 2 minuti. Giornale Radio News.
7: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. Subito i titoli: si annuncia un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, che però attacca ancora altre decine di morti in Libano, e slitta la firma tra Stati Uniti e Iran. L'Europa ci vuole sconfitti, quindi non può mediare, nota il Cremlino. A Bruxelles accordo solo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Scontro tra Trump e Meloni per la Premier, solidarietà bipartisan, ma l'opposizione vede effetti da subalternità. Tajani e Confindustria annullano gli appuntamenti oltreoceano. Mondiali di calcio: Brasile, la notte del riscatto contro Haiti. La serie Saudi, Ancelotti deve far dimenticare il pareggio dell'esordio.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera e ancora bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Daniela Ubaldi e per lo sport Gerardo De Vivo. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage.
8: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Il bilancio provvisorio è di una 50ina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
9: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
7: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
10: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
11: Pensavo di stare su Scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
7: E la bufera nelle relazioni tra Stati Uniti e Italia coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri Tajani. E le borse oggi vanno in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti mediorientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, ha chiuso a più 0,31%. In lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti. Poco commosse le quotazioni di petrolio e gas. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%, arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi.
12: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni, che accusano il governo incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
7: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine, nei mondiali di calcio, il Messico è già ai sedicesimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente.
13: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i sedicesimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti, che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia, entrambe vittoriose all'esordio. Chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, tre punti al debutto contro Haiti, e il Marocco, che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
7: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
15: E altre voci, dopo il brano torniamo a parlare dello scontro Trump-Meloni, Trump-Europa in buona sostanza.

0: Schlein, Trump inaccettabile, ma la destra capisca errore, atteggiamenti remissivi, non accettiamo insulti rivolti al governo del nostro paese, difendiamo le istituzioni. Eli Schlein a margine della festa della FIOM Bologna. Gli attacchi di Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo insulti rivolti al governo del nostro paese e continuiamo a difendere le istituzioni italiane. Ci aspettiamo però che cominci a farlo di più la destra di questo paese e capisca quanto è stato sbagliato l'atteggiamento remissivo nei confronti di Trump. Queste le parole della segretaria del Partito Democratico, Eli Schlein. Bentornato all'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Gaetano Pedullà.
1: Buonasera Roberto.
0: E ti chiedo di commentarmi questa giornata assurda, inimmaginabile, pazza, come tutto quello che sta accadendo in questo periodo.
1: Senti, con molta franchezza, a me sembrano più assurde alcune dichiarazioni, come quella ultima che hai citato della segretaria Schlein. Trump non ha preso di mira il governo italiano, non ha preso di mira l'Italia, ha raccontato un episodio, che poi la storia sia vera o no, occorrerà, come dire, provare ad accertarlo. Fidiamoci, dobbiamo fidarci, non abbiamo alternative, delle cose che ha detto Trump. E Trump ha detto che Meloni ha pietito una fotografia. Meloni, non l'Italia, non il governo italiano, non gli italiani. Giorgia Meloni, una leader politica che ha fatto del suo rapporto con Trump la cifra del suo governo, che proponeva di affidare, di dare a Trump il premio Nobel, che ha detto a Trump di sì a tutto, ai dazi, addirittura alla vicenda venezuelana, ha fatto bene, ha fatto male, non mi pronuncio, una serie di via libera su qualunque cosa fatta da questo presidente ha dato a Trump la sensazione chiara che Meloni fosse al suo servizio, ma non l'Italia, non il governo italiano, Meloni Giorgia, che è responsabile di aver costruito un rapporto con una persona che ha, come dire, i suoi alti e bassi umorali e caratteriali, non è una scoperta di oggi, e che oggi paga il prezzo di aver investito politicamente lei, non il governo italiano nel suo complesso, pur essendo Meloni la premier, o l'Italia. Dopodiché le reazioni sono tutte le più sconsiderate. Tajani e il presidente della regione Lombardia, Fontana, che annullano un bilaterale, un vertice organizzato tra l'altro con costi importanti che sosteniamo noi cittadini negli Stati Uniti, e che come segno di chi si sente colpito, chi si sente offeso, rinunci a far incontrare gli imprenditori che fanno il loro lavoro e che devono creare relazioni. Ma siamo impazziti? Qui c'è da avere la situazione con serenità, con lucidità davanti agli occhi. D'altra parte, Meloni non è che abbia un rapporto molto migliore con Macron, siamo dimenticati tutta la storia che ha accompagnato il loro rapporto Italia-Francia, lì veramente mettendo anche in campo i rapporti tra i due paesi. Quindi chi semina vento è Meloni col suo governo, in questo caso in Europa in particolare, ha seminato vento, raccoglie tempesta o nella migliore delle ipotesi raccoglie briciole. Io cito una cosa sola su tutte e poi mi taccio, anche se so che le mie parole faranno, come dire, riscaldare gli animi dei tanti tifosi che non affrontano la questione con lucidità, ma che cosa ha raccolto? Cosa raccoglie Meloni in Europa, la regina d'Europa, l'Europa che si adegua alle posizioni meloniane? Abbiamo approvato, noi 5 Stelle abbiamo votato contro, ovviamente e convintamente, questo decreto su questa direttiva sui rimpatri. Sostanzialmente l'Europa ha dato all'Italia, a Meloni, in cambio, Meloni tiene in piedi von der Leyen, in cambio, mica gratis, hanno dato che le persone che arrivano in Italia possono essere trattenuti nei centri di accoglienza anziché 24 mesi, 30 mesi. Anziché sbrigarsi a mandare queste persone a lavorare o rimandarle nei loro paesi, li tengono reclusi per 6 mesi in più. Questo è il grande successo in Europa. È stato accettato il modello Albania. L'Albania, proprio mentre votavamo questa storia, abbiamo votato contestualmente, stessa plenaria, un atto propedeutico per l'ingresso dell'Albania in Europa come 28esimo paese. Quando questo accadrà, l'auspicio che c'è stato indicato anche dalla presidente Metsola, che accada già dall'anno prossimo, l'Albania non sarà più un paese terzo. Il centro costruito dall'Italia lì bisogna smantellarlo, è come se l'Italia costruisse un centro per i migranti in Francia o in Germania nel momento, certo, in cui l'Albania entra. Quindi le briciole solo roba buona per la propaganda.
0: Ti interrompo perché Trump sta ancora parlando. In un'intervista alla NBC, aiuto, dice: non voglio più Meloni come fan, lei è a NATO, assenti su Hormuz, non voglio più Meloni come fan. Adesso sto cercando di capire cosa ha detto, perché avrà detto anche una frase di senso compiuto oltre a questo, perché insomma sembra un attacco ben congegnato, insomma, tutt'altro sì, che penso, casuale. Tu cosa dici?
1: Lo penso anch'io, i rapporti si erano chiaramente interrotti. Di fronte a tutto questo io trovo ancora più scandaloso e preoccupante che Meloni, incontrando Evian, il presidente americano, non abbia provato a tenere una posizione verticale, ma ha cercato con sorrisetti, con battutine, a far finta di nulla. Nella conferenza stampa subito dopo il vertice ha parlato di un rapporto completamente ristabilito, senza bisogno di chiarire nulla, sono persone dei caratteri forti, detto, guardiamo avanti. Nulla di tutto questo, e quando una premier mente in modo così plateale ai cittadini, io sono molto preoccupato.
0: Grazie Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie.
0: Intanto solidarietà di Sanchez a Meloni, non saprei nemmeno come definire l'attacco di Trump, dice il premier spagnolo, quindi la solidarietà di Sanchez a Meloni, ma adesso cerco di capire qualcosa in più, perché nuovo attacco di Trump a Meloni, non voglio più Meloni come fan, lei è NATO, assenti su Hormuz, e Trump a NBC. Stiamo per cercare di capire cosa è uscito da quella bocca. Qualche istante, la musica, e siamo qui.

0: Allora, effettivamente il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare per la seconda volta in questa giornata in modo meno sguaiato, però Giorgia Meloni, non voglio più Meloni come fan, lei è nato, assenti su Hormuz. Donald Trump replica nuovamente alla premier Giorgia Meloni, che si era detta allibita dalle parole del presidente americano sulla foto per cui sarebbe stato implorato un selfie alla G7 di Evian. Era una mia grande fan, ha detto Trump al corrispondente NBC Gabe Gutierrez. Era una mia grande fan, ma non la voglio come fan, perché lei, così come gli altri del gruppo NATO, non c'è stata riguardo allo stretto di Hormuz, e quindi questa situazione di reiterato attacco da parte di Trump, che pochi minuti fa all'NBC ha attaccato nuovamente Giorgia Meloni, tutto in divenire. Intanto, nel corso dello stesso colloquio con NBC News, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso noto di aver parlato con Israele quando negli USA era mattina, e di aver chiesto un cessate il fuoco con Hezbollah. È un fatto positivo, ha affermato, è la ciliegina sulla torta. E naturalmente tutte le reazioni possibili, immaginabili alle parole di Trump, ripeto, reiterate due volte a questo punto, a questo punto alla Meloni, insomma, Trump non voglio più Meloni come, ecco, più che fan potremmo tradurlo, sostenitrice su Hormuz. Non c'è stata la Elie Schlein. Elie Schlein, le dichiarazioni ve le ripropongo: la destra capisca il fallimento della strategia verso Trump, ci auguriamo che dopo il deprecabile episodio di oggi questo governo, questa destra aprano finalmente gli occhi sul fatto che quella strategia nei confronti dell'amministrazione Trump è stata fallimentare, e serve tutt'altro approccio nella politica estera di questo paese. Elie Schlein alla festa della FIOM, un atteggiamento aggiunto che non solo non ha portato risultati, ma che ha danneggiato l'interesse nazionale. Si è visto sui dazi, si è visto sulla spesa militare al 5% e si è visto sulle guerre illegali volute da Trump e Netanyahu. E insomma, l'avete saputo per primi questa notizia di Trump, che ha attaccato nuovamente in pochi minuti fa, nel corso di questa intervista NBC, Giorgia Meloni. In questi istanti tutte le agenzie stanno rilanciando Trump non voglio Meloni come fan, non c'era per Hormuz, e continua quindi la battaglia Trump Meloni.
1: Giornale radio. Quando ci fa segnare

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: 7 giorni di notizie. 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente. La nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Guidare informati. Guidare informati.
11: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Il traffico continua ad essere decisamente più intenso del solito, soprattutto sulle direttrici verso le località turistiche alla vigilia di un weekend che si annuncia incandescente. La situazione più difficile è in A1, dove per un incidente il traffico è bloccato tra Arezzo e Valdarno verso Milano, con lunghe code di veicoli bloccati dopo Arezzo. Code inoltre in uscita da Arezzo provenendo da Napoli e tra Valdarno e Arezzo verso Napoli. Più a nord in A1 code a tratti verso Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola, tra Modena Nord e Valsamoggia e tra Firenze Sud e Incisa. A Milano code in tangenziale est tra San Donato e Lambrate verso Monza, e nord da Monza a Sesto nelle due direzioni, e in A4 tra Cinisello e Milano Est in ambo i sensi. Per un incidente code anche tra la tangenziale esterna di Milano e Trezzo verso Trieste. Verso Genova ancora code in A26 tra Ovada e Masone verso Voltri, e per lavori in A7 tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Per un incidente inoltre circa 8 km di code in A12 da Recco a Genova Est verso Genova. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Prenestino a San Giovanni e più avanti tra La Pisana e Aurelio. A Napoli code in A1 a tratti tra Casoria e Bivio per Napoli Centro, lunghe code poi sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale, a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli. Ripercussioni in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 dir dal centro direzionale verso la tangenziale. Verso Salerno code in A30 tra Mercato San Severino e Fisciano, traffico congestionato inoltre al nodo di Fratte con code in A2 da San Mango Piemonte a Baronissi verso Fisciano e da Baronissi a Fratte nella direzione opposta. Code anche in A3 da Vietri sul Mare a Fratte verso l'A2 e da Fratte a Salerno Centro nella direzione opposta. Code poi sulla tangenziale di Salerno da Pastena verso Fratte. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti. E allora ricapitoliamo questa giornata che parte con questo attacco, l'intervista di La Sette a Trump, questo attacco di Trump alla Meloni.
14: Pronto?
15: Buonasera, signor Presidente. Buonasera. Sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
14: Dimmi.
15: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
14: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
15: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
14: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
15: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
14: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
15: Mi parli di quell'incontro.
14: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
15: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti. Cosa ha suggerito loro?
14: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro, l'energia con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
15: Grazie, signor Presidente.
13: E poi la risposta che non si è fatta attendere di Giorgia Meloni, parte 2 delle 3 della guerra di giornata, sentiamo.
16: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
13: E poi c'è la terza parte di questa frittata con Trump che dice non voglio più Meloni come sostenitrice, su Hormuz non c'è stata. Avete capito che brutta pagina? Torniamo tra poco.

0: Interviene sulla questione per stemperare ospite della trasmissione 10 minuti su Rete 4 condotta da Nicola Porro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma di governo Giovan Battista Fazzolari, ripeto, ospite a 10 minuti, dichiara: il vertice G7 di Evian è andato molto bene sia per i rapporti interpersonali tra Giorgia Meloni e gli altri leader internazionali presenti, Donald Trump compreso, sia sull'aspetto politico, e lo vediamo come è andato molto bene. Sentiamo dal vivo le dichiarazioni di Elie Schlein poco fa.
1: Prima cosa, gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Mi è già capitato in passato di dirlo, lo voglio ribadire: noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese e continueremo a difendere le istituzioni italiane. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese e che capisca quanto è stata sbagliata la strategia di un atteggiamento remissivo verso Trump e questa amministrazione americana. Un atteggiamento che non solo non ha portato risultati, ma che ha danneggiato l'interesse nazionale. Si è visto sui dazi, si è visto sulla spesa militare al 5%, si è visto sulle guerre illegali volute da Trump e Netanyahu e si è visto anche sul Board of Peace su cui hanno aggirato la Costituzione. Ecco, ci auguriamo che dopo il deprecabile episodio di oggi questo governo e questa destra aprano finalmente gli occhi sul fatto che quella strategia è stata fallimentare e serve tutt'altro approccio nella politica estera di questo paese.
0: Questa è Elie Schlein, io vi rileggo le parole di Giovan Battista Fazzolari, ospite a 10 minuti su Rete 4, che ha detto: il vertice G7 di Evian è andato molto bene sia per i rapporti interpersonali tra Giorgia Meloni e gli altri leader internazionali presenti, Donald Trump compreso, sia sull'aspetto politico. Che dire? Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano, bentornato Luca, buonasera.
2: Ciao Roberto, buonasera a te e ai tuoi ascoltatori, buonasera a tutti. Diciamo, mi hai letto questa dichiarazione, dice: sono andati molto bene. A Roma si direbbe: pensa se fossero andati male. La battuta è scontata, però insomma, ecco, c'è la vecchia battuta, diciamo, del pugile che torna verso l'angolo e chiede all'allenatore: come sto andando? Se l'ammazzi fai pari. Ecco, viene un po' in mente, non voglio neanche infierire, perché innanzitutto va precisato che le dichiarazioni di Trump sono indecenti, rivolte verso una presidente del Consiglio italiana, peraltro una donna, quindi comunque sono dichiarazioni che vanno respinte al di là del colore politico, al di là della collocazione, al di là delle idee. Dopodiché però, e adesso non si può azzerare tutto, far finta di essere offesi, far finta di stupirsi di chi è Trump. Perché se si è scelto di andare alle sue iniziative col cappellino dei MAGA, e mi riferisco a Tajani, se si è andati all'inaugurazione del suo mandato presidenziale, l'unica leader occidentale, mi riferisco a Meloni, se quando ha attaccato in maniera dissennata l'Iran, da cui sta uscendo con un accordo che è qualcosa di pietoso, con gli iraniani che lo prendono in giro, e poi quando lui fa questo attacco che, piccolo effetto collaterale, ammazza donne e bambini in quantità industriale, si dice: non condanno e non condivido, come a dire: non è affar nostro. Non è che ti puoi lamentare troppo se poi si rivela quello che è, cioè un uomo che disprezza tutti, che quante volte nella tua radio qui, quando avete avuto la cortesia di farmi intervenire, abbiamo commentato assieme le dichiarazioni di Trump contro tutto e contro tutto, ma soprattutto come linea rossa, Roberto, il disprezzo per le democrazie liberali europee. Il disprezzo, perché il termine è questo: un uomo che parla così di una presidente del Consiglio, tra l'altro secondo me dicendo una cosa che io non ho fatica a immaginare falsa, perché che la Meloni sia andata a implorargli la foto non ci credo, ok? Lo dico da, come dire, da un uomo che ha idee politiche molto differenti, non lo nascondo, insomma, io gioco sempre a carte scoperte, quindi non faccio fatica a immaginare che la dichiarazione sia oltretutto falsa, però fa schifo uguale, ed è la prova che però un uomo su cui questa maggioranza di governo aveva indubbiamente puntato, andando oltre, perché la solita storiella no, perché noi non facciamo gli interessi italiani, perché l'America no, si è andati oltre quella linea dei buoni rapporti di vicinato, si è andati verso la affiliazione politica, perché il governo Meloni voleva essere il portavoce di Trump in Europa e si era distanziato dagli europei, adesso sta cercando di tornare affannosamente verso gli europei perché ha capito che aveva scommesso su una carta sbagliata, e quello che è successo in queste ore conferma l'errore di calcolo politico. E questo è il discorso, Roberto, al di là delle varie sfumature, ok? Al di là dell'indignazione e tutto. Certo. Questo è indubbio, evidente, rumoroso. Questo conferma. È stato fatto un errore di calcolo politico da parte del governo Meloni. E adesso è troppo semplice cancellare i viaggi a Miami come ha fatto Tajani, con una mossa che secondo me è persino sbagliata, perché non si reagisce di pancia così, in questa maniera.
0: No,
2: si
0: lì poi c'erano modalità. Delle imprese che attendevano, esatto, occasioni di business, non erano,
2: cioè, Roberto, le nostre aziende non è che devono andare a finire in mezzo perché tutti alzi, ma allora, giustamente alcuni colleghi più esperti di me in campo di politica estera hanno scritto convoca l'ambasciatore, cioè ci sono delle ritualità e delle prassi diplomatiche, non è che per fare l'offeso improvvisamente passi dal cappellino a cancellare il viaggio, perché poi gli imprenditori che devono andare lì a fare lavoro, a produrre PIL, ok, perché poi ci si riempie la bocca di scritto convoca l'ambasciatore, cioè ci sono delle ritualità e delle prassi diplomatiche, non è che per fare l'offeso improvvisamente passi dal cappellino a cancellare il viaggio, perché poi gli imprenditori che devono andare lì a fare lavoro, a produrre PIL, ok, perché poi ci si riempie la bocca di lavoro e tutto per produttività.

0: a doppio filo, no? Con questa storia. Non lo so, quindi insomma, il quadro mi sembra onestamente questo, Roberto.
1: Che farà Giorgia Meloni, tu che conosci questo ambiente, insomma, da osservatore, da giornalista, che potrà fare Giorgia Meloni adesso?
0: A questo punto Giorgia Meloni non può che sarà costretta sempre più, a questo punto non ha proprio più, non ha più scelta, dovrà cercare di trovare una via per rientrare in gioco a livello europeo, quindi per cercare un filo con i volenterossi, di rincorsa mi verrebbe da dire, però non c'è altra via. Dovrà cercare di sfruttare il rapporto che sembra molto cordiale con Merz, la capacità, i ristabiliti rapporti con Macron, che sono sempre altalenanti, insomma, sembra che i due siano un po' tornati, quantomeno non litigano più come un tempo. La capacità politica e come dire, il carattere non le mancano, però certo, queste frasi di Trump sono, anche perché, consentimi una battutaccia sul finale, Roberto,
1: Sì.
0: il governo ha fatto di tutto per celebrare quei sorrisi, quello scambio di intesa come Trump, come un grande risultato diplomatico internazionale, anche lì. Forse si è un po' troppo caricato il peso di certi sorrisi che in certi
1: Direi.
0: contesti sono quasi diplomatica, no, Roberto? Cioè la comunicazione va anche dosata perché poi ti torna indietro. E in questo caso è
1: Grazie.
0: stato direi che è un bel boomerang, ecco, diciamolo, ecco, lo dico all'uomo di comunicazione prima che al collega. Insomma, bisognava forse caricarlo un po' meno. Adesso detto col senno di poi, per carità, sono piene le fosse, però si giudica tutto in base al risultato che ha, no? E questa volta il risultato non è stato, diciamo, ottimale, mettiamola in questa maniera. Io
1: Grazie
0: almeno la
1: Luca De
0: vedo in questa maniera.
1: Carolis,
0: Grazie a te,
1: il
0: Roberto,
1: Fatto
0: sempre un piacere.
1: Quotidiano.
0: Ciao a
1: Grazie
0: voi,
1: Luca, noi
0: ciao.
1: torniamo tra poco dopo il brano.

0: a Milano, più di preciso a Pero, dove nel fine settimana andrà in scena un evento che unisce sport, tecnologia, inclusione e innovazione. Il 20 e il 21 giugno la Galleria del Vento Verticale Aerogravity di Pero, la più grande d'Europa, ospiterà la quinta tappa delle World Series IPS, il circuito internazionale di indoor para skydiving, una disciplina relativamente giovane ma in forte crescita, e questo è il punto che mi piace sottolineare, che permette anche agli atleti con disabilità di competere ai massimi livelli internazionali. E allora, al di là della mia pronuncia, c'è Lucia Fattori, paracadutista del team nazionale femminile di indoor skydiving, che ci spiega di che cosa si tratta. Buonasera, Lucia.
1: Buonasera.
0: Anzitutto, cosa fate di bello, di importante?
1: Ha descritto benissimo, e complimenti anche, ha descritto benissimo la nostra attività. Come ha detto lei, il movimento paralimpico sta crescendo in maniera esponenziale, questo le piace, ma questa crescita non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale, siamo solo all'inizio. Questa appunto è una disciplina in forte crescita, capace di unire la tecnologia ma anche la performance sportiva, l'inclusione e lo spettacolo. Si tratta del volo indoor, di volare all'interno di una galleria del vento, e noi ospiteremo i migliori competitori a livello mondiale, sfidandosi appunto con il cronometro, volando il più veloce possibile. I nostri pari atleti cimenteranno in un percorso all'interno della Galleria del Vento, e lo dovranno completare eseguendo anche delle performance molto tecniche nel minor tempo possibile. Lei ha mai volato, Roberto?
0: No, non ho mai volato, Lucia. Non ho mai volato, e sono sempre stato tentato, ma questa cosa che fate voi è straordinaria, il 20 e 21 giugno all'Aerogravity di Pero, perché proprio nel segno dell'inclusione, e per spiegare che lo sport è per tutti, lo fate fare a delle persone che non mai avrebbero detto di poterlo fare, quando neanche ci pensavano, insomma, e adesso sono degli atleti a tutti gli effetti.
1: La bellezza di questo sport è proprio che non conosce limiti e barriere né di tipo fisico e nemmeno intellettivo. Questi atleti, questi paratleti, hanno più grinta, devo dire, degli altri atleti, più determinazione. Quello che a loro manca fisicamente, un arto oppure una neurodivergenza, ecco, viene compensata dalla passione per questo sport. Quindi ogni volo nel tunnel rappresenta per loro un traguardo, comunque, di un percorso costruito giorno dopo giorno, con fatica, certo, sacrifici, come in tutti gli sport, ma qui un pizzico di più, e ci saranno tante emozioni e, secondo me, sogni da realizzare per tutti questi atleti. Ecco,
0: Lucia Fattori, ma come si fa ad avvicinarsi a questo sport indoor para skydiving, che è una parola complicatissima, ma è complicato anche volare? Come si fa ad avvicinarsi?
1: È meno complesso di quello che sembra, e parallelamente alla World Series ospiteremo anche la prima edizione della Fly Race, che coinvolge i giovani, quindi i bambini dai 5 ai 13 anni di età. Questo è un grande progetto di Aeroclub d'Italia, sostenuto comunque dal nuovo presidente Stefano Arcifa. E che cosa ci vuole? Vi dovete presentare al nostro tunnel di Aerogravity, e lì vi metteremo nelle condizioni di provare questa emozione. Questo non è solo uno sport, Roberto, è proprio la realizzazione di un sogno, diventa qualcosa di magico, riusciamo a cambiare la vita delle persone, questo è vero. Quindi vi aspettiamo, vi forniamo tutto il necessario, quindi delle istruzioni di base, delle indicazioni e chiaramente tutto il necessario per quello che riguarda l'attrezzatura iniziale, la tuta, gli occhialini, e sia grandi che piccini, ecco, vi possiamo dare questa nuova emozione, vi possiamo far provare questo brivido. Quindi
0: Lucia Fattori, grazie, perché me l'avevano preannunciato che lei avrebbe trasmesso emozione, e l'ha fatto. Grazie davvero, buon lavoro.
1: Grazie, a presto, vi aspettiamo.
0: E allora, dopo questa cosa importantissima, io ci tenevo a raccontarvi perché, insomma, sono affascinato dalla disabilità che incontra lo sport e lo sposa, ed è una cosa straordinaria. Non vengono relegate le persone, ma diventano protagoniste. Questo è straordinario dal punto di vista psicologico, bello da vedere e tutto quanto. Ho finito la mia settimana di Italia No Limits, ma ne inizia un'altra ovviamente lunedì qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Volevo ringraziarvi per l'affetto che dimostrate nei miei confronti, l'affetto che dimostrate per Giornale Radio. Vi invito ad ascoltare la radio anche sul nostro sito www.giornaleradio.fm. Là dentro trovate tutte le informazioni sui programmi. Per esempio, se andate su giornaleradio.fm adesso, scoprirete il programma che segue, cioè il Timone delle 20, ma dopo, sabato, domenica, trasmissioni da tutte le parti. Allora, per orientarvi, www.giornaleradio.fm. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia e a Matteo Respinti in redazione. Grazie a tutti voi e ci risentiamo puntuali lunedì dalle 17.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
8: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei ceri. Il bilancio provvisorio di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
7: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
9: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente
5: inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
7: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente la maggioranza, e anche esponenti dell'opposizione che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
9: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
10: Pensavo di stare su Scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
7: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine nei mondiali di calcio il Messico è già ai sedicesimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
11: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i sedicesimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittoriose all'esordio. Chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti, la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
14: E allora eccoci qua alle 20.06 di questo 19 di giugno, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e andiamo a concludere dunque la nostra diretta giornaliera e in qualche modo anche la settimana con il Timone delle 20 per una giornata che ha avuto un cambio di spettacolo, diciamo così, come se nella programmazione qualcosa fosse andato storto e abbiamo poi trovato il modo di sostituirla, cioè oggi doveva essere il giorno del grande accordo, della firma sull'accordo tra Donald Trump, la delegazione americana e quella iraniana per sigillare ulteriormente un conflitto che comunque ci dicono andare verso una soluzione. Avremmo parlato praticamente solo di questo, ma invece l'incontro non c'è stato, è andato diciamo disertato così, con buona pace anche degli albergatori svizzeri, diciamo, che dovevano ospitare questo maxi evento che forse avrà luogo più avanti, ancora non è dato sapere, ma non è mancato lo spettacolo sul fronte americano, con protagonista in attesa la nostra Premier Giorgia Meloni, sbeffeggiata da Donald Trump in un'intervista concessa a La Sette, in cui sostanzialmente ha detto che Giorgia Meloni le fa pena e che ha accettato di fare controvoglia una foto con lei dopo ampia insistenza, diciamo così, all'ultimo G7, e le reazioni che non sono mancate criticate Giorgia Meloni, che l'ha presa un po' sul personale, ha detto però noi italiani non imploriamo nessuno, e Donald Trump, che poco fa ha rincarato la dose, ha detto non voglio avere Giorgia Meloni come fan, perché quando ho avuto bisogno di lei a Hormuz lei non c'è stata. Insomma, una piccola grande guerra fredda, diciamo così, sull'asse Washington-Roma. La Farnesina ha annullato il business forum Italia-Stati Uniti a Miami. Tajani, che doveva andare negli Stati Uniti forse a restituire il cappellino che Donald Trump gli aveva regalato, non ci andrà. Insomma, ne avremo per un po' da parlare, vedremo se poi alla fine il weekend porterà un po' di saggezza, diciamo così, tra le due parti, ma al momento non siamo in quella direzione. C'è ovviamente tanto altro da raccontarvi, ad esempio un importantissimo Consiglio europeo che sta praticamente terminando, in cui si è parlato di tante cose, anche di remigrazione, con Meloni che unitamente ad altri 17 leader dell'Unione dice pronti ad attuare le norme sui rimpatri, e in questo caso non ottiene diciamo l'approvazione di Macron, che dice non sostengo gli hub per migranti. Quindi anche lì insomma ce n'è davvero per tutti quest'oggi. Allora mandateci i vostri messaggi, i vostri pensieri al 334 11 11 622, e noi intanto che ci pensate, che vi preparate, ripartiamo dalla nostra musica. Miles Smith, questa è Wait For You.

Trump, Meloni, parlerà anche la trasmissione a seguire, il timone delle 20 con l'ottimo Francesco Massardo qui su Giornale Radio. Ma cambiamo completamente argomento in chiusura, spostiamo

0: E allora eccoci ancora insieme con il timone delle 20, pronti a ripartire all'ascolto di Giornale Radio. Dobbiamo darvi anche una breaking news che arriva proprio in questi minuti e su cui evidentemente speriamo di darvi aggiornamenti, perché non è una bella notizia. C'è stato uno scontro tra due treni a nord di Londra, sono in azione i soccorsi, la polizia dei trasporti britannica ha reso noto di sta rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, siamo a circa 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto, insomma, le operazioni di soccorso e traffico ferroviario bloccato tra Bedford e Luton. Vi daremo aggiornamenti, insomma, purtroppo queste notizie possono essere, speriamo non lo siano, estremamente tragiche, ma cercheremo di capire di più su cosa è successo in Inghilterra. È tempo di concentrarsi su quello che è successo in Italia oggi, perché insomma, anche andando sulle pagine internazionali trova ampio spazio la crisi tra Donald Trump e Giorgia Meloni, che erano partiti molto bene, ve lo ricorderete, poi qualche dissapore negli ultimi mesi, soprattutto dopo la decisione dell'Italia, come il resto di tutti gli altri paesi europei, di non prendere parte alla folle guerra di Donald Trump in Iran, e poi l'ultimo G7 che per Meloni forse era sembrata anche l'occasione buona per riallacciare l'amicizia, che ha visto invece Trump dare un altro strattone, e così insomma in tutto il mondo si parla di questa specie di scontro, non tanto tra i due paesi, perché qua in realtà sono i due leader a litigare, però evidentemente poi ci finisce di mezzo tutta l'Italia con tutti gli Stati Uniti. Facciamo un po' di riassunto della situazione nella copertina che ha preparato per noi Michele Cici.
1: Buonasera Francesco, difficile pensare che fosse di cattivo umore o infastidito dalla telefonata, ma gli insulti di Donald Trump a Giorgia Meloni hanno scatenato un vero e proprio psicodramma politico nel paese e nel governo, che ancora fino a ieri rivendicava il merito di tenere unito l'Occidente. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Queste le parole che rimbalzano nel dibattito pubblico italiano, parole che imbarazzano l'Italia, prima ancora che la Presidente del Consiglio, trattata neanche come un'avversaria politica, ma come una cheerleader. Probabilmente era contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo. Così il tycoon, rispondendo a una telefonata del corrispondente alla Casa Bianca di La 7, Daniele Coppatangelo. Record di concisione per la risposta della diretta interessata. In un video di 32 secondi Meloni dice: non so perché si comporti così, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente e degli Stati Uniti. Dichiarazioni totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà bipartisan delle opposizioni a Giorgia Meloni, che però rimproverano la leader di Fratelli d'Italia di aver così strenuamente difeso la special relationship con Trump anche di fronte all'evidenza. Giuseppe Conte, l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico. È del tutto inaccettabile poi che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Spero solo che si apra una riflessione per trarre insegnamento da quanto accaduto. Per Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra c'è la solidarietà degli italiani che devono subire una presidente totalmente subalterna a Trump. La cosa migliore è che Meloni si faccia da parte e faccia rappresentare l'Italia da qualcun altro. Al posto suo mi sarei profondamente vergognato. Tajani, dal canto suo, ha annullato il suo imminente viaggio istituzionale negli Stati Uniti. Giorgia Meloni manda giù così il boccone avvelenato di un presidente completamente alla deriva, imprevedibile anche nei confronti dei suoi più vicinissimi alleati. Se è vero che Trump non è il primo presidente a dire determinate cose agli europei, la sua volgarità sfonda ogni record. Archiviata l'umiliazione personale, resta una grande incognita strategica, tale persino da far rivalutare i tanto vituperati alleati europei. A te la linea, Francesco!
0: Allora, grazie a Michele Cici. Ovviamente torneremo sul tema nel corso di questa puntata, perché peraltro è un po' in evoluzione, diciamo. Intanto bisogna aggiungere che Donald Trump ha poco fa rilasciato un'intervista alla NBC ed è tornato ad attaccare la Premier, dicendo: lei era una grande sostenitrice, una grande fan, ma non la voglio come fan, perché non c'era né lei né la NATO quando si è trattato della questione dello stretto di Hormuz, quindi insomma non che ci aspettassimo un passo indietro da parte di Donald Trump. Pensate che qualcheduno fino a qualche mese fa diceva che Meloni era l'unica leader internazionale in grado di far cambiare idea a Trump, e lo aveva dimostrato nel caso della Groenlandia. Ad ogni modo, alla luce dell'annullamento della visita del ministro degli esteri italiani negli Stati Uniti, la Farnesina ha anche comunicato che non avrà luogo il forum imprenditoriale e scientifico previsto a Miami per lunedì 22 giugno. Insomma, se avevate già preso i biglietti, non avete fatto i conti con Donald Trump. Tra poco parliamo di quello che doveva essere il grande tema di giornata, perché si continua a vivere una pace sospesa in Medio Oriente. Intanto ripartiamo dalla musica, poi apriamo i microfoni ai nostri ospiti. Ci ascoltiamo Ariana Grande su Giornale Radio. Questa è Hate, Did They Made You Love Me.

0: E allora rientriamo in diretta qui al timone delle 20, insomma, per questa giornata che segue un doppio filo, quello del vertice che doveva esserci e non c'è stato in Svizzera per siglare finalmente davanti agli occhi del mondo l'accordo di pace in Medio Oriente, soprattutto per scoprire che cosa conteneva l'accordo, ma parliamo evidentemente con il periodo ipotetico dell'irrealtà e poi lo scenario inaspettato, questo scontro per certi versi anche abbastanza imbarazzante tra Giorgia Meloni e Donald Trump. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Ettore Sequi, ambasciatore, già segretario generale della Farnesina sotto il governo Draghi e presidente di Sorgenia, direttore dell'Atlante geopolitico Treccani. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, non nego che l'avessimo invitata sperando di poter commentare con lei la giornata svizzera, diciamo così, dove si doveva vedere quantomeno qualcosa dell'accordo in vigore. Non posso non farle una domanda sulla querelle diplomatica, insomma, che si è scatenata tra Donald Trump e Giorgia Meloni, a partire insomma dai protagonisti, soprattutto oltreoceano. Non dobbiamo forse sorprenderci di questo modo di riferirsi anche agli ex alleati, dietro però c'è uno strappo politico piuttosto notevole.
1: Io direi che non è dal mio punto di vista una lite personale, ma queste esternazioni riguardano parte l'individualità appunto della Presidente del Consiglio, ma il rapporto, per come lo vedono gli americani, tra Stati Uniti ed Europa e la trasformazione, così come la vedono gli americani, come la vede Trump, dell'alleanza occidentale, perché Trump sostanzialmente non sta cercando di umiliare Meloni, ma sta colpendo gravemente il concetto di alleato, non dell'Italia come alleato, ma di alleato, perché in fondo Trump sta enunciando una manifestazione con queste esternazioni del nuovo ordine trumpiano, e cioè la comunità internazionale è basata su rapporti di forza in cui lui è il capo, e dà oltretutto un messaggio politico che è abbastanza inquietante, perché se tratta così un leader che gli è più vicino rispetto ad altri leader europei, a questo punto come tratterà gli altri? Questo ci si domanda in molte capitali. Sono sostanzialmente due visioni dell'Occidente: o una comunità politica come la concepiamo noi, basata appunto su alleanze, oppure una comunità gerarchica come la considera Trump, in cui lui è il capo.
0: Ecco, lei, come dire, ha una grande carriera diplomatica, non voglio dire se darebbe un consiglio in questo momento a Giorgia Meloni, però insomma ha risposto di petto, anche perché comunque c'era una parte anche personale, diciamo, di attacco. Fa bene l'Italia a tenere la barra dritta, diciamo. Sono stati annullati anche degli incontri ufficiali, o è rischioso?
1: Io direi che è una reazione che è assolutamente non solo spiegabile, ma forse anche opportuna. Io ricordo un mio grandissimo ambasciatore, l'ambasciatore Paolo Fulci, che è stato una leggenda in tutta la diplomazia italiana, sosteneva che con gli Stati Uniti, pur amicizie, rapporti straordinari, eccetera, eccetera, non bisogna mai mostrarsi troppo, come dire, accondiscendenti quando si ha ragione. E questo va fatto in realtà, io credo, con tutti gli imperi.
0: Eh sì, perché questo è, vedremo ovviamente, siamo andati, come dire, leggermente fuori tema, ma ce lo imponeva l'attualità. In realtà il tema degli accordi poi in Medio Oriente ci porta oggi una novità su cui le chiedo insomma un commento. È arrivato un inatteso cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nella giornata in cui ci aspettavamo invece un progresso importante sul fronte statunitense iraniano. È un accordo che appare molto molto fragile anche dalle prime ore, però insomma è un altro segnale positivo. Ci portiamo a casa forse la settimana migliore, tra virgolette, dall'inizio di questo assurdo conflitto?
1: Io direi che questo memorandum è stato salvato oggi, come dire, in zona Cesarini, perché in qualche modo l'Iran ha fatto sapere che non aveva nessuna intenzione di iniziare il negoziato, tutti questi negoziati che sono previsti appunto dall'accordo, dal memorandum, quelli sul nucleare, nel momento in cui il Libano veniva attaccato, quindi il Libano, direi Hezbollah. Quindi sostanzialmente il messaggio che sta dando l'Iran, a questo punto mettendosi anche in una posizione di forza, è che senza il Libano, senza la pace in Libano, non ci sarà un accordo nucleare. E questo io credo che sia veramente il vero test, il vero primo test di questo accordo, perché si sta svolgendo non a Ginevra ma nel Libano meridionale. L'Iran ha chiarito molto bene questo, cioè mentre gli americani volevano separare il nucleare dalle altre questioni regionali e negoziare dal loro punto di vista rapidamente, e l'Iran sta collegando tutto, e c'è una spiegazione per cui questo poi avviene, perché l'Iran non vuole solo chiudere questa guerra, ma vuole evitare le guerre, attacchi futuri, e per evitare attacchi futuri
0: vuole
1: bisogna avere
0: un
1: deterrente che è esattamente Hezbollah, ma questo confligge clamorosamente con quello che invece vogliono gli israeliani, che considerano Hezbollah una minaccia assoluta, esistenziale persino alla loro sicurezza.
0: Ecco, le chiedo in conclusione, fa parte del gioco delle parti ed è anche normale che sia così. Donald Trump, lo sappiamo già, rivendicherà comunque tutto come una grande vittoria. Numeri alla mano, per quel poco che sappiamo di questo accordo, quello che siglò Barack Obama sembrava molto meglio. È un altro segreto che a Donald Trump non dovremo mai dire.
1: Allora, su questo accordo ci sono due soggetti che lo firmano e poi due fantasmi. Il primo fantasma, l'abbiamo già detto, è Netanyahu, perché vuole continuare evidentemente le operazioni in Libano, ma questo rischia di mettere questo accordo in crisi. E il secondo fantasma, come lei giustamente ha ricordato, è quello di Obama. Obama ci ha messo qualche anno, ha firmato un accordo di 160 pagine, però aveva ridotto obiettivamente le capacità di arricchimento al 3,67%, che è la cifra, il minimo sindacale, diciamo, per il nucleare civile. Qui la verità è che il problema americano oggi sono che le concessioni sono state fatte subito, quindi esportazioni petrolifere dell'Iran, riduzione della pressione militare e così via, e in cambio per il momento gli Stati Uniti hanno ricevuto promesse, cioè la promessa che l'Iran non costruirà la bomba, la promessa che negozierà, la promessa che discuterà sulle scorte d'uranio. Quindi direi siamo veramente, se non all'anno zero, ma poco ci manca per quanto riguarda l'accordo sul nucleare.
0: È così, insomma, è una guerra che si combatte su due fronti, perché c'è anche quello comunicativo. Ci attendiamo comunque, insomma, non credo di essere stato un profeta particolarmente azzardato nel dire che Donald Trump la rivendicherà come una vittoria, altrettanto farà il regime iraniano, insomma. Poi però gli analisti servono proprio per cercare di capire cosa c'è dietro. Io ringrazio molto l'ambasciatore Ettore Sequi per essere stato con noi, una buona serata, insomma una giornata in cui le diplomazie anche in Italia, insomma, hanno avuto parecchio da fare e da dire. Ci inoltriamo evidentemente in un weekend che ci potrebbe portare grosse novità da una parte e dall'altra. Chiaramente il fronte medio orientale è, con tutto il rispetto per la Premier Meloni, il più importante da seguire, però seguiremo anche evidentemente questa specie di piccola guerra fredda italo-americana, di cui torniamo a occuparci anche nella seconda parte di trasmissione. Abbiamo ovviamente questi commenti e poi anche qualche giudizio finale sul Consiglio europeo, con un'Europa che almeno su certi temi sembra spostarsi verso destra, qualcosa di già annunciato in qualche modo dalla composizione sempre più variegata del Parlamento europeo. Ci fermiamo solo per qualche istante, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta.
5: Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20, siete su Giornale Radio. E allora è una serata molto impegnativa, intanto tra poco torniamo su il la querelle, diciamo, Trump-Meloni, anche sui temi del Consiglio Europeo. Dobbiamo darvi, stiamo cercando di darvi qualche aggiornamento anche sullo scontro fra due treni a Bedford nel nord di Londra. Sappiamo, riporta il Mirror, che sono molti passeggeri coinvolti, quantomeno feriti dopo la collisione fra i due treni, almeno 50. Immagini dal luogo parlano di passeggeri scioccati, ovviamente, quando i due treni si sono scontrati l'uno con l'altro. Ci sono anche alcune foto che mostrano passeggeri appunto feriti sul pavimento del treno, ma non sappiamo ancora quanto quante persone siano state seriamente ferite. Almeno 50 sono state portate all'ospedale di Bedford. Quindi insomma vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso. Tra poco appunto rientriamo invece sui temi politici, oggi dominati insomma da questo scontro al vertice, diciamo così, tra Donald Trump e Giorgia Meloni, che è un po' la conclusione però di un rapporto che si è logorato molto rapidamente, soprattutto dopo che Giorgia Meloni ha detto no al nuovo ordine mondiale che Donald Trump voleva imporre anche alla NATO dopo l'apertura dello scontro con l'Iran per lo stretto di Hormuz. Ne parliamo meglio tra poco e coinvolgiamo anche la politica. Ripartiamo dalla musica nel frattempo, poi vi daremo anche tutti gli aggiornamenti sugli altri scenari. I Keen su Giornale Radio, questa è Nothing in My Way.

Comunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.

0: Allora, insomma, sembra finire nel peggiore dei modi il sogno americano di Giorgia Meloni. Forse già qualche settimana fa le avvisaglie c'erano tutte. Da quando è iniziata la guerra in Iran, Donald non è più lo stesso, non mi guarda più allo stesso modo, e oggi poi insomma è finita davvero con il proverbiale lancio dei piatti. Siamo qui a interrogarci però nel capire se questo è solo un attacco personale, e dunque in qualche modo si può anche dire che Donald Trump possa avere le sue ragioni, magari ha mentito invece e forse sarebbe ancora peggio, oppure se dietro, come ci raccontava però l'ambasciatore Ettore Sequi poco fa, c'è invece una specie di piccola dichiarazione di guerra degli Stati Uniti all'Italia. In collegamento con noi l'onorevole Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra. Intanto buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Insomma, partiamo dal presupposto che nel messaggio che abbiamo riascoltato di Giorgia Meloni c'è un passaggio in cui dice non so perché Donald Trump faccia così. Allora, Donald Trump ha ordinato di assaltare il Campidoglio quando ha perso le elezioni, ha minacciato di cancellare dalla faccia della terra un'intera civiltà, ha insultato il Canada, il Messico, la Colombia, il Venezuela, Cuba, la Spagna più volte, la Francia, la Somalia. Ogni volta sembra che l'Italia si svegli un po' tardi, lo ha fatto prima su Israele e adesso su Donald Trump. Non abbiamo un grande fiuto per i falsi alleati, è così?
1: Ma Donald Trump è un predatore seriale, è così l'identikit di un uomo che fa il predatore con le donne, lo fa con le economie, lo fa nella finanza speculativa, lo fa, ahimè, nella democrazia. E Trump non è matto, è lucidissimo e utilizza le parole diplomatiche del friend shoring, cioè lui divide tutta l'economia in chi sta con lui e fa il suddito e chi non lo fa. E la verità è che ha tolto i pompon e le bacchette a chi non ha smesso di fargli per qualche secondo la maggiorette e il fratello d'Italia pompon. La verità è questa, cioè noi siamo stati subalterni per tanto tanto tanto tempo, lo siamo ancora perché abbiamo accettato tutti i diktat. Ricordo che i dazi di Trump, noi siamo l'unico paese che ha risposto comprandoli in anticipo gas liquido e armamenti, tra l'altro per decine e decine di miliardi. Io non so se avete presente che cosa ha voluto dire in questi 3 anni l'escalation a 55 miliardi di nuovi investimenti, ma chiedetevi quanti vanno e volano fuori dal paese, altro che patrioti. E allora lo dico così perché non vorrei che venir frainteso. Le parole di oggi sono inaccettabili e schifose, ma da ogni punto di vista. E oggi ovviamente esprimiamo la solidarietà alla Presidente del Consiglio, che però non faccia finta di non sapere che tipo di operazione stava facendo, cioè ha balbettato, ha ricevuto già dei rimproveri settimana fa, ha poi provato a ricucire. Questo mi pare talmente chiaro che i titoli dei giornali di destra riparlavano di un amore mai finito, e oggi io non so se fosse un fuori onda o no, ma si è vista tutta la ipocrisia di un paese che, ripeto, ha giocato a fare il 51esimo, il 52esimo stato degli Stati Uniti. E queste sono le conseguenze.
0: Il tema è proprio questo, però, perché si può, isolare Donald Trump dal contesto e dire che è quantomeno un presidente, che non pensa troppo, prima di rilasciare dichiarazioni, ha un modo di comunicare che è stata la sua fortuna elettorale, che però è qualcosa di totalmente nuovo. Oppure si può fare un ragionamento politico. Oggi forse è arrivata, la dimostrazione per eccellenza, dopo il caso Flotilla con Israele, che le destre mondiali fanno molta fatica a fare alleanze tra di loro, perché il nazionalismo di per sé porta più al contrasto che alla solidarietà.
1: Ma intanto fammi dire che qua abbiamo dei grandissimi speculatori che pensano solo agli interessi non delle loro nazioni, ma delle loro corporazioni, delle loro oligarchie. C'è chi si spartisce terre e terre rare. No, vorrei anche dire, perché questa parola sovranisti che ha coperto un po' il patriottismo. Ma di che patriottismo stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando delle grandi big tech, stiamo parlando delle compagnie petrolifere,
0: diciamo.
1: No, ma turbo capitalista, in cui scopriremo fra qualche anno chi ha guadagnato da tutto questo, chi ha fatto, diciamo, con le criptovalute qualsiasi cosa, no? Perché poi sfugge ai più quello che non è un caso, sarà un caso secondo lei, che dall'Ucraina fino al Golfo, fino al Venezuela, sono tutti, caso strano, luoghi in cui c'è l'era fossile, c'è il petrolio, c'è il gas. Direi che gli interessi geopolitici sono grandi, però ritorniamo al punto. La verità è che c'è qualcuno che ha provato a dire che faceva da pontiere, sono stato io. È stato lei a candidare Donald Trump a Nobel per la pace? Io no, e neanche le sinistre in tutto il mondo. Allora, almeno la destra abbia la decenza di non far finta di non sapere chi aveva davanti. Tra l'altro, cioè, oggi si può pure trattare Donald Trump come lo zio scorregione che dice qualsiasi cosa a tavola, e noi non dobbiamo normalizzare le parole d'odio, così come ha detto lei giustamente. Cioè, chi dice addirittura di far scomparire una civiltà non è che va fuori dal diritto internazionale, va fuori dall'umanità.
0: Ecco, cioè, nel senso, quando ha detto quelle parole non abbiamo annullato la visita di Tajani oppure il bilaterale al forum imprenditoriale. Insomma, questo è un aspetto su cui, per carità, col senno di poi siamo bravi tutti, però è un po' lo stesso discorso di Israele, abbiamo dovuto aspettare la flottiglia.
1: Esatto, prego, ma io dico ancora di più, cioè, ma anche Sanchez si è preso tutte le contumelie e tutti, no? Da Donald Trump, ma l'ha fatto perché ha detto di no a dei diktat. E anche lì, ma io lo dico, c'è un paese che ospita basi NATO e basi statunitense gratuitamente da 70 anni. Allora, un conto è dire di essere per sempre, come puoi dire, leali ai nostri alleati, però adesso essere trattati da scrocconi è parte del problema o no? E venire insultati dopo aver dato un tributo di sangue in tutto il globo è un problema o no? E sta dentro un problema in cui gli alleati vengono trattati come se fossero, ripeto, ma non fa neanche dei sudditi, qualcosa di meno che dei servi schiavi,
0: cioè con i secchioni della scuola, diciamo così.
1: Stiamo parlando, diciamo, di una vicenda che doveva finire diversamente, ma a partire dai dazi. Io credo che, a proposito di bazooka, cioè, se c'è una cosa che Trump ha dietro sono le grandi oligarchie, e allora sì, l'ISI dell'Europa avrebbe dovuto stare unita, altro che i finti pontieri, e dire che forse le big tech devono iniziare, diciamo, a stare fuori dai nostri big data, devono iniziare a pagare le tasse, avremmo dovuto iniziare a parlare di satelliti invece che parlare di riarmo nazionale paese per paese per poi riregalare agli Stati Uniti parte, diciamo, di questo know-how, o continuare a commerciare con chi, come Israele, ha fatto tutto quello che si poteva fare per confermare le politiche di apartheid e pulizia etnica. Allora, quel biglietto da visita, che nella storia vedrete verrà trattato come dei criminali di guerra, perché chi ha dato l'ok, il via libera, un'operazione che ha non cambiato un regime ma tirato un missile su uno Ayatollah, il parla uno che è contro tutti gli Ayatollah, ma se iniziamo a prelevare i presidenti che non ci piacciono e come polizia globale li portiamo, diciamo, a New York farli per processarli, se iniziamo a tirare i missili sui capi di Stato, guardate che non è la terza guerra mondiale, è la logica del più forte e senza più nessun pudore, e questa cosa qua è ben più grave degli insulti, secondo me, anche sessisti di Trump, perché poi c'è anche questo.
0: Non si fa mancare nulla, diciamo, Donald Trump, da quel punto di vista. Non scopriamo questo neppure oggi, appunto. Io ringrazio l'onorevole Marco Grimaldi. Insomma, attendiamo eventuali novità sul fronte, che rimane evidentemente aperto. Questa era la nostra pagina politica. Oggi c'è stato, anche se non ve ne siete accorti, un importante Consiglio europeo in cui Meloni è stata a suo modo protagonista, chissà però con che umore lo ha vissuto. Intanto ripartiamo dalla musica, questa è Dasha con Not at This Party. Un importante Consiglio europeo in cui Meloni è stata a suo modo protagonista, chissà però con che

0: Allora, eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone delle 20. Ripartiamo anche dal Consiglio europeo. Peraltro oggi avranno fischiato parecchio le orecchie a Giorgia Meloni per tutto quello che è successo con Donald Trump, ma c'è stato anche un momento importante, una lettera sottoscritta con altri 17 leader europei che porta la firma di Giorgia Meloni e di Mette Frederiksen, prima ministra danese, che sulla carta è socialista, socialdemocratica, ma ha una concezione tutta sua, diciamo, soprattutto sul tema dei rimpatri, perché appunto in questa lettera si invita a implementare rapidamente le norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, una manovra che non piace a Emmanuel Macron, che dice non la sostengo, e anche da Sanchez, che ha scelto comunque la via del dialogo dicendo non abbiamo nessuno scontro ma occorre un dibattito. E allora siamo in collegamento con Gabriele Rosana, giornalista e policy analyst, corrispondente a Bruxelles del quotidiano Avvenire. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi dell'invito, buonasera.
0: Insomma, è stato un consiglio che immagino sia stato un po' disturbato anche da quello che accadeva contemporaneamente sull'asse Roma-Washington. Ne sono uscite comunque delle posizioni che ci attendevamo molto distanti su tanti temi. L'Italia si muove su un binario duplice, perché è, come dire, al fianco ad esempio dei paesi scandinavi o del nord Europa sulla questione rimpatri, sulla questione della possibilità di fare uno strappo alla regola sul budget, invece decisamente dall'altra parte.
1: Gioca su più tavoli, forse anche il caso, insomma, transatlantico e i rapporti con Donald Trump da una parte e con gli europei dall'altra non hanno forse proprio insegnato la lezione, se così, così si può dire. Gioca su più tavoli, sì, è corretto, con gli scandinavi, con i nordici, in realtà è un asse di 19 paesi su 27, sì, più sì, che la maggioranza, per chiedere appunto di puntellare ulteriormente

0: quella fortezza Europa che ha messo su ulteriori bastioni in queste due settimane di giugno, perché è quasi approvato ormai, l'abbiamo raccontato appunto su Avvenire in questi giorni, il regolamento sui rimpatri, che rappresenta un inasprimento delle regole europee e dà la possibilità di aprire degli hub di rimpatrio, dei centri di rimpatrio in paesi terzi, in paesi in cui il migrante, con cui il migrante trasferito poi può non avere alcun legame, alcun nesso. E questa lettera fa un passo in avanti perché chiede alla Commissione europea di stanziare anche eventualmente delle risorse dal budget comune per consentire l'apertura di centri congiunti. Si è parlato per esempio di centri congiunti in Asia centrale, questa è una delle ipotesi di lavoro. Budget europeo però, come dicevi correttamente, apre un altro fronte di battaglia, sì, che è quella sulle risorse. E siamo nell'altra squadra, siamo con Sanchez, che invece Sanchez è l'unico che sui migranti ha imboccato una strada alternativa in Europa, che è quella della regolarizzazione, e parecchio, diciamo, che è chiaramente diametralmente opposta a quella di questi 19. E sul bilancio siamo nell'altra squadra perché chiediamo sostanzialmente di mantenere invariato l'assetto attuale, politica agricola comune e coesione come pilastro, come granaio, diciamo in un certo senso, del budget europeo, mentre i frugali, i soliti frugali sono tornati adesso, però vogliono essere chiamati modernizzatori, dicono servono meno soldi per fare meglio e per fare di più lì dove questo più è strategico, competitività, difesa e proiezione globale dell'Europa. A proposito di proiezione globale dell'Europa, il vero elefante nella stanza poi di questo summit che si è concluso un paio d'ore fa è stata la Cina.
1: Sì, peraltro quello. Ti chiederei, insomma, ci attendiamo tra circa una settimana un importante bilaterale tra Meloni e Macron, visto tutto quello che è successo oggi. Macron, insomma, non ha avuto buone parole per l'idea degli hub di rimpatrio, ma visto anche quello che è successo con Donald Trump, che insomma non ha risparmiato in passato attacchi pesanti a Macron, ma così pesante non c'era forse mai andato, sarà un incontro, insomma, quantomeno interessante.
0: Sì, devo dire, Macron riesce sempre, è un abile politico, sicuramente tanti anni all'Eliseo, è un abile politico che riesce a cucire, insomma abbiamo visto portare Donald Trump all'Eliseo e mostrargli stanze davvero placcate in oro e non l'oro un po' forse posticcio che abbiamo visto alla Casa Bianca, sa come ricucire con i propri interlocutori. La Francia e l'Italia hanno tanti interessi strategici in comune sui tavoli di Bruxelles, la migrazione non sarà tra questi, ma su tanti altri fronti si muovono all'unisono, si muovono insieme, lo stesso bilancio potrebbe essere chiaramente uno di questi, e chiaramente lì poi c'è anche un altro tema che è più multilaterale che UE, che è l'inclusione dell'Italia nell'allargamento del formato E3, Germania, Francia, Regno Unito, anche all'Italia e la Polonia, e quindi il passaggio alle E5 è uno dei temi, diciamo, del tira e molla, per non dire del braccio di ferro, però forse in questo momento, soprattutto viste le increspature transatlantiche, al governo italiano conviene tenersi stretti gli alleati europei, soprattutto in un momento in cui l'Europa, e questo è stato uno scatto avanti che mancava da un po' di tempo, si è dimostrata molto assertiva e più in grado che in passato di prendere in mano dei dossier geostrategici come sono quello dell'Ucraina, e come c'era Volodymyr Zelensky qui a Bruxelles giovedì sera, e come quello appunto della contrapposizione crescente con la Cina. Tra l'altro, diciamo, appunto, un dossier che vede insieme Francia e Italia, molto più di quello che insomma poi magari può affiorare, può apparire.
1: È un po' l'insegnamento di oggi, credo. È un'Europa che si è fatta più volenterosa, diciamo, per usare un aggettivo che va adesso di moda. Giorgia Meloni si è sempre tenuta molto in disparte, forse per, come dire, cercare di strappare un sorriso a Donald Trump. Chissà che, visto quello che è successo oggi, non ci possa essere un aumento di volenterosità, diciamo così, anche da parte dell'Italia su tanti fronti su cui con la Francia ci muoviamo comunque allo stesso passo. Io ringrazio Gabriele Rosana per essere stato con noi. Una buona serata e un buon fine settimana.
0: Grazie
1: ancora. Questo è, come dire, era un Consiglio europeo attesissimo per tanti temi, ovviamente soprattutto sul fronte del budget non sono arrivate decisioni finali, ma in qualche modo verranno rimandate con urgenza ai prossimi appuntamenti, e vedremo, perché con il mondo che cambia con questa frequenza potrebbe essere cambiato completamente lo scenario nel giro di qualche settimana. Insomma, è un venerdì che ci ha lasciato parecchio davvero di cui parlare. L'impressione che sarà un fine settimana particolarmente esaltante, quindi vi invito ovviamente a seguirlo con noi. Abbiamo abbiamo una ricchissima programmazione in diretta con tutti i nostri approfondimenti del sabato e della domenica, e quindi dichiaro tra virgolette, diciamo, aperto il fine settimana, ma voi trascorretelo con noi. Non abbiamo al momento aggiornamenti sulla situazione invece dello scontro fra i due treni nel nord di Londra. L'ultimo aggiornamento del Mirror ci parla dei servizi comunque sospesi per il resto di tutta la giornata anche dalla stazione di centrale di London San Pancrazio, però non abbiamo aggiornamenti su eventuali vittime. Sappiamo che ci sono dei feriti anche molto gravi, almeno 50 sono stati portati in ospedale. La segretaria ai trasporti, Heidi Alexander, si è detta profondamente addolorata di sentire di questa collisione. Insomma, ha ringraziato i servizi che sono arrivati per i soccorsi prontamente sul luogo. Però insomma, vi daremo anche aggiornamenti su questo. È tutto per quanto riguarda questa puntata del Timone delle 20, e anche questa settimana va terminando. Ci ritroveremo comunque già lunedì, ovviamente dalle 20 alle 21, per concludere la giornata insieme. Grazie a Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia, grazie a tutti voi per l'attenzione e l'ascolto che ci offrite ogni giorno. Da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata e di un buon weekend.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei, mia fan, non la voglio, non c'era per Ormuz. Telefonata di solidarietà di Mattarella, Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio ora: USA-Australia inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
10: La psichiatria in Italia è un settore che da anni mostra segnali di fatica, ma oggi un dato in particolare colpisce più degli altri. Il numero di posti letto per i ricoveri psichiatrici è tra i più bassi al mondo. A ricordarlo è lo psichiatra Fabrizio Starace, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della ASL Torino 5 in Piemonte, uno dei maggiori esperti del settore. Il confronto con altri paesi è netto: in Italia i posti letto disponibili sono circa 0,1 ogni 1000 abitanti, contro una media OCSE molto più alta. Un dato che, secondo Starace, racconta una scelta precisa fatta negli anni: puntare molto sul territorio, ma sempre senza rafforzarlo abbastanza per reggere tutta la domanda. Il risultato è un sistema che spesso arriva in affanno, soprattutto quando si tratta di gestire le situazioni più acute o le emergenze. E non è solo una questione di numeri, ma anche di organizzazione e di risorse umane, perché mancano per e i servizi sono distribuiti in modo disomogeneo tra le diverse regioni. In alcune aree i percorsi di cura funzionano, in altre invece diventa difficile anche solamente ottenere una presa in carico tempestiva. Il tema quindi non riguarda solo l'ospedale, ma tutto il sistema della salute mentale, tra ambulatori, strutture territoriali e assistenza continua. Starace dice anche che negli anni la psichiatria italiana ha scelto un modello comunitario considerato avanzato, ma che oggi va sostenuto con investimenti adeguati, perché senza un equilibrio tra territorio e ricoveri ospedalieri il rischio è quello di lasciare scoperti proprio i casi più fragili. E mentre il dibattito rimane aperto su come riorganizzare il sistema, il tema dei posti letto diventa uno dei segnali più evidenti in una difficoltà strutturale più ampia. Il professor Starace sarà con noi nella seconda parte di Check Up. Io sono Vicky Mangone, possiamo partire.
11: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: E siamo alla prima parte di Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: Medici Senza Frontiere, tramite il vice direttore delle operazioni Alan Gonzales, descrive la situazione dell'epidemia di Ebola nella provincia di Ituri, Repubblica Democratica del Congo, come estremamente preoccupante e in rapida evoluzione. A un mese dalla dichiarazione dell'epidemia, i casi stanno aumentando rapidamente e la risposta sanitaria risulta insufficiente rispetto alla velocità di diffusione del virus. L'epidemia riguarda il virus Ebola Bundibugyo, per il quale non esistono vaccini approvati né terapie specifiche e la diagnosi è complicata dalla limitata capacità di test disponibili. Questo rende difficile stimare la reale portata dell'emergenza. Secondo Medici Senza Frontiere, le restrizioni ai movimenti e la carenza di organizzazioni sanitarie sul campo stanno rallentando la risposta, mentre molte strutture sono già sovraccariche e anche le cure di base risultano compromesse. Inoltre, paura e disinformazione stanno spingendo molte persone a non recarsi negli ospedali. L'organizzazione sottolinea la necessità di potenziare urgentemente i test diagnostici, rafforzare la risposta internazionale e garantire accesso rapido agli aiuti. Centrale, infine, è il coinvolgimento delle comunità locali, considerato fondamentale per costruire fiducia e contenere l'epidemia. All'ospedale Molinette di Torino è stato eseguito un intervento cardiochirurgico innovativo su un paziente di 82 anni ad altissimo rischio con grave stenosi aortica e insufficienza mitralica. Per la prima volta sono state trattate due valvole cardiache con un unico accesso mini-invasivo, senza arresto cardiaco e senza circolazione extracorporea. Prima la sostituzione della valvola aortica con tecnica TAVI, poi la riparazione della valvola mitrale con tecnica Teocord. L'intervento eseguito in sala ibrida da un'equipe multidisciplinare ha permesso un recupero rapido del paziente dimesso dopo pochi giorni. Il caso rappresenta un esempio di approccio combinato e meno invasivo per pazienti non candidabili alla cardiochirurgia tradizionale. Una bambina di 7 anni è stata diagnosticata con scorbuto pediatrico dovuto a una grave prolungata carenza di vitamina C. La malattia, che compromette la sintesi del collagene, provoca fragilità dei tessuti, sanguinamenti, dolori osteoarticolari e sintomi come stanchezza e difficoltà a camminare. Il caso, trattato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine. L'episodio segnala la riemersione dello scorbuto nei paesi occidentali, legata soprattutto a diete molto restrittive con scarsa o assente assunzione di frutta e verdura, spesso associate a disturbi del neurosviluppo come l'autismo. La selettività alimentare può quindi causare carenze nutrizionali importanti anche in età pediatrica. Il caso evidenzia come lo scorbuto non sia più solo una malattia storica, ma una condizione attuale che può essere difficile da riconoscere. Diventa quindi fondamentale una diagnosi attenta, basata su anamnesi accurata e valutazione delle abitudini alimentari per evitare esami inutili e garantire una terapia tempestiva. In sintesi, il messaggio principale è che la pediatria deve oggi affrontare anche patologie rare o dimenticate, in un contesto in cui i cambiamenti delle abitudini alimentari possono farle riemergere. Parte la campagna di sensibilizzazione clima e salute, cresce il caldo, cresce la prevenzione, promossa da Croce Rossa Italiana col supporto di Legambiente nell'ambito del progetto Effetto Terra. L'iniziativa punta a informare la popolazione sugli effetti della crisi climatica sulla salute, in particolare sulle patologie da caldo e sulle malattie trasmesse da insetti come zanzare e zecche, sempre più diffuse a causa dell'aumento delle temperature. I dati del servizio Copernicus mostrano che il 2025 ha registrato in Europa temperature superiori alla media e ondate di calore tra le più intense mai osservate, mentre anche il 2026 ha già fatto segnare valori record. Il caldo estremo colpisce soprattutto le persone più vulnerabili, come anziani, bambini e soggetti fragili. La campagna si svolgerà in forma itinerante in diverse città italiane, con attività informative, materiali divulgativi e strumenti pratici, come un piano domestico di emergenza caldo e iniziative educative per promuovere comportamenti corretti. È inoltre attivo il numero di assistenza della Croce Rossa 1520, disponibile 24 ore su 24 per consigli e supporto durante le ondate di calore. Il Dipartimento Interaziendale Trapianti del San Camillo Forlanini di Roma ha raggiunto il traguardo di 1000 trapianti di fegato, risultato ottenuto il 28 maggio con 3 interventi eseguiti in un solo giorno. È il punto di arrivo di oltre 20 anni di attività, con una crescita significativa soprattutto nell'ultimo quinquennio, fino a superare i 100 trapianti annui. Il centro, nato nel 2001 e poi evolutosi nel modello POIT, oggi è diretto dal professor Giuseppe Maria Ettore Torre e si è affermato come riferimento nazionale e internazionale per la trapiantologia epatica. Attualmente affronta anche casi ad alta complessità, con una quota rilevante di pazienti oncologici e in condizioni d'urgenza. L'attività si basa su una rete interaziendale che coinvolge anestesia, rianimazione, centro regionale trapianti Lazio e INMI Spallanzani, col supporto della regione Lazio. Circa il 40% dei pazienti proviene da fuori regione, segno della forte attrattività del centro. Il risultato dei 1000 trapianti viene presentato come esito di un modello organizzativo integrato, di investimenti strutturali e di una crescita costante delle capacità cliniche e chirurgiche. Il prurito e il bruciore intimo sono disturbi frequenti nelle donne e possono avere cause diverse, spesso legate a infiammazioni della vulva o della vagina. Tra i fattori scatenanti ci sono anche abitudini quotidiane scorrette, come l'uso di indumenti troppo aderenti, tessuti poco traspiranti o detergenti aggressivi. In molti casi il disturbo è associato a infezioni di origine batterica micotica, come la candida, o protozoaria, alcune delle quali trasmesse sessualmente. Altre possibili cause includono patologie come vulvodinia, psoriasi o lichen vulvare. I sintomi possono peggiorare con la minzione o i rapporti sessuali e includere arrossamento, secrezioni anomale e talvolta sanguinamento. La gestione dipende dalla causa e può prevedere farmaci prescritti dal ginecologo, mentre è sconsigliato l'uso di antibiotici senza indicazione medica. Anche igiene intima corretta, alimentazione equilibrata e buona funzionalità intestinale possono aiutare a prevenire e ridurre i sintomi. Il Consiglio di amministrazione di AIFA ha approvato la rimborsabilità di nuovi farmaci, estensioni di indicazione e medicinali equivalenti. Tra le novità principali figurano due farmaci orfani, uno per alcuni tumori ovarici e ginecologici e un altro per una rara malattia del sangue, la porpora trombotica trombocitopenica congenita, che sostituisce l'enzima mancante responsabile della malattia. Sono stati inoltre resi rimborsabili altri farmaci per diverse patologie, tra cui insufficienza cardiaca pediatrica, amiloidosi ereditaria e ulteriori trattamenti per sclerosi multipla, depressione e anestesia, insieme a nuove estensioni di utilizzo per farmaci già esistenti. Ed infine il Servizio Sanitario Nazionale coprirà anche due medicinali equivalenti, ampliando l'accesso a terapie per diabete e malattie oncologiche e immunologiche. Il congresso tenuto al Gaslini di Genova ha evidenziato il ruolo centrale dell'Istituto Giannina Gaslini nella gestione delle sindromi poliposiche gastrointestinali ereditarie, rare malattie genetiche che aumentano il rischio di tumori dell'apparato digerente. L'evento ha riunito specialisti per definire percorsi diagnostici e terapeutici condivisi, con particolare attenzione alla continuità tra età pediatrica e adulta. È stato sottolineato come la presa in carico precoce multidisciplinare, gastroenterologi, genetisti, chirurghi, oncologi e psicologi, permetta una prevenzione oncologica più efficace. Durante il congresso sono stati presentati i dati preliminari dello studio Poliped, la più ampia casistica italiana sulle poliposi ereditarie pediatriche, che ha coinvolto 13 centri e 121 pazienti, con l'obiettivo di uniformare diagnosi e follow-up a livello nazionale. In sintesi, il messaggio principale è che queste malattie rare richiedono una rete organizzata e continua nel tempo, più che interventi isolati, per ridurre il rischio di evoluzione tumorale e migliorare la qualità dell'assistenza. Adesso ci fermiamo e poi torniamo con la seconda parte di Laboratorio Salute dedicato alla ricerca.

0: Seconda parte di Laboratorio Salute qui a Checkup, dedicato alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: I vaccini, già fondamentali per proteggere da infezioni come Covid-19, influenza ed herpes zoster, potrebbero avere effetti benefici più ampi sulla salute generale. Una revisione di 19 studi presentata a un congresso di cardiologia suggerisce che la vaccinazione contro l'herpes zoster è associata anche a una riduzione del rischio di eventi cardiovascolari come infarto e ictus. Altri lavori indicano inoltre una possibile diminuzione del rischio di demenza nei 3 anni successivi alla vaccinazione. Un altro filone di ricerca riguarda i pazienti oncologici. In alcuni studi, chi ha ricevuto un vaccino a mRNA contro il Covid-19 durante terapie immunologiche per tumori avanzati ai polmoni o alla pelle ha mostrato una risposta migliore ai trattamenti e una sopravvivenza più lunga rispetto a chi non era vaccinato. Gli scienziati non hanno ancora una spiegazione definitiva di questi effetti, ma ipotizzano che la stimolazione del sistema immunitario possa giocare un ruolo chiave anche contro virus persistenti collegati a complicanze a lungo termine e malattie croniche. Un team internazionale di ricerca, con il contributo dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha sviluppato una nuova classe di farmaci antinfiammatori chiamati Photococcips, pubblicando i risultati sulla rivista Journal of the American Chemical Society. Queste molecole appartengono al campo della fotofarmacologia e possono essere controllate tramite la luce. Quando illuminate, cambiano struttura e attivano o modulano il loro effetto terapeutico. Quando la luce viene rimossa, tornano alla forma iniziale. In questo modo è possibile attivare il farmaco solo nel tessuto interessato e nel momento necessario. L'obiettivo è rendere i FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, più precisi, riducendo gli effetti collaterali dovuti all'azione su tessuti sani come problemi gastrici e cardiovascolari. La ricerca apre la strada a future terapie più mirate per le malattie in cui l'infiammazione svolge un ruolo importante. Il cancro al pancreas è tra le forme tumorali più aggressive e difficili da trattare, anche perché viene spesso diagnosticato in fase avanzata. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi resta inferiore al 13%. Una ricerca recente però ha aperto nuove prospettive sulla possibilità di intercettare la malattia molto prima del suo sviluppo. Studi condotti su cellule umane e modelli animali hanno individuato una proteina chiamata FGFR2 che sembra favorire la trasformazione delle cellule pancreatiche in cellule tumorali. Gli scienziati hanno osservato che bloccando questa proteina si può in alcuni casi impedire l'avvio del processo tumorale. Poiché esistono già farmaci in grado di inibire questa proteina, i ricercatori ipotizzano che in futuro si possano avviare studi su persone ad alto rischio, come chi ha una forte familiarità con questo tipo di tumore. Si tratta ancora di risultati preliminari, ma che potrebbero aprire la strada a strategie di prevenzione e diagnosi molto più precoci rispetto a quelle attuali. La conoscenza del corpo umano ha fatto un salto importante grazie a un grande progetto di ricerca britannico che ha raccolto oltre 1 miliardo di immagini mediche su circa 100.000 volontari. Si tratta della UK Biobank, uno dei più grandi database sanitari al mondo, che comprende risonanze magnetiche ecografiche e altri esami dettagliati di cervello, cuore, ossa e vasi sanguigni. Oltre alle immagini, i partecipanti hanno fornito campioni di sangue, informazioni genetiche e dati su stile di vita e ambiente. Tutte le informazioni sono state rese anonime per garantire la privacy. Il progetto prevede anche un follow-up nel tempo con nuovi controlli sugli stessi volontari per studiare come il corpo umano cambia nel corso degli anni. I dati raccolti stanno già producendo risultati importanti. Alcune analisi suggeriscono, ad esempio, un legame tra la salute del cuore e quella del cervello, indicando che proteggere il sistema cardiovascolare potrebbe ridurre anche il rischio di demenza. Uno studio internazionale coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dal Child Mind Institute, pubblicato su Nature Neuroscience, ha individuato almeno due principali sottotipi di autismo basati sui pattern di connettività cerebrale. Il primo è caratterizzato da iperconnettività, cioè una comunicazione eccessiva tra aree cerebrali, mentre il secondo da ipoconnettività, ovvero una ridotta comunicazione tra le regioni del cervello. Questi due profili sembrano associati a diversi meccanismi biologici, rispettivamente legati a processi immunitari e sinaptici. Lo studio, condotto su centinaia di soggetti e modelli animali, suggerisce che queste differenze possano contribuire a spiegare la variabilità dei sintomi nello spettro autistico e rappresenta un passo verso approcci di diagnosi e trattamento più personalizzati. La fondazione dell'Istituto Nazionale dei Tumori è al centro della ricerca sul melanoma, uno dei tumori più frequenti sotto i 50 anni, con circa 12-13.000 nuove diagnosi annue in Italia e un'incidenza in aumento. Nonostante la crescita dei casi, la mortalità è stabile grazie alla diagnosi precoce e all'uso di terapie innovative, in particolare l'immunoterapia, che hanno migliorato significativamente la sopravvivenza anche nei casi metastatici. Negli ultimi anni, alcuni studi condotti dall'Istituto suggeriscono un'evoluzione della chirurgia verso approcci più conservativi, margini chirurgici ridotti rispetto agli standard tradizionali si sono dimostrati ugualmente efficaci in termini oncologici, ma meno invasivi e con migliori risultati estetici e funzionali. Nel complesso, le evidenze indicano un cambiamento di paradigma nella gestione del melanoma, di cui diagnosi precoce e terapie integrate permettono trattamenti sempre più efficaci e meno aggressivi, con maggiore attenzione alla qualità di vita del paziente. Uno studio dell'Università di Bologna, pubblicato su Advanced Science, mostra che le aspettative non influenzano solo ciò che percepiamo, ma anche il grado di fiducia che attribuiamo alle nostre decisioni. La ricerca, condotta su oltre 160 partecipanti, ha analizzato la metacognizione e ha dimostrato che indizi probabilistici influenzano la fiducia nelle risposte senza modificare l'accuratezza. Le persone si sentono più sicure quando le loro decisioni sono coerenti con le aspettative e meno sicure quando sono in conflitto con esse. Il meccanismo coinvolto è legato alle oscillazioni alfa della corteccia parietale destra che regolano l'integrazione tra aspettative e percezione. Inibendo temporaneamente quest'area con stimolazione magnetica transcranica, l'effetto sulla fiducia si riduce, indicando un ruolo causale preciso. In sintesi, lo studio mostra che il cervello non valuta solo cosa vede, ma anche quanto si fida della propria percezione e che le aspettative influenzano direttamente questo giudizio. Questo meccanismo, utile per mantenere coerenza nelle decisioni, potrebbe però contribuire a distorsioni cognitive in alcune condizioni cliniche. Ed è tutto per Laboratorio Salute dedicato alla ricerca. Tra poco arriva la nostra ospite, Luigia Trabace, coordinatrice del gruppo di lavoro in farmacologia e tossicologia di genere. Parleremo di farmaci testati sui maschi, con evidenti rischi per le donne.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
1: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Check-up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
8: Negli ultimi anni la salute mentale è tornata al centro del dibattito sanitario. I dati più recenti mostrano un sistema sotto pressione, con un aumento della domanda di cure e risorse che in molti casi non crescono allo stesso ritmo. Il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità fotografa una realtà molto complessa. Da un lato l'Italia continua a essere un modello per l'approccio territoriale alla psichiatria, dall'altro emergono criticità importanti legate all'accesso alle cure, alla disponibilità di posti letto e alla gestione dei pazienti più fragili. A preoccupare soprattutto il divario tra bisogni e servizi disponibili. I ricoveri non sempre sono accessibili, i percorsi alternativi faticano a strutturarsi e molte famiglie si trovano a gestire situazioni difficili senza un adeguato supporto. Il tema non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma tocca da vicino milioni di persone, pazienti, caregiver, operatori sanitari. E riguarda anche il futuro del sistema sanitario, chiamato a trovare un equilibrio tra assistenza ospedaliera e servizi sul territorio. In questo scenario si inserisce anche il Piano Nazionale per la Salute Mentale, previsto dall'ultima manovra economica, che dovrebbe rafforzare la rete dei servizi e rispondere a bisogni sempre più complessi. Ma cosa prevede concretamente questo piano? Sarà capace di intervenire e di invertire la rotta, restituendo dignità ai pazienti e alle loro famiglie? Se volete interagire con il nostro prossimo ospite su questo tema, abbiamo un WhatsApp dedicato 334 11 11 622.

0: Sembrano lontani i tempi in cui l'Italia, con la legge Basaglia, era considerata pioniera nel superamento dei manicomi, strutture considerate luoghi di segregazione e disumanizzazione. Oggi, in una situazione che vede ospedali che faticano a rispondere all'emergenza, si fa strada la necessità di ripensare completamente all'assistenza. Non si tratta solo di aggiungere letti, ma di potenziare le alternative al ricovero. Si tratta di garantire cure domiciliari efficaci che permettano ai pazienti di restare nel proprio tessuto sociale. Il punto di partenza è il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, che offre una fotografia dettagliata della salute mentale in Italia, con un aumento delle persone prese in carico dai servizi e un sistema che, pur mantenendo una forte impronta territoriale, presenta limiti evidenti sul fronte delle risorse e dell'organizzazione. Buon pomeriggio al nostro ospite, Fabrizio Starace, direttore generale della salute mentale e delle dipendenze presso il Ministero della Salute, presidente Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, nonché professore ordinario di psichiatria all'Università di Brescia. Professore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, mi permetto subito di correggerla.
0: Prego.
1: Il direttore della salute mentale nella ASL TO5 di Torino e non presso il Ministero.
0: Va bene, chiedo scusa, c'è stato un errore.
1: Sarebbe un impegno fin troppo gravoso, direi. Sono professore a contratto all'Università di Modena.
0: Neanche però. L'università, va bene, comunque. Allora, professor Starace, che fotografia restituisce oggi della salute mentale in Italia il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Ma quella di un sistema in grande affanno, che ha affrontato in maniera esemplare i primi 20-30 anni all'indomani della riforma, ma che al volgere del secolo, con l'inizio appunto degli anni 2000, ha visto un progressivo ingravescente depauperamento di risorse non solo economiche, professionali, ma anche di risorse culturali, e ne è conseguito un inevitabile ritorno a modalità sia pur estremamente diverse da quelle che lei citava, che erano presenti prima del 78, cioè quello dell'ospedale psichiatrico, ma di oggettivizzazione delle persone, di catalogazione diagnostica, di enumerazione sintomatologica, di trattamento prevalentemente farmacologico. Ecco, in completa antitesi a quella visione globale a 360 gradi che la riforma proponeva e sottolineava.
0: Senta, ma oggi quante sono le prese in carico annuali? Come sono cambiate negli ultimi anni? C'è stata una percentuale di ingressi maggiore nell'ultimo periodo?
1: Ma guardi, gli ultimi dati disponibili, anche qui purtroppo dobbiamo dire che gli ultimi dati aggiornati sono relativi a oltre 2 anni fa, e questo è un punto dolente che rivolgiamo al Ministero della Salute. Non si capisce come si possa fare programmazione in maniera tempestiva senza avere appunto dati in maniera tempestiva. Ma fatta questo breve inciso, che non aumenterà la simpatia nei contesti istituzionali, possiamo dire che il numero di persone in contatto con i servizi di salute mentale, perché questa è la definizione appropriata, è di all'incirca 800-850.000 persone all'anno. Che vi sia una reale presa in carico, ancora una volta, secondo le modalità sia tecniche che operative che ideali definite nella riforma, siamo, devo dire, lontani dal poterlo affermare. Su che base lo segnalo? Sulla base dei numeri, dei dati. Quello che noi contiamo sono il numero di persone che hanno avuto almeno un contatto, quando sappiamo che nei disturbi mentali gravi è necessario avere un contatto alla settimana, forse un contatto ogni giorno nelle situazioni più acute. Quello che noi contiamo sono gli interventi, quante visite abbiamo fatto, quanti interventi farmacologici, quante somministrazioni, quante certificati. Insomma, un sistema che si sta orientando verso l'efficientismo tipico dell'ospedale. In ospedale ha avuto ragione di essere applicato. I nostri ospedali sono tra i più efficienti nel mondo occidentale avanzato, ma che non è applicabile sul piano delle cure territoriali ad accesso libero, che hanno come primo mandato la prevenzione oltre che la cura e la riabilitazione.
0: Professor Starace, le principali tipologie di disturbi che emergono, quali sono le patologie che più frequentemente portano anche al ricovero ospedaliero? Quali sono i disturbi mentali di cui soffrono i giovani adulti?
1: Ecco, allora qui dobbiamo fare una differenza. Lei citava le condizioni che conducono a un ricovero ospedaliero, in questo caso è evidente, sono i disturbi più gravi, i disturbi dell'area psicotica, quelli nei quali, come le sindromi schizofreniche o i disturbi bipolari, c'è una in qualche momento della evoluzione di queste acuzie c'è un vero e proprio distacco dalla capacità di relazionarsi con il mondo reale circostante. E anche su questo dovremmo fare però una riflessione. Come forse avrà notato dal rapporto che citava, il nostro paese è quello che ha la presenza di posti letto ospedalieri minore di tutti i paesi occidentali avanzati. Ecco, questo da un lato può essere inteso come un elemento positivo, a patto che però vi sia un ben funzionante, articolato, capillare, presidiato da un numero sufficiente di operatori, sistema territoriale. Come le dicevo, tutto questo negli ultimi 20-25 anni ha avuto dei seri problemi. C'è stata una riduzione del personale operante nei servizi territoriali, c'è stata una riduzione, anzi un non aumento di figure professionali fondamentali come quella degli psicologi, che sono la figura professionale per eccellenza deputata alla terapia della parola, alla psicoterapia. E tutto questo ha coinciso con una visione sempre più diffusa da parte degli utenti di servizi di psichiatria come posti dove si contengono le crisi comportamentali, nella maggior parte dei casi con l'uso di psicofarmaci.
0: Senta, ma secondo lei il calo dei posti letto è una scelta programmata, è un effetto dei tagli?
1: Guardi, ci sono, se volessimo inquadrare la condizione dell'Italia sul piano internazionale, scopriremmo che abbiamo distanze di diverse decine di volte da paesi come anche paesi europei. Il primo al mondo per dotazione di posti letto psichiatrici è il Giappone, che ne ha, a fronte dei nostri scarsi 10 per 100.000 abitanti, il Giappone ha 25 volte in più questa dotazione, ne ha 250 per 100.000 abitanti, ma il Belgio ne ha 135, la Germania ne ha 130. Ora, nel nostro paese c'è stata un'operazione per cui nel corso degli ultimi 20-25 anni si sono razionalizzate le dotazioni ospedaliere, ma si è razionalizzato anche si sono razionalizzate anche le modalità di intervento ospedaliero, interventi che prima richiedevano degenze ospedaliere di una settimana, di due settimane, oggi si realizzano in due giorni o addirittura in day hospital. Questo è stato vero anche per la salute mentale, nella quale idealmente la presenza del polo ospedaliero dovrebbe servire esclusivamente per quei giorni iniziali in cui la crisi acuta va stabilizzata per affidare poi la persona di nuovo a cure territoriali. Cure territoriali non significa far ritornare la persona in carico alla famiglia, che poveretta in questi ultimi 25 anni si è dovuta fare carico davvero, le famiglie italiane hanno funzionato come welfare suppletivo in assenza di scelte precise da parte delle istituzioni pubbliche. No, significa attivare modalità di seguitamento anche quotidiano, significa attivare modalità di intervento domiciliare, significa attivare anche modalità di dislocazione se è necessario. Sappiamo bene che nelle situazioni acute a volte è necessario un distacco dal contesto familiare per alcuni giorni, per alcune settimane, per il tempo necessario ad elaborare le situazioni critiche, in contesti che non necessariamente devono essere quelli ospedalieri. Non abbiamo necessità di tecnologie iperavanzate. Appunto, dopo i primi giorni in cui è possibile effettuare una eventuale diagnosi differenziale, dopo aver effettuato tutti gli esami di diagnostica per immagini o di laboratorio, magie iperavanzate, appunto, dopo i primi giorni in cui è possibile effettuare una eventuale diagnosi differenziale, dopo aver effettuato tutti gli esami di diagnostica per immagini o di laboratorio, ma appunto roba che necessita

0: economiche, ma delle risorse professionali. E
1: certo,
0: delle
1: il personale
0: culture...
1: è il numero sufficiente? C'è una preparazione adeguata? No?
0: Esatto, la preparazione adeguata purtroppo riflette culture che sono ancora fortemente influenzate da un approccio medicalizzante. Questo non significa volerne sottovalutare gli aspetti, anzi, significa però avere in contemporanea un approccio che formi gli operatori sugli interventi psicosociali, sugli interventi riabilitativi, sugli interventi psicoterapeutici, allo stesso modo e con la stessa intensità, profondità con cui li forma all'uso dei farmaci. Se avremo invece uno sbilanciamento formativo a favore di un approccio medico, un approccio biologico, è inevitabile avere dei giovani psichiatri che di fronte a una situazione critica non sapranno fare altro che un intervento sedativo di tipo farmacologico. Ma è importante anche l'aspetto culturale, le modalità di gestione di una crisi. Noi abbiamo oggi evidenze diffusissime sulla possibilità, che è stata anche sottoposta a verifiche di efficacia nel nostro paese in maniera rarissima, ma soprattutto nel Regno Unito, dei team di intervento sulla crisi, così vengono chiamati, che agiscono a livello territoriale, supportano il nucleo familiare alle prime manifestazioni di una situazione critica, dislocano la persona in altri contesti abitativi laddove è necessaria questa dislocazione, intervengono in maniera intensiva con una presenza addirittura H24. Lei mi dirà: tutto questo costa un sacco di denaro. E io le risponderò: no, non è vero, costa molto di più una giornata di degenza assolutamente inappropriata in casi come quello che ho descritto.
1: Poi per non parlare della correlazione tra la riduzione dei servizi e l'aumento degli accessi in pronto soccorso, ma questo è un altro, non è un'altra questione, fa sempre parte dello stesso problema. Il tema è molto complesso, noi continueremo ad approfondirlo col professor Fabrizio Starace tra pochissimo, anche con i vostri messaggi.

0: La psichiatria arranca in Italia, il numero di posti letto è il più basso al mondo, ne stiamo parlando col professor Fabrizio Starace. Abbiamo tanti messaggi dei nostri ascoltatori. Stando ai fatti, scrive Emilio di Milano, e alla cronaca, oggi ci sono troppi malati psichiatrici in giro, il sistema prima della riforma Basaglia era più efficace. Professor Starace, questo è un pensiero abbastanza diffuso, è una percezione distorta secondo lei?
1: È una percezione che soffre di quello che potremmo definire un bias storico, nel senso che confrontare le nostre situazioni, le nostre società, le nostre comunità ai tempi appunto degli anni 60, degli anni 70 e verificare invece come sono evolute o come sono involute nel tempo che viviamo, ci comporta anche una necessaria riflessione sulle condizioni di disagio che tutto questo comporta. Lei prima citava il disagio dei giovani che ha ricevuto adeguata attenzione esclusivamente dopo lo stress pesantissimo che il lockdown da Covid ha esercitato. E tutte le condizioni psicopatologiche che sono emerse, dai disturbi del comportamento alimentare alla dipendenza da internet, ai videogiochi, al gioco d'azzardo patologico, ebbene, tutte queste cose forse non sono state determinate dalla situazione sia pur catastrofica del lockdown, ma sono state slatentizzate da quel tipo di stress così pesante, e sono frutto del contesto sociale, economico, storico, politico nel quale siamo immersi. Se tutte le sere al telegiornale ascoltiamo, ecco, facciamo così per evitare citazioni inappropriate, se ascoltassimo un allenatore di pallone che dice che la sua squadra ha stracciato la squadra avversaria e scoprissimo che la partita è ancora in corso e anzi ha subito alcuni gol, ma che cosa penseremmo di questo allenatore? Che forse ha qualche problema di tipo, come dire, elaborativo della realtà, forse dovrebbe guardare un po' più attentamente alle proprie condizioni di salute psichica. Ecco, se tutte le sere noi siamo esposti a stress, a sollecitazioni di questo genere, beh, è evidente che nelle persone che mostrano maggiore fragilità o che hanno minori elementi di solidità ai quali aggrapparsi, pensiamo alla struttura familiare piuttosto che al gruppo dei pari nei giovani, queste persone manifesteranno più frequentemente condizioni di disagio. Poi voglio anche segnalare che rispetto agli anni 70 o agli anni 80 l'attenzione che i media dirigono verso situazioni estreme, dai crimini più efferati alle situazioni comportamentali più complesse, è veramente un'attenzione maniacale.
0: C'è maggiore diffusione di questa tipologia di notizie, diciamo.
1: Assolutamente, ma in maniera io aggiungerei anche patologica, nel senso che si fa leva su quella modalità che conoscono bene i produttori cinematografici di film dell'orrore, che hanno un pubblico molto, molto ampio e che è quello che appunto si dedica a scatenare le pulsioni e le reazioni più drammatiche. Solo che nel film dell'orrore la via di fuga psicologica è la consapevolezza che si tratta di qualcosa che fra due ore terminerà. Nelle nostre situazioni purtroppo questi
0: non è così,
1: questi dati si protraggono.
0: Va bene, grazie professor Fabrizio Starace, abbiamo parlato di psichiatria, una psichiatria che arranca decisamente nel nostro paese. Abbiamo terminato, Check Up finisce qui, adesso vi lascio alle notizie, a seguire Roberto Poletti con Italia No Limits. È tutto per oggi, è tutto anche per questa settimana, vi auguro un buon weekend, la Mangone torna lunedì.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti. un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra, lo riferisce la British Transport Police citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in area a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco che spiega l'IDF ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli Stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro-nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
9: E ne abbiamo di cose da dire questa sera nella puntata 194 di Italia No Limits, con le parole di Donald Trump che hanno fatto il giro del mondo, l'attacco feroce in un certo senso a Giorgia Meloni.

Questa sera è d'obbligo il tema, una vicenda che ha del clamoroso e che apre una frattura politica e diplomatica senza precedenti tra Roma e Washington. Nelle ultime ore Donald Trump ha attaccato pubblicamente Giorgia Meloni con parole che hanno fatto il giro del mondo, parole che non riguardano un dossier internazionale, una scelta strategica, una divergenza politica, ma direttamente la persona del Presidente del Consiglio italiano. Intervistato all'aria che tira sulla 7, Trump ha dichiarato che Giorgia Meloni lo avrebbe implorato di fare una foto insieme durante il G7 di Evian e che lui avrebbe accettato soltanto perché lei gli faceva pena. Una frase che ha provocato una reazione immediata e durissima. Meloni ha replicato parlando di dichiarazioni totalmente inventate, si è detta francamente allibita e ha risposto con una frase destinata a pesare nel dibattito politico di queste ore. Io e l'Italia non imploriamo mai. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato personalmente alla Premier per esprimerle solidarietà. Antonio Tajani ha annullato il viaggio ufficiale negli Stati Uniti previsto per il prossimo fine settimana. Matteo Salvini ha scritto che chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi. Guido Crosetto ha parlato di una caduta di stile che danneggia l'intera alleanza occidentale e per una volta persino gran parte delle opposizioni ha difeso la Presidente del Consiglio. Andrea Orlando del Partito Democratico ha dichiarato che chi schiaffeggia i rappresentanti dell'Italia schiaffeggia l'Italia. Giuseppe Conte ha definito inaccettabile che un alleato tratti così i vertici istituzionali italiani, ma non tutti allo stesso modo hanno dichiarato, ha parlato anche Vannacci, del resto a distanza di ore. Angelo Bonelli, che avremo ospite, sostiene che questo schiaffo sia il risultato della subalternità con cui Meloni avrebbe costruito il rapporto con Trump e arriva addirittura a dire che la Premier dovrebbe farsi da parte. Matteo Renzi parla invece di parole orripilanti da parte del presidente americano, ma aggiunge che Giorgia Meloni avrebbe finalmente capito l'errore di aver puntato politicamente sul rapporto privilegiato con Trump. Insomma, la solidarietà istituzionale è praticamente unanime, l'interpretazione politica invece è tutt'altro che condivisa. Che cosa sta succedendo davvero tra Trump e Meloni? Fino a poche settimane fa i due apparivano tra i leader occidentali più vicini, si parlava di rapporto privilegiato, di sintonia politica, di canale diretto tra Roma e Washington. Oggi invece assistiamo a una serie di attacchi pubblici sempre più frequenti. C'entra forse la guerra con l'Iran? C'entra il coraggio? C'entra la schiettezza con cui la Premier ha difeso Papa Leone? C'entra la decisione italiana di non concedere piena disponibilità delle basi militari? C'entra il tentativo di Meloni di mantenere un equilibrio tra Stati Uniti e il resto dell'Europa? Oppure, come sostiene una parte dell'opposizione, stiamo semplicemente vedendo il fallimento di una strategia politica che aveva puntato molto sul rapporto personale con il presidente americano? E ancora, Trump sta semplicemente usando il suo stile provocatorio oppure questa volta è stato superato un limite che non dovrebbe essere superato nemmeno tra alleati? Se foste al posto di Giorgia Meloni, come reagireste? Avreste risposto pubblicamente oppure avreste scelto la strada del silenzio diplomatico? E soprattutto, dopo questo episodio, vi fidate ancora di Donald Trump come leader dell'Occidente oppure pensate che un presidente americano non dovrebbe mai rivolgersi in questi termini al capo di un paese alleato? C'è poi una questione politica tutta italiana. Chi ha votato Giorgia Meloni si sente oggi rafforzato dalla sua risposta? È abbastanza? Oppure la reazione del governo dovrebbe essere ancora più dura? E infine, questa vicenda rafforza o indebolisce Giorgia Meloni e i vostri occhi? Scriveteci, mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. 334 11 11 622.

0: Stato di Fratelli d'Italia. Buonasera, onorevole.
1: Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Che dire di fronte a questo attacco senza precedenti e senza alcun criterio normale di Trump a Meloni?
1: C'è poco da dire. Le parole del presidente Meloni, il video della presidente Meloni sono state molto chiare. Peraltro, glielo dico, io questa mattina ero anche in diretta al coffee break pochi secondi prima che venisse dato l'annuncio da parte di Parenzo, l'aria che tira, di questa esclusiva, insomma, che c'era. Siamo rimasti tutti estremamente colpiti e io mi permetto di fare due considerazioni. La prima considerazione è nel merito, perché le parole di Trump chiaramente non corrispondono a verità, cioè le immagini che abbiamo visto tutti in questi giorni raccontano di un clima completamente diverso, di un rapporto completamente diverso, ma non soltanto tra Trump e Meloni, ma direi anche tra Trump e i leader europei, che comunque, nonostante tutte le difficoltà del caso, lo hanno accolto, si è dialogato per cercare di rilanciare un'unione occidentale che innanzitutto interessa, credo, in questo momento anche gli Stati Uniti. Secondo ragionamento che faccio è la forma, qualora fosse anche vero, e chiaramente non è vero, un'affermazione di questo tipo è estremamente scomposta, pare più davvero quella di un principiante e non un presidente che invece è alla guida della più grande potenza del mondo, quindi è chiaro che c'è rammarico, dispiacere, ma c'è anche molta molta rabbia per queste parole che assolutamente non corrispondono alla verità, come dicevo.
0: Ecco, di fronte a un attacco così vile, l'hanno riconosciuti tutti, alla fine c'è stata anche la telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha fatto sapere di aver chiamato la Premier, eccetera. Ecco, secondo lei ci sarà o deve esserci una reazione da parte del nostro governo che non sia solo quella di reagire immediatamente chiarendo le cose, di in qualche modo far saltare il viaggio di Tajani, eccetera? Che reazione cosa può accadere adesso?
1: Beh, guardi, io credo che la reazione da parte delle dichiarazioni del presidente Meloni, la cancellazione del viaggio del vice premier negli Stati Uniti, che avrebbe partecipato a un importante forum che si teneva a Miami proprio anche per le relazioni commerciali, siano comunque dei segnali politici molto importanti. Dopodiché io sono anche convinto che dobbiamo sempre utilizzare il raziocinio per guidare un paese, per fare la politica estera del proprio paese, che ricordiamolo sempre chi ci ascolta, è innanzitutto fare l'interesse nazionale. Gli Stati Uniti sono comunque un nostro paese alleato, e dico giustamente gli Stati Uniti, non Donald Trump, perché noi abbiamo sempre rivendicato l'importanza di un rapporto privilegiato con l'America, indipendentemente da chi è l'inquilino alla Casa Bianca. Giorgia Meloni aveva un ottimo rapporto con Washington anche quando c'era un presidente democratico, forse addirittura meglio a quanto pare, visto quanto accaduto nelle ultime ore. Quindi noi crediamo e riteniamo che comunque si debba mantenere questo rapporto. Gli Stati Uniti rappresentano anche il secondo mercato per scambio commerciale dell'Italia, tra l'altro con un importante surplus, che vuol dire comunque benessere economico e anche sociale per le aziende e per le imprese italiane. C'è il tema della difesa e quant'altro. Quindi noi con gli Stati Uniti vogliamo mantenere il rapporto. Di certo non possiamo accettare lezioni e soprattutto non accettiamo questa tipologia di comportamento. Vedremo come si comporterà anche il presidente Trump dopo questa ferma risposta da parte di Palazzo Chigi e della Farnesina.
0: Grazie all'onorevole Gian Giacomo Calovini, Fratelli d'Italia.
1: Grazie a voi, buona serata, grazie, arrivederci.
0: E allora sentiamo appunto l'intervista di La Sette a Trump, è doppiata, non c'è l'originale, ma queste parole che adesso vi facciamo riascoltare sono quelle che hanno scatenato il pandemonio.
2: Pronto?
3: Buonasera, signor Presidente. Buonasera, sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
2: Dimmi.
3: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
2: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
3: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
2: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
3: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
2: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
3: Mi parli di quell'incontro.
2: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
3: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti. Cosa ha suggerito loro?
2: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e l'energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
3: Grazie, signor Presidente.
0: Ecco, Presidente che risponde così, tranquillamente, al cellulare, ai giornalisti che ce l'hanno e regala queste perle. Insomma, è la notizia politica del giorno. Sollecito anche voi al 334 11 11 622 a dire la vostra, ma sentiamo a stretto giro di posta la risposta di Meloni a Trump sui social.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Ecco, questa la risposta della Meloni, la stessa Meloni che qualche tempo fa sembra preistoria, prima di tutti i casini, diceva: spero che un giorno potremo dare a Trump il Nobel per la pace.
5: Dopodiché, sul premio Nobel per la pace, spero che un giorno potremo dare un premio Nobel per la pace a Donald Trump e confido che se farà la differenza sulla che possa da questo punto di vista fare la differenza sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, anche per l'Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremmo candidare Donald Trump al Nobel per la pace.
0: E ritorniamo alla risposta della Meloni di oggi, risentiamola, perché dal Nobel per la pace alle parole di oggi.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: E Paolo da Milano scrive: dopo una figuraccia del genere, per Meloni non ci sono che le dimissioni. Un premier non può essere umiliato in questo modo. Evidentemente Meloni non è adeguata a rappresentare un paese importante come l'Italia. Altra ascoltatrice, Maria: ciao Roberto, io come donna mi sento offesa dal sessismo che fa il presidente americano. Se ne approfitta che la presidente è donna e secondo lui può approfittarsene a dire menzogne e provocazioni. La Meloni ha fatto bene a rispondergli. Poi ormai abbiamo capito che ha compiuto 80 anni e già da tempo non è una persona normale, se no non avrebbe combinato tutti questi guai con le guerre. Alfredo, il centrosinistra quasi in massa si schiera con la Meloni, quindi alle prossime elezioni potrebbe coalizzarsi con lei. Ma qui veramente andate oltre. Ma insomma, andate dove volete, il numero lo conoscete: 334 11 11 622. Linea alla regia e si torna subito qui.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale radio.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22 e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E tra poco i vostri messaggi al 334 11 11 622 su Meloni Trump.

0: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma voi non ci crederete, ma a me spiace che Trump si sia comportato così, però non mi... Lei dice che è allibita, ma solo lei, perché secondo me il 90% degli italiani non è allibito, se lo aspettava. Ma ben svegliata, pane e marmellata. Cioè, tutti lo sappiamo che è un buzzurro e a lei piace circondarsi di buzzurri, vedimi lei, Musk, a lei piacciono questi buzzurri e quando se li ritrova contro, ecco il risultato. Poi, per carità, lui è quello che è, ma lo sappiamo tutti, ma perché non si è svegliata? Ha sbagliato tutta la politica estera, io lo dico da tempo, anche se poi i suoi fan si arrabbiano, è lì da vedere. Adesso lei, a causa del francobollo, non è andata in Europa facendo una figura meschina e non è andata per lui, per non scocciare lui, e lui quando lei è andata lì scodinzolando un po' e sorridendo a 62 denti, a un certo punto le ha dato un calcio. Io non sono così stupita, è logico che sia così. Cosa dovrebbe fare? E niente, cosa può fare? Niente, quello che può fare magari è smetterla di fare gli interessi degli Stati Uniti e magari fare un pochino i nostri, per esempio non comprando più quel gas liquefatto che ci costa un botto, per esempio proponendo a tutta l'Europa di tassare le web company americane che ci fanno un sacco di soldi e non pagano tasse. E scontentare ancora di più Trump. Fai gli interessi dell'Italia, tanto lui ormai a questa postura si è accorto che tu non sei il cavallo di Troia che lui voleva e chissà perché cresce Vannacci, chissà perché. Ciao ciao.
1: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Ovviamente solidarizzo con Giorgia Meloni per quello che gli ha detto Trump. L'unica cosa che volevo puntualizzare è che non è niente di nuovo, insomma, di Trump. Magari è stato un nuovo che l'ha fatto direttamente con lei, ma mi ricordo diverse conferenze stampa dove diceva che europei, i vari presidenti dei vari stati che gli baciavano tutti il culo. Era proprio una frase sua, no? Non so, io che so la solita volgare. E quindi niente di nuovo, scorretto, scorretto come lo era anche prima quando lo elogiavano. Buona serata.
2: Buonasera, io credo che Trump abbia esercitato tutta la misoginia possibile nei confronti di Giorgia Meloni, ma va da sé che fa parte del personaggio, quindi io non credo che si dovrebbe neanche ritenere offesa la Premier da queste parole così sciocche, così, che non sono da un leader, insomma, non sono dal capo di Stato di quella statura. Che statura poi Trump non ha. Comunque, a me veramente sembra un paradosso quello che succede, ma evidentemente lui alla prima possibilità gliel'ha fatta pagare il fatto di non aver potuto usufruire delle basi in Italia. E poi in secondo luogo, essendo una donna, chiaramente è il suo gioco preferito prendersi gioco e schernire in qualche modo le donne e in particolare Giorgia Meloni, che si è fatta comunque vedere, diciamo, benevolente, ben disposta nei suoi vari viaggi negli Stati Uniti. Quindi il fatto si commenta da solo, guardando chi è Donald Trump, e comunque a Giorgia Meloni va tutta quanta la solidarietà di tutti, ma come persona, ecco, e basta. Salve, Laura da Roma.
3: Buonasera Presidente del Consiglio, signora Giorgia Meloni, grazie a No Limits della trasmissione di Giornale Radio, che io vorrei farle avere il mio applauso per la classe con cui lei ha reagito alle parole del Presidente degli Stati Uniti. Guardi, sono veramente orgogliosa di essere italiana. Le parla una che non l'ha votata, Presidente Meloni. Ad ogni modo, la classe non è acqua, è stata veramente superiore. Altro che inginocchiarsi, niente di tutto questo. Comunque, guardi, Presidente, io senza togliere nulla ai figli di nessuno, devo dire che lei è la figlia che tutti avremmo voluto. Le posso dire una cosa? Io non sono mica tanto stupita delle parole del presidente Trump, perché da quello che mi è giunto storicamente so che lui ha sempre celato la sua origine tedesca, di questo borgo della Germania, Karlstadt, che peraltro ha dato natali sia a lui che a un'altra famiglia di magnati dell'alimentare, per cui insomma su 1200 abitanti, guarda un po' che è successo. E lui si era inventato di essere svedese per motivi politici, forse, non lo so bene. Ad ogni modo non è che voglio assolutamente mancare di rispetto al suo ruolo istituzionale, come a quello di chiunque abbia un ruolo istituzionale per uno Stato, a cominciare dal Santo Padre Leone. E ancora grazie, Presidente, buon lavoro.
4: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Mi pareva strano che interveniva Silvana, no? E secondo lei chi ci doveva rappresentare? La SLEN o Giuseppe Conte, visto che è della 5 Stalle, diciamo, la signora Silvana, no? Conte sarebbe stato in grado? Ma, buonasera, dottor Poletti.
5: Buonasera a lei e buonasera a tutti. Continuiamo tra poco.

0: Io non capisco, più serve denigrare insomma l'avversario politico. Non ti piace le 5 Stelle, non chiamare le 5 Stelle, non ti piace la slime, è una politica come gli altri, che ne, come si può sapere un altro politico come si sarebbe comportato? Intanto io comunque se fossi stato la Meloni non avrei permesso a Trump ad arrivare a tanto, sinceramente, adesso comunque complimenti alla Meloni perché insomma è riuscita insomma a farsi valere, però insomma non è che c'è da qui veramente, qua si trova veramente un linguaggio comune, qua scoppia la terza guerra mondiale ragazzi, cerchiamo un attimo di volerci un po' più bene. Buonasera Milano.
1: Cerchiamo di volerci un po' più bene. Buonasera Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Oggi è una di quelle giornate che se non la racconti non ci si crede.
2: Bravo, non ci si crede, stamattina non ci si credeva nessuno di noi, siamo rimasti tutti basiti perché quei tre giorni a Evian per il G7 francamente erano sembrati tre giorni in cui, io lo dico come giornalista lo possono dire, tra capi di Stato e di Governo bisogna usare altri temi, ma insomma sembrava un Trump tornato un po', insomma, signori, diciamolo francamente, Trump ha qualche problema di tenuta mentale, no? Se avete la pazienza di ascoltare le sue conferenze stampa, vi rendete conto, per esempio, si ripete in continuazione e ogni volta aggiunge un'iperbole, ogni volta aumenta il tono, insomma, ha qualche equilibrio, ha qualche problema per tenere un proprio equilibrio. Detto questo, i tre giorni di Vienna erano sembrati tre giorni in cui un Trump che era tornato un po' a casa, no? A casa dove la casa è l'Occidente, la Grande Alleanza Atlantica, il G7, vi ricordo che l'ultimo G7 in Canada, il suo primo da presidente, lui venne poche ore, andò via, invece qui è rimasto fino alla fine, ovviamente c'era, insomma, sembrava tutto questo. Stamattina, pur con mille diffidenze, perché noi in questi giorni eravamo un po' troppo, un po' stupiti, ecco, che non fosse successo nulla, che non ci fosse stato un attacco. Già ieri, quando durante il vertice NATO, sì, del ministro della difesa, Hexet, ho detto, hai visto, infatti l'ho scritto sul giornale oggi, ho detto, hai visto, cioè il miele di Evian è già evaporato, è rimasto sul lago, perché già ieri era cambiata giornata. Stamani siamo rimasti tutti di così, come io, di sale, no? Di sale. Perché? Ora non so se vi chiedermi qualcosa di specifico, ma siamo rimasti
1: no,
2: di sale.
1: No, vai, che ti sto ascoltando con piacere.
2: Siamo rimasti di sale in questo senso. Allora, nessuno può sapere, nessuno, io non lo so se è vero o finto, se è vero quello che dice Trump e quindi finto quello che risponde Meloni, non lo so. Però diciamo questo, innanzitutto giù le mani dal nostro paese e quindi in questo caso anche del Presidente del Consiglio. Nessuno si deve permettere, prima cosa. Dopodiché, al secondo punto, ci dobbiamo chiedere come siamo arrivati fino a questo punto. Perché siamo arrivati fin qua? Allora, che Trump abbia un profilo, come dire, borderline, lo dico, lo ripeto, io come tanti altri, e lo dimostro ogni volta. Il tema è come è stato possibile, e questo ripeto, solidarietà totale alla Presidente del Consiglio, perché vuol dire dare solidarietà a noi stessi. Probabilmente certo. Meloni, se ce l'avesse avuto davanti, gli avrebbe tirato un nocchino in testa e Trump, non lo so, capito? Perché veramente sono quelle cose dove uno, le parole non esistono più, passa alle mani, insomma. Però perché siamo arrivati a questo punto? Come si è permesso lui di dire una cosa del genere? Allora, e qui entriamo nella fase 2 di questo racconto, dovremmo raccontare questi 15, ormai 16, 17 mesi di presidenza Trump, dovremmo raccontare forse di un errore un po' ingenuo da parte del nostro governo di fidarsi di questo signore. Che non ci si possa fidare di Trump, uno lo deve sapere dal 6 gennaio 2021, quando lui ha fatto l'assalto, ha ordinato l'assalto alla Casa Bianca, no? Quindi Trump è quella roba lì. Allora, invece noi abbiamo creduto nel nome nel nome giusto della Santa Alleanza fra Stati Uniti, Europa e Italia, insomma gli americani ci hanno liberato dal nazifascismo, no, abbiamo, in nome di quello abbiamo creduto di tenere, di dover tenere comunque un buon rapporto con questo signore. Ecco, probabilmente il buon rapporto si è spinto un po' troppo in là a volte, ad esempio quando l'abbiamo candidato al premio Nobel. Forse dovevamo, insomma, ora è inutile farsi queste domande. È accaduta una cosa questa volta irrecuperabile. Io sto scrivendo questo pezzo, questa volta è accaduta una cosa irrecuperabile. È vero che
1: cosa intendi per
2: politica...
1: irrecuperabile? Perché c'è la diplomazia, ci sono gli stati, però ci sono anche i caratteri delle persone.
2: Esatto,
1: non credo che Giorgia Meloni la manderà giù facilmente.
2: Esatto,
1: sta roba
2: irrecuperabile,
1: qui.
2: Irrecuperabile vuol dire che il rapporto tra i due non sarà più recuperabile, perché è stato veramente, ha veramente esagerato Trump, capito? E ripeto, questo al di là del fatto che sia vero o non vero. Al di là del fatto che quel divanetto sia stato cercato, non ci deve interessare. Lui ha sbagliato totalmente e non credo che sarà possibile ricucire i rapporti. I rapporti saranno mantenuti a livello diplomatico, perché devono essere mantenuti, perché gli Stati Uniti sono il nostro grande alleato. Certo, questo è molto difficile, tutto questo rende tutto molto difficile, a meno che non si decida tra i grandi presidenti, tra i grandi leader della Francia, insomma, di tutta Europa, perché Trump in questi mesi ce n'ha avuta per tutti, eh? Ricordatevi quando ha preso in giro, Macron, gli ha detto che non capiva nulla, adesso l'ha incensato, è il miglior presidente di sempre, eccetera. Ricordatevi cosa ha detto di Starmer, insomma, via via ne ha avute un po' per tutti, anche pesanti. Ora, dire che mi fa pena la Presidente del Consiglio italiano, mi risulta difficile capire come possano riparlarsi di nuovo questi due. Poi, in nome della cosa pubblica, si fa di tutto, certo. Però mi risulta, io quando dico irrecuperabile intendo che il rapporto tra i due non è più recuperabile da parte di Meloni. Insomma, Meloni non sarà più intenzionata a recuperare un rapporto con questo signore, sul piano personale intendo. Invece lei ha sempre cercato in questi mesi, ho capito, però lei in questi 16 mesi, 17 mesi si è fatta forza proprio di quello, di avere un rapporto personale con Donald Trump. Un grosso errore, permettimi Roberto, in questo momento, in questo momento solidarietà totale al Presidente del Consiglio e fine. Però come siamo arrivati?
1: Ecco, tra l'altro il meccanismo per cui i giornalisti che hanno il telefono di Trump, probabilmente ce l'hai anche tu, lo potrei...
2: se vuoi. No, perché io non ho i soldi per pagare.
1: Ah, la chiamata.
2: Funziona così, certo. C'è un pool di giornali. Fanno benissimo, chi c'ha i soldi fa bene a farlo.
1: Spiega il meccanismo, perché è molto
2: importante. Perché io non ho i soldi per pagare.
1: Ah, la chiamata
2: così. Funziona così, certo. C'è un pool di giornali, fanno benissimo, chi c'ha i soldi fa bene a farlo.
1: Spiega il meccanismo, perché è molto interessante.
2: Il meccanismo è questo, cioè la comunicazione.

0: 20.000 euro ogni tot mesi, ma insomma sono soldi, pagando sono queste testate nel giro di telefonate che Trump può fare di tanto in tanto. Quindi avete visto che il Corriere della Sera gli è già successo 2 o 3 volte di avere questa telefonata. La 7, che a quanto pare è nel pool, in uno di questi pool. Ecco, però sappiate che è a pagamento questa cosa.
1: Ma i
0: Vorrei
1: soldi a chi
0: capire
1: vanno?
0: bene.
1: A Trump o
0: Alla Casa
1: alla...
0: Bianca?
1: Sì,
0: No, no, io questo non lo so, non so che venga fatto il bonifico, il transfer, però io credo che vadano alla Casa Bianca, credo che vadano, che ne so, all'ufficio comunicazione. Però è a pagamento questa cosa, ecco, non è che uno le sia più simpatico, uno più antipatico. A pagamento le testate sono ammesse a essere in questo pool. Poi magari alcune testate lui potrebbe, probabilmente non le vorrebbe, non faccio qui nomi, ma alcune testate non le vorrebbe. Se non sono testate di un certo rilievo neppure, perché non perde tempo. Comunque ci sono di mezzo soldi in questa cosa.
1: E quindi
0: È bene che si sappia questa cosa, è
1: come
0: bene che
1: tutto
0: si
1: negli Stati
0: sappia.
1: Uniti basta pagare, poi con tutte le cavolate che gli escono
0: Beh,
1: dalla
0: no,
1: bocca, quei
0: scusami,
1: soldi
0: non è mai
1: rientrano poi.
0: successo. Non mi risulta che
1: No,
0: Biden e Obama
1: no,
0: abbiano
1: ci
0: fatto il pool a
1: mancherebbe.
0: pagamento.
1: Sto
0: Insomma, no,
1: dicendo
0: se
1: con
0: no.
1: Trump, sto
0: Ah,
1: dicendo
0: con
1: con
0: Trump, sì,
1: Trump.
0: certo.
1: Sì, no,
0: Però,
1: ma
0: ragazzi,
1: dico.
0: tutti vi siete innamorati di Trump voi all'inizio, ve lo ricordate? Erano tanti quelli innamorati di Trump. Tutti vi
1: Ecco,
0: eravate
1: capito?
0: dimenticati di quello che era successo nell'attacco il 6 gennaio 2021. E improvvisamente c'è stata la memoria collettiva, si è liberata di questo ricordo, ma quella roba lì che è successa è stata pazzesca. Ecco, 5 anni dopo non è che uno invecchiando migliora, purtroppo, invecchiando peggiora, e infatti è peggiorato.
1: Va bene, ringrazio
0: Vabbè.
1: che ha tanto lavoro da fare perché ha un bel pezzo.
0: Oggi è complicata. Oggi è complicata, sì.
1: Ringrazio Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano
0: Grazie a
1: nazionale.
0: voi,
1: Grazie
0: buona
1: Claudia, grazie
0: giornata,
1: come sempre.
0: arrivederci, ciao, ciao,
1: E
0: ciao.
1: allora il numero per i vostri interventi, eccolo qui, 334 11 11 622. Aspetto, attendo i vostri messaggi vocali, attendo anche i vostri messaggi scritti e attendo di sentire tanti altri ospiti che questa sera si alterneranno qui a Italia No Limits. Vi ricordo che ci siamo sempre. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, che Italia No Limits è fatta da sottoscritto con la collaborazione di Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione. E allora la linea alla regia per tornare subito dopo.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale. O chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
4: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
3: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
4: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo a fondo: non la voglio più come fan con Hormuz, non ha aiutato. Netta la smentita della premier: certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso, sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione e sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti. A 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Pronto?
8: Buonasera, signor Presidente. Buonasera. Sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
7: Dimmi.
8: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
7: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
8: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
7: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
8: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
7: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
8: Mi parli di quell'incontro.
7: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
8: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti. Cosa ha suggerito loro?
7: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro, l'energia con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
8: Grazie, signor Presidente.
9: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.

0: E buonasera al direttore Paolo Liguori, bentornato Paolo, che casino, ciao, che ciao. Giornata, ciao.
1: A giornata movimentata, eh?
0: Eh sì, E non finisce qui, mi sa.
1: Sì, vabbè, come al solito, poi ci sono gli strascichi, però gli strascichi non sono potenti come i fatti che li originano, perché i fatti che li originano ti lasciano un po', come dire, attonito, no? Come si dice? Attonito. Io sta cosa di Trump sono rimasto attonito, a bocca aperta, non è possibile, ma che ha detto? Ma perché? Boh. E poi dove? Chi? Perché? Dove? Insomma, me ne sono fatto una ragione. Trump è un cafone.
0: Eh sì, però non credo
1: Tu dirai, ma questo è un fatto politico, chissà che stracci. Tutte le cose che fa Trump sono estemporanee, poi se vai a vedere lui nella sua testa non gli dà gli stracci, però sono cafonate. Questa è una cosa, da... Come a Roma dicono, quello è un burino, non si sa comportare. Perché è gratuita, perché è una cosa che insulta una Presidente del Consiglio, quindi un paese, è intervenuto tutto il paese, il Presidente della Repubblica, il Ministro degli Esteri, ha richiamato l'ambasciatore, ci potrebbero essere delle conseguenze, però il fatto è che poi l'ha fatto con una donna che non lo merita, perché l'ha fatto, non si fa proprio con una donna, è come se a me mi chiedeva una persona che incontro, che ci vediamo, un selfie e dico vabbè poveretta gliel'ho fatto perché mi faceva pena. Ma è una cafonata, è una cosa brutta non brutta perché gli Stati Uniti, l'Italia, gli dovevamo rispondere, poi qui in Italia si fa ogni cosa si ingigantisce, noi dovremmo rispondere, ma che devi rispondere? È una cafonata, devi rispondere che gli devi dire quello che gli stanno dicendo, quello che gli ha detto Giorgio, ha risposto bene, Tajani, insomma. No, hanno risposto, ha risposto il presidente che ha solidarizzato. Quando Trump aveva fatto un'altra cafonata col Papa, Giorgia aveva risposto lei, lui se l'era presa pure con lei, però insomma è un po' cafone sto Trump, le sue estemporanee a me non piacciono.
0: Poi, ecco, questo meccanismo di Paolo Liguori, questo meccanismo di rilasciare queste interviste a pagamento, insomma, perché ti danno il numero per parlare con il presidente, certo. ma sostanzialmente paghi. Ecco, questo meccanismo serve a lanciare dei messaggi o veramente, perché l'intervista inizialmente era su altro, no?
1: Sull'Ucraina. Serve a lanciare se stessi. Una similitudine molto molto diversa, molto molto più blanda, molto più da ridere di queste cose qua, l'ha fatto qualche volta Lotito sulla Lazio, no? Ogni tanto lo chiama una radio semi sconosciuta e lui dice delle cose che non ha mai detto prima, queste cose vengono fuori e sono due o tre cosette di questo genere che hanno fatto inviperire i tifosi che se ne sono andati dallo stadio e non fanno gli abbonamenti, no? Perché Lotito si era lasciato andare così. Allora Trump, a parte la sua linea politica, le questioni politiche, non le voglio poi mettere tutto in quella massa lì, questa cosa la fa per legittimare se stesso e far vedere io non ho bisogno di nessuno, io sono forte, alla fine prendo a schiaffi Macron, a schiaffi metaforici, no? Macron, ma prendo anche la Meloni. Io sì, ho gli alleati, però io non dipendo da loro, sono dei poveretti, e ne parla così. Sempre, con un po' di tutti, pure a Starmer gliene ha dette in altre occasioni. Allora, praticamente è un modo per celebrare la sua potenza, ma quando uno fa così sempre, vuol dire che non c'ha tutta sta potenza, no? Perché le persone che hanno tanta potenza non hanno bisogno di celebrarla attraverso queste piccoli insulti agli altri, no? Poi piccoli non sono, sono anche sgradevoli, no? Non ti sembra?
0: Grazie, mi sembra sì, io sono ecco, senza parole. Grazie.
1: Adesso io dirò al prossimo che me lo chiede, sai, ho dovuto rispondere a Poletti perché poveretto, che poi quello se no si mette a piangere che diceva non mi ha risposto. Hai capito che non si può fare, tu mi dici sei un capone Paolo e io dico di Trump lo stesso. Ciao, buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro a te, grazie a Paolo Liguori, brano e torniamo.

0: E allora i vostri messaggi al 334-11-11-622. Comunque la Fusani dice che da subito Trump era così, dal 2021, ma io ho visto in televisione che tutti i presidenti hanno cercato di elogiarlo e purtroppo la Meloni, anche lei ha dovuto fare la sua parte di dargli confidenza. Facciamoci una domanda. La Fusani e chiunque, come si sarebbero comportati? Lo dovevano insultare dopo tutti gli attacchi che ha fatto al Papa e anche alla Presidente? Umanamente ha cercato di tenerselo buono sempre per amore dell'Italia, è forse l'unica politica che riesce ad avere forza ed andare avanti. Edoardo da Roma: fino a ieri i meloniani amavano il trampone, addirittura lo adoravano. Oggi è diventato lo psicopatico. Liguori: è un po' cafone sto Trump, un po', soltanto un po', magari vi fosse competenza e strategia come lui, tanti altri, una tragicommedia terrificante e legittimata dalle moltitudini plaudenti. Per mia fortuna sono quasi anziano e tra poco piegherò il tovagliolo. Fabio di Bologna che ci ringrazia. E poi Roberto da Roma in linea.
1: Ciao Roberto.
0: Ciao, io non buonasera.
1: Capisco, buonasera. Non capisco tutta questa meraviglia. Gli sta bene alla Meloni? Gli ha concesso tutto, tutto quanto, perché non se l'aspettava? Ci ha fatto pagare di più il gas, ci è sempre venuto contro. Dice: ma quello è il presidente e invece non sono gli americani. Ma noi agli americani gli abbiamo dato tutto, le basi. Non è vero che come cercano di far passare che ci hanno dato soldi, eccetera, ci hanno dato soldi perché noi gli abbiamo dato basi. Pensate che a Caprera c'era una base dei sommergibili americani che poi sono andati via e hanno lasciato, addirittura è stata fatta un'inchiesta che è stata messa subito a tacere, che c'erano delle sostanze, il livello della radioattività nell'acqua era 10 volte tanto, poi è stata messa subito a tacere. Tutti adesso questi psicologi di Trump che cercano di scusarlo, è stato sempre così. La Meloni doveva prendere le distanze, ma non andarci contro, doveva cercare di stare più con gli esseri umani, contro, non dico contro Israele, ma comunque con un certo distacco, come ha fatto Sanchez e come hanno cominciato a fare gli altri pensando ai loro affari. Pensate ai tedeschi, pensate ai francesi, pensate allo stesso ucraino che noi gli paghiamo, continuiamo a pagare le fabbriche per fare i droni che vende a Israele. La Meloni dovrebbe fare marcia indietro e dire basta, il mio popolo deve fare questo e stringere la cinghia e lasciarli perdere, andare per la nostra strada con l'Europa, dovrebbe lottare in Europa.
0: Ok. Grazie. Prego. Roberto. Naturalmente siamo aperti alle vostre telefonate 334 11 11 622. Mi dovete commentare questa giornata particolare per la politica con Giorgia Meloni che viene praticamente insultata da Trump, una roba intollerabile, no? Buonasera senatore Maurizio Gasparri,
2: buonasera,
0: Forza Italia.
2: Buonasera, mi sente che sono in un congresso, ma parlo con lei volentieri.
0: Io tra l'altro lo so che io non so come faccia lei, a tutte le ore c'è una cosa, lavora tantissimo e poi dicono che i politici non fanno niente. Lei
2: sono a Udine,
0: è evidentemente l'eccezione.
2: No, ma tanti lavorano, mica solo io, insomma. Io diciamo lavoro più della media, quindi alzo la media dell'impegno dei politici. E la saluto da Udine, dove stiamo facendo un affollato congresso di Forza Italia. Esco dalla sala per risponderle meglio. Eccomi qua, mi dica tutto.
0: E la ringrazio per questo. Insomma, gli attacchi di Trump alla Meloni lasciano senza parole, inimmaginabili, una roba, non lo so, mi commenti lei il tutto.
2: Allora, intanto siamo tutti indignati, solidali con Giorgia Meloni, apprezziamo la decisione che il mio amico Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, ha preso di non andare a un importante summit sulle esportazioni, il commercio, le imprese il 21 e il 22 giugno, ma annullando la sua presenza ha voluto sottolineare in modo eclatante, come dire, la condanna di tutte le istituzioni italiane di questo atteggiamento. Ma veda, quello che mi preoccupa è che quello che resta un elemento di riferimento delle democrazie mondiali, no? Gli Stati Uniti, uno pensa gli Stati Uniti ci difendono, ci aiutano, ci garantiscono. E Trump, tra l'altro, è un repubblicano, quindi io fossi stato americano avrei votato il repubblicano e non certo Kamala Harris. Però la mancanza di equilibrio, la mancanza di una condotta consona al ruolo che svolge Trump, davvero indebolisce le relazioni internazionali, indebolisce la democrazia, perché io adesso se dico Trump ha detto una roba accettabile, una vergogna, lo penso, lo dico, lo abbiamo già detto, scritto, messo sulle agenzie, sui social, è evidente. Aggiungo a questa, come dire, replica ferma, decisa, pensare che la Meloni implora un selfie, io conosco la Meloni da ragazza, insomma non ha mai implorato nulla, quindi è anche un bugiardo, temo, questo presidente americano, non solo un maleducato. Ma il tema appunto è che un uomo che dovrebbe fare rete, tessere la tela della democrazia, 2/3 del mondo sono governati da dittatori e da autocrazie, solo 1/3 vive in democrazia. Quindi questo che dovrebbe essere un elemento di garanzia è un elemento di follia, e questo mi rattrista, mi preoccupa, capisce? Quindi vado oltre la replica severa, dura a chi, certo, ha detto queste assurdità, perché lei pensa, uno l'America la vedeva, no? Arrivano gli americani, difendono la libertà, la democrazia, invece abbiamo uno che mette i dazi, insulta, questi sbalzi, e che mi fa pensare anche su una capacità di autocontrollo e quindi di equilibrio psicofisico che probabilmente sono fortemente logorati.
0: Senta Gasparri, ecco, sì, so che può fare di meglio e quindi apprezzo l'educazione.
2: So. Che dobbiamo fare? Fossi Trump, direi cose più toste.
0: Senta, si conclude qui la vicenda o secondo lei, conoscendo anche il carattere della Meloni?
2: C'erano stati. No, non si chiude qui, perché c'erano stati degli equivoci, erano stati superati in questo incontro a Devianne in occasione del G7, anche con una certa cordialità e franchezza della Meloni, che non avrà arretrato ma ha cercato di ripristinare dei rapporti, e adesso la cosa è molto grave, e quindi non so se Trump conosce il concetto delle scuse, del perdono, dell'autocritica. Non mi pare una cosa, come dire, benché i rapporti tra l'Italia e l'America siano un riferimento della politica economica, della politica militare, della politica di sicurezza, perché i presidenti passano, no? Tra un paio d'anni Trump non ci sarà più e ci saranno sempre gli Stati Uniti d'America. Però non credo che questa si possa risolvere facendo finta di niente. Anche per l'irresponsabilità del linguaggio e dell'atteggiamento. C'è un problema che si dovrebbero porre anche gli americani, anche gli staff, anche gli apparati. Insomma, uno potrebbe anche pensare una cosa, ma quante volte ciascuno di noi si tiene dentro di sé una cosa che vorrebbe dire, no?
0: Beh, certo, e non la dice. Poi ora, in politica soprattutto,
2: certo,
0: in politica, vabbè, soprattutto.
2: Credo che sia una bugia se sui pedali implorare un selfie o cosa, mi fa pena. Io credo che sia un problema per noi di questa offesa, e abbiamo reagito e reagiremo e non si chiude qui. Ma sia un problema per loro questa follia e questa guida così, come posso dire, pericolosa, ecco, pericolosa per loro stessi.
0: Grazie,
2: grazie
0: ovviamente.
2: A lei, grazie.
0: A Maurizio Gasparri, senatore. Saluti da Udine. Grazie. Dammi. Saluti dal congresso di Forza Italia, ricordiamo. Ascoltiamo i vostri messaggi.
3: Buonasera, Enrico di Roma. Io intanto vorrei dire una cosa: Liguori pensasse alla Roma, non si preoccupasse della Lazio. Questa è la prima cosa più importante. Poi l'altra cosa che dovrebbe capire Liguori è che, comunque, l'Odito di Forza Italia, lo stesso partito italiano che ha sempre difeso l'Odito, quindi se fa questa analogia con presidente Trump, non credo che porti bene a Forza Italia, che lui difende tanto. E c'è poco da fare. Giorgia ci ha fatto fare una gran bella figura di merda, questa è la realtà dei fatti. Se ne vantava, era l'unica che andava lì, era l'unica che invitava, e mo noi paghiamo perché i due fidanzatini litigano, bisticciano, e noi italiani ci andiamo di mezzo facendo questa gran bella figura di merda a livello mondiale. Vai, grazie Giorgia.
0: Grazie a lei, insomma, non è che ha usato giri di parole, vabbè, ognuno è responsabile di ciò che dice, di come lo dice, l'importante è che lo dica anche al 334 11 11 622 in questo venerdì, sono le 18 e 28, venerdì 19 giugno, trasmetto da dove ci sono 32 gradi, ma so che ce ne sono molti di più da altre parti, questo scaldo soffocante che comunque non ci permette soste, e quindi subito la linea alla regia, ricordandovi il numero per lanciare i vostri messaggi, dire quel che ne pensate, 334 11 11 622.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 23 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: E sta per arrivare qui Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, ma non solo, ce n'è una sporta e un sacco di ospiti stasera per commentare l'ultima di Trump che attacca il nostro paese, attacca Giorgia Meloni. Voi 334 11 11 622.

0: Buonasera, Pino da Lecco. In merito alle dichiarazioni di Trump sulla Meloni, io ho ben poco da dire. Ahimè, ci lamentavamo di Biden, ma questo qui sta facendo danni più della grandine, al di là del discorso personale sessista nei confronti del Presidente del Consiglio. Ma io vorrei ritornare invece su un discorso diverso, un discorso economico-finanziario. Date un'occhiata a cosa è successo ai bond nazionali, ai BTP italiani dopo questa affermazione. Hanno perso tutti intorno all'1-1,5%. Questo vogliono dire miliardi e miliardi di euro bruciati per un'affermazione di questo tipo, che sta a significare semplicemente: io sono io e voi non valete un cazzo. Scusate il termine che non mi piace utilizzare in radio, ma fondamentalmente il discorso è questo. Quindi io auspico veramente un distacco il più presto possibile dall'America e da queste persone, e di far rinascere prima l'Italia e poi l'Europa sotto una nuova stella. Arrivederci.
1: Grazie Pino, aspetti a dire che ha fatto più danni della grandine, che non sappiamo che accadrà nelle nostre zone le prossime settimane. Iran in corso contatti con mediatori per organizzare il primo round dei negoziati con gli USA. Sono in corso contatti con i mediatori per riorganizzare il primo round di negoziati tecnici fra Iran e Stati Uniti, inizialmente previsto per oggi in Svizzera, lo ha sottolineato il portavoce del ministro degli esteri iraniano. E da Trump passiamo, anche se brevemente, al Papa, perché il Papa sarà per la prima volta nella Nord Italia, nel cuore i migranti, domani a Pavia sui passi di Sant'Agostino, poi anche a Sant'Angelo Lodigiano. 5 ore intense, 3 discorsi, 2 città. Papa Leone XIV visita per la prima volta da pontefice il Nord Italia. Domani è atteso infatti a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Torna nella città di Sant'Agostino, dove con il saio da Monaco nel 2007 aveva accompagnato Papa Benedetto XVI, e poi volerà nella cittadina legata a Santa Francesca Cabrini, la monaca determinata e testarda che voleva portare il Vangelo in Asia. Ma Leone XIII la inviò alla fine del 1800 in America per assistere i tanti emigranti italiani che vivevano in condizioni disperate. I migranti di ieri, ovvero gli italiani che lasciavano il paese con una valigia di cartone, e i migranti di oggi. Nella pur stretta visita in Lombardia, Papa Prevost dedicherà infatti un momento alla comunità sudamericana che vive nella regione. Tra loro i peruviani, al quale il pontefice è particolarmente legato, anche perché ha vissuto come missionario 20 anni nel paese latinoamericano, che dovrebbe visitare a novembre di quest'anno. E Papa Leone arriverà in elicottero a Pavia alle 14:45 e la prima tappa sarà la visita al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, una delle eccellenze della sanità italiana, considerato che questo tipo di terapie sono disponibili solo in 5-6 strutture al mondo. Poi nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per pregare davanti alle reliquie di Sant'Agostino, qui il primo discorso, poi dopo un saluto ai fedeli davanti al Duomo si recherà a Piazza Vittoria per incontrare la cittadinanza, dove pronuncerà il secondo discorso. Intorno alle 18:45 il decollo dell'elicottero con il Papa per raggiungere Sant'Angelo Lodigiano, dove si recherà nella parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, dove è custodito il cuore della missionaria. Qui il Papa pronuncerà il suo terzo messaggio della giornata e alle 19:45 lascerà Sant'Angelo per far rientro in Vaticano. Questo il programma della prima visita del Papa domani al Nord, con particolare attenzione ai migranti. Prima di passare al prossimo ospite, il messaggio di Angelo Costruire una polemica sulla traduzione di una telefonata è riduttivo per la comprensione dei rapporti internazionali, già di per sé stesso molto critici. La narrazione distorta del mainstream non giova al nostro riconoscimento nella scena internazionale. Questo è Angelo da Bergamo, ma noi andiamo a sentire subito il prossimo ospite, che è il direttore dell'unità Piero Sansonetti. Anche a lui ovviamente chiederemo un commento sulla vicenda della telefonata a Trump, che in qualche modo dice che la Meloni lo ha pregato, l'ha scongiurato di fare un selfie. Risentiamo l'intervista a Trump e poi Sansonetti.
2: Pronto?
3: Buonasera, signor Presidente. Buonasera. Sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
2: Dimmi.
3: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
2: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
3: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
2: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
3: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
2: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
3: Mi parli di quell'incontro.
2: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
3: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti. Cosa ha suggerito loro?
2: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e l'energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
3: Grazie, signor Presidente.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, ciao, bentornato.
5: Buonasera a tutti. E che dobbiamo che dire? È un bello schiaffone, eh? È un bello schiaffone. Ora, cosa possiamo dire? Due cose. Una è che questo presidente degli Stati Uniti è un caffone pazzesco. È incredibile come la politica si sia ridotta a questi livelli. Si pensa ai grandi presidenti degli Stati Uniti una volta, ma anche quelli più contestati, più discussi, non so, Nixon. Ma immaginate Nixon, se avrebbe mai potuto dire delle idiozie di questo genere. E naturalmente fa arrabbiare questa cosa, no? Fa arrabbiare e fa anche preoccupare, perché il mondo è in mano a un signore che va in giro dicendo se stupidaggini, e c'è un potere enorme, c'è anche una valigetta dove potrebbe far partire la bomba atomica. Dall'altra, espressa la solidarietà a Giorgia Meloni per queste frasi così brutte che gli sono state dette, bisogna anche che lei prenda atto del fatto che ha sbagliato completamente la politica nei confronti di Trump, perché è uno dei motivi per cui questa frase è così pesante, perché lei si era proposta come ponte fra l'Europa e gli Stati Uniti, aveva giocato molto nel suo prestigio internazionale sul fatto che lei era quella che riusciva ad avere un rapporto con Trump, e invece non è vero. Quindi capisci che questi insulti, Trump ha insultato un sacco di gente, ha insultato pure il Papa, però nel caso del Papa l'effetto è diverso, perché Trump insultava il Papa perché il Papa aveva detto delle cose molto pesanti su Trump e aveva criticato la sua politica. E Giorgia Meloni invece non ha mai detto cose molto pesanti su Trump, ancora dopo l'incontro ha detto che bello, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Credo che sia urgente una modifica della politica estera della Meloni, perché è evidente che non si può basare sull'amicizia non con gli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America sono una cosa un po' più complessa e ampia di Trump, ma con questo presidente. È evidente che con questo presidente non può avere rapporti amichevoli, è inutile che ogni volta che gli sembra che si apra uno spiraglio gli vada appresso. Deve fare una politica che a prescindere, che di durezza nei confronti dell'attuale inquilino della Casa Bianca, sperando che intanto le elezioni di mezzo termine le perda a novembre e poi che fra 2 anni finalmente se ne vada a casa. Per 2 anni ce lo dobbiamo tenere, non c'è niente da fare. Spero che Giorgia Meloni prenda atto di questo e quindi costruisca una politica estera diversa, non solo lei ma tutta l'Europa. Però sai, gli altri leader europei non avevano avuto mai atteggiamenti amichevoli nei confronti di Trump, gli è più semplice.
1: Sì, è vero. È più semplice ed erano stati attaccati duramente da Trump, però
5: sì,
1: mai.
5: Ma quello è normale, no? Però avevano risposto, voglio dire, non è che avevano fatto le mammolette, come il Papa, no? Il Papa l'ha mandato a quel paese, Trump, il Papa l'ha mandato a quel paese subito e non c'è stato il caso. In questo caso invece si crea un problema e lei deve intervenire, ha fatto bene subito a smentire, a dire eccetera, ha fatto benissimo Mattarella a esprimere la solidarietà, anche perché lo schiaffone lo prende non solo Giorgia Meloni, lo prende l'Italia, Non è evidente che è un insulto nei confronti del nostro paese, quello che io continuo a chiamare paese, Giorgia Meloni lo chiama nazione, ma insomma il concetto è lo stesso, però è solo una questione di diversa cultura politica. Questo deve fare, deve cambiare la politica, più che la politica estera, sai, perché poi io lo dico spesso anche quando vengo dalle tue cose, la politica estera l'Italia la può fare fino a un certo punto, non è una grande potenza, certo. Non è in grado di condizionare le scelte degli Stati Uniti o della Russia o di Israele, però è in grado di mantenere una linea e di pesare con la sua linea in Europa, perché in Europa invece l'Italia conta, è una delle 3-4 grandi paesi che contano in Europa, e l'Europa, se ci avesse voglia di contare, siamo 400 milioni di persone, 500 milioni di persone, abbiamo un PIL altissimo, l'Europa può contare molto più di quello che conta. Forse dovrebbe convincersi Giorgia Meloni a puntare tutto lì, puntare sull'Europa, a svolgere il suo ruolo in Europa, e con gli Stati Uniti, se per 4 anni non saremo amici, vuol dire che non saremo amici, non è mica obbligatorio essere amici di tutti. Poi speriamo che venga un presidente, repubblicano o democratico che sia, che non dica queste fesserie.
1: Grazie al direttore Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, grazie mille.
5: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Noi torniamo tra poco dopo il brano. Vi ricordo sempre il numero per partecipare: 334 11 11 622.

0: Gentile Poletti, riguardo alle esternazioni del nostro amico presidente Trump, credo che lo conosciamo tutti il detto che si affibbia agli avversari di trattarli con un bastone e con la carota, oppure potremmo anche scegliere chi si fa pecora il lupo se la mangia. Ecco, di fronte a questo penso che le ambizioni della nostra pontiera facciano ridere un sacco di gente a livello europeo e ci trascinino il nostro paese nel ridicolo come al solito. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
1: E intanto la Farnesina comunica che è stato annullato il business forum a Miami alla luce dell'annullamento della visita del ministro degli esteri Antonio Tajani negli USA. La Farnesina comunica che non avrà luogo il forum imprenditoriale scientifico previsto a Miami il 22 giugno. Il forum, si legge in una nota, era previsto nell'ambito della cornice politica della visita del ministro. Il Ministero degli Esteri aggiornerà le imprese e le associazioni di categoria su future iniziative di partenariato economico bilaterale con gli Stati Uniti. Quindi ovviamente già le prime ripercussioni, ma intanto anche molte testate internazionali parlano della frattura Trump alleati europei, cioè Trump Meloni, perché l'incidente diplomatico tra Stati Uniti e Italia è innescato oggi dalle frasi offensive rivolte nel corso di un'intervista telefonica alla 7 dal presidente USA Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, trova spazio, vi dicevo, su buona parte delle testate di informazione americane e internazionali. Il ministro degli esteri italiano annulla il viaggio negli Stati Uniti a causa dei commenti di Trump su Meloni, è il titolo di una breaking news sul sito della CNN, riferendosi alla missione annullata dal ministro Tajani, che lunedì prossimo a Miami avrebbe dovuto partecipare assieme al segretario di Stato americano Marco Rubio a questo forum sulla scienza, gli investimenti e il business bilaterale tra Italia e Stati Uniti. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump a un'emittente italiana sulla premier Giorgia Meloni hanno scatenato un nuovo incidente diplomatico, l'ennesimo episodio di deterioramento dei

0: rapporti tra i due leader un tempo vicini e di un'ulteriore frattura tra gli Stati Uniti e i loro alleati europei dopo i segnali di riavvicinamento emersi al vertice del G7 di questa settimana in Francia. Questo lo scrive sempre la CNN. Poi vediamo altre reazioni. Il governo italiano, sempre la CNN, si è schierato compatto per condannare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la sua affermazione secondo cui la premier Giorgia Meloni lo avrebbe implorato per una foto con lui durante il recente vertice del G7, una reazione che suggerisce che l'alleata di lunga data degli Stati Uniti ne abbia abbastanza delle vanterie di Trump, recita l'attacco di un articolo questa volta sulla home page dell'agenzia Associated Press che dice appunto che ne ha abbastanza delle vanterie di Trump a Meloni, ricordando che Tajani ha definito gravi offensive le affermazioni di Trump nei confronti di Meloni e di tutta l'Italia. Trump ha affermato che la premier italiana lo ha implorato per una foto, lei nega, questo è il titolo del Washington Post, il cui occhiello recita: la premier di destra italiana Giorgia Meloni era stata definita la consigliera di Trump in Europa, ma la guerra in Iran ha trasformato la loro amicizia in un problema per lei. Anche diversi media internazionali riportano la vicenda. L'Italia annulla una visita negli Stati Uniti dopo le dichiarazioni gravi e offensive di Donald Trump su Giorgia Meloni. Questo lo sto leggendo su Le Monde. Il Guardian invece scrive: la premier italiana Meloni si è detta sbalordita dalle affermazioni di Trump secondo cui lei lo avrebbe implorato di scattarle una foto. Il presidente degli Stati Uniti scatena l'indignazione mentre la premier afferma che lui si è inventato completamente la storia. Questa la terminologia usata dal Guardian e poi appunto la notizia che vi ho dato poco fa sul fatto appunto della cancellazione anche del Business Forum di Miami, che era costante, che era legato a doppio filo alla visita del ministro Tajani. Stavo leggendo una polemica della Lega che dice: voglio l'audio originale. L'audio originale delle telefonate con il presidente Donald Trump non viene divulgato in base a direttive della Casa Bianca, una prassi che vale anche per Fox News e per altri canali conservatori molto vicini al presidente. A spiegarlo è il corrispondente da Washington Daniele Compatangelo, però a sollevare la questione è stato il senatore della Lega Claudio Borghi, che ha puntato il dito in particolare sull'espressione "mi fa pena" rivolta alla premier Giorgia Meloni. Stiamo cominciando a scoprire che non esiste ed è una traduzione della Sette, ha detto Borghi. Ci sono ordini non scritti da parte della Casa Bianca che chiedono che queste telefonate non vengano diffuse con audio originale, ma siano semplicemente trascritte o venga raccontato quello che ha detto privatamente in una telefonata il presidente. Un nuovo modo di comunicare che ha scelto la Casa Bianca, e lo fanno con alcuni giornalisti. Il presidente è imprevedibile, però intanto quindi il giornalista giornalista con Patangelo non diffonde l'audio per, in base a queste regole, però intanto Borghi della Lega dice ascoltiamo l'audio originale perché potrebbe essere stata fatta male la traduzione, cioè siamo al complottismo anche su quel che ha detto Trump, giudicate voi. Noi torneremo a parlare di questo e di altro tra poco, naturalmente alle 19 come sempre ci fermiamo perché c'è l'appuntamento con il GR, una decina di minuti per rinfrescarvi la memoria su tutte le notizie più importanti della giornata, tra cui questa della quale stiamo parlando. Poi torniamo con voi per l'ultima ora del programma. Ricordate sempre il numero per la diretta, che è 334 11 11 622 qui a Italiano Limits su Giornale Radio.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: È mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi è il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente ABC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sull'A7 in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora. L'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burgs spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E altre voci, dopo il brano torniamo a parlare dello scontro Trump-Meloni, Trump-Europa in buona sostanza.

0: Schlein, Trump inaccettabile, ma la destra capisca errore, atteggiamenti remissivi, non accettiamo insulti rivolti al governo del nostro paese, difendiamo le istituzioni. Eli Schlein a margine della festa della FIOM Bologna. Gli attacchi di Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo insulti rivolti al governo del nostro paese e continuiamo a difendere le istituzioni italiane. Ci aspettiamo però che cominci a farlo di più la destra di questo paese e capisca quanto è stato sbagliato l'atteggiamento remissivo nei confronti di Trump. Queste le parole della segretaria del Partito Democratico, Eli Schlein. Bentornato all'Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Gaetano Pedullà.
1: Buonasera Roberto.
0: E ti chiedo di commentarmi questa giornata assurda, inimmaginabile, pazza, come tutto quello che sta accadendo in questo periodo.
1: Senti, con molta franchezza, a me sembrano più assurde alcune dichiarazioni, come quella ultima che hai citato della segretaria Schlein. Trump non ha preso di mira il governo italiano, non ha preso di mira l'Italia, ha raccontato un episodio, che poi la storia sia vera o no, occorrerà, come dire, provare ad accertarlo. Fidiamoci, dobbiamo fidarci, non abbiamo alternative, delle cose che ha detto Trump. E Trump ha detto che Meloni ha pietito una fotografia. Meloni, non l'Italia, non il governo italiano, non gli italiani. Giorgia Meloni, una leader politica che ha fatto del suo rapporto con Trump la cifra del suo governo, che proponeva di affidare, di dare a Trump il premio Nobel, che ha detto a Trump di sì a tutto, ai dazi, addirittura alla vicenda venezuelana, ha fatto bene, ha fatto male, non mi pronuncio, una serie di via libera su qualunque cosa fatta da questo presidente ha dato a Trump la sensazione chiara che Meloni fosse al suo servizio, ma non l'Italia, non il governo italiano, Meloni Giorgia, che è responsabile di aver costruito un rapporto con una persona che ha, come dire, i suoi alti e bassi umorali e caratteriali, non è una scoperta di oggi, e che oggi paga il prezzo di aver investito politicamente lei, non il governo italiano nel suo complesso, pur essendo Meloni la premier, o l'Italia. Dopodiché le reazioni sono tutte le più sconsiderate. Tajani e il presidente della regione Lombardia, Fontana, che annullano un bilaterale, un vertice organizzato tra l'altro con costi importanti che sosteniamo noi cittadini negli Stati Uniti, e che come segno di chi si sente colpito, chi si sente offeso, rinunci a far incontrare gli imprenditori che fanno il loro lavoro e che devono creare relazioni. Ma siamo impazziti? Qui c'è da avere la situazione con serenità, con lucidità davanti agli occhi. D'altra parte, Meloni non è che abbia un rapporto molto migliore con Macron, siamo dimenticati tutta la storia che ha accompagnato il loro rapporto Italia-Francia, lì veramente mettendo anche in campo i rapporti tra i due paesi. Quindi chi semina vento è Meloni col suo governo, in questo caso in Europa in particolare, ha seminato vento, raccoglie tempesta o nella migliore delle ipotesi raccoglie briciole. Io cito una cosa sola su tutte e poi mi taccio, anche se so che le mie parole faranno, come dire, riscaldare gli animi dei tanti tifosi che non affrontano la questione con lucidità, ma che cosa ha raccolto? Cosa raccoglie Meloni in Europa, la regina d'Europa, l'Europa che si adegua alle posizioni meloniane? Abbiamo approvato, noi 5 Stelle abbiamo votato contro, ovviamente e convintamente, questo decreto su questa direttiva sui rimpatri. Sostanzialmente l'Europa ha dato all'Italia, a Meloni, in cambio, Meloni tiene in piedi von der Leyen, in cambio, mica gratis, hanno dato che le persone che arrivano in Italia possono essere trattenuti nei centri di accoglienza anziché 24 mesi, 30 mesi. Anziché sbrigarsi a mandare queste persone a lavorare o rimandarle nei loro paesi, li tengono reclusi per 6 mesi in più. Questo è il grande successo in Europa. È stato accettato il modello Albania. L'Albania, proprio mentre votavamo questa storia, abbiamo votato contestualmente, stessa plenaria, un atto propedeutico per l'ingresso dell'Albania in Europa come 28esimo paese. Quando questo accadrà, l'auspicio che c'è stato indicato anche dalla presidente Metsola, che accada già dall'anno prossimo, l'Albania non sarà più un paese terzo. Il centro costruito dall'Italia lì bisogna smantellarlo. È come se l'Italia costruisse un centro per i migranti in Francia o in Germania, nel momento, certo, in cui l'Albania entra. Quindi le briciole, solo roba buona per la propaganda.
0: Ti interrompo perché Trump sta ancora parlando. In un'intervista alla NBC, aiuto, dice: non voglio più Meloni come fan, lei è a NATO, assenti su Hormuz, non voglio più Meloni come fan. Adesso sto cercando di capire cosa ha detto, perché avrà detto anche una frase di senso compiuto oltre a questo, perché insomma sembra un attacco ben congegnato, insomma, tutt'altro sì, che penso, casuale. Tu cosa dici?
1: Lo penso anch'io, i rapporti si erano chiaramente interrotti. Di fronte a tutto questo io trovo ancora più scandaloso e preoccupante che Meloni, incontrando Evian, il presidente americano, non abbia provato a tenere una posizione verticale, ma ha cercato con sorrisetti, con battutine, a far finta di nulla. Nella conferenza stampa subito dopo il vertice ha parlato di un rapporto completamente ristabilito, senza bisogno di chiarire nulla. Sono persone dei caratteri forti, detto, guardiamo avanti. Nulla di tutto questo. E quando una premier mente in modo così plateale ai cittadini, io sono molto preoccupato.
0: Grazie Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie.
0: Intanto solidarietà di Sanchez a Meloni, non saprei nemmeno come definire l'attacco di Trump, dice il premier spagnolo, quindi la solidarietà di Sanchez a Meloni, ma adesso cerco di capire qualcosa in più, perché nuovo attacco di Trump a Meloni, non voglio più Meloni come fan, lei è NATO, assenti su Hormuz, e Trump a NBC. Stiamo per cercare di capire cosa è uscito da quella bocca. Qualche istante, la musica, e siamo qui.

0: Allora, effettivamente il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare per la seconda volta in questa giornata in modo meno sguaiato, però Giorgia Meloni, non voglio più Meloni come fan, lei è nato, assenti su Hormuz. Donald Trump replica nuovamente alla premier Giorgia Meloni, che si era detta allibita dalle parole del presidente americano sulla foto per cui sarebbe stato implorato un selfie alla G7 di Evian. Era una mia grande fan, ha detto Trump al corrispondente NBC Gabe Gutierrez. Era una mia grande fan, ma non la voglio come fan, perché lei, così come gli altri del gruppo NATO, non c'è stata riguardo allo stretto di Hormuz, e quindi questa situazione di reiterato attacco da parte di Trump, che pochi minuti fa all'NBC ha attaccato nuovamente Giorgia Meloni, tutto in divenire. Intanto, nel corso dello stesso colloquio con NBC News, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso noto di aver parlato con Israele quando negli USA era mattina, e di aver chiesto un cessate il fuoco con Hezbollah. È un fatto positivo, ha affermato, è la ciliegina sulla torta. E naturalmente tutte le reazioni possibili, immaginabili, alle parole di Trump, ripeto, reiterate due volte a questo punto, a questo punto alla Meloni. Insomma, Trump, non voglio più Meloni come, ecco, più che fan potremmo tradurlo, sostenitrice su Hormuz. Non c'è stata la Eli Schlein, le dichiarazioni ve le ripropongo: la destra capisca il fallimento della strategia verso Trump, ci auguriamo che dopo il deprecabile episodio di oggi questo governo, questa destra aprano finalmente gli occhi sul fatto che quella strategia nei confronti dell'amministrazione Trump è stata fallimentare, e serve tutt'altro approccio nella politica estera di questo paese. Eli Schlein alla festa della FIOM, un atteggiamento aggiunto che non solo non ha portato risultati, ma che ha danneggiato l'interesse nazionale. Si è visto sui dazi, si è visto sulla spesa militare al 5% e si è visto sulle guerre illegali volute da Trump e Netanyahu. E insomma, l'avete saputo per primi questa notizia di Trump, che ha attaccato nuovamente in pochi minuti fa, nel corso di questa intervista a NBC, Giorgia Meloni. In questi istanti tutte le agenzie stanno rilanciando Trump, non voglio Meloni come fan, non c'era per Hormuz, e continua quindi la battaglia Trump Meloni.
1: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi.
2: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 24 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora ricapitoliamo questa giornata che parte con questo attacco, l'intervista di La Sette a Trump, questo attacco di Trump alla Meloni.
5: Pronto?
6: Buonasera signor Presidente, buonasera, sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
5: Dimmi.
6: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
5: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
6: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
5: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
6: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
5: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
6: Mi parli di quell'incontro.
5: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
6: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti. Cosa ha suggerito loro?
5: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro, l'energia con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
6: Grazie, signor Presidente.
0: E poi la risposta che non si è fatta attendere di Giorgia Meloni, parte 2 delle 3 della guerra di giornata, sentiamo.
7: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: E poi c'è la terza parte di questa frittata con Trump, che dice non voglio più Meloni come sostenitrice. Su Hormuz non c'è stata. Avete capito che brutta pagina? Torniamo tra poco.

0: interviene sulla questione per stemperare, ospite della trasmissione 10 minuti su Rete 4 condotta da Nicola Porro, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma di governo Giovan Battista Fazzolari. Ripeto, ospite a 10 minuti, dichiara: il vertice G7 di Evian è andato molto bene sia per i rapporti interpersonali tra Giorgia Meloni e gli altri leader internazionali presenti, Donald Trump compreso, sia sull'aspetto politico, e lo vediamo come è andato molto bene. Sentiamo dal vivo le dichiarazioni di Elie Schlein poco fa.
1: La prima cosa, gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Mi è già capitato in passato di dirlo, lo voglio ribadire: noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese e continueremo a difendere le istituzioni italiane. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese e che capisca quanto è stata sbagliata la strategia di un atteggiamento remissivo verso Trump e questa amministrazione americana. Un atteggiamento che non solo non ha portato risultati, ma che ha danneggiato l'interesse nazionale. Si è visto sui dazi, si è visto sulla spesa militare al 5%, si è visto sulle guerre illegali volute da Trump e Netanyahu e si è visto anche sul Board of Peace su cui hanno aggirato la Costituzione. Ecco, ci auguriamo che dopo il deprecabile episodio di oggi questo governo e questa destra aprano finalmente gli occhi sul fatto che quella strategia è stata fallimentare e serve tutt'altro approccio nella politica estera di questo paese.
0: Questa è Elie Schlein, io vi rileggo le parole di Giovan Battista Fazzolari, ospite a 10 minuti su Rete 4, che ha detto: il vertice G7 di Evian è andato molto bene sia per i rapporti interpersonali tra Giorgia Meloni e gli altri leader internazionali presenti, Donald Trump compreso, sia sull'aspetto politico. Che dire? Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano, bentornato Luca, buonasera.
2: Ciao Roberto, buonasera a te e ai tuoi ascoltatori, buonasera a tutti. Diciamo, mi hai letto questa dichiarazione, dice: sono andati molto bene, a Roma si direbbe pensa se fossero andati male. La battuta è scontata, però insomma, ecco, c'è la vecchia battuta, diciamo, del pugile che torna verso l'angolo e chiede all'allenatore: come sto andando? Se l'ammazzi fai pari. Ecco, viene un po' in mente, adesso non voglio neanche infierire, perché innanzitutto va precisato che le dichiarazioni di Trump sono indecenti, rivolte verso una presidente del Consiglio italiana, peraltro una donna, quindi comunque sono dichiarazioni che vanno respinte al di là del colore politico, al di là della collocazione, al di là delle idee. Dopodiché però, e adesso non si può azzerare tutto, far finta di essere offesi, far finta di stupirsi di chi è Trump, perché se si è scelto di andare alle sue iniziative col cappellino dei MAGA, e mi riferisco a Tajani, se si è andati all'inaugurazione del suo mandato presidenziale, l'unica leader occidentale, mi riferisco a Meloni, se quando ha attaccato in maniera dissennata l'Iran, da cui sta uscendo con un accordo che è qualcosa di pietoso, con gli iraniani che lo prendono in giro, e poi quando lui fa questo attacco che, piccolo effetto collaterale, ammazza donne e bambini in quantità industriale, si dice: non condanno e non condivido, come a dire: non è affar nostro. Non è che ti puoi lamentare troppo se poi si rivela quello che è, cioè un uomo che disprezza tutti, che quante volte nella tua radio, qui, quando avete avuto la cortesia di farmi intervenire, abbiamo commentato assieme le dichiarazioni di Trump contro tutto e contro tutto, ma soprattutto come linea rossa, Roberto, il disprezzo per le democrazie liberali europee. Il disprezzo, perché il termine è questo: un uomo che parla così di una presidente del Consiglio, tra l'altro secondo me dicendo una cosa che io non ho fatica a immaginare falsa, perché che la Meloni sia andata a implorargli la foto non ci credo, ok? Lo dico da, come dire, da un uomo che ha idee politiche molto differenti, non lo nascondo, insomma, io gioco sempre a carte scoperte, quindi non faccio fatica a immaginare che la dichiarazione sia oltretutto falsa, però fa schifo uguale, ed è la prova che però che un uomo su cui questa maggioranza di governo aveva indubbiamente puntato, andando oltre, perché la solita storiella no, perché noi lo facciamo con interessi italiani, perché l'America no, si è andati oltre quella linea dei buoni rapporti di vicinato, si è andati verso la affiliazione politica, perché il governo Meloni voleva essere il portavoce di Trump in Europa e si era distanziato dagli europei, adesso sta cercando di tornare affannosamente verso gli europei perché ha capito che aveva scommesso su una carta sbagliata. E quello che è successo in queste ore conferma l'errore di calcolo politico. E questo è il discorso, Roberto, al di là delle varie sfumature, ok? Al di là dell'indignazione e tutto. Certo. Questo è indubbio, evidente, rumoroso. Questo conferma. È stato fatto un errore di calcolo politico da parte del governo Meloni. E adesso è troppo semplice cancellare i viaggi a Miami come ha fatto Tajani, con una mossa che secondo me è persino sbagliata, perché non si reagisce di pancia così, in questa maniera.
0: No,
2: si
0: lì poi c'erano modalità. Delle imprese che attendevano, esatto, occasioni di business, non erano,
2: cioè, Roberto, le nostre aziende non è che devono andare a finire in mezzo perché tutti alzi, ma allora, giustamente alcuni colleghi più esperti di me in campo di politica estera hanno scritto convoca l'ambasciatore, cioè ci sono delle ritualità e delle prassi diplomatiche, non è che per fare l'offeso improvvisamente passi dal cappellino a cancellare il viaggio, perché poi gli imprenditori che devono andare lì a fare lavoro, a produrre PIL, ok, perché poi ci si riempie la bocca di lavoro e tutto per produttività, le imprese, le aziende, ho capito, le lasci per strada. Insomma, come dire, Roberto, la vicenda mi pare che stia venendo gestita male anche a livello, diciamo, diplomatico. Non è la prima volta, io poi non ritengo, come dire, nel mio piccolo, una linea totalmente, diciamo, critica verso la gestione diplomatica di questo governo, da Israele, Libano, a quindi anche il rapporto con Trump, che è di fatto correlato, no? Perché quando parliamo di Trump e della questione Iran, Netanyahu e Israele sono legati a doppio filo, no? Con questa storia. Non lo so, quindi insomma, il quadro mi sembra onestamente questo, Roberto.
0: Che farà Giorgia Meloni, tu che conosci questo ambiente, insomma, da osservatore, da giornalista, che potrà fare Giorgia Meloni adesso?
2: A questo punto Giorgia Meloni non può che sarà costretta sempre più, a questo punto non ha proprio più, non ha più scelta, dovrà cercare di trovare una via per rientrare in gioco a livello europeo, quindi per cercare un filo con i volenti rossi. Di rincorsa mi verrebbe da dire, però non c'è altra via. Dovrà cercare di sfruttare il rapporto che sembra molto cordiale con Merz, la capacità, i ristabiliti rapporti con Macron, che sono sempre altalenanti, insomma, sembra che i due siano un po' tornati, quantomeno non litigano più come un tempo, la capacità politica e come dire, il carattere non le mancano, però certo queste frasi di Trump sono, anche perché, consentimi una battutaccia sul finale, Roberto.
0: Sì.
2: Il governo ha fatto di tutto per celebrare quei sorrisi, quello scambio di intesa come Trump, come un grande risultato diplomatico internazionale. Anche lì forse si è un po' troppo caricato il peso di certi sorrisi, che in certi contesti sono quasi diplomatica, no, Roberto? Cioè la comunicazione va anche dosata, perché poi ti torna indietro. E in questo caso è stato direi che è un bel boomerang, ecco, diciamolo, ecco, lo dico all'uomo di comunicazione prima che al collega. Insomma, bisognava forse caricarlo un po' meno. Adesso, detto col senno di poi, per carità, sono piene le fosse, però si giudica tutto in base al risultato che ha, no? E questa volta il risultato non è stato, diciamo, ottimale, mettiamolo in questa maniera.
0: Grazie, io, Luca De Carolis.
2: Grazie a te,
0: il
2: Roberto,
0: fatto quotidiano.
2: Ciao a
0: grazie
2: voi.
0: Grazie Luca,
2: ciao,
0: noi torniamo tra poco dopo il brano.

0: Trump, Meloni, parlerà anche la trasmissione a seguire, il timone delle 20 con l'ottimo Francesco Massardo qui su Giornale Radio. Ma cambiamo completamente argomento in chiusura, spostiamoci a Milano, più di preciso a Pero, dove nel fine settimana andrà in scena un evento che unisce sport, tecnologia, inclusione e innovazione. Il 20 e il 21 giugno la Galleria del Vento Verticale Aerogravity di Pero, la più grande d'Europa, ospiterà la quinta tappa delle World Series IPS, il circuito internazionale di indoor para skydiving, una disciplina relativamente giovane ma in forte crescita, e questo è il punto che mi piace sottolineare, che permette anche agli atleti con disabilità di competere ai massimi livelli internazionali. E allora, al di là della mia pronuncia, c'è Lucia Fattori, paracadutista del team nazionale femminile di indoor skydiving, che ci spiega di che cosa si tratta. Buonasera Lucia.
1: Buonasera.
0: Anzitutto, cosa fate di bello, di importante?
1: Ha descritto benissimo e complimenti anche, ha descritto benissimo la nostra attività. Come ha detto lei, il movimento paralimpico sta crescendo in maniera esponenziale, questo le piace, ma questa crescita non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale, siamo solo all'inizio. Questa appunto è una disciplina in forte crescita, capace di unire la tecnologia ma anche la performance sportiva, l'inclusione e lo spettacolo. Si tratta del volo indoor, di volare all'interno di una galleria del vento, e noi ospiteremo i migliori competitori a livello mondiale, sfidandosi appunto con il cronometro, volando il più veloce possibile. I nostri pari atleti cimenteranno in un percorso all'interno della Galleria del Vento e lo dovranno completare eseguendo anche delle performance molto tecniche nel minor tempo possibile. Lei ha mai volato, Roberto?
0: No, non ho mai volato, Lucia. Non ho mai volato e sono sempre stato tentato, ma questa cosa che fate voi è straordinaria, il 20 e 21 giugno all'Aerogravity di Pero, perché proprio nel segno dell'inclusione e per spiegare che lo sport è per tutti, lo fate fare a delle persone che non mai avrebbero detto di poterlo fare quando neanche ci pensavano, insomma, e adesso sono degli atleti a tutti gli effetti.
1: La bellezza di questo sport è proprio che non conosce limiti e barriere né di tipo fisico e nemmeno intellettivo. Questi atleti, questi paratleti hanno più grinta, devo dire, degli altri atleti, più determinazione. Quello che a loro manca fisicamente, un arto oppure una neurodivergenza, ecco, viene compensata dalla passione per questo sport. Quindi ogni volo nel tunnel rappresenta per loro un traguardo comunque di un percorso costruito giorno dopo giorno, con fatica, certo, sacrifici, come in tutti gli sport, ma qui un pizzico di più, e ci saranno tante emozioni e secondo me sogni da realizzare per tutti questi atleti. Ecco,
0: Lucia Fattori, ma come si fa ad avvicinarsi a questo sport indoor para skydiving, che è una parola complicatissima, ma è complicato anche volare? Come si fa ad avvicinarsi?
1: È meno complesso di quello che sembra, e parallelamente alla World Series ospiteremo anche la prima edizione della Fly Race, che coinvolge i giovani, quindi i bambini dai 5 ai 13 anni di età. Questo è un grande progetto di Aeroclub d'Italia, sostenuto comunque dal nuovo presidente Stefano Arcifa. E che cosa ci vuole? Vi dovete presentare al nostro tunnel di Aerogravity e lì vi metteremo nelle condizioni di provare questa emozione. Questo non è solo uno sport, Roberto, è proprio la realizzazione di un sogno, diventa qualcosa di magico, riusciamo a cambiare la vita delle persone, questo è vero. Quindi vi aspettiamo, vi forniamo tutto il necessario, quindi delle istruzioni di base, delle indicazioni e chiaramente tutto il necessario per quello che riguarda l'attrezzatura iniziale, la tuta, gli occhialini, e sia grandi che piccini, ecco, vi possiamo dare questa nuova emozione, vi possiamo far provare questo brivido. quindi
0: Lucia Fattori, grazie, perché me l'avevano detto, me l'avevano preannunciato che lei avrebbe trasmesso emozione e l'ha fatto. Grazie davvero, buon lavoro.
1: Grazie, a presto, vi aspettiamo.
0: E allora, dopo questa cosa importantissima, io ci tenevo a raccontarvi perché insomma sono affascinato dalla disabilità che incontra lo sport e lo sposa, ed è una cosa straordinaria. Non vengono relegate le persone, ma diventano protagoniste. Questo è straordinario dal punto di vista psicologico, bello da vedere e tutto quanto. Ho finito la mia settimana di Italian Limits, ma ne inizia un'altra ovviamente lunedì qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Volevo ringraziarvi per l'affetto che dimostrate nei miei confronti, l'affetto che dimostrate per Giornale Radio. Vi invito ad ascoltare la radio anche sul nostro sito www.giornaleradio.fm. Là dentro trovate tutte le informazioni sui programmi. Per esempio, se andate su giornaleradio.fm adesso, scoprirete il programma che segue, cioè il Timone delle 20, ma dopo sabato, domenica, trasmissioni da tutte le parti. Allora, per orientarvi, www.giornaleradio.fm. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia e a Matteo Respinti in redazione. Grazie a tutti voi e ci risentiamo puntuali lunedì dalle 17.
2: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:02. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
8: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: La domanda è: chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: E abbiamo gente furiosa.
17: Allora, qui abbiamo fatto notizie, per il fatto che abbiamo smesso di fumare, per il fatto che indossavamo una cravatta, per il fatto che a un certo punto ho messo un fianco così e sono diventata, insomma, sì, ho anche smesso di fumare diverso tempo fa, non ve ne siete accorti in tempo e quindi avete bucato la notizia, come si dice alle mie parti.
18: Buongiorno! Venerdì 19 giugno 2026, San Romualdo, e ricordate, impariamo tutti dall'aforisma di Socrate, che diceva: so di non sapere. Ciao.
19: E svegliatevi dormienti, sveglia. E svegliatevi. Che ieri è stata bombardata Mosca. È stata bombardata Mosca esattamente come aveva chiesto Zelensky agli europei. E il grande raid sulla capitale della Russia viene accompagnata da proclami guerreschi. Se l'Ucraina brucia, brucerà la Russia. Il più duro attacco dall'inizio della guerra. E il primo ministro ucraino dice: continueremo e colpiremo più duro. La von der Leyen, Kiev in vantaggio, Rutte, abbiamo prodotto una svolta sul campo. Allora voglio dirvi una cosa, perché i tempi sono tutto, in quanto 4 anni si è fatto il lavaggio del cervello all'opinione pubblica europea e si è arrivati a produrre questo risultato, che l'attacco a Mosca viene salutato come una grande trovata, e adesso il rischio di un'escalation è enorme. Ma qualcuno dice: vabbè, però quelli bombardano Kiev, perché non deve essere bombardata Mosca? E il punto è che è bombardata con l'intelligence e l'aiuto degli stati europei, cioè noi, e l'altro punto è che loro lo sanno. L'altra grande domanda è: va bene, però se tu vai a molestare un elefante, poi che succede quando l'elefante viene punto e si arrabbia? Ecco la domanda a cui bisogna rispondere. Allora vi leggo, perché è importantissimo, il racconto che il Corriere della Sera fa di questa giornata. Occhio per occhio, dente per dente, il massiccio attacco ucraino l'altra notte sulla regione di Mosca persegue volutamente la legge del taglione. Secondo gli stessi ufficiali del Ministero della Difesa russo, oltre 500 droni hanno invaso a fitte ondate i cieli della capitale, colpendo sia quartieri abitati da civili che zone industriali, centri commerciali, una raffineria, depositi di carburante. Ieri sera bruciava ancora la raffineria Gazprom Next, 15 km dal capitale, nel distretto di Kapoznia. I social evidenziano gli effetti inquinanti delle nuvole di fumo e depositano una patina oleosa sulle cose. Sembra che le contrarie abbiano abbattuto circa 180 dei veicoli kamikaze, ma gli altri si sono infranti sulla città causando gravi danni. Si registrano almeno 17 feriti civili, fra loro alcuni bambini, ma il dato è ancora provvisorio. I principali aeroporti regionali, Nuoko, Cerenio, Yukovsky e Domodedovo, sono rimasti chiusi per ore. La TASS sostiene che si tratterebbe del più grave attacco su Mosca negli ultimi due anni. Secondo diversi osservatori, sarebbe in verità il più vasto all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Visto da Kiev, questa operazione, scrive ancora il Corriere della Sera, può essere letta come una vendetta per i continui bombardamenti russi. Nelle ultime settimane i missili balistici, i droni russi hanno preso in mira la grande cattedrale che ora ospita il patriarcato ortodosso ucraino, ma anche palazzi, uffici governativi, strutture civili in tutto il paese. Gli attacchi russi contro città e villaggi sono una costante della strategia di Mosca. Centrali elettriche, infrastrutture idriche, ponti, ferrovie sono stati gli obiettivi più presi di mira. Siamo a pochi mesi da quando le forze di Kiev non disponevano delle armi e delle tattiche che potessero garantire risposte al blitz russo su larga scala, e la politica del presidente Biden all'inizio della guerra era stata di fornire missili, munizioni, ma a condizioni che venissero usati solo sui campi di battaglia in Ucraina o eventualmente nelle regioni frontaliere russe. Donald Trump ha poi bloccato gli aiuti militari, tagliando il problema alla radice. La novità sta adesso e Kiev si è costruita, grazie all'aiuto dei finanziatori europei, i propri droni a lunga gittata e persino nuovi missili. E dunque ieri Zelensky ha potuto dichiarare ai cronisti che lo intervistavano a Bruxelles: se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca. Parole che riflettono almeno tre principi fondamentali della nuova strategia. Primo, i cittadini russi devono provare sulla loro pelle ciò che da anni soffrono gli ucraini. Se la vita quotidiana è sconvolta a Kiev, lo sarà anche a Mosca. Secondo, Putin non può più fingere con la propria popolazione, sostenendo che quella è un'operazione militare speciale, limitata, cioè. E terzo, si dovrà sapere, aggiunge ancora il Corriere, che la guerra è in atto e se ne pagheranno le conseguenze. Il terzo principio è un corollario dei primi due. Zelensky spera che a un certo punto siano gli stessi dirigenti russi a cavalcare il crescente malcontento per defenestrare Putin o costringerlo ad accettare la fine della guerra. Allora, ma qual è la differenza fra Kiev e Mosca? È che Mosca dispone di un arsenale nucleare e che, secondo me, molestare l'elefante quando ha dei missili nucleari non è la cosa più intelligente del mondo. Bene, oggi iniziamo qui. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè. All'alba si è svegliato come sempre Nicola Compagnone ed ecco le voci. 334 11 11 per le vostre ed ecco quelle di Nicola. Ad esempio la Meloni 38 di nuovo contro Vannacci, novità, Vannacci funzionale alla sinistra 48.
17: Guardi, un tema che non mi sono posta, mi pare che
10: movimento dell'onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, il che mi sembra abbastanza in continuità con il lavoro che si sta facendo finora, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al governo, al primo governo della storia, diciamo guidato da una persona di destra, non si vuole, diciamo, dare una mano. Dopodiché, però, come ho già detto, sono già detto quello che penso. Vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo, come dimostra la sua attenzione, e lo considero normale. Ma sto scherzando. Lo considero abbastanza normale, considero molto meno normale che si voglia essere funzionali a questo quando ci si dichiara di destra. Quello riguarda il femminicidio, guardi. Io quello che penso l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema del reato del femminicidio non è gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi.
19: Ancora.
10: Il tema del femminicidio, esattamente come accade per esempio per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove. In quel caso la motivazione è non accettare la libertà di una donna. Ebbene, non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo. E voglio anche dire che tante battaglie che noi abbiamo fatto anche su altri fronti, cose che potrebbero sembrare, sulle quali appunto dovremmo essere in teoria anche con l'onorevole Vannacci d'accordo, tipo alcune degenerazioni legate al fondamentalismo islamico nelle nostre società, a non voler accettare la libertà delle donne, l'abbiamo fatta esattamente per la stessa motivazione. E quindi perché il tema della libertà di una donna in alcuni casi funziona e in altri casi no? Questo è il motivo per cui l'abbiamo fatto, è quello che io penso, lo rivendico e ognuno è libero chiaramente di pensarla come vuole, ma sono contenta che ci sia oggi questo reato nel nostro ordinamento.
19: Tajani su Hormuz, mi pare che il tempo volga al meglio.
4: Stiamo seguendo con grande attenzione anche le navi italiane che sono ferme, ce n'è una soprattutto di Grimaldi che è ferma con a bordo un equipaggio italiano, e stiamo cercando di fare in modo di poter accelerare i tempi dell'uscita da Hormuz. Mi pare che il tempo volga al bello sia per quanto riguarda il gas sia per quanto riguarda il petrolio, anche se la riapertura di Hormuz sarà una riapertura graduale.
19: Crosetto, il sistema SAFE, strumento aggiuntivo per la nostra difesa.
5: Ho ribadito che lo strumento SAFE non è uno strumento sostitutivo, perché altrimenti perderebbe totalmente la sua utilità, se serve un modo solo diverso per sostituire spese in bilancio, ma è concepito sia a livello di impegno sia a livello europeo come aggiuntivo per raggiungere prima gli obiettivi di difesa, quindi non è accettabile per la difesa se fosse sostitutivo delle forme di bilancio. Per adesso però è in sospeso, non sappiamo ancora se l'Italia cederà o meno. Qualora cederà, aderisse, la difesa ha pronti gli investimenti, ci consentirebbe di anticipare investimenti che invece altrimenti dovrebbero essere posticipati.
19: Maggi più Europa sulla riforma elettorale. Il Melonellum è come la legge Acerbo, serve una rivolta popolare.
20: Per questo più Europa avvia da oggi una mobilitazione in Parlamento, nel Paese, online, per impedire che la legge che equivale a una nuova legge fascista Acerbo, la legge Melonellum, venga approvata. È gravissimo e il timore che abbiamo è che venga sottovalutato da tutti, che passi un po' come qualcosa di normale. In realtà ha lo stesso valore di una riforma costituzionale di stampo autoritario, di stampo plebiscitario, di stampo fascista. Se dovesse passare questa legge elettorale, i cittadini non avrebbero più potere di voto. Ci si ridurrebbe ad eleggere il capo o la capo, in questo caso, e i suoi. Non ci sono preferenze, non ci sono collegi, non c'è ballottaggio. C'è la sola possibilità per i cittadini di ratificare eletti che sono già precompilati. Di fronte a questo deve esserci una rivolta popolare, deve esserci un'indignazione che blocchi questo scempio.
19: E poi c'è la frase che ha acceso le polemiche L'intervista di Chiocci a una televisione ligure che ha fatto lo scoop, il direttore del TG1, già contestato per alcune scelte editoriali su Giorgio Meloni in passato, dice: sono grato a lei per essere arrivato qui. Sul TG non mette becco perché si fida di me. Sono di parte, sentitelo. 68.
0: La Edo, secondo i titoli di Tele Meloni, cioè, quando sei stato nominato e cose. Qual è il tuo rapporto con Giorgia Meloni? Rapporto personale?
21: Rapporto personale la conosco.
0: Cioè, per esempio, Fiorello, quando le ha scritto una cosa, lei è stata babysitter della figlia della sua compagna, ha scritto: ah, sto in riunione, dimmi se c'è qualcosa di grave.
21: È così.
0: Anche tu fai WhatsApp.
21: È così. Io la conosco da tanto tempo, la stimo molto, sono grato a lei per essere arrivato qua, anche a lei per essere arrivato qua, e quindi però ecco, va talmente a 2000 che spesso le mando, cioè risponde sempre. Lei ha una particolarità che risponde a chiunque le scrive, chiunque, lei risponde a tutti, cosa che i politici non fanno mai. E quindi anche io a volte le scrivo, ma raramente. Poi racconto sempre, ma nessuno ci crede, ma io lo racconto sempre perché è la verità, che lei sul TG non mette becco, perché comunque voi si fida, e tranne qualche politico in generale nessuno mette becco più, all'inizio ci mettevano becco. E però lei è così come la vedete, io ripeto, sono di parte perché la conosco, sono amico suo, quindi per me è quella che si vede, molto verace, molto, sta molto sul pezzo, una secchiona pazzesca. Ogni parola in più può essere
0: può essere usata contro di te.
19: Era l'intervista di Massimiliano Lussana. Ma andiamo anche dall'altra parte. La foto del campo largo senza Renzi incuriosisce Formigli, che infatti incalza Conte. Ma non vuole farsi fotografare con lui? 69.
22: E lo avete detto tutti, manca un polo moderato.
23: Cioè manca Renzi? Lei ha chiesto che non ci fosse? Non vuole farsi fotografare con lui?
22: No, no, guardi, io non ho chiesto, qualche giornale l'ha scritto. Non è questo di farsi fotografare con Renzi.
23: Ma lei no. Si vuole far fotografare con Renzi o no?
22: Ma guardi, lo chiami qui, vi faccio fotografare, non cambia nulla, guardi. Okay. Lasciamo stare queste cose. Il tema è un altro, manca un rappresentante o dei rappresentanti di un polo moderato. Io personalmente l'ho già dichiarato. Non sono settario, non siamo settari. Se viene fuori adesso in prospettiva la possibilità di aggregare anche rappresentanti di moderati, di un polo moderato, di centro cosiddetto, cioè questo fantomatico centro, siamo favorevoli. In questo momento ci sono varie iniziative, c'è Ruffini che si è già mosso per conto suo, c'è Renzi con Italia Viva che ha detto che vorrebbe cambiare Italia Viva e vedremo che cosa succederà, parla di Casa Riformista o di altro eccetera, e c'è Onorato che ha raccolto da poco 600 amministratori, sindaci, assessori locali.
23: Ma serve sta quarta gamba o no?
22: Ah, secondo me se c'è la possibilità di dare un contributo anche con, adesso quarta gamba è anche un po' antipatico, diciamo da, da quell'area dovesse venire un'iniziativa politica consistente, seria, anche più di una, ma perché non la dobbiamo considerare?
23: Posso farle?
22: Poi ovviamente verrà dopo il momento di vedere che cosa hanno seminato, chi si presenta,
23: poi magari
22: quali idee.
19: Michele Serra a Piazza Pulita su Vannacci: mi spaventerebbe se prendesse voti fuori dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Attenzione.
24: No, Corrado, non mi sorprende. Io per mestiere devo leggere, almeno dare un'occhiata a parecchi quotidiani di questo paese, insomma, devo tenermi informato. Basta leggere gli ultimi, ma non due o tre anni, gli ultimi decenni dei tre maggiori quotidiani di destra di questo paese, per sapere che quelle idee sono ben presenti. Cioè il fatto che i gay non debbano fare fracasso perché danno fastidio era meglio quando stavano zitti, e quindi che il Pride sia una manifestazione invadente, provocatoria, e il fatto che i migranti siano molto di più un problema e molto poco una risorsa. Beh, ma insomma sono anni che lo leggiamo. E sono anni che i lettori di quei giornali si trovano fedelmente rispecchiati in questa visione della società italiana. Quindi no, francamente non sono sorpreso. Mi sorprenderebbe molto se Vannacci avesse un successo molto molto limitato alle prossime elezioni, e ovviamente più che sorprendermi mi spaventerebbe se riuscisse a prendere voti anche al di fuori di quel bacino nel quale adesso deve fare concorrenza.
23: Diciamo
19: ancora
24: ma diciamo che farà molta fatica a fare breccia tra gli elettori giovani, ecco, perché sta parlando a persone che la pensione non è che non la vedranno a 50 anni, probabilmente non la vedranno neanche a 60 o a 70, infatti stanno già provvedendo a organizzarsi più o meno privatamente per fare fronte al possibile collasso del sistema pensionistico. Quindi questo lo vedo come il suo problema principale. Poi che il militare sia il poliziotto, insomma, che lavorare, che fare il servitore dello Stato, perché di questo si tratta alla fine, no? Non è un corpo separato dal resto della Repubblica. Ha fatto benissimo Paglia a dire che gli dà molto fastidio quando si attribuisce alle persone in divisa un pensiero estremista. No, le persone in divisa sono
23: servono
24: lì
23: un
24: per
23: paese,
24: difendere
23: certo.
24: la Repubblica, le leggi della Costituzione per servire il loro paese, quindi sono a tutti gli effetti dei civil servants, insomma dei servitori della collettività. E, è molto fastidioso, ha ragione Paglia, che si cerchi di giustapporre la divisa, quindi il fatto di essere una persona d'ordine, a un'ideologia di estrema destra.
23: Ecco,
24: io penso che nelle stesse forze dell'ordine un sacco di persone non sono assolutamente d'accordo con lui.
19: E ecco l'ultimo lampo riguarda ovviamente il Medio Oriente. La Casa Bianca scarica di nuovo Netanyahu. Smetta di criticarci sull'intesa, dice Trump, siamo l'ultimo alleato rimasto ad Israele. Vance durissimo, gli israeliani si svegliano e annusino l'aria, nel mondo non c'è nessun altro che nutra simpatia per loro. Il presidente minaccia: alle prossime elezioni potrei sostenere qualche altro candidato. Bene, abbiamo fatto un giro di orizzonte a 360 gradi, ci fermiamo, abbiamo volato e poi, subito dopo una breve pausa, ricominciamo a correre.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
2: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
3: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
6: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
3: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:36. Giornale Radio.
8: Meteo.
25: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
26: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
27: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
28: Ma va a fare culo.
7: noto dell'insoddisfazione.
9: Sono Tedesco Adler da Milano. Va a finire che questo Zelensky, con la complicità dell'Unione Europea, ci farà beccare qualche missile in testa. Devono smetterla di provocare la Russia, perché fino adesso la Russia ha cercato di fare attacchi mirati, però se vede che quelli dell'Ucraina non sono più mirati e soprattutto usano armi provenienti da paesi NATO o comunque non dall'Ucraina, vuol dire che di fatto noi siamo in guerra con la Russia.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ieri sera sono arrivato a Roma Termini a prendere l'ultimo treno per Firenze, 21:48. Sembrava una zona di guerra, gente strana, gente che entrava, che usciva, gente senza né arte né parte, accattoni, mendicanti, tutti sicuramente immigrati irregolari. Ma che paese stiamo diventando? Ma perché ci avete voluto così male, compagnucci? Perché avete voluto male al vostro paese? Vi va peggio anche a voi? Perché? Perché abbiamo fatto venire tutte queste persone? Io voglio sapere il motivo. Chi c'è dietro a questa cosa? Cosa c'è dietro? Veramente, ieri sera a Telese c'era da aver paura a Termini, dopo le 21, ma vi rendete conto, nella capitale d'Italia, aver paura alla stazione, non mi è mai capitato, giro il mondo ogni giorno, ogni settimana salgo e scendo da un aereo, questo siamo arrivati in Italia, e voi parlate, sì, parlate della patrimoniale, di come mettere i soldi in tasca agli italiani, ma di come risolvere il problema della sicurezza, non ne parlate a sinistra, non ne parlate, è tabù, è un tabù per voi. Comunque, statemi bene, una buona giornata, se volete venire stasera alle 19, io non so se ce la può andare, c'è una passeggiata a Firenze insieme al generale Vannacci, per una passeggiata identitaria, per andare a vedere quei luoghi che sono stati sottratti ai cittadini dall'immigrazione irregolare e dalla criminalità. Buona giornata, Jonathan da Prat.
12: Zelensky infiamma la Russia, adoro. Vannacci va su con i sondaggi, la stessa cosa avevano fatto anche i 5 Stelle e guardate la fine che hanno fatto, adoro. La Meloni sempre più sostosa, adoro. È esplosa l'estate, adoro. E Trump ha perso, adoro. Buon weekend a tutti da Nicole Borromeo.
13: Ok, l'Ucraina sta molestando l'elefante che è la bomba atomica. Questo è il tuo ragionamento molto alto. Quindi, se tanto mi dà tanto, quando Hamas, Hezbollah, gli Houthi molestano Israele, Israele, che ha la bomba atomica, potrebbe reagire di conseguenza. Giusto, Luca? Perché i tuoi ragionamenti strabici, veramente, se uno guarda a 360 gradi la realtà geopolitica, altro che strabici, proprio soccechi totalmente, sono proprio ciecati. Io non mi domando se prima di dire certe cose tu faccia una riflessione profonda. Evidentemente no. Ciao Fabrizio Milano.
19: La cosa che Fabrizio non capisce evidentemente è di essere stato manipolato in questi anni, forse lui no, ma quelli intorno a lui sì, perché se vi ricordate non è che è un ragionamento che faceva Luca, Ciccio o Franco, era un ragionamento che facevano gli europei e la NATO solo 2 anni fa. Vi ricordate il dibattito? Vi ricordate che Biden diceva, e gli europei con lui, prima che arrivassero i cialtroni volenterosi, non diamo armi a lungo raggio agli ucraini? Vi ricordate che dicevano non avranno missili di lunga gittata? Non gli vengono dati e non gli vennero dati missili di lunga gittata per colpire Mosca. Questo era accaduto e questo era il dibattito, punto. Non è che lo diceva Luca, lo dicevano loro, lo diceva la NATO, lo diceva l'America, lo dicevano loro fino a 2 anni fa. Quindi non bisogna chiedere a Luca se ha cambiato idea, non bisogna chiedere a me, agli ascoltatori di buonsenso che stanno parlando in queste ore, bisogna chiederlo a loro che cosa è cambiato. E tu dici, ma perché tu intervieni su questo? Per questo motivo, perché noi non determiniamo ciò che fa Mosca, purtroppo. Mi piacerebbe, come sapete sono contro tutte le guerre, contro tutti gli aggressori e dalla parte di tutte le vittime, ma non in mio nome. Non amo l'escalation quando viene fatta in mio nome. Quindi se improvvisamente qualcuno cambia strategia e col mio nome, con i miei soldi, dice andiamo a bombardare la capitale di una superpotenza nucleare, pensa un po', io dico a scemi. Però è ancora più interessante il pezzo di scenario su questa non vittoria di entrambi i paesi, molto equilibrato, molto attento, quindi meno citrullone, meno propagandistico di queste imbecillate tipo annamo, menamo, che figo, occhio per occhio, che scrive oggi Gianluca Di Feo sulla Repubblica. La forza della Russia, mentre suonano splendidamente ancora una volta gli straordinari suoni del Gotham Project, è questa. La forza della Russia è sempre stata la grandezza smisurata del suo territorio. Da Napoleone a Hitler, i nemici non sono mai riusciti a imporsi in un campo di battaglia esteso dal Baltico al Pacifico, dall'Artico al Mar Nero. Ora questa è diventata la sua debolezza, perché il Cremlino non riesce a proteggere le infrastrutture vitali del suo paese. Non ci sono abbastanza batterie contraeree per tenere lontani i droni ucraini da centinaia di impianti sparsi ovunque. Gli scudi allestiti finora non si dimostrano utili contro le bombe volanti di Kiev. La rete di difesa mostra un'inefficacia degna dell'epoca sovietica. Le colonne di fumo e raffinerie di Mosca, San Pietroburgo, rendono l'intera società russa consapevole della svolta nella guerra in Ucraina. Il conflitto non è più una questione remota, brucia la risorsa economica fondamentale, rischia di allargarsi la mobilitazione ai giovani, mentre finora erano morti solo i volontari delle regioni povere e lontane. Ma ecco, Di Feo, non bisogna mai sottovalutare la Russia, perché nonostante la pioggia di droni e le controffensive ucraine, porta avanti con ostinazione la lotta per concretizzare le pretese del suo leader. Continua ad avanzare nel Donetsk, obiettivo strategico del conflitto. Ora Mosca è prossima a espugnare Kostantinska, una delle quattro città fortezza che proteggono l'ultima parte del Donbass, ancora nelle mani di Kiev. Non si tratta di una battaglia ma di un inferno. In 9 mesi, scrive Repubblica, gli edifici dove vivevano 70.000 persone sono stati rasi al suolo dalle

0: è un delirio, è un manicomio. Perché gli anarco-insurrezionalisti non volevano colpire, che so, Del Debbio? Mistero. Però questo è il tempo che viviamo, il caos, gli imbecilli, i decerebrati, le leggi del taglione. Siamo nel tempo del delirio globale. 334 11 11 622 per le vostre voci.
1: Buongiorno Terese, il Vannacciano Romano, puntando il dito sulla stazione Termini, supererà il 6% immediatamente. I romani lo sanno.
2: Buongiorno Leonardo della provincia di Cosenza. Niente, se la Russia avrebbe fatto quella che ha fatto l'Iran, a quest'ora la guerra sarebbe finita da molti anni. Nel senso che l'Iran ha iniziato a bombardare i paesi alleati dell'America e degli israeliani e ha vinto la guerra perché hanno capito la loro potenza. Se Putin, quando l'Europa ha iniziato ad aiutare Kiev, avrebbe bombardato le basi americane in Europa, potete stare tranquilli che attualmente la guerra sarebbe finita. Grazie, buona giornata.
3: Parlate per favore della legge elettorale e di quello che sta cercando di fare Maggi come mobilitazione popolare. Questo è gravissimo, parlatene, perché è veramente un problema emergente. Tra poco si va al voto, la democrazia, insomma, bisogna parlarne.
0: Beh, stupendo! Diego a Puerto, voi Panamayari. Era il 1999, Ray Cooder arrivò a La Habana con la sua chitarra elettrica, le sue idee, la sua grande contaminazione, trovò una band di ottuagenari geniali, nacque il Buena Vista Social Club.

0: Eccolo, è arrivato fra di noi Giuliano Guidarmi.
1: Buongiorno compagno.
0: Eccoci.
1: Qui siamo ad ascoltare i Buena Vista Social Club.
0: Ma perché gli anarco-insurrezionalisti vorrebbero attentare a Lilli Gruber? Perché mi sfugge qualche collegamento?
1: La domanda vera è perché non vogliono attentare a te? Anche
0: ma non fare battute,
1: l'aprile,
0: la logica, perché che cosa
1: perché
0: ha fatto?
1: Mi pare evidente
0: che cosa frigge nella testa di questi cervelli obnubilati.
1: Non sono cervelli obnubilati, sono dei criminali, però che ci sia una logica, che siano dei criminali non c'è dubbio, così come non c'è dubbio che esista una logica. Lilli Gruber rappresenta insieme a te e insieme alla Sette uno dei capisaldi del regime. Siete quelli che mantengono e sostengono questo sistema e questo regime, quello di oppressione nei confronti di quelli che gli anarco-insurrezionalisti ritengono invece di dover difendere, e dunque dovete essere abbattuti.
0: Ma
1: con
0: chi?
1: Ogni mezzo secondo.
0: Ma chi? Quali sarebbero? No, ma quali sarebbero? Ma lascia perdere con questo giochino. Mi devi dire, l'anarco-insurrezionalista pensa che Lilli Gruber minacci chi? I barboni,
1: no, non pensa che minacci,
0: i proletari,
1: pensa che
0: pensa
1: che rappresenti e sostenga il sistema che lui combatte. Non, davvero non riesco a comprendere il tuo stupore. A meno che non sia.
0: E perché non del Debbio, scusa, Mario Giordano, perché non Giletti? Perché non capisco perché lì.
1: Allora, Giletti per la sua irrilevanza, e Mario Giordano e del Debbio perché gli anarco-insurrezionalisti saranno criminali, ma non sono scemi, sono capaci.